Have a nice day dall'album omonimo 2005. Bon Jovi abbiamo aperto così per dare la sveglia magari a chi ci sta ascoltando alle 2 del mattino, la nostra album charts di oggi in replica naturalmente alle 2 del mattino. La domenica sera non ce n'è assolutamente bisogno, ma l'augurio di una buona giornata ci sta bene sempre, comunque, ovunque, se fatto dai Bon Jovi ancora di più. Entriamo nella top 10 britannica qui ad album charts su Radio Capodistria. Numero 10 The Great Divide, Noah Kahan dagli Stati Uniti. Numero 9 The Weeknd con la compilation The Highlights. Numero 8 un'altra compilation, The Oasis con Time Flies, 1994-2009. È chiaro che ci sono tutti i successi dei loro primi album, no? Da What's the Story, Morning Glory, da Definitely Maybe, eccetera, ma ci sono anche successi dagli album più recenti. Per esempio, Standing on the Shoulders of Giants era un disco che usciva nel 2000, conteneva la splendida Go Let It Out.

0: Go Let It Out sono gli Oasis. Ogni tanto bisogna tirare fuori le cose, lasciarle andare, altrimenti esplodiamo. E non è che lo stress ci manchi della vita, diciamo la verità. Time Flies compilation 1994-2009, numero 8 in Inghilterra, numero 7 la compilation 50 Years Don't Stop dei Fleetwood Mac, 411 settimane di presenza in classifica. Nuova entrata alla subito sopra, numero 6, veramente sorprendente. Roger Taylor, proprio quel Roger Taylor, quello dei Queen. Il titolo è proprio riassunto dei nostri tempi: Violence Insane in a Beautiful World. C'è una violenza fuori di testa, una violenza folle in un mondo bellissimo. Da questo album ci sono tanti singoli che potremmo ascoltarci. Uno un po' triste, in cui lui dice: prima o poi verrà il momento e l'unica cosa che conta alla fine è la gentilezza. È un singolo in cui lui riflette appunto sul futuro e anche sulla sua anzianità, che si sente anche nella sua voce. Questa è What Really Matters.
1: And the time will come when kindness is...

Violence Insane in a Beautiful World, il titolo del nuovo album di Roger Taylor, quello dei Queen, What Really Matters. La voce è rimasta un po' flebile, come avete sentito, invece la batteria c'è tutta, avete sentito i suoni roboanti che sono anche tipici della sua batteria, pure all'interno di questo brano. Nuovo album da solista, numero 6 nella classifica britannica, nuova entrata. Numero 5 Olivia Dean, The Art of Loving, 4 Visitor, Sienna Spiro, 3 Olivia Rodrigo, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, numero 2 Michael Jackson, The Essential, e in testa nuova entrata per Bea Badubi con Pylon o Pylon, il titolo del suo nuovo album, dove c'è anche un brano dedicato alla radio che si intitola per l'appunto Radio.

0: You listen to the song on the radio, ascolterai questa canzone per radio. Molto furba questa cosa di annunciare che questo brano andrà per radio, così noi magari ci sentiamo anche portati a trasmetterlo, ma lo trasmetteremo comunque perché lei è molto brava. Si chiama Bea Dubi, Beatrice Christy Ileai Laus, un'artista in parte britannica, in parte dalle Filippine. Numero uno nella classifica britannica, dunque, questa settimana, Pylon o Pylon, il suo nuovo album. Noi con questo siamo pronti a passare alla seconda chart che noi vediamo, quella americana, la top 200 di Billboard. 200 posizioni, lo dico sempre, sono veramente tante, quindi un po' per parità con le altre classifiche ci fermiamo con il nostro salto del passato intorno alla 100. Alla numero 200 c'è Miguel con All I Want Is You, numero 200 a titolo di informazione. Numero 100, Some Sexy Songs For You, Party Next Door a Drake. Ma se io mi fermo un pochino più su, alla numero 98 c'è The Black Parade, un disco praticamente storico firmato My Chemical Romance. Il loro terzo album in studio nel 2006 segnava forse i loro più grandi successi con brani come I Don't Love You.
1: Album Charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.

Non esattamente la cosa che uno o una in una relazione si vuole sentir dire. Non ti amo più come ti amavo ieri. I don't love you è il titolo della canzone. Questi sono i My Chemical Romance dalla classifica americana zona bassa della chart. Entriamo nella top 10. C'è Noah Kahan con Stick Season, ma lo troviamo più su perché anche lui questa settimana riesce a fare una doppietta di album in classifica. Difatti sta anche alla posizione numero 5 con The Great Divide, che è l'album attuale. Ora ci ascoltiamo sempre cose da The Great Divide ultimamente perché è il disco nuovo, però Stick Season non era male, di un disco che venne poi propulso in classifica ulteriormente dalla versione espansa con tracce che avevano un sacco di ospiti, Post Malone, Kacey Musgraves, dalla versione espansa con tracce che avevano un sacco di ospiti, Post Malone, Kacey Musgraves, c'era Hozier, c'era Gracie.

Homesick Noah Kahan e Sam Fender, bella canzone, questa parte del testo intensa in cui lui dice: io morirò nella casa in cui ho sempre vissuto, nella casa in cui sono nato. Non tanta fiducia quindi nella sua capacità di viaggiare e di adattarsi. Stick Season numero 10 nella classifica di Billboard, numero 9 Olivia Dean, The Art of Loving, numero 8 c'è Rod Wave con Don't Look Down, numero 7 Petal di Ariana Grande, Iceman di Drake alla numero 6, come già dicevo Noah Kahan sta anche alla numero 5 con il disco nuovo The Great Divide. Morgan Wallen, che era uno dei campioni dei due dischi in classifica per un sacco di mesi, sta adesso alla numero 4 con un album soltanto, quello nuovo, I'm the Problem. Subito sopra c'è Olivia Rodrigo, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. L'ho saltata da quella britannica, ma come sempre vi dico, non salto l'occasione di ascoltarci il suo splendido duetto con Robert Smith dei The Cure, ovvero sia What's Wrong With Me.

Come sempre ascoltato fino all'ultimo respiro, What's Wrong With Me, Robert Smith Day, The Cure, Olivia Rodrigo, da You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love, numero 3 negli Stati Uniti. Numero 2, Ella Langley con Dandelion, che in questi giorni ci sta deliziando, fra virgolette, con la sua Choosing Texas, il suo accento americano, in cui spiega che lei si era abituata al Tennessee, ma adesso si è innamorata di lui, quindi deve scegliere i suoi stivali da cowboy e spostarsi verso il Texas. Che tragedie interne del mondo rurale statunitense che diventano hit globali. Un po' paradossale, se ci pensate, no? Ecco, se uno si trasferisce da Domodossola a Caltanissetta, non è che insomma diventi subito un grande hit single. Vabbè, numero uno invece in America, nuova entrata per Jhené Aiko con West Side Whimsy. Io non me ne ero accorto, ma questo, ridendo e scherzando, è già il suo quarto album in studio. Lei aveva iniziato come corista per quella boy band chiamata B2K, dicevano che era sua cugina, poi si è scoperto che in realtà non lo è, insomma tutta una serie di cose, ma la sua carriera da solista è molto più fortunata di quella della boy band. A 38 anni, se la vedete, sembra una ragazzina, si veste come una 16enne, in realtà ne ha 38 e canta anche di fantasmi. Il suo nuovo singolo si intitola appunto Ghost.

0: Lei si chiama Jhené Aiko, dalla classifica britannica alla classifica americana, direttamente al vertice questa settimana con Westside Whimsy, un brano che fa parte di questo album che ci siamo ascoltati, intitolato Ghost Fantasmi. Siamo pronti a passare alla classifica italiana. Mi ha sorpreso questo brano così breve, me lo immaginavo più lungo il singolo, mentre ce lo stavamo gustando qui sulle frequenze di Radio Capodistria. Con questo, dicevo, passiamo alla chart italiana, quella della FIMI, Federazione dell'Industria Musicale Italiana, che è una top 100, poi rimane solo l'assaggio del nostro featured album, l'album della settimana ufficiale della nostra emittente. Numero 100 c'è Tedua con Ryan Ted. Io mi fermo un po' più su per ascoltare un po' di musica internazionale. Numero 83 c'è Number Ones di Michael Jackson, compilation alle volte un po' controversa perché contiene i suoi single arrivati alla numero 1. Ma qualcuno negli anni si è chiesto, sì, ma la numero uno dove? Cioè, conta gli Stati Uniti, la Gran Bretagna? No, hanno detto in giro per il mondo, no? Magari sei, che ne so, nel Botswana o in Slovenia, se volete, il singolo è arrivato alla numero uno, ma non è stato così nelle classifiche altrove. Loro hanno pensato di poterlo inserire nell'album, però in questo senso non è completo, perché ci sono singole che in alcuni paesi del mondo sono stati number ones e che invece i discografici di Michael Jackson hanno ignorato. Chiaramente una compilation è sempre una scusa per sentirci grandi successi, come ad esempio l'immancabile Thriller.
1: Album Charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.

Risata satanica nel finale di Thriller, naturalmente non può mancare. Michael Jackson, classifica italiana, fiondiamoci subito nella top 10. Numero 10, Bass Persuades, Miley Cyrus, la title track è anche stata nostro sigla single della settimana. Let's go.

Bass Persuades, ma a me invece non persuade questo singolo, lasciatemelo dire. Il nuovo disco di Miley Cyrus che sta inventando l'acqua calda, stavamo commentando qui in regia dello studio 01 di Radio Capodistria, la nostra diretta di album Charts, disco che sembra fatto con i Leftovers, quello che rimane di dischi più dance di Madonna di più o meno, quasi 20 anni fa a questo punto, ecco, diciamoci la verità. Vabbè, Bass Persuades, numero 10 in Italia, uno dei pochi dischi stranieri oltretutto che fa breccia nella classifica italiana. Numero 9 c'è Comuni Immortali di Achille Lauro, che ritorna nella chart.

0: Fuoco d'artificio.
1: Achille Lauro e subito sopra lui Joliet, Dio lo sa, secondo, numero 8, numero 7 Kid Yugi, Anche gli eroi muoiono, numero 6 c'è Brash, Mediterraneo dopo il mare, numero 5 Olly, Tutta vita sempre, numero 4 Vangelo, Shiva. Io mi lamentavo la settimana scorsa che non cambia nulla nella top 10 italiana da mesi, ma qui delle novità ci sono. Alla numero 2 c'è sempre ancora Joliet, Tutto è possibile, ma in testa nuova entrata 22 Simba o 22 Simba che dir si voglia con Miria, ma soprattutto alla numero 3 c'è Sono Lucio, questa compilation di Lucio Dalla, un doppio CD con 31 brani, mi sembra, pubblicato dalla Sony Music il 18 settembre di quest'anno, uno dei singoli più belli che si trova qui, non c'è che l'imbarazzo della scelta, i grandi successi di Lucio Dalla, ragazzi, uno di quelli che qui ci dà veramente da sognare, ovviamente, E tu non mi basti mai.

non mi basti mai il grande Lucio Dalla, canzone scritta da lui insieme a Tullio Ferro. Classifica italiana, abbiamo concluso il suo album Sono Lucio, compilation sta in terza posizione, in terza c'è 22, in prima c'è 22 Simba. Siamo pronti per l'assaggio, l'anticipazione del featured album che in realtà già abbiamo assaggiato, perché questo nuovo, nuovissimo disco firmato Bea Badubi, questa artista si chiama Beatrice Christy Ilejay Laus, artista britannica filippina che ultimamente, devo dire, ci è piaciuta parecchio. 26enne è uscita con questo suo nuovo album in studio che, come dicevo, si intitola Pylon. È un disco, quarto album in studio, che sta venendo recensito molto bene. Difatti abbiamo trovato direttamente al vertice della chart britannica. Un disco che forse farà fare anche a voi dei bei ricordi insieme alla musica di questo disco. Memories, difatti, è il titolo di uno dei singoli ed è quello che oggi ci fa da sigla di coda. Vi rimanda all'appuntamento del featured album lunedì nell'ambito di Pomeriggio Ore 4, mezz'ora intera, fra le 17 e le 17.30, per chi ci segue in replica la notte, la luna e mezza del mattino. Il programma va in onda dalla mezzanotte alle 2 e in diretta Pomeriggio Ore 4 dalle 4 alle 6. Un saluto a tutti da Andrea F, grazie al mio staff tecnico per la messa in onda, un abbraccio fraterno e naturalmente appuntamento a tra 7 giorni, nuove classifiche e un nuovo featured album. Featured Album, l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Si intitola Pylon ed è il nuovo album della sorprendente cantautrice britannica Bibi Doobie.

0: Questa è Radio Capodistria.
1: E se nel corso del vostro pomeriggio vi tormenta un certo languore, una fame di buona musica, non chiedetevi: ma che ore sono? Ma è ovvio, è l'ora di Pomeriggio Re 4 sulle frequenze di Radio Capodistria. Tutti i giorni da lunedì al sabato, appuntamento in rigorosa diretta con le novità, le notizie, le classifiche, la playlist ufficiale, l'album della settimana, le interviste e soprattutto la musica di Pomeriggio Re 4. Migliorate la vostra alimentazione. Pomeriggio Re 4 a sazietà!
2: Ehi, come va? Bene? Per forza, sei su Radio Capodistria.

0: sabato e la domenica, ora musica si mette il vestito della festa. Ben trovati da Riccardo Pellegrini. Allora, tra ieri e oggi vi faccio riascoltare tutte le novità della settimana. Molte le ho presentate già ieri, le altre arriveranno tra poco, perché come sempre prima ad aprire ora musica c'è un classico.
1: Ora musica story.
0: 1993.

I Can See Clearly Now, grande pezzo di Johnny Nash nel 1993, ripreso anche da Jimmy Cliff, che oggi ha aperto la puntata di Ora Musica prima della novità al primo ascolto, che è il singolo di Fabio Cardullo, si chiama Sopravvivenza.

0: Le interviste di Ora Musica ci portano a viaggiare nell'Italia che produce musica e oggi andiamo a Teramo, in provincia di Teramo. Facciamo una chiacchierata con Alessia Di Marcello in arte Sturzi. Ciao Alessia, ben trovata.
1: Ciao a tutti.
0: Allora Alessia, stiamo promuovendo Vino Rosso, che è il terzo di una serie di singoli che hai iniziato a pubblicare con il 2026, giusto?
1: Esattamente, sì.
0: I primi, ricordiamolo, sono stati Mi Aiuti, Umamo,
1: Antimonio,
0: Antimonio e poi Mondio.
1: Esatto, e poi esattamente.
0: E poi ci saranno altri singoli che arriveranno, ma andiamo su Vino Rosso. Tra l'altro esce nel periodo giusto perché arriva l'autunno, si passa dal bianco fresco al rosso con piatti un po' più, no?
1: Esattamente, sì.
0: Però non è di questo che parla la canzone,
1: no.
0: Ecco, raccontaci tu.
1: Allora, in realtà io in tutti i miei brani sto cercando di abbattere un pochino di stereotipi e cercare di ironizzare un po' su questi che diciamo mi hanno ingabbiata in tutta la mia adolescenza e anche in età adulta, e mi hanno fatta in realtà stare molto male. E quindi con queste uscite di questi brani sto cercando di in realtà di vedere sotto un altro aspetto tutte queste cose che mi hanno, diciamo, portato a soffrire. Quindi in realtà in Vino Rosso, che diciamo che forse potrebbe essere il mio brano preferito tra questi che sto facendo uscire, e in realtà batte un pochino i luoghi comuni, sì, ironizzando sempre, e niente, penso di aver detto tutto.
0: Dicevi che questi brani rappresentano un po' te con quello che passi, che pensi, no? Vedendo i precedenti,
1: sì, sì.
0: Antimonio, davi un po' di forza a chi ha vissuto momenti difficili, Mon Dieu, cercavi di dire che l'amore può creare disagio ma fa parte del gioco, Vino Rosso dà voce all'inquietudine. La domanda è: ti aiuta a scrivere, cantare davanti a tutto questo?
1: Allora sì, abituata diciamo a tenere tutto dentro, quando poi le trovi scritte certe cose, diciamo che la mia chiave di scrittura era completamente diversa all'inizio, quando proprio iniziato a 17 anni, e invece l'ho vista proprio evolversi in un'altra prospettiva. E quindi adesso in realtà oltre che mi fa bene comunque parlarne, perché parlarne fa sempre bene,
0: certo,
1: a prescindere dal tipo di argomento e dal peso, in realtà fa bene leggerle, e adesso ovviamente ci rido su, come è giusto che sia.
0: Ed è importante parlarne, tirarle fuori queste cose. Noi adesso andiamo ad ascoltare Vino Rosso, prima però diamo a chi ci ascolta le coordinate per raggiungere e seguire Sturzi.
1: Certamente, allora io sono su Instagram come Sturzi Official, sono su Facebook, sempre ho la pagina Sturzi, e sono su Spotify Sturzi maiuscolo, tutto maiuscolo, e in realtà sono ovunque, anche su YouTube, su Threads, ovunque.
0: Sturzi, grazie per essere stata con noi, andiamo ad ascoltare Vino Rosso e ci sentiamo ad una prossima pubblicazione.
1: Grazie mille.

Abbiamo una vita sola, il singolo di Nearco, oggi qui a Ora Musica nella parte finale del nostro spazio odierno. Ancora tempo per un paio di novità al primo ascolto prima di salutarci. Luca Bussoletti, in arte semplicemente Bussoletti.

Un omaggio ai Prozac più di acida con questa nuova versione del brano. Ci ha pensato Luca Bussoletti, uno dei cantautori più interessanti della scena indie attuale. Andiamo a chiudere la puntata di Ora Musica con Sirena, il brano firmato da Anastasia Anymore 24.

0: Anastasia Animor 24 Sirena è il titolo del singolo che abbiamo ascoltato, ennesima novità al primo ascolto di questa settimana ricca di novità, domani ne ascolteremo tantissime ancora. Da Riccardo Pellegrini è tutto, grazie per l'ascolto e appuntamento a domani.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria.
3: Nottetempo, Nottetempo,
2: il programma notturno

sapere che è venuta per me, è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato un momento.

gente come un innocente che non c'entra niente, fredda come un dolore, dolce nera senza cuore. E la moglie di Anselmo sente l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza. Così

Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslo.si/radiocapodistria.

0: La fragranza musicale dalle note di mondi vicini e lontani. Da annusare con le orecchie.
1: A cura di Giuseppe Signorelli.
2: Ogni giovedì alle 13.
1: E in replica alle 21:30.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buongiorno, buon lunedì 28 settembre, bentrovati dalla redazione notiziaria di Radio Capodistria con il primo appuntamento della giornata dedicato all'informazione notiziario delle 6:15. La Presidente della Repubblica Natascia Pirz Musar ha sottolineato a Porto Rose l'importanza di preservare la memoria delle atrocità e delle violazioni della dignità umana. Alla tradizionale cerimonia dedicata agli ex internati ha ricordato il coraggio di chi ha contribuito ai cambiamenti storici e ribadito che gli orrori del passato non devono essere dimenticati. La cerimonia organizzata dall'Unione delle Organizzazioni dei Combattenti per i Valori della Lotta Popolare di Liberazione, sotto l'alto patronato della Presidente, ha riunito ex internati, prigionieri politici deportati e bambini sottratti alle loro famiglie. Ogni anno i partecipanti ricordano i circa 12.000 patrioti uccisi durante la Seconda Guerra Mondiale, richiamando i valori della solidarietà, dell'unità e della giustizia. Il fermo in Romania di Gregor Hudohmet, direttore di Gen-I Sonze, nell'ambito di un'inchiesta per corruzione, ha spinto il ministro delle Infrastrutture e dell'Energia, Jernej Vrtovec, a chiedere una revisione indipendente delle attività di Gen-I e delle sue controllate e un rapido chiarimento dei fatti. Secondo i media sloveni e romeni, Hudohmet sarebbe sospettato di aver richiesto almeno 450.000 euro di tangente nell'ambito di un progetto per la realizzazione di un sistema di accumulo di energia a Gheorgheni, somma che sarebbe stata dissimulata attraverso un accordo commerciale. Gen-I ha ribadito la propria tolleranza zero verso la corruzione, mentre l'ex presidente Robert Golob ha invitato ad attendere l'esito delle indagini, respingendo implicitamente ogni giudizio anticipato sull'ex dirigente. Zagabria si prepara una giornata di forti disagi. Oggi lunedì dipendenti dell'azienda di trasporto pubblico ZET e di Zagreb Holding incroceranno le braccia dopo il fallimento delle trattative con il comune, con il rischio di una sostanziale paralisi del trasporto pubblico e di numerosi servizi comunali. Al centro dell'avvertenza ci sono le richieste dei sindacati per un aumento degli stipendi base, coefficienti salariali più elevati in relazione alla complessità delle mansioni e il rinnovo dei contratti collettivi. Il sindaco della capitale, Tomislav Tomasevic, ha accusato i sindacati di voler arrivare allo sciopero ad ogni costo, sostenendo che durante gli ultimi colloqui le richieste sarebbero state ulteriormente ampliate. Nel corso della visita pastorale in Francia, Papa Leone ha incontrato a Lourdes 7 vittime di abusi, prima individualmente e poi in un confronto collettivo. Il pontefice ha espresso loro vicinanza, ringraziandole per la dolorosa testimonianza e ribadendo l'impegno affinché simili vicende non si ripetano, estendendo la propria solidarietà a quanti continuano a soffrire per le conseguenze degli abusi. Ha inoltre auspicato una collaborazione volta a rendere la comunità dei fedeli un luogo di conforto e guarigione per persone di ogni età, come riferito dalla sala stampa vaticana. Al termine dell'incontro, alcune delle vittime hanno riferito di aver percepito sincerità e partecipazione nelle parole del Papa, esprimendo la speranza che dal confronto possa derivare un cambiamento. 5 uomini sono stati arrestati nel Regno Unito con l'accusa di terrorismo, sospettati di aver trasportato esplosivi su 3 furgoni diretti alla base RAF di Fairford, utilizzata dalle forze aeree statunitensi per i bombardamenti sull'Iran. L'operazione ha comportato l'evacuazione di alcune abitazioni a Welford e l'intervento degli artificieri. Identità e nazionalità dei sospettati non sono state rese note. Il presidente Donald Trump ha elogiato la collaborazione tra autorità britanniche e statunitensi, sostenendo che gli uomini intendessero causare gravi danni agli aeroporti. Gli svizzeri hanno rigettato la proposta di adottare una forma più restrittiva di neutralità che avrebbe bloccato la nazione sull'imporre sanzioni economiche e la cooperazione con la NATO. In tutti i cantoni, circa il 70% dei votanti hanno votato contro la proposta di una scrittura molto più restrittiva della neutralità nella Costituzione svizzera. Nella proposta si proponeva che la Svizzera non avrebbe potuto allearsi o cooperare con nessuna organizzazione o difesa militare se non attaccata e non avrebbe potuto elevare sanzioni non precedentemente approvate dalle Nazioni Unite. Ed era questa l'ultima notizia, prossimo appuntamento con l'informazione dalle frequenze di Radio Capodistria alle 7.15 con il nostro giornale radio, il giornale del mattino. Grazie per l'ascolto e buon proseguimento di giornata. Ora sono le 6.21 minuti primi.
0: Radio Capodistria.

0: Melody Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
2: Oh, oh, oh, oh.
1: Parole.
0: Ritmi.
1: Della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.
0: Ogni domenica mattina dalle 10 alle 11.
3: Giuseppe, la replica.
0: Ah sì, e la sera dalle 21 alle 22.

0: Città Fiera, lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Una buona giornata, un buon inizio di settimana a tutti voi che siete in ascolto. Traffico in questi minuti regolare e scorrevole lungo tutte le tratte di nostra competenza. Attenzione soltanto sulla A4 Venezia-Padova, è segnalato un veicolo in panne tra Spinea e l'innesto con la tangenziale di Mestre in direzione Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrada Adriatico ricordiamo che sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram, e per iscrivervi potete accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sugli appositi banner. È tutto, grazie dell'attenzione.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Buongiorno da Corrado Cimador della redazione notiziari di Radio Capodistria. Ecco i principali titoli del nostro giornale radio, il giornale del mattino in onda alle 7:15. Porto Rose, la memoria dei deportati diventa monito per il presente. Inchiesta per corruzione in Romania, il ministro Vertovec chiede verifiche su Gen I. Lubiana cambia pelle, cresce la violenza contro gli stranieri. Trieste, la rotta balcanica non si ferma, 7.231 arrivi da gennaio, più 31% in un anno. L'Istria ancora una volta sul gradino più alto del podio mondiale dell'olivicoltura. Grisignana, successo rinnovato per la 32esima extempore, trionfa il fiumano Bruno Paladin. Queste e altre notizie saranno ancora al centro della nostra informazione tra poco nel corso del giornale radio, il giornale del mattino. A tra poco, restate con noi.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Situazione: su gran parte dell'Europa persiste un campo di alta pressione, sulle nostre regioni affluisce gradualmente aria più calda e secca. Previsioni: oggi soleggiato con qualche velatura, debole bora lungo la costa, le temperature massime varieranno tra 18 e 26 gradi centigradi. Martedì e mercoledì cielo prevalentemente sereno, nebbia di primo mattino in alcune zone di pianura e nella prima parte della giornata, lungo la costa continuerà a soffiare debole bora. Giovedì annuvolamenti a partire da nord al mattino, nelle prime ore della giornata saranno possibili nebbie in alcune zone pianeggianti, continuerà a soffiare localmente debole bora. La viabilità: traffico intenso in entrata dei grandi centri urbani e sulle tangenziali, rallentamenti sulla 1 tra Vrhnika e Lubiana in direzione della capitale. Sono le ore 7:15 minuti.
0: Il giornale del mattino.
1: Buongiorno e bentrovati con il nostro giornale radio, il giornale del mattino da Radio Capodistria, datato lunedì 28 settembre. I titoli: Porto Rose, la memoria dei deportati diventa monito per il presente. Inchiesta per corruzione in Romania, il ministro Vrtovec chiede verifiche su Gen I. Lubiana cambia pelle, cresce la violenza contro gli stranieri. Trieste, la rotta balcanica non si ferma, 7.231 arrivi da gennaio, più 31% in un anno. L'Istria ancora una volta sul gradino più alto del podio mondiale dell'olivicoltura. Grisignana, successo rinnovato per la 32esima ex tempore, trionfa il fiumano Bruno Paladin. Bentrovati da Corrado Cimadora. A Porto Rose il tradizionale incontro degli ex internati, prigionieri politici, esuli e bambini sottratti alle famiglie durante la Seconda Guerra Mondiale. La Presidente della Repubblica, Natascia Pirzamusa, ha richiamato l'importanza della memoria storica e dell'eredità del movimento di resistenza. Seguito per noi l'evento, Dionisi Botter.
2: La memoria delle vittime della Seconda Guerra Mondiale e il monito a non dimenticare gli orrori dei regimi di occupazione sono stati al centro del tradizionale incontro degli ex internati svoltosi a Porto Rose. La manifestazione dal titolo Voci del passato, monito del presente, sogno del futuro si è svolta sotto l'alto patrocinio della Presidente della Repubblica Natascia Pirzmusa ed è stata organizzata dall'Unione delle Associazioni dei Combattenti per i Valori della Lotta Popolare di Liberazione. L'appuntamento ha riunito ex internati, prigionieri politici, esuli e persone che da bambini furono sottratte alle proprie famiglie durante la guerra. Attraverso il programma culturale è stato ricordato il sacrificio di circa 12.000 patrioti sloveni uccisi durante il conflitto, ribadendo al tempo stesso i valori della solidarietà, della giustizia e della memoria. Nel suo intervento Pirzmusa ha sottolineato la necessità di preservare l'eredità del movimento di resistenza. I fatti storici ci insegnano quale ruolo possano avere persone coraggiose nel determinare cambiamenti epocali, ha affermato la Presidente, aggiungendo che la società non deve permettere che cadano nell'oblio le atrocità, la disumanizzazione e la violazione della dignità umana. L'occupatore può privare una persona della casa, della libertà e dei suoi beni, ma non può sottrarle ciò che porta nel cuore e nell'anima, ha aggiunto. Tra le testimonianze anche quella di Antonia Tonchka Senchar, cittadina onoraria del comune di Pirano, dove vive da oltre 70 anni. A soli 6 anni fu espulsa dai nazisti insieme alla famiglia da Brežice e deportata in 4 campi di Slesia. Nel 2011 è tornata nei luoghi della deportazione, raccontando successivamente la propria esperienza anche in un libro. Tra i ricordi più dolorosi, Senchar indica la soppressione dell'uso della lingua slovena e la chiusura della scuola nel settembre del 1941. Ha ricordato le parole del padre secondo il quale privare un popolo della propria lingua significa condannarne l'identità.
1: Il caso che coinvolge il direttore di Gen I Sons, Gregor Hudohmet, fermato in Romania nell'ambito di un'inchiesta per corruzione, ha suscitato anche la reazione del ministro delle Infrastrutture e dell'Energia, Jernej Vrtovec. Il capo di Castero ha chiesto una revisione indipendente dell'attività di Gen I e delle sue controllate in Slovenia e all'estero e ha sollecitato un rapido chiarimento delle circostanze. Sentiamo Maja Novak.
3: In un messaggio pubblicato sulla piattaforma X, il ministro delle Infrastrutture e dell'Energia, Jernej Vrtovec, ha affermato che i sospetti di corruzione devono essere accertati quanto prima e ha sottolineato che i cittadini hanno il diritto di aspettarsi la massima trasparenza nella gestione di una società statale. Vrtovec ha inoltre rivolto pesanti critiche alla precedente gestione di Eni e all'ex presidente del Consiglio di amministrazione, Robert Golob. Ha sostenuto che la società sarebbe stata per oltre un decennio sotto il controllo dell'ex premier e che avrebbe rappresentato anche uno strumento per il finanziamento indiretto di alcuni media in cambio di una copertura favorevole nei confronti del governo. In una prima reazione, l'ex presidente del Consiglio di amministrazione di Eni e attuale presidente del Movimento Libertà, Robert Golob, ha invitato ad attendere l'esito delle indagini. Golob ha detto di conoscere Hud Ahmed da anni e di considerarlo un ingegnere molto capace, intelligente, dedito e soprattutto corretto. Il gruppo, intervenendo sul caso, ha ribadito di avere tolleranza zero nei confronti della corruzione di qualsiasi comportamento illecito. Eni ha fatto sapere di aver appreso dai media del fermo e del procedimento avviato in Romania nei confronti di Hud Ahmed e ha precisato di non disporre al momento di informazioni ufficiali e dettagliate sull'indagine. Secondo quanto riferito dai media, Hud Ahmed sarebbe sospettato di aver richiesto almeno 450.000 euro di tangente nell'ambito di un progetto per la realizzazione di un grande sistema di accumulo di energia elettrica a Gheorgheni. Insieme al dirigente sloveno sarebbe stato fermato un cittadino romeno, dipendente di una società coinvolta nella realizzazione dell'impianto. Secondo l'ipotesi degli inquirenti, la somma sarebbe stata richiesta nell'ambito del contratto per la realizzazione dell'impianto e sarebbe stata dissimulata attraverso un accordo presentato formalmente come una semplice operazione commerciale.
1: Come testimoniano le candidature di peso in vista delle elezioni amministrative del prossimo novembre, ogni giorno che passa Lubiana cambia pelle e con esso anche il tessuto sociale. Sono sempre più frequenti, infatti, aggressioni contro cittadini stranieri. Sentiamo Valerio Fabbri.
4: Quando sono caduto, il mio aggressore mi ha preso a calci sulla schiena per oltre 15 volte. Con la voce tremolante ed emozionata, un cittadino indiano ha raccontato così alla televisione pubblica slovena la violenza subita nei pressi del capolinea degli autobus in centro a Lubiana. Un episodio avvenuto a inizio settembre, non isolato né casuale, secondo l'organizzazione non governativa Ambassada Rog, che preoccupa perché è avvenuto in pieno giorno, sotto gli occhi di molte persone. Secondo gli attivisti impegnati nella protezione e nell'integrazione dei cittadini stranieri, i filmati di queste aggressioni a sfondo razzista finiscono spesso sui social media, celebrate e sempre più spesso emulate perché ora gli aggressori sentono di godere di protezione istituzionale. Il cittadino indiano ha spiegato di essere stato colto di sorpresa alle spalle, senza un motivo e nell'indifferenza generale. Quando l'aggressore è scappato, l'uomo si è poi rifugiato in un ristorante delle vicinanze, dove è stato soccorso e aiutato a chiamare la polizia, che ha anche redatto un verbale. Qualche osservatore, come il sociologo Goras Kovacic, associa anche questi episodi alle modifiche legislative introdotte dalla maggioranza che, in vista del voto amministrativo locale, vieta ai cittadini di paesi terzi di partecipare. Un episodio ulteriore di razzismo, ha detto Kovacic.
1: Sono 7.231 le persone arrivate a Trieste dalla rotta balcanica nei primi 8 mesi del 2026, il 31% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. E quanto emerge dal monitoraggio di International Rescue Committee Italia e Diaconia Valdese. Nel solo mese di agosto le persone incontrate sono state 1.086, circa 35 al giorno. Sentiamo Davide Fifaco.
5: La rotta balcanica continua a portare nuovi arrivi a Trieste ed i numeri del monitoraggio di agosto indicano una crescita rispetto allo scorso anno. Dal 1 gennaio al 31 agosto, International Rescue Committee Italia e Diaconia Valdese hanno registrato 7.231 nuovi arrivi, contro i 5.512 dello stesso periodo del 2025, un aumento del 31%. Nel solo mese di agosto sono state incontrate 1.086 persone, il 22% in più rispetto agli 894 di luglio, una media di circa 35 nuovi arrivi al giorno. Il rapporto, realizzato attraverso le attività di aggancio e prima assistenza nell'area della stazione centrale, rileva 602 adulti e 94 minori stranieri non accompagnati. La componente principale è quella maschile, gli uomini singoli sono 807, mentre sono stati incontrati 34 nuclei familiari, per complessive 177 persone, tra cui 82 minori. Le donne sole sono state invece 8. Quanto alle provenienze, l'Afghanistan resta il principale paese d'origine, seguono Bangladesh, Turchia e Kurdistan turco, con composizioni che cambiano a seconda dei gruppi considerati. Tra i minori non accompagnati, il 94% proviene dall'Afghanistan. Ma è soprattutto la destinazione dichiarata a fotografare il ruolo di Trieste come punto di transito. Complessivamente, il 42% delle persone incontrate è indicato altri paesi europei, il 34% altre città italiane, mentre soltanto il 7% ha dichiarato l'intenzione di chiedere asilo e rimanere a Trieste. Tra gli uomini soli, appena l'8% indica Trieste come destinazione per la richiesta d'asilo, mentre il 44% punta ad altre città italiane ed il 35% ad altri paesi. Ancora più netto il dato sui minori non accompagnati. Il 94% dichiara di voler raggiungere altri paesi, soprattutto la Svizzera, e nessuno indica Trieste come destinazione finale. Numeri che, secondo il rapporto, descrivono quindi una città attraversata da flussi migratori ancora consistenti, nonostante le recenti dichiarazioni istituzionali sulla diminuzione degli arrivi lungo il confine italo-sloveno.
1: Cambiamo tema, l'Istria ancora una volta sul gradino più alto del podio mondiale dell'olivicoltura. Per la 10ª volta la penisola è stata proclamata miglior area olivicola del pianeta da Flosol Olei, prestigiosa guida internazionale dedicata agli oli extravergini. I particolari da Valmer Kusma.
6: Il risultato conferma una leadership costruita nel tempo e che nell'edizione 2027 di Flos Olei si rafforza con numeri e riconoscimenti di assoluto rilievo. Sono 63 produttori istriani inseriti nella nuova edizione della guida, pari al 12,6% dei 500 migliori produttori selezionati in 57 paesi dei 5 continenti. Un dato particolarmente significativo se si considera che l'Istria è presente ai vertici della classifica da tutti i 18 anni di pubblicazione, 10 volte al primo posto e nelle altre 8 occasioni al secondo. Il primato non è soltanto quantitativo, 20 aziende agricole familiari istriane hanno ottenuto almeno 95 punti, confermando l'elevato livello qualitativo raggiunto dal comparto, e per la prima volta due produttori hanno conquistato il punteggio massimo di 100 su 100, gli oleifici Mate e Ipsha. Per Ipsha si tratta anche dell'ingresso nella Hall of Fame, riservata alle aziende che hanno dimostrato nel tempo una straordinaria continuità qualitativa e dato un contributo significativo alla crescita dell'olivicoltura. L'oleificio Mate di Aleksandra Vekic conferma invece ancora una volta il punteggio perfetto. Tra i riconoscimenti speciali spicca anche Olea BB dell'Albonese, inserita tra le 21 aziende premiate a livello mondiale con il titolo The Made with Love Farm.
1: Zagabria si prepara una giornata di forti disagi. Oggi i dipendenti dell'azienda di trasporto pubblico ZETE di Zagreb Holding incroceranno le braccia dopo il fallimento delle trattative con il comune, con il rischio di una sostanziale paralisi del trasporto pubblico e di numerosi servizi comunali. Al centro dell'avvertenza ci sono le richieste dei sindacati per un aumento degli stipendi base, coefficienti salariali più elevati in relazione alla complessità delle mansioni e il rinnovo dei contratti collettivi. Il sindaco della capitale, Tomislav Tomasevic, ha accusato i sindacati di voler arrivare allo sciopero ad ogni costo, sostenendo che durante gli ultimi colloqui le richieste sarebbero state ulteriormente ampliate.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Nel corso della visita pastorale in Francia, Papa Leone ha incontrato a Lourdes 7 vittime di abusi, prima individualmente e poi in un confronto collettivo. Il pontefice ha espresso loro vicinanza, ringraziandole per la dolorosa testimonianza e ribadendo l'impegno affinché simili vicende non si ripetano, estendendo la propria solidarietà a quanti continuano a soffrire per le conseguenze degli abusi. Ha inoltre auspicato una collaborazione volta a rendere la comunità dei fedeli un luogo di incontro una collaborazione volta a rendere la comunità dei fedeli un luogo di confronto e guarigione per persone.

0: statunitensi. Il ministro degli esteri iraniano, Abbas Araghchi, ha riferito che attraverso i mediatori non è ancora giunta alcuna risposta ufficiale da Washington, ribadendo che ogni apertura dello stretto dipenderà dall'accoglimento delle condizioni iraniane. Sul fronte statunitense, Trump e il segretario al tesoro Scott Bessent sostengono che il passaggio sia già di fatto operativo, con flussi petroliferi vicini ai livelli precedenti al conflitto. Intanto Trump non esclude una ripresa delle operazioni militari, mentre Teheran dichiara di essere pronta sia a fronteggiare un nuovo conflitto sia a proseguire la via diplomatica. 5 uomini sono stati arrestati nel Regno Unito con l'accusa di terrorismo, sospettati di aver trasportato esplosivi a bordo di 3 furgoni diretti alla base RAF di Fireford, utilizzata dalle forze aeree statunitensi per i bombardamenti sull'Iran. L'operazione, scattata ieri, ha comportato l'evacuazione di alcune abitazioni nelle vicinanze di Welford, l'intervento degli artificieri dell'esercito britannico e l'istituzione di un cordone di sicurezza. Inizialmente fermati per violazione dell'Explosive Act, i 5 sono stati accusati di aver pianificato un attacco terroristico. Identità e nazionalità non sono state rese note. Il presidente Donald Trump ha elogiato la collaborazione tra autorità britanniche e statunitensi, sostenendo che gli uomini intendessero causare gravi danni agli aeroporti. Gli svizzeri hanno rigettato la proposta di adottare una forma più restrittiva di neutralità che avrebbe bloccato la nazione sull'imporre sanzioni economiche e la cooperazione con la NATO. In tutti i cantoni, circa il 70% dei votanti hanno votato contro la proposta di una scrittura molto più restrittiva della neutralità nella Costituzione svizzera. Nella proposta si proponeva che la Svizzera non avrebbe potuto allearsi o cooperare con nessuna organizzazione o difesa militare se non attaccata, e non avrebbe potuto elevare sanzioni non precedentemente approvate dalle Nazioni Unite. Trentaduesima edizione e successo rinnovato per l'Extempore Internazionale di Pittura di Grisignana, manifestazione fra le più significative della comunità nazionale italiana, giunta ieri alla sua giornata conclusiva nel borgo dell'Alto Buiese con l'esposizione delle opere e le premiazioni. La rassegna è stata vinta dall'artista fiumano Bruno Paladin. Il racconto di Ornella Rossetto.
1: Grisignana in festa con l'Extempore, una domenica di sole dal sapore ancora estivo. Il grande flusso di visitatori hanno fatto da cornice alla popolare manifestazione pittorica giunta ieri alla sua giornata conclusiva. Tante persone si sono fermate ad osservare le opere esposte nelle strette vie di questo paese antico, spopolato dall'esodo e poi rigenerato dall'arte, al punto da potersi fregiare del titolo di città degli artisti. Una vocazione che l'Extempore, ideata dall'Unione Italiana insieme all'Università Popolare di Trieste, realizzata con l'indispensabile supporto del Comune e della comunità degli italiani di Grisignana, nel tempo ha contribuito a rinsaldare. Nella tarda mattinata è scesa in campo la giuria incaricata di valutare i lavori, al solito molto vari quanto ad approccio espressivo, ma anche per ispirazione e tematiche, vista la novità del tema libero introdotta dalla precedente edizione. E se l'altro anno lo scettro del concorso andò a una pittrice austriaca, questa volta gli artisti del territorio si sono presi la rivincita. Sopra a tutte le 228 opere consegnate, frutto dell'estro e della creatività di 171 autori, è stato infatti apprezzato un particolarissimo acquarello di Bruno Paladin, ben noto artista connazionale di Fiume, che è anche uno degli amici più fedeli dell'Extempore. Un primo premio assegnato, così le motivazioni, come riconoscimento per una carriera coerente e fruttuosa. Durante le premiazioni è stato sottolineato il rinnovato successo della rassegna, un appuntamento di respiro internazionale che valorizza la comunità nazionale italiana che lo promuove, un momento di approfondimento di quel dialogo interculturale di cui oggi si avverte più che mai il bisogno, come ha detto nel suo applaudito intervento il sindaco di Grisignana Claudio Stokovac, convinto che solo la bellezza ci salverà. Un saluto è venuto dalla console generale d'Italia Fiume Iva Palmieri, il plauso della regione istriana dalla vicepresidente Jessica Acquavita.
0: E con questo servizio si chiude il giornale del mattino da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Corrado Cimador, in redazione Alessandro Martegani, realizzazione tecnica curata da Jaka Žagar.

Sono le 7:34 minuti primi, per il momento noi ci fermiamo qui, ma l'informazione torna alle 8:30 con le notizie flash e la rassegna stampa. Grazie per l'ascolto, buon inizio di settimana e ovviamente a risentirci.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati in nostra compagnia, ancora una buona giornata a tutti voi che siete in ascolto. Sulla 4 Venezia Padova in direzione Milano si rallenta per traffico tra l'innesto con la tangenziale di Mestre e l'innesto con la 13. Sulla tangenziale di Mestre si rallenta sempre per traffico sostenuto tra Terraglio e l'innesto con la 27 in direzione Trieste. Andiamo sulla 4 Brescia Padova, vi anticipiamo che mercoledì 30 settembre dalle 24 alle ore 4 verrà chiusa l'autostrada tra Montebello e l'innesso con la superstrada Pedemontana Veneta in entrambe le direzioni per lavori. Nei medesimi orari a Montebello chiuse l'entrata in direzione Venezia e chiuso il bivio con la superstrada Pedemontana Veneta da Treviso che per chi si mette in A4 e viaggia in direzione Milano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono sempre a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. A dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Città Fiera, lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.

Come dico spesso, ogni scusa è buona per ascoltare della buona musica. Il 28 settembre del 2022 ci lasciava Artis Leo Nively Jr., in arte Coolio, rapper statunitense nato il 1 di agosto del 1963. Buongiorno a tutti dalla voce di Antonio Saccone, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Capodistria per una nuova puntata di Calle degli Orti Grandi, anche per questo lunedì 28 settembre del 2026, puntata nella quale parleremo di tanti eventi, di tanti appuntamenti che si sono svolti principalmente la settimana scorsa e non solo, principalmente direi in Slovenia. Ci occuperemo, tra le altre cose, di sicurezza delle informazioni, ci occuperemo anche di statistica, ci occuperemo anche di una mostra molto interessante che riguarda una delle eccellenze assolute del Made in Italy, come la ceramica, partendo da una mostra molto interessante che è allestita presso il Museo Nazionale Sloveno di Lubiana. C'è tempo fino all'Epifania per andarla a vedere. Spoiler: ci sono delle autentiche opere d'arte di nomi anche importanti come Lucio Fontana. Daremo anche un'occhiata a quanto successo nel variegato mondo sportivo, principalmente all'interno dello scorso fine settimana. Insomma, questo e molto altro nelle prossime 2 ore e mezzo circa qui su Radio Capodistria, che proseguono con una tradizione che devo dire mi diverte sempre tanto, quella della lerciata del giorno. Spieghiamo che cos'è la lerciata del giorno. Dunque, Lercio è uno dei portali satirici più divertenti e più esilaranti nel contesto italiano ed italofono, e devo dire che talvolta, leggendo le notizie sui siti di attualità oppure su Lercio, è difficile capire da dove arrivi un determinato testo. Questo perché viviamo in un'epoca particolarmente, diciamo così, contraddittoria, dove il confine tra comunicazione, realtà e fantasia talvolta è davvero labile. Procediamo però con la lettura di quella che è unilateralmente stata scelta come lerciata del giorno da me, che è: Milano arriva in ufficio senza un caffè di Starbucks, licenziata dipendente di una casa di moda. Proseguiamo quindi questa mattinata di Calle degli Orti Grandi con uno dei brani più divertenti collegati al caffè, perché alla fine della fiera il sorriso, la leggerezza e l'allegria sono probabilmente il miglior antidoto sia per iniziare al lunedì mattina che per vivere, come detto, in un mondo che è molto molto molto particolare. Proseguiamo questa mattinata di Calle degli Orti Grandi quindi con un brano che parla di caffè, direttamente dall'edizione dell'Eurovision Song Contest del 2025, nella quale ha chiuso al terzo posto in rappresentanza dell'Estonia. Proseguiamo quindi questa mattinata di Calle degli Orti Grandi con l'espresso macchiato di Tommy Cash.

siamo nella seconda metà degli anni Ottanta con questa versione particolare dell'inno nazionale sloveno Zdravljica, che in italiano si può legittimamente tradurre come Brindisi. Cantano Zoran Predin e Lačni Franz, testo Franze Prešeren, probabilmente uno dei principali scrittori sloveni, musica Stanko Premrl, che è nato proprio il 28 di settembre 1880 per scomparire il 14 marzo del 1965. Tra le personalità musicali che legano il proprio nome alla data odierna c'è un cantante italiano, calabrese direi, molto molto particolare sia nello stile che nel nome. Mi riferisco a Brunori Sas, che sceglie questo nome proprio partendo dall'attività economica di famiglia, dalla piccola impresa familiare, e in qualche modo indica questo modo quasi artigianale familiare di fare anche musica. Buon compleanno quindi a Brunori Sas, che ci ascoltiamo con L'albero delle noci. Sono cresciuta

Bahamen, Let the Dogs Out, brano nel quale si sente in qualche modo l'abbaiare dei cani. Bene, quest'oggi si celebra la giornata mondiale contro la rabbia. La data è stata scelta perché è l'anniversario della morte di Louis Pasteur. Il tema del 2026 è Stronger Together, quindi più forti tutti insieme. La rabbia è una malattia virale che colpisce il sistema nervoso, viene trasmessa soprattutto attraverso il morso di animali infetti. Una volta comparsi i sintomi è quasi sempre mortale, ma può essere prevenuta con la vaccinazione. Louis Pasteur è stato un chimico e microbiologo francese, tra i padri di questa disciplina della microbiologia. Sviluppò con i suoi collaboratori il primo vaccino efficace contro la rabbia, somministrato con successo a essere umano nel 1985. In qualche modo i cani sono tra gli esseri viventi in qualche modo maggiormente toccati da questa malattia. E rimanendo in questo ambito, si può forse affermare che i cani sono tra i beneficiari di una interessante iniziativa finita su vari giornali nei giorni scorsi. Bene, quasi €1 milioni è stato incassato a favore della fondazione formata da Brigitte Bardot per la tutela e per il benessere degli animali. Questo è il risultato di un'attesa in parte contestata asta sui beni appartenuti all'icona del cinema francese scomparsa il 28 dicembre del 2025 a 91 anni proprio a Saint-Tropez. Le polemiche in realtà riguardano una serie di discussioni all'interno della famiglia prima di organizzare questa asta, che ha raccolto in realtà quasi 20 volte di più di quanto era stato pronosticato rispetto a quanto era stato preventivato. Tra l'altro, di questo tema se ne è occupato anche nel recente passato l'amico e collega Alessandro Martegani. Dovrebbe esserci un articolo con alcuni dettagli in più sul nostro sito, che si raggiunge digitando www.radiocapodistria.si. Proseguiamo però questa mattinata di Calle degli Orti Grandi andando ad ascoltare proprio la voce di Brigitte Bardot, che non era solo un'attrice evidentemente, ma anche una cantante. Tra i brani disponibili nel nostro archivio ho scelto Mambo Italiano.

0: certo languore, una fame di buona musica, non chiedetevi ma che ore sono? Ma è ovvio, è l'ora di pomeriggio ore 4 sulle frequenze di Radio Capodistria. Tutti i giorni da lunedì al sabato appuntamento in rigorosa diretta con le novità, le notizie, le classifiche, la playlist ufficiale, l'album della settimana, le interviste e soprattutto la musica di pomeriggio ore 4. Migliorate la vostra alimentazione. Pomeriggio ore 4 a sazietà!
1: Radio Capodistria, notizie.
2: Ancora buongiorno e bentrovati con il notiziario delle 8:30. La Commissione parlamentare Sanità discuterà oggi il disegno di legge del governo per l'istituzione di un fondo pubblico destinato a finanziare terapie avanzate per bambini e adolescenti fino a 18 anni affetti da malattie rare quando la possibilità di cura disponibili in Slovenia siano esaurite. In caso di pareri medici discordanti, il fondo dovrà acquisire due pareri indipendenti dall'estero, di cui almeno uno proveniente da una rete europea di riferimento o da un centro internazionale specializzato. Tra le fonti di finanziamento sono previste anche le quote non assegnate dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, scelta contestata da numerose ONG e dall'opposizione. Sono inoltre previsti accordi volontari con aziende, donazioni e fondi europei e secondo il ministro della Salute Tadej Østers, nella fase iniziale il fondo potrebbe finanziare i trattamenti di circa 5-10 bambini all'anno. Il presidente serbo Aleksandar Vučić si è dimesso dall'incarico per candidarsi a primo ministro alle elezioni anticipate del 25 ottobre, convocate dopo quasi due anni di proteste guidate dagli studenti. Le manifestazioni sono nate in seguito al crollo della pensilina della stazione ferroviaria di Novi Sad nel novembre 2024, che provocò 16 morti e alimentò accuse di corruzione e richieste di maggiore trasparenza. Poco prima delle dimissioni, Vučić ha inoltre concesso la grazia a 49 persone coinvolte nelle proteste, tra cui studenti e sostenitori del suo partito. La presidente del Parlamento, Ana Brnabić, assumerà ora la presidenza ad interim, mentre entro tre mesi dovranno essere indette le elezioni presidenziali. L'eruzione dell'Etna in Sicilia continua a provocare disagi sul traffico aereo. L'aeroporto di Catania rimarrà chiuso almeno fino alle 12 di oggi a causa della cenere vulcanica. Lo ha confermato la SAC, società che gestisce lo scalo, sottolineando che la situazione resta legata all'evoluzione dell'attività vulcanica e alle condizioni del vento. Secondo un funzionario del governo iracheno, le forze statunitensi hanno completato il ritiro dall'Iraq in tutte le proprie unità da combattimento e di supporto logistico, mentre Washington non ha ancora confermato ufficialmente la notizia. Il ritiro, concordato da Baghdad e Washington nel 2024, riguarda circa 2.500 militari impegnati nel paese, soprattutto nell'ambito della lotta contro lo Stato Islamico, la cui sconfitta territoriale era stata dichiarata nel 2017. Le cellule dello Stato Islamico restano tuttavia attive e compiono sporadici attentati. La sicurezza in Iraq è inoltre peggiorata dalla fine di febbraio, con centinaia di attacchi iraniani contro obiettivi statunitensi e delle forze curde nel territorio iracheno. Ed ora la rassegna stampa in prima pagina.
1: Prima pagina.
2: Cominciamo la consueta rassegna stampa con la voce del popolo, il quotidiano in lingua italiana di Fiume, che apre con una foto dedicata a Extempore, la manifestazione dedicata all'arte e alla cultura. Grisignana si veste d'arte, il pittoresco borgo istriano si è trasformato in un laboratorio di creatività, incontro e cultura. Una storia iniziata nel 1994 e arrivata alla 32esima edizione. Di spalla il caro carburanti, giù il diesel, ma non basta, il diesel è aumentato del 9,2% dall'inizio dell'anno. Agricoltori e pescatori chiedono soluzioni. Proseguiamo con il Delo, quotidiano di Lubiana, che apre con la situazione in Serbia. Con il ritiro di Vučić si apre la campagna elettorale. In Serbia Aleksandar Vučić non è più presidente, ma promette all'opposizione e ai suoi avversari 4 lunghi anni di dolore e sofferenza. Al centro un commento di Boris Cibei sulla situazione internazionale. È prevista una forte tempesta, la guerra in Ucraina non finirà così presto.

0: dato in basso spazio alla vicenda della GenI. Vertovez chiede la revisione contabile della GenI, le reazioni dopo l'arresto del direttore della società in Romania con l'accusa di aver chiesto una tangente di 450.000 euro. Il Nevnik apre con la situazione della scuola, lo Stato non apprezza gli insegnanti, gli stipendi iniziali sono bassi e per ottenere degli adeguamenti devono partecipare a corsi di formazione, ma una ricerca indica che hanno un effetto negativo sui risultati degli alunni. Al centro una foto sulla sconfitta della nazionale di pallavolo agli europei, una conclusione amara per una lunga e bella estate. La nazionale ha perso anche contro la Finlandia nella finale per il terzo posto, rimanendo senza medaglie. Proseguiamo con le Primorsche Novizie, che propone al centro la foto del giro ciclistico dell'Istria. Anche in Istria possiamo avere la festa del ciclismo, maratona con oltre 1.000 appassionati alla 13ª edizione. Di spalla il giornale si occupa del progetto di riforma scolastica, riduzione della durata della scolarizzazione, soluzione al problema dell'alfabetismo e un disastro. In fondo spazio all'incontro degli ex detenuti del campo di concentramento a Portorose. Bisogna dimenticare e non si devono permettere nuove atrocità. Passiamo ai quotidiani italiani con il Piccolo di Trieste, che apre con lo sviluppo del settore dell'idrogeno in Friuli Venezia Giulia. Idrogeno, la svolta avanza. 400 aziende operano nella ricerca e sviluppo. Nell'Isontino uno dei primi traguardi, bus green entro dicembre. A Trieste l'avvio dell'Hydrogen Hub nel 2027. Al centro una foto dedicata alla manifestazione Trieste Next, il balzo della scienza con Trieste Next. La divulgazione ha riempito teatri e stand. Nella cronaca un pezzo dedicato alla riduzione dei forni in città. In 20 anni chiuse 3 panetterie su 4, ecco chi resiste. Il Corriere della Sera apre con la crisi in Medio Oriente, Iran, Trump dice no alla tregua, il presidente pensa a nuovi raid dopo il voto e ribattezza la mappa di Hormuz con il suo nome. Nuovo balzo del gasolio, Eni potrebbe lasciare il tetto fino a fine anno. Al centro la foto è dedicata alla visita del Papa in Francia, sugli Champs-Élysées, tra 800.000 fedeli, Leone conquista Parigi, al suo fianco Brigitte Macron e Marine Le Pen. Di spalla il caso che ha coinvolto la candidatura di Forza Italia alle suppletive in Calabria, Siracusano, la foto taroccata su Vannacci, scoppia la bufera. E chiudiamo con la Repubblica, che dedica l'apertura al caro carburanti, benzina nuovo record, senza lo sconto sulle accise il prezzo dei carburanti è schizzato, portando diesel fino a 2,50 euro. Domani scatta il piano Eni, il governo spera che altre sigle si adeguino. La Lega tassare chi non lo fa. Spazio anche alla visita di Leone XIV in Francia, in 800.000 per il Papa a Parigi. Non nascondete la vostra fede. Il commento sui rapporti fra Donald Trump e la stampa è affidato a Ezio Mauro, i media USA e la verità di Trump. Sono le 8:38 minuti primi, noi ci fermiamo, ma l'informazione, vi ricordo, torna alle 9:30 con le notizie flash. Grazie per l'ascolto e risentirci.
1: Radio Capodistria. La tua radio.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
3: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
4: Pordenone ha inaugurato un nuovo spazio permanente dedicato al gioco come esperienza educativa e comunitaria negli spazi dell'ex cartiera di San Valentino. Si tratta della Mattoncinoteca di Pordenone Città Educante, uno spazio gioco permanente e device free, libero cioè da dispositivi digitali, nel quale il mattoncino da costruzione diventa protagonista di attività ludiche, laboratori e percorsi formativi. Il progetto nasce per accogliere bambine e bambini, preadolescenti, adolescenti e giovani adulti, insieme a genitori, famiglie, nonni, operatori e professionisti dell'età evolutiva, con particolare attenzione alle persone che vivono condizioni di fragilità o vulnerabilità. Concepita come punto di comunità inclusivo, intergenerazionale e multiculturale, la Mattoncinoteca è integrata nel territorio, aperta all'intera cittadinanza e progettata secondo criteri di accessibilità.
5: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
2: Euroregione.news, l'informazione in meno di un minuto.
6: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
7: L'ha definita la canzone più importante di tutta la sua vita. Ultimo l'ha scritta dopo il suo concerto di fronte a un quarto di milione di persone con la malinconia nel cuore. Tutto

la musica che stiamo ascoltando è di Miles Davis, jazzista statunitense scomparso esattamente 35 anni fa, quindi il 28 settembre 1991. Era nato nel 1926, forse l'unica nazione che ha una festa importante nella data odierna è la Repubblica Ceca, che festeggia la giornata dello Stato dedicata a San Venceslao, patrono del paese, duca di Boemia nel X secolo. Viene considerato uno dei simboli storici della Cechia in quanto promotore della cristianizzazione. Questa giornata non va confusa con il 6 luglio, nel quale si celebra lo Jan Hus Day, che commemora invece il principale interprete della riforma di Martin Lutero, quindi espressione di una forma di potere dal basso che hanno portato alla costituzione di varie identità nazionali, inclusa quindi quella della attuale Repubblica Ceca. Bene, si ricorda in realtà la scomparsa di Jan Hus, avvenuta a Costanza sul Rogo il 6 luglio del 1415. Oggi è una giornata festiva dove, se capisco bene, non si lavora, mentre la giornata dedicata a Jan Hus viene festeggiata ed è lavorativa. Tra poco parleremo di sicurezza informatica, di statistica e di ceramica. Nel frattempo rimaniamo con la musica jazz di Davis.

0: Sveglia, wake up, Hilary Duff che pure compie gli anni quest'oggi. Dunque entriamo nel vivo di questa mattinata di Calle degli Orti Grandi, perché il 28 settembre è anche la giornata internazionale per l'accesso universale all'informazione, ricorrenza che ricorda il diritto di tutti di accedere alle informazioni, elemento fondamentale per trasparenza, libertà di espressione e partecipazione alla vita pubblica. Tra i temi però che si ricollegano direttamente a questo ambito c'è anche la sicurezza informatica, che è stata al centro dei lavori di un evento organizzato giovedì scorso dalla Camera di Commercio britannico-slovena, per la quale la scorsa settimana è stata davvero densa di appuntamenti. Tra i temi che sono emersi in relazione alla sicurezza informatica c'è una consapevolezza che in qualche modo va accresciuta nella popolazione, perché sono sempre più i dati, sono sempre più i documenti che hanno, diciamo, una natura virtuale, che sono però direttamente collegati alle vite di tutti quanti noi. Da qui la necessità di trovare delle regole che sono condivise il più possibile tra le varie nazioni, considerando però che la rete ha una natura globale. L'evento di cui parlo si è svolto giovedì scorso presso l'Hotel Sloan di Lubiana, fa parte di una serie di colazioni di lavoro intitolate Tea with a Reason, cioè il tè con una ragione. Bene, al termine della conferenza ho dialogato con uno degli speaker coinvolti da questa iniziativa. Nico Gamulin, direttore ad interim di URSIV, ufficio del governo sloveno per la sicurezza delle informazioni, benvenuto su Radio Capodistria.
1: Grazie, buongiorno.
0: Quali sono i principali temi dei quali vi occupate?
1: I principali temi sono migliorare la cyber security nello Stato sloveno. Gli enti pubblici devono proteggere diverse categorie di informazioni, da una parte i dati e le informazioni legali alla sicurezza nazionale, per esempio in ambito militare, dall'altra i dati personali dei cittadini, come quelli relativi alla salute. E infine anche le informazioni sensibili relative alle imprese, per esempio dati economici, commerciali o strategici. Dobbiamo ridurre il rischio anche nelle aziende che sono le parti delle grandi strutture del governo. Dobbiamo pensare di costruire i nostri, come si dice, data centers, perché con questo facciamo crescere la sovranità del Stato, perché i dati non andranno negli altri paesi ma rimangono qui. La cooperazione internazionale è fondamentale, perché è una contraddizione di fondo. Gli Stati possono adottare leggi che valgono entro i propri confini, mentre la rete è globale. Una minaccia informatica può partire da un paese, utilizzare infrastrutture situate in altri paesi e colpire un'organizzazione che si trova altrove. Per questo la cybersecurity non può essere affrontata soltanto ai livelli nazionali.
0: Nico Gamulin, direttore ad interim dell'Ufficio Sloveno per la sicurezza delle informazioni, grazie per essere stato da noi su Radio Capodistria.
1: Grazie, arrivederci.
0: Come detto, la settimana della Camera di Commercio britannico-slovena è stata particolarmente lunga, tanto da aprirsi nella giornata di martedì, dove ha cooperato con Planet GV, che è il principale organizzatore di varie conferenze, incluso il Preplet Festival, che si è svolto presso la Facoltà di Economia dell'Università di Lubiana, appunto, nella giornata di martedì. Si è trattato di un evento che ha coinvolto diverse centinaia di persone radunate attorno ai temi delle risorse umane, della leadership, della comunicazione. C'erano varie aree attraverso la quale questi temi venivano approfonditi, incluso lo sport e incluso l'ambito giuridico legale. La Camera di Commercio britannico-slovena ha contribuito a organizzare una tavola rotonda relativa a un tema particolarmente rilevante nella Slovenia contemporanea, che ha un tasso di disoccupazione molto basso, quindi talvolta le aziende hanno delle difficoltà ad attrarre dei lavoratori, soprattutto per posizioni altamente specifiche. Il limite delle attuali politiche, dal mio punto di vista, è che si concentrano principalmente sulle condizioni di lavoro e sullo stipendio, mentre in qualche modo andrebbe, secondo me, agevolato l'inserimento della persona, in questo caso straniera, nel contesto sloveno, considerata a 360 gradi, quindi non soltanto dal punto di vista lavorativo professionale, quindi non solo per quelle grosso modo 8 ore al giorno, 40 ore a settimana, nella quale nel mondo occidentale si lavora. Pregio però della tavola rotonda, secondo me, è stato quello di partire dalla statistica, di partire dai dati, perché un'opinione informata, una decisione da parte soprattutto degli enti pubblici che ha senso, parte da una fotografia della realtà, e uno dei migliori modi per fotografare la realtà è proprio quello collegato alla statistica. Ascoltiamo quindi un'intervista confezionata nell'ambito del Pripret Festival con una delle persone che hanno contribuito ad arrivare nel programma. Ana Božić-Verbič di SURS, Dipartimento Statistico Sloveno, benvenuta su Radio Capodistria.
2: Buongiorno a tutti.
0: Dunque, che cos'è SURS?
2: SURS è l'ufficio statistico della Repubblica di Slovenia. In poche parole, trasformiamo i dati in una fotografia il più possibile affidabile della Slovenia. Per esempio, quanti siamo, come viviamo e lavoriamo, come cambia la popolazione, l'economia e la società. I dati che ricevamo al SURS vengono da fonti diverse. Alcuni dati li raccogliamo direttamente attraverso indagini presso cittadini e imprese, mentre sempre più spesso li riceviamo dai registri amministrativi dello Stato e da altre fonti di dati. Poi li controlliamo, elaboriamo, trasformiamo in statistiche e indicatori.
0: E perché secondo te questo dipartimento è importante? Voglio dire, qual è il compito secondo te, secondo voi, della statistica?
2: Noi siamo importanti perché senza dati affidabili è difficile sapere come realmente la Slovenia, come sta cambiando, come sta al momento, e i dati ci permettono dopo anche di confrontare la Slovenia con gli altri paesi e costruirci una base importante per prendere anche decisioni.
0: Quanto però la statistica riflette quella che è la realtà, o quanto la statistica in qualche modo interpreta la realtà? Voglio dire, se tu hai 5 persone alte 2 metri, 5 persone alte 1 metro, la media è 1,5 metri, però non c'è nessuna persona alta 1,5 metri.
2: Sì, questo lo sentiamo spesso, però la statistica non è una bugia, è un modo di misurare la realtà secondo regole e metodi precisi. Per questo è sempre molto importante che cosa misuriamo in un determinato numero, cosa ci è stato calcolato, quale popolazione si riferisce a questo numero. Molto importanti sono tutte queste informazioni sui dati che stiamo pubblicando. I nostri dati sono disponibili gratuitamente online in sloveno e anche in inglese. Oltre ai dati più tecnici e specialistici, offriamo anche un contenuto più semplice e interattivo che ci permette a tutto di esplorare la Slovenia. Per esempio, si può scoprire quanto è diffuso il proprio nome e cognome, oppure consultare dati attraverso mappe e applicazioni geospaziali. Nella banca dati di statistica, Sistat, ci sono più di 1 miliardo di dati, e tutto questo patrimonio informativo è disponibile gratuitamente ai cittadini, ricercatori, giornalisti, imprese, chiunque voglia conoscere meglio la Slovenia.
0: Al di là delle persone che magari hanno dimestichezza con la statistica, con i dati e con i numeri, è difficile accedere a queste informazioni?
2: In generale no. Gran parte dei dati è liberamente disponibile sul nostro sito www.stat.si, dove si trova anche la banca dei dati Sistat. Se qualcuno non trova i dati che cerca o ha bisogno d'aiuto per capire o utilizzare i dati, può rivolgersi anche direttamente a noi. Offriamo assistenza via email e telefono.
0: Siete presenti anche sui social media?
2: Certamente. Sul nostro sito ci sono disponibili anche i collegamenti ai nostri profili, per esempio su LinkedIn, Instagram o Facebook. Anche attraverso i social cerchiamo di rendere la statistica più accessibile e interessante, presentando i dati in un modo semplice, spiegando meglio cosa ci raccontano questi dati.
0: Ana Božić-Verbič di SURS, Dipartimento Statistico della Slovenia, grazie per essere stata da noi su Radio Capodistria.
2: Grazie a lei, buongiorno a tutti.
3: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est. Ben ritrovati sulla 4 Brescia-Padova. Si verificano code per un incidente tra Grisignano e Vicenza Ovest in direzione Milano. In questa direzione code tra Peschiera del Garda e Sirmione, sempre a causa di questo incidente. Rallentamenti con code tra Somma Campagna e Verona Sud in direzione Venezia per traffico intenso. Sulla 4 Venezia-Padova si viaggia lentamente, si viaggia in coda per traffico in direzione Milano tra l'innesto con la tangenziale di Mestre e l'innesto con la 13. Poi sulla tangenziale di Mestre si verificano rallentamenti per traffico intenso in direzione Trieste tra rotatoria Marghera e Castellana e tra Terraglio e l'innesto con la 27 in direzione Padova, rallentamenti tra rotatoria Miranese e rotatoria Marghera. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'applicazione gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Città Fiera, lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.

0: Radio Capodistria. Volare nel tempo, volare nel tempo.
1: Radio Capodistria. Volare nell'aria, volare nell'aria.

0: Ebbene sì, era proprio la colonna sonora di Ghost, film del 1990 con Patrick Swayze e Demi Moore, in una celebre scena nella quale i due stanno facendo un vaso di argilla. Correva l'anno 1993 quando Laura Pausini si presentò al grande pubblico con La solitudine. Bene, Laura Pausini è di Solarolo, a due passi da Fusignano, paese tra l'altro di Arrigo Sacchi, ma soprattutto a due passi da Faenza. Parliamo evidentemente di un'eccellenza italiana come la ceramica, perché presso il Museo Nazionale della Slovenia c'è una mostra che sarà visitabile fino all'Epifania, che arriva direttamente da Riga, capitale della Lettonia. Si intitola Nel nome dell'argilla, 50 anni di arte ceramica italiana. All'inaugurazione, che si è svolta giovedì, la ministra della cultura della Repubblica di Slovenia, Ignazia Fridi Jarc, ha fatto davvero un bel discorso, partito dall'uomo e dalla terra per arrivare alla filosofia greca e passare dai quattro elementi fondamentali fino ad arrivare alla ceramica, sia nella mostra che nel contesto contemporaneo. Coinvolto nella cerimonia anche Giuseppe Cavagna, in rappresentanza dell'ambasciata italiana in Slovenia, che pure partecipa al progetto assieme all'Istituto Italiano di Cultura. Il Museo Internazionale della Ceramica di Faenza è stato invece rappresentato da Elena Dal Prato. Ovviamente alla cerimonia hanno preso parte anche alcune autorità riconducibili al Museo Nazionale sloveno. Erano presenti nelle fila del pubblico numerosi esponenti della società civile, politica e diplomatica e culturale della Slovenia, e anche un cospicuo pubblico di persone interessate a questo settore. Maggiori dettagli su questa mostra nella prossima intervista di questa mattinata di Calle degli Orti Grandi. Elena Dal Prato, catalogatrice delle collezioni presso il Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza, benvenuta su Radio Capodistria.
1: Buongiorno a tutti. Al Museo Nazionale della Slovenia c'è una mostra molto importante con oltre 40 artisti, tutti maestri e capolavori dal Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza. È una mostra che racconta gli ultimi 50 anni della storia della ceramica italiana attraverso diversi stili, diversi elementi e una narrazione continua che ci fa fare un percorso attraverso le varie forme della ceramica. È una storia che racconta attraverso grandi maestri come Lucio Fontana, Fausto Melotti, Salvatore Meli, nomi grandissimi che non solo erano ceramisti ma erano veri artisti, tutto quello che è stato il processo della ceramica, un allontanamento da quella che era la forma funzionale, l'uso funzionale della ceramica, per un oggetto che entra prepotentemente come un oggetto sculturale all'interno dell'abitudine e dell'abitare italiano.
0: Dal mio punto di vista la ceramica è molto particolare, nel senso che ha una dimensione, volendo, decorativa, una dimensione artistico-creativa, una dimensione sicuramente artigianale ma anche industriale, proprio per degli oggetti di uso comune. Qual è secondo te la dimensione preponderante?
1: Ma sicuramente al giorno d'oggi tutti abbiamo la ceramica nel nostro vivere quotidiano, ma la ceramica non è solo quello che noi possiamo utilizzare quotidianamente, che è sicuramente fondamentale, ma la ceramica può essere anche uno strumento artistico attraverso il quale i ceramisti possono esprimere quello che è il loro sentimento verso il vivere quotidiano. Infatti fondamentale per loro essere presenti nel contemporaneo utilizzando quelle che sono anche le ultime tecnologie. Infatti la mostra si chiude con delle opere importanti di un artista italiano che utilizza nuove tecnologie come la stampa 3D per realizzare sculture che riprendono l'arte classica ma fatte in maniera contemporanea.
0: Quanto è importante la ceramica per Faenza? Quanto è importante Faenza per la ceramica?
1: Sì, direi che è un connubio e un binomio fondamentale. Faenza dal Rinascimento è nota in tutta Europa e non solo come Faience. Faenza ha dato il proprio nome alla propria arte, alla ceramica. E Faenza con la ceramica è unita indissolubilmente. Non ha mai smesso di fare ceramica, probabilmente non smetterà mai. A Faenza i ceramisti vengono un po' da tutto il mondo per fare ceramica. A Faenza nascono i ceramisti, c'è una scuola di ceramica, quindi è un distretto che continuerà a creare sicuramente molta fortuna a Faenza e a tutta l'Italia.
0: Come è partita la tradizione però della ceramica a Faenza?
1: A Faenza si produce ceramica dal Medioevo e da allora è sempre stata realizzata, perché Faenza aveva la fortuna di essere vicino a un fiume, a una vallata del Lamone, con una presenza ricca di argille adatte per essere foggiate, e dal di lì è nata questa tradizione, prima con forme più semplici di uso comune, poi nel Rinascimento la grande fortuna con tutte le varie stagioni della ceramica che è diventata nota in tutta Europa, e poi con le grandi manifatture del Settecento fino ai giorni nostri. Non si è mai smesso di fare ceramica, questa tradizione è fondamentale.
0: Dall'altra parte io credo che Cremona con i suoi violini e Faenza con la ceramica in Italia siano un po', tra virgolette, trascurate, nel senso che stiamo parlando di eccellenze assolute di livello mondiale che però magari non sono tra le prime destinazioni anche turistiche che vengono in mente pensando all'Italia. Che cosa c'è oggi a Faenza? Che cosa c'è nel vostro museo?
1: Certo, infatti questo è anche un invito a visitare Faenza, perché noi vediamo i visitatori quando entrano nel nostro museo, che è un museo con la più grande collezione al mondo di ceramiche, e tutti i visitatori rimangono stupiti dalla grandezza e dalla bellezza del museo. Nessuno si aspetta di entrare a Faenza in un museo così importante, quindi questo è sicuramente un invito a godere del nostro museo. Allo stesso tempo Faenza è davvero una città attiva dal punto di vista della ceramica. C'è per esempio la mostra Mercato Argillà, che è una mostra internazionale che porta a Faenza, c'è appena stata inizio settembre, ceramiste da tutto il mondo, ed è una festa incredibile per i faentini ma per tutti gli italiani che vengono in massa per ammirare le ceramiche, di espositori che possono comprare davvero, proprio perché è una mostra mercato e si può ammirare tutto quello che si sta facendo contemporaneamente nel mondo.
0: Al di là dell'aspetto storico, sicuramente la ceramica rimane un punto di forza anche del Made in Italy, anche dell'economia del Made in Italy, anche nel segmento della ceramica i produttori italiani hanno un rapporto tendenzialmente qualità-prezzo molto alto, ma per quanto riguarda le professioni artigianali c'è interesse da parte del segmento più giovane della popolazione per tenere vive queste tradizioni?
1: Sicuramente sì, il Made in Italy e il fatto che la ceramica di Faenza sia completamente artigianale, quindi vuol dire tutta interamente fatta a mano, è un punto di forza per Faenza. Le nuove generazioni si stanno approcciando alla ceramica con nuovi interessi, sicuramente è molto interessante vedere come a Faenza ci siano giovani artisti che stanno creando nuove connessioni con la ceramica, con le loro visioni e il loro modo di fare ceramica, ed è molto importante questo per la città.
0: Elena Dal Prato, catalogatrice delle collezioni presso il Museo Internazionale della Ceramica di Faenza, grazie per essere stata da noi su Radio Capodistria.
1: Grazie a voi, aspettiamo a Faenza.

Vai a Roma e fai come i romani. Questo proverbio, molto noto per la verità, sembra essere stato ben compreso da Peter Magyar, premier ungherese, che credo fosse proprio a Roma, nello specifico in Vaticano, per incontrare Papa Leone XVI. In realtà è stato anche avvistato a scorrazzare per le strade della città eterna su una Vespa, da qui 50 special dei Luna Pop, ma anche ballare scatenato sulle note di Sarà perché ti amo, grande classico nella storia della musica italiana e non solo, firmato Ricchi e Poveri, che pure vi abbiamo proposto in questa mattinata di Calle degli Orti Grandi. Bene, il premier ungherese è stato avvistato a ballare rilassato e scatenato, a occhio e croce direi, a Trastevere. E mi ricordo che tra l'altro l'attuale ministro della salute, sempre ungherese, Zsolt Hegedűs, in campagna elettorale aveva dimostrato anch'egli ottime doti di ballerino. In ogni caso colgo l'occasione per salutare tutti coloro i quali ci seguono nella replica notturna. Per chi ci sta invece ascoltando nella diretta mattutina, sono le 9:25 minuti primi, di conseguenza ci stiamo avvicinando alle notizie flash delle 9:30 di seguito. In un caso o nell'altro parleremo delle giornate olimpiche slovene all'interno della settimana europea dello sport, con la vela che è stata grande protagonista. Di seguito daremo un'occhiata ai principali avvenimenti sportivi del weekend, alcuni dei quali sono in corso anche in questi giorni. In ogni caso torniamo alla musica, così senza un perché proseguiamo con Achille Lauro e Geoliette.

0: Delle 9:30 inviterei in Slovenia il presidente americano Donald Trump perché ho molte cose da dirgli, ha dichiarato la presidente della Repubblica Natasha Pirc-Musar dopo che il primo ministro Janez Janša aveva invitato Trump a visitare la Slovenia. In un'intervista alla radiotelevisione slovena ha aggiunto che in quanto presidente della Repubblica è lei a poter inviare l'invito ufficiale. Personalmente non avrei assolutamente nulla in contrario se il principale alleato all'interno della NATO venisse in visita in Slovenia, ma naturalmente questa visita deve essere coordinata, ha dichiarato Pirc-Musar. Oggi si celebra la giornata della protezione civile istituita in Slovenia nel luglio 2024. Il 20 settembre del 1990 fu infatti approvata una legge costituzionale che attribuiva la competenza sulle attività di protezione civile al Ministero della Difesa. L'anno scorso la ricorrenza è stata celebrata con un evento presso il Centro Congressi di Brdo e con un intervento dell'allora presidente del governo Robert Golob, mentre quest'anno il Ministero prevede un evento più ristretto di carattere interno. Il diritto di accesso alle informazioni di interesse pubblico è un diritto umano fondamentale, uno strumento essenziale per trasparenza, partecipazione democratica e controllo sulle questioni di interesse collettivo, compresa la tutela dell'ambiente. In occasione della Giornata Internazionale del Diritto di Sapere, le Nazioni Unite sottolineano l'importanza di informazioni ufficiali affidabili e tempestive, nonché del ruolo di media, alfabetizzazione informativa e tecnologie digitali nel contrasto alla disinformazione. Il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha avvertito che la diffusione online di odio e falsità alimenta pregiudizi, violenza e divisioni, mentre la rete dei sostenitori della libertà di informazione ha richiamato gli Stati alla responsabilità di garantire ai cittadini un accesso effettivo alle informazioni necessarie per una partecipazione consapevole alla vita democratica. Apertura di settimana in rialzo per i prezzi del petrolio sui mercati internazionali con il greggio che sfiora $94 al barile e il Brent che punta ai $107. L'andamento è stato influenzato dal rifiuto da parte del presidente Trump dell'ultima proposta iraniana per la riapertura dello stretto di Hormuz. Trump ha dichiarato che non ammorbidirà le condizioni per la riapertura di Hormuz, spegnendo ancora una volta le speranze dei mercati di un rapido ritorno alla normalità del traffico nello stretto. L'Iran, da parte sua, ha dichiarato di attendere una risposta definitiva degli Stati Uniti alla sua proposta per la riapertura dello stretto, aggiungendo che non allenterà le proprie condizioni dopo il rifiuto di Washington. Nessuno pensa che l'autoregolamentazione basti, quindi è necessario che a Washington venga approvata una legge sull'intelligenza artificiale. Lo ha dichiarato alla NBC il cofondatore di Microsoft e filantropo Bill Gates, esortando gli Stati Uniti ad assumere un ruolo guida nella regolamentazione della crescita dell'IA. Gates ha però anche affermato che raggiungere un accordo internazionale su un quadro normativo globale potrebbe rivelarsi più difficile rispetto ai negoziati dell'era della Guerra Fredda la limitazione delle armi nucleari. Ed era questa l'ultima notizia, prossimo appuntamento con l'informazione delle frequenze di Radio Capodistria alle 10:30 con le notizie flash. Grazie per l'ascolto e a risentirci.
1: Radio Capodistria, la tua radio.

0: Milano Cortina, Ludwig featuring Il Pagante, forse non un brano famosissimo, ma quello più centrato su Milano Cortina, sicuramente il più divertente, che ci riporta forse all'appuntamento sportivo più importante di questo 2026. Di seguito Bob Marley, perché a me, quando penso al movimento e ai valori olimpici, viene sempre in mente il film che in italiano si chiama 4 sotto 0, Cool Runnings, e quel I Feel Olympic Today degli atleti della nazionale giamaicana di Bob ai tempi della prima storica partecipazione olimpica a Calgary in Canada nel 1988. Bene, siamo nel corso della settimana europea dello sport, campagna coordinata dalla Commissione europea con lo scopo di promuovere la massima partecipazione regolare ai vari programmi di attività fisica e sportiva a tutti i livelli per tutti. L'evento principale per quanto riguarda la Slovenia si è svolto nel weekend a Lubiana, grande protagonista la federazione di vela. Sto parlando del Festival Olimpico, evento dal format ormai consolidato. In sostanza tutte le federazioni sportive si sono presentate in piazza del congresso attraverso stand interattivi dove tutti, soprattutto i bambini, hanno potuto provare i fondamenti dei vari sport. Dicevo della federazione vela grande protagonista, perché sia tra i grandi protagonisti anche dell'apertura c'è stato Tony Vodišek, il nostro Tony Vodišek, argento olimpico a Parigi nel kitesurf, ma anche perché la federazione vela è stata eletta come lo stand migliore di tutti. Ma mi si chiederà, com'è possibile far provare la vela in piazza del congresso a Lubiana? La prossima intervista include la risposta. A darcela forse il principale protagonista di questo successo. Peter Vincekovic dello stand della Federazione di Vela, benvenuto su Radio Capodistria.
1: Buongiorno, ciao da Ljubljana, siamo molto soddisfatti. Ogni giorno avevamo circa 1000 ragazzi che hanno provato a far vela con i modellini. Abbiamo avuto anche un bel evento, siamo molto molto soddisfatti dell'evento.
0: Questo evento secondo me è molto bello perché ci sono tante federazioni che dimostrano i fondamentali, come ci si allena in determinati sport. La vela oggettivamente da portare in piazza del congresso a Lubiana è complicata, però vedo che ci sono dei modellini, capisco che tu sei un esperto in questo settore, come funzionano e quanto i modellini possono in qualche modo avvicinare le persone alla vela?
1: Allora, abbiamo i modellini radiocomandati, abbiamo due comandi, con un comando facciamo il timone e sull'altro diciamo apriamo, chiudiamo le vele. I modellini sono lunghi 65 cm, abbiamo la scelta di 4 set di vele, dipende dalle condizioni del vento, dell'onda o se siamo su un lago o in mare. Normalmente ci troviamo lì in circa da 3 anche a 10 regatanti davanti al nostro club pirata Porto Rose o Isola o qualche altro posto, c'è il vento, diciamo, e possibilità di accedere al mare o alla superficie dell'acqua. Diciamo molto accessibile anche per ragazzi, facile da trasportare, e ci sono tanti tutorial, diciamo, su internet, come assemblarli, come tararli, come andare a vela, e anche ragazzi, anche persone che non hanno fatto mai vela possono imparare le basi di andare in vela, molto semplificato, con pochi settaggi la barca va.
0: Esistono delle competizioni di questa disciplina?
1: Sì, sì, in Slovenia non ci sono ancora tante perché questo è il primo anno che facciamo competizione con barca a vela radiocomandata, però in zona, in Croazia, in Italia o in Ungheria ci sono molte competizioni con modelli radiocomandati da 65 cm o da un metro o addirittura fino a 2 metri.
0: È difficile imparare?
1: No, no, molto facile. Questo non è come modellini radiocomandati come macchinette o aerei, dove si fa un sbaglio, si distrugge o si rompe qualcosa. Qui al massimo finisci diciamo, sulla spiaggia o non succede niente.
0: Quanto costano questi modellini?
1: Diciamo questi qua sono molto accessibili, intorno a 300 euro arriva un set per cominciare. Fino, non so se si va a comprare un barca vela da un metro, da un campione del mondo, comando, siamo sui 6.000 euro in più.
0: Se qualcuno si vuole avvicinare ai modellini delle barche a vela, come si può fare?
1: Ci può trovare sul Facebook come Dragon Force Slovenia, o può venire in Yacht Club Pirates a Porto Rose, ci può trovare anche di là.
0: Peter Vincegovic dello stand della Federazione di Vela, grazie per essere stato da noi su Radio Capodistria.
1: Grazie a voi.

dunque il binomio musicale appena proposto ci riporta all'altro grande evento sportivo globale del 2026, cioè le fasi finali della Coppa del Mondo di calcio maschile, prima con Shakira che ha cantato il brano simbolo Dai Dai, di seguito con i BTS che verosimilmente avranno festeggiato il Chuseok nei giorni scorsi, cioè una delle principali feste in Corea del Sud, paese dal quale proviene la band che ha contribuito ad animare l'halftime show della finale vinta dalla Spagna sull'Argentina. L'halftime show è stato uno dei tantissimi elementi che hanno innescato tantissime discussioni su questa manifestazione sportiva. I più grandi mondiali della storia, sia per numero di squadre partecipanti che per numero di partite che per numero di paesi coinvolti nell'organizzazione, cioè tre: Stati Uniti, Canada e Messico. In ogni caso il 2026 è un anno importante anche per Baku, capitale dell'Azerbaigian, che è stata insignita del titolo di capitale mondiale dello sport per quest'anno. Tra l'altro a Baku si svolgerà presto un convegno internazionale organizzato dalla Federazione Mondiale di Nuoto. Bene, nel weekend, sabato, per evitare una sovrapposizione con il giorno della memoria, che è una festività che ricorda le vittime azere del conflitto con l'Armenia per il Nagorno-Karabakh, una questione molto peculiare, molto particolare, della quale forse si parla abbastanza poco. In ogni caso, sabato si è disputato l'evento sportivo principale, il Gran Premio di Formula 1, vinto dal britannico Russell su Mercedes, che ha dominato in lungo e in largo, mi viene da dire, il weekend a zero, ottenendo pole position, giro veloce e vittoria finale. Seconda e terza piazza per le Red Bull dell'olandese Verstappen e del franco-algerino Hajar, che nel tratto di corsa che ho visto sembrava molto più pimpante del compagno di scuderia. In ogni caso le Ferrari del monegasco Leclerc e del britannico Hamilton sono finite in quarta e sesta posizione. L'italiano Antonelli su Mercedes chiude invece in quinta posizione, rimanendo al comando della classifica piloti. Se capisco bene era partito sedicesimo per un incidente in qualifica, un errore che il pilota di Bologna ha definito anche banale. Ancora una volta però ha dimostrato tutto il suo talento, agevolato anche dalle circostanze e da alcuni incidenti, chiudendo al quinto posto finale. Curioso ascoltare alcuni cronisti, alcuni commentatori che quasi lo criticavano per non aver fatto ancora una volta un miracolo, per non essere riuscito a vincere come a Monza, dove era partito dall'ultima posizione per via del cambio di alcuni elementi del motore, per cui da regolamento insomma è partito in ultima piazza. Molto curiosa invece è la storia dietro al prossimo appuntamento, dietro al prossimo Gran Premio. È in programma il 4 di ottobre, si chiama Gran Premio del Bahrain, ma si corre a Sepang, che è in Malesia. La gara rimane nominalmente quella dell'Emirato Medio Orientale, che in qualche modo si sobbarca i costi e l'organizzazione dell'evento, che è un recupero del Gran Premio non disputato il 12 aprile a causa della guerra, del conflitto in Iran. Prima abbiamo parlato di vela, lasciatemi chiudere il discorso. Dunque in Italia ci si prepara a tornare esperti di questo sport grazie a Luna Rossa, che a Napoli ha vinto la regata preliminare dell'America's Cup, una delle competizioni principali a livello globale, che si disputerà l'anno prossimo proprio nella città partenopea. E allora celebriamo Luna Rossa con Renzo Arbore e l'Orchestra Italiana.

0: Glocal, una trasmissione di Lara Dercic, in onda ogni lunedì alle ore 10.30.
1: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ben ritrovati in compagnia della nostra redazione. Sulla 4 Brescia-Padova si verificano code per traffico intenso nel tratto compreso tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. Attenzione poi ad un veicolo in panne segnalato sulla 4 Venezia-Padova nel tratto compreso tra Spinea e l'innesso con la tangenziale di Mestre in direzione Milano. Ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia-Trieste sono sempre a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. Con questo è tutto, più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Sigla single della settimana.
4: Pubblicato in occasione del Canada Day, la festa nazionale del suo paese, un Bryan Adams particolarmente arrabbiato ed impegnato come raramente capita di sentire da parte degli artisti di questi tempi, canta forte e chiaro che al di là delle minacce o le mire deliranti di chi che sia, non hanno nessuna intenzione di diventare il 51esimo stato a stelle e strisce. 51st State.

Yeah. E siamo evidentemente in Canada con Summer Paradise Simple Plan featuring Sean Paul per parlare dei mondiali di ciclismo che si sono svolti a Montreal. Ho visto un pezzo delle gare in linea elite sia maschile che femminile, devo dire che sono state entrambe sostanzialmente divertenti. Per quanto riguarda l'Italia, chiude con un oro nella staffetta squadre mista, cronometro 3 medaglie d'argento con Nicolas Milesi nella cronometro maschile junior, Filippo Ganna nella crono maschile elite e Matilde Rossignoli nella gara in linea femminile junior. Bronzo invece per Elisa Longo Borghini, ricordiamolo, quarta per un nulla nella gara cronometro elite femminile. Bene, l'esperta ciclista italiana nella gara in linea ha provato ad attaccare all'ultimo giro del circuito e alla fine in realtà poi è stata ripresa, varie cose sono successe negli ultimi chilometri. Ha vinto l'olandese Völlering che non ha ricevuto un cambio 1 dalla polacca Kasia Niewiadoma, forse un cambio lo ha ricevuto. In ogni caso la polacca ha provato a sprintare in volata, ma credo che a un tratto si sia bloccata, molto probabilmente per un crampo, segno che insomma forse il karma esiste. In ogni caso è stata una bella gara, logorante, con le atlete che sono arrivate tutte molto molto stanche al traguardo. Per certi versi è stata una dinamica simile anche in ambito maschile, che mi è parsa davvero una gara molto particolare, perché sembrava una gara tra singoli e senza squadre, nel senso che la maggior parte dei ciclisti era l'unico rappresentante delle rispettive nazionali. Lo sloveno Roglic è stato all'attacco per buona parte della corsa, tuttavia non è riuscito a concludere, diciamo, in una posizione di rilievo. Bravo anche l'azzurro Ciccone, che è arrivato invece col gruppo dei primi inseguitori e ha chiuso in nona piazza. Insomma, si tratta di uno scalatore, non esattamente di un velocista. Forse a livello di squadra quella che ha tenuto meglio è stata quella statunitense, tanto è vero che ha vinto l'oro con McNulty, gregario di lusso di Pogacar, in realtà Pogacar che ancora ferma i box per la rovinosa caduta della Vuelta di Spagna, cosa che capitano insomma nel ciclismo. In ogni caso in Slovenia ci si prepara ad ospitare gli europei a partire dal 2 di ottobre, la chiusura dovrebbe essere il 7. Flash invece sulla pallavolo maschile, la Polonia si conferma campione d'Europa a Milano al Forum di Assago battendo la Francia. Nella finale per il terzo posto la sorprendente Finlandia, giustiziera dell'Italia con merito, ha sconfitto anche la Slovenia. Noi tra poco parliamo di calcio. Intanto ci ascoltiamo Checco Zallone.

0: questo è l'inno non ufficiale della nazionale di calcio della Slovenia, che ha ospitato la Scozia, ottenendo tutto sommato un buon punticino. A Lubiana è finita 0-0. Devo dire che da qualche giorno in città c'erano tantissimi scozzesi col kilt, d'accordo? Di giorno forse non era così freddo, ma di sera sì, eppure molti tifosi hanno comunque indossato il loro vestito più tradizionale. Domani i ragazzi di Cesar affronteranno invece in casa sempre la Macedonia del Nord, che ha perso contro la Svizzera, mi pare 3-0. L'altra sera ho visto invece un bel pezzo dell'Italia che a Roma ha affrontato il Belgio uscendo sconfitta, come d'abitudine ormai mi viene da dire. Dunque finale 2-0, un gol per tempo, vantaggio di Götze al termine di una bella discesa sulla sinistra nella quale non ha trovato chissà quale opposizione azzurra nel primo tempo. Diverse parate anche di Donnarumma, qualche flebile proiezione offensiva anche dell'Italia, tuttavia Ken non è riuscito a insaccare insomma il gol del pareggio. Il raddoppio arriva nella ripresa ed è firmato da uno dei miei giocatori preferiti in assoluto in questo momento, che era partito pure dalla panchina, cioè Luke Bacchio, che sfrutta una ripartenza concessa ancora una volta dalla squadra azzurra, dribbling secco, sinistro preciso sul palo lontano, e tanti saluti a tutti. Bene, Luke Bacchio aveva segnato anche la scorsa settimana al Milan con la maglia del Benfica in Europa League. Finale 2-0 per i portoghesi. Nell'altra partita del gruppo la Francia ha battuto 1-0 la Turchia di Montella. Prossimo avversario dell'Italia si gioca stasera a Bursa. Mancini tra l'altro ha deciso di lasciare a casa una decina di giocatori, perché a stretto giro ci saranno prima la partita con la Francia, di seguito di nuovo la Turchia. Per quanto riguarda invece la Croazia, ha vinto bene giudicando dal punteggio 3-1 in Repubblica Ceca. Nell'altra gara del gruppo la Spagna ha battuto 3-2 l'Inghilterra fuori casa, diciamo nel remake della finale degli scorsi europei disputati in Germania. Domani la Croazia giocherà in Spagna in una delle partite più attese insomma di questo momento, di questo periodo insomma. Torniamo però alla musica in questa mattinata di Calle degli Orti Grandi, perché mentre scorrevo il database con i brani ho trovato un'accoppiata davvero originale e particolare: Fabri Fibra featuring Pinguini Tattici Nucleari, il brano si intitola Goya.
1: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet, chissà perché, se non muori

E con Jenson Derulo arriviamo in fondo a questa puntata di Calle degli Orti Grandi in questo lunedì 28 settembre del 2026. Grazie ai tecnici Jaka Jagger e Davorin Lovrecic, grazie ovviamente anche a tutti quanti voi per averci scelto e per essere rimasti in nostra compagnia. Calle degli Orti Grandi torna domani alle 8, mentre alle 10:30 vi ricordo il consueto appuntamento con le notizie flash. Dalla voce di Antonio Saccone vi giunga il più cordiale augurio di un buon proseguimento di mattinata, buon proseguimento di giornata, buon lunedì, buon inizio di settimana, insomma buon tutto. Mi raccomando, fate i bravi, sorridete, divertitevi, rimanendo sempre comunque su Radio Capodistria.

0: approvare giovedì, prevede entrate per 16,5 miliardi di euro e spese per 18,8 miliardi, con un disavanzo di 2,2 miliardi, circa 100 milioni in più rispetto alle precedenti previsioni. Secondo il Consiglio Fiscale, l'assestamento non prevede misure per correggere gli scostamenti né per migliorare strutturalmente le finanze pubbliche. Interventi in tal senso dovranno essere inseriti nei bilanci 2027-2028 anche alla luce dell'aumento delle spese per la difesa e del rischio di una procedura UE per disavanzo eccessivo. La possibilità di un attacco a Gaza sarebbe stata segnalata al primo ministro Benjamin Netanyahu pochi giorni prima dell'offensiva di Hamas del 7 ottobre 2023 dal capo dell'intelligence egiziana Abbas Kamel. La notizia, riportata dal Wall Street Journal, è stata ripresa dalla stampa israeliana. Secondo il giornale americano, Kamel avrebbe avvisato più volte Tel Aviv, ma i funzionari israeliani avrebbero minimizzato, assicurando che la situazione era sotto controllo. L'ultimo avvertimento sarebbe arrivato a inizio di ottobre direttamente all'ufficio di Netanyahu. In precedenza il premier israeliano aveva negato di aver mai parlato con Kamel nei mesi antecedenti l'attacco. Anche il leader degli Emirati Arabi, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, avrebbe però chiamato Netanyahu nel settembre 2023 per avvertirlo di segnali relativi a un imminente attacco di Hamas. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, rispondendo alle preoccupazioni di Pechino per le vendite di armi americane a Taiwan, avrebbe persino chiesto al presidente cinese Xi Jinping se fosse interessato ad acquistare armi dagli Stati Uniti, ha riferito l'ambasciatore USA a Pechino David Perdue a Fox News. Washington riconosce diplomaticamente la Cina dal 1979, ma la legge americana prevede il sostegno alla difesa di Taiwan, che Pechino considera parte del proprio territorio e per cui il controllo non esclude il ricorso alla forza. Gli Stati Uniti avevano approvato lo scorso dicembre una vendita di armi a Taiwan del valore di 11,1 miliardi di dollari, successivamente rinviata secondo quanto riferito, mentre durante la visita della scorsa settimana di Xi ha esortato Trump a muoversi con cautela sulla questione di Taiwan. L'esercito americano si sarebbe ormai completamente ritirato dall'Iraq, lo ha dichiarato all'agenzia di stampa tedesca DPA, un funzionario del governo iracheno rimasto anonimo. Tutte le unità da combattimento americane e le unità di supporto logistico avrebbero lasciato il paese, ma gli Stati Uniti non hanno per il momento confermato il ritiro. Baghdad e Washington avevano raggiunto nel 2024 un accordo sul ritiro delle forze americane entro il 30 settembre. La situazione della sicurezza in Iraq era peggiorata dall'inizio della guerra israelo-americana contro l'Iran. Alla fine di febbraio l'Iran ha compiuto in Iraq centinaia di attacchi diretti per lo più contro installazioni militari americane e obiettivi delle forze curde. Un murales dedicato a Franco Baresi, lo storico capitano del Milan scomparso il 31 luglio scorso, è stato vandalizzato a Milano. L'immagine è stata deturpata con una vernice spray sul volto e sulla maglia rossonera. Molti messaggi di condanna del gesto, fra questi quello di Luca Strittart, autore del murales: vedere il mio past up così danneggiato mi porta un dispiacere enorme, non per quello che ho realizzato, ha detto, ma per la persona che rappresentava e per tutte le persone che vedendolo si sono emozionate. Ed era questa l'ultima notizia. Prossimo appuntamento con l'informazione delle frequenze di Radio Capodistria alle 12.30 con il nostro giornale radio I Fatti del Giorno in prima edizione. Grazie per l'ascolto e risentirci.
1: State ascoltando Radio Capodistria.
2: Lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
3: Glocal, una trasmissione di Lara Dercici.

0: Gentili amici in ascolto, buongiorno e ben ritrovati dalla Radercic e dal tecnico Davorin Lovrecic. Iniziamo subito parlando di sport, di minoranze, del recente congresso annuale del FUE nell'Unione Federalista delle Nazionalità Europee, ma parleremo naturalmente anche tanto di sport assieme al collega Arden Stancic. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: E a due graditissimi ospiti, il presidente dell'Assemblea di Unione Italiana, Marco Gregoric, che ci ha raggiunto in studio. Buongiorno Marco, grazie per essere stamane con noi.
2: Buongiorno Lara, Arden e a tutte le radioascoltatrici e radioascoltatori.
0: E andiamo subito a salutare anche il nostro ospite al telefono, Eugen Ban, oggi in veste di segretario dell'Unione delle Associazioni Sportive Slovene in Italia. Buongiorno Eugen, benvenuto anche a te.
3: Buongiorno a tutti voi e chiaramente a chi ci ascolta da casa. Salve a tutti.
0: Allora Arden,
1: allora questo 70° congresso a Helsinki è stata l'occasione, oltre che per parlare di minoranze politiche e così via, è stata l'occasione per presentare ufficialmente la 6ª edizione di Europeada, l'europeo di calcio a 11 per le squadre sia maschili che femminili, che verrà organizzato dal Friuli Venezia Giulia il 24 di giugno e fino al primo di luglio del 2028. Ecco, Eugen, a questo 70° congresso annuale, qual è stata l'accoglienza, diciamo, di questa edizione numero 6 di Europeada e cosa avete detto?
3: L'accoglienza è stata molto buona. Noi siamo andati su per presentare lo stato delle cose o comunque per presentare alcune novità per quanto riguarda l'organizzazione dell'evento del 2028. Quando dico noi significa che eravamo i rappresentanti, insomma, del nostro mondo sportivo tra gli sloveni d'Italia ed altrettanto, diciamo, tra quelli che rappresentano la comunità friulana del Friuli Venezia Giulia, perché sì, forse non l'avete già detto, ma insomma va sottolineato ancora una volta, il Friuli Venezia Giulia ospita questa manifestazione che sarà organizzata appunto da queste due comunità. E quindi oltre al sottoscritto anche Igor Tomasetic per l'Unione delle Associazioni Sportive Slovene in Italia e poi il direttore non solo della Filologica Friulana ma anche dell'Associazione Temporanea di Scopo Europea da 28, quindi l'organo organizzativo di questa grande festa, che è Feliciano Medeot. È stata quindi un'occasione per presentare quelle che sono le novità per quanto ci riguarda. E il pubblico ha risposto molto bene, c'è tanta attesa quindi per questa manifestazione, non solo perché insomma è una manifestazione sportiva che piace tanto a livello europeo tra le comunità minoritarie, ma anche perché sarà la prima europeada sul Mediterraneo e si sa che insomma il mare Adriatico e il sole delle nostre coste sono piuttosto interessanti per chi è solito a vivere in zone un po' più piovose piuttosto che un po' più fredde come può essere il centro Europa. Quindi sì, è stata la presentazione, è stato un successo. Se vuoi ti dico che cosa abbiamo presentato.
1: Ma ovviamente voglio fare solo coinvolgere un Marco. secondo Marco. Marco, tu che ascoltavi e un po' vedevi anche la reazione, diciamo, degli altri delegati presenti, che idea ti sei fatta?
2: Positiva, ma perché è anche facile farsela così, perché gli amici, insomma, organizzatori, quindi la comunità slovena, la comunità friulofona, friulanofona, il Friuli Venezia Giulia, stanno facendo un ottimo lavoro, lo stanno facendo assieme, il che sta dando anche un valore aggiunto all'iniziativa e quindi ho visto sì grande entusiasmo, interesse. E poi va ricordato, ecco, non voglio anticipare un attimino troppo le cose, che un po' sul discorso delle minoranze europee, quindi il FUEN, no? Che forse è bene ricordarlo velocemente, è un'organizzazione europea fondata nel 49 che riunisce tutte le minoranze nazionali e linguistiche non dell'Unione Europea ma proprio dell'Europa intesa come continente, quindi a tutela di queste minoranze, di questa diversità europea. Dicevo, un po' il baricentro si sta spostando verso la nostra regione e credo che dobbiamo esserne tutti quanti molto fieri, prima con insomma la vittoria della candidatura dell'Europea da 2028 nel Friuli Venezia Giulia, ma anche, insomma, ne parleremo per il 2027, in cui proprio noi, Unione Italiana, organizzeremo il 71esimo congresso qui, insomma, nell'Istria settentrionale. Quindi, ecco, abbiamo due anni in cui un po' l'Europa e l'Europa delle minoranze guarda alla nostra regione, e non possiamo essere che soddisfatti.
1: Unione Italiana che fa parte dal 2021 come membro ordinario del FUEN, oltre 100 le associazioni provenienti da oltre 40 paesi europei. Eugen, cosa cambia rispetto alla quinta edizione?
0: Cosa avete preparato, appunto, presentato a Helsinki?
3: Avete tre ore di tempo? Perché ne potremmo parlare per tutta la
1: tu
3: giornata.
1: Non hai tempo, noi abbiamo
3: no,
1: tempo.
3: Sì, esatto.
0: Che dobbiamo lasciarti un po' prima.
3: Sì. Sulla parcolana,
0: ecco, altro appuntamento importantissimo. Sì.
3: Allora, devo essere sincero che la quinta edizione in Germania non è stata particolarmente fortunata, ma non dal punto di vista sportivo. Sì, la nostra squadra non ha brillato. Proprio dal punto di vista organizzativo, e questa non è solo una mia opinione, ma opinione di tanti, tant'è che la stessa FUEN ha preparato un documento che è una specie di vademecum, una guida per i prossimi organizzatori, perché vogliono appunto puntare su tutta una serie di cose, aspetti che in Germania non sono stati curati al meglio. E il caso vuole che noi ci troviamo d'accordo su tutti i punti che propone la FUEN. E quindi siamo ben contenti di in qualche modo accontentare quelle che sono le desiderata della presidenza della FUEN, ma allo stesso tempo siamo orgogliosi di aver concepito un'Europeada che secondo noi piacerà tanto. Quali sono le differenze? Beh, innanzitutto gli eventi collaterali o comunque gli eventi extrasportivi che sono per la FUEN molto importanti, come la cerimonia d'apertura. In Germania la cerimonia d'apertura è stata fatta così, alla veloce, era un evento piuttosto politico, all'interno del teatro c'erano i politici locali che si parlavano uno con l'altro, tutte le altre squadre aspettavano fuori su un campo di calcio e poi alla meno peggio, insomma, e in fretta e furia le hanno messe tutte insieme per fare una foto collettiva e basta. Noi invece puntiamo su una cerimonia d'apertura in stile, diciamo, più olimpico, in centro città a Trieste, con tutta una serie di elementi che siamo convinti che piaceranno al pubblico. Tra questi elementi c'è anche una canzone che io ho presentato a Helsinki così proprio in esclusiva. La canzone non è neanche finita, la stiamo ancora scrivendo, però così mi sono buttato a presentare quello che è il ritornello di questo brano per concludere la presentazione con un trick, con un po' di spettacolo, ed è quello che è piaciuto di più. Quindi, ecco, stiamo lavorando su un'Europeada che speriamo sia molto divertente, non solo con tante partite di calcio, ma anche tanti momenti conviviali, affinché tutte queste delegazioni che arriveranno da mezza Europa possano interagire e divertirsi tra loro sotto il sole dell'Adriatico.
0: E possano tornare a casa, appunto, come dire, contenti per questa edizione.
1: La domanda più importante, avete già deciso la data per iscriversi? Ricordiamo, non ci sono qualificazioni per accedere all'europeo, c'è però un numero chiuso.
3: Esatto, e questa è stata una delle informazioni principali che abbiamo proprio presentato al congresso ad Helsinki. Questa è una decisione che abbiamo preso insieme alla direzione, anzi alla presidenza della FUEN, e quindi le iscrizioni saranno possibili l'anno prossimo, nella prima metà dell'anno. Diciamo che la data di inizio non è stata ancora decisa, ma sappiamo la data in cui le iscrizioni saranno chiuse, questo è il 30 giugno del 2027. La stessa federazione vuole, insomma, che le iscrizioni avvengono con largo anticipo, in modo tale da poterci poi organizzare per tempo se dovessero esserci o troppo poche iscrizioni o troppe, perché sì, come hai tu stesso sottolineato, c'è un numero chiuso che è stato deciso già l'anno scorso insieme alla FUEN, ma anche a un tavolo in cui hanno partecipato altre delegazioni, un tavolo aperto a cui hanno potuto appunto partecipare tutte le squadre, e si è deciso insieme che il numero massimo di squadre che possono partecipare è 24 per il torneo maschile e 12 per il torneo femminile. Le delegazioni che sono già iscritte alla FUEN hanno in qualche modo la precedenza, ma si possono iscrivere anche squadre o comunque gruppi che non hanno ancora un'iscrizione o comunque un rappresentante nella FUEN. Certo è che se raggiungeremo il tetto massimo delle 24 squadre, coloro che non hanno l'iscrizione nella FUEN e se nel caso in cui ci fossero già 24 squadre tra quelle iscritte, ovvero con rappresentante nella FUEN, ci sarà un problema, significa che alcuni resteranno fuori. Vediamo un po' come risponderanno le varie delegazioni. Fino ad ora ci sono stati casi in cui di squadre ce n'erano più di 24 o casi in cui ce n'erano meno di 24. Quello che per noi è importante è di avere una lista sicura e decisa al 100% al momento in cui andiamo a fare l'estrazione del calendario di gioco del torneo. L'estrazione in questo caso sarà a marzo, non a dicembre come è solitamente successo, ma a marzo, perché noi leghiamo,
1: diciamo, marzo 2028.
3: Esatto, 8. Sì, scusa, marzo 2028, perché noi leghiamo l'iscrizione al torneo anche alla poi avvenuta all'avvenuto booking, quindi al momento in cui come squadra ti trovi dove andrai a prenoti, insomma, l'albergo piuttosto che il campeggio, insomma, prenoti il luogo in cui andrai a dormire. Perché in passato cos'è successo? Si iscrivevano con largo anticipo, poi capivano che non avevano soldi per poter partecipare e tentennavano un po', e poi all'ultimo momento a sorteggio già avvenuto decidevano di non partecipare. E questo è successo all'ultima Europeada, in cui c'erano gironi con meno squadre, il che dava ad alcune squadre un determinato vantaggio, specialmente nel momento in cui passavano anche le migliori terze con la differenza reti, e quindi avevi gironi con diverse squadre materasso, mi si passi il termine, e quindi alcune squadre più forti giocavano contro queste senza pietà, vincendo 20-0 e quindi anche risultando terze, migliori terze, insomma, potevano in qualche modo poi essere in questo avvantaggiate, infatti sono passate nel turno. Ecco, noi vorremmo evitare tutte queste storie, o insomma tutte queste dinamiche, quindi facendo un sorteggio tardivo con le squadre che sono al 100% sicure di partecipare, e quindi 24 squadre con gironi da 3 squadre in ciascun girone.
0: Quindi speriamo, ecco, che tutto vada secondo programma. Eugen, è ora di lasciarti, perché come hai detto tra poco condurrai anche un'altra conferenza stampa in merito alla Barcolana, quindi noi ti ringraziamo, esatto. Ti auguriamo buon lavoro anche per la Barcolana, e poi naturalmente ci sentiremo ancora in merito alla Europeada, tutto quello che si farà.
3: Grazie mille per l'invito, con piacere ci sono quando volete. Intanto buona trasmissione, buon lavoro e buon lunedì a tutti voi.
0: Grazie altrettanto Eugen Ban, segretario dell'Unione delle Associazioni Sportive Slovene in Italia. E a Helsinki, oltre a Marco Gregoric a rappresentare la comunità nazionale italiana, c'era anche Enea De Sardo, titolare del settore arte e cultura della giunta esecutiva dell'Unione Italiana.
1: Ecco, Marco, al 71esimo congresso annuale sicuramente si parlerà anche di Europeada, qui a due passi, ma mi interessa, questi i temi che vengono decisi, da chi vengono decisi? Dall'organizzazione, oppure c'è un esecutivo che decide quali sono i temi?
2: Vengono concordati quindi dalla presidenza del FUEN e poi dalla, insomma, organizzazione che ospita l'evento, quindi quello è ancora tutto un aspetto da definire. Di solito è una commistione tra la realtà della minoranza, della comunità che ospita l'evento e quelli che sono un po' i temi attuali a livello europeo per quanto riguarda la tutela delle minoranze. Ad esempio ci ha fatto un po' così quasi sorridere a Helsinki, all'ultimo congresso si parlava molto di broadcasting, quindi di TV, di radio e TV minoritarie e del problema della localizzazione, cioè del blocco tramite internet, tramite segnale delle trasmissioni TV e radio, un tema a noi molto, molto caro e noi vicinissimo, però ecco, è stato più volte insomma ricordata l'importanza di cercare di lavorare per evitare certi blocchi, perché i media, adesso non voglio fare il quello perché siamo in radio, però è stato proprio sottolineato il ruolo delle radio per quanto riguarda la promozione delle lingue minoritarie e quant'altro, però ecco, loro sono ancora molto a livello di questa cosa non ci sembra giusta, dobbiamo fare qualcosa, no? E magari ignorando tutto l'aspetto che riguarda i diritti, soprattutto per non so, le trasmissioni, diciamo, che non vengono realizzate al 100% presso le sedi, no? Quindi però è un aspetto noto alla FUEN che potrebbe, ecco, essere sviluppato anche proprio qui, vista la nostra insomma lunga tradizione e l'esperienza che abbiamo con RTV Capodistria, ma anche ovviamente l'Edit, la Voce del Popolo e quant'altro. E poi definiremo i temi che reputeremo così più salienti in quel momento e magari importanti per smuovere qualcosa a livello europeo, perché lo ricordiamo un po', la Commissione Europea e l'Unione Europea, questo è un po' un mio punto di vista, cerca di fare tanto per evitare la discriminazione delle svariate minoranze, però quel che chiediamo noi e che chiede anche il FUEN è non solo di lavorare contro la discriminazione, ma proprio di tutelare, salvaguardare e promuovere queste minoranze finché esistano ancora e abbiano modo di preservarsi.
1: Ecco, con Eugen ne avevamo parlato nel momento della segnazione di Europeada e anche prima della loro partenza per la quinta edizione degli europei, e parlando siamo arrivati alla stessa conclusione, ma voi di Unione Italiana potreste fare una squadra per partecipare a Europeada? Ne avete parlato sicuramente a Helsinki.
0: C'è questa proposta sul tavolo?
2: Sì, allora io mi auspico di sì, avendo Europeada a pochi passi, e io credo che la nostra comunità sia in grado di partecipare a questo.
1: Di sfornare.
0: Abbiamo qui il CT già.
2: Noi abbiamo, devo dire, poi deciderà la giunta e l'assemblea la partecipazione, perché ha anche un costo e su questo non posso anticipare. Però io penso che noi, è nostro dovere almeno tentare di vedere se riusciamo a creare una squadra e quindi anche di partecipare, perché secondo me sarebbe anche un momento, oltre ai classici discorsi da sport, così anche un momento identitario per noi. Intanto posso dire che abbiamo sguinzagliato alcuni talent scout, di cui uno è anche
0: qui, no?
2: il nostro Arden Stancic, sì. Ovviamente è un uomo di sport e conosce molto bene la nostra comunità e i nostri sportivi. Vediamo se troviamo questi insomma calciatori, che ricordiamo non devono essere professionisti,
1: non possono essere professionisti.
0: C'è un limite d'età?
1: Un limite che possono giocare
2: dai 18.
1: I professionisti possono giocare, però non devono avere un contratto professionistico negli ultimi 2 anni. Quindi possiamo prendere ex professionisti.
0: Quindi diceva Marco, dai 18
2: In su, fino a quando
1: 99,
2: uno ne ha,
1: sì. Fino ai 99.
2: Insomma, ecco. Così che vediamo se riusciamo a trovare questa squadra di 18-20 calciatori, che ricordiamo poi bisogna anche essere una settimana liberi, perché l'evento si svolge in una settimana.
1: Dal 24 di giugno al 1 di luglio, però il bello è quello che ha sottolineato anche Eugen, sono gli eventi collaterali. E qui noi potremmo andare a brodo di giuggiole con i giovani che stanno facendo sbrego.
2: Ma noi abbiamo tante cose da mostrare, cultura, cibo, arte, adesso lavoriamo anche per lo sport, quindi quello sicuramente è un aspetto importante, ma tutto il discorso legato al congresso fu in 2027, europea da 2028. Non bisogna solo guardarli come un costo, però questa è una grande opportunità di promozione delle nostre comunità qui nell'Alto Adriatico per tutti quanti noi, e quindi spero che con questo spirito, insomma, ci approcceremo anche avanti. E, ecco, penso che dobbiamo essere soddisfatti, orgogliosi di avere questi eventi qui, ecco, insomma,
1: è un evento grossissimo, anche perché, diciamo, ci presentiamo per la prima volta con chi verrà, che vedrà con i propri occhi com'è veramente la situazione qui in Istria.
2: Ah, sì, perché a tanti dobbiamo anche renderci conto, noi abbiamo degli esempi positivi, diciamo area Danimarca e confine con la Germania, anche gli stessi svedesi in Finlandia, dove la tutela delle minoranze è veramente progredita. Ma abbiamo anche molte realtà come, non so, Centro Europa o Balcani, dove il discorso è veramente diverso, e anche noi a volte, insomma, non ci ricordiamo, ci dimentichiamo un po' che comunque viviamo in un contesto abbastanza positivo, con mille difficoltà, però c'è veramente chi sta anche peggio a livello di comunità nazionale. Quindi ecco, presenteremo anche noi, come fanno i colleghi per il Friuli Venezia Giulia, presenteremo anche noi l'Istria nel migliore dei modi possibili.
0: Beh, comunque vada, sarà un successo.
1: Sì, sarà un successo.
0: Siamo sicuri.
1: Speriamo, io spero sinceramente che riusciamo a mettere su questa nazionale di calcio, che poi tra l'altro la mia idea è fare un inno, fare le magliette,
0: il merchandising.
1: Sì, coinvolgere i ragazzi più piccoli.
0: Può essere un'ottima occasione questa.
1: E quindi rappresentare degnamente Unione Italiana di qua e al di là del confine, perché ricordiamo che siamo.
2: Ma infatti, sì.
1: Quindi abbiamo la possibilità di.
2: Poi bisognerà capire anche il nome, perché l'Unione Italiana potrebbe essere l'organizzatore, però come nome noi siamo italiani di Slovenia e Croazia, no? Così si presentano, insomma, tutte le minoranze col nome della comunità, non tanto dell'organizzazione.
1: Che quindi sotto questo aspetto potremmo avere sulle magliette il nome più lungo di tutti.
2: Sì, siamo esperti.
0: Arden già si vede in questo ruolo di CT, di talent scout.
1: No, io vorrei veramente visto che è il sogno nel cassetto, ma da anni, ma non solo da quando Marco ha preso questa funzione, ma noi ne parlavamo. Ancora quando giocavamo dicevamo, ma è un'idea ancora di 15, 20, 20 anni fa e più, di fare una squadra
2: così che inglobi
1: tutti e che poi si giochi non solo una comunità, ma tante comunità messe assieme. È un compito gravoso, è un compito difficile, perché ci vuole tempo, ci sono i figli, c'è il lavoro,
0: tutta una serie di
1: varianti.
0: Variabili.
1: Ah, gratis, non è come i giocatori della nazionale che vengono convocati per far panchina anche se
0: anche un
1: non giocano mai. Bisogna
0: tante cose,
1: bisogna prepararsi per non far brutta figura.
2: Eh sì, dobbiamo trovare la nostra Coverciano e quant'altro.
0: Bene, e noi seguiremo naturalmente da vicino l'evolversi della situazione. Grazie mille Arden Stancic, ci rivediamo qui lunedì prossimo.
1: Sì, io penso che lunedì lunedì prossimo, Lara, parleremo di ciclismo. Cosa dici?
0: Probabilmente.
1: Visto che ci sarà l'europeo in Slovenia.
0: Tanto ieri è finito
1: il mondiale
0: a Montreal con la vittoria dell'americano Brandon McNulty. Vabbè, bravo.
1: Che storia.
0: Mondiale pazzesco.
1: Il gregario di Pogacar.
0: Esatto. Grazie mille anche a Marco Gregoric, presidente dell'Assemblea di Unione Italiana. Buon lavoro Marco e a presto.
2: Grazie mille.
0: E noi diamo subito la linea alla regia.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati in compagnia della nostra redazione. Sulla 4 Brescia-Padova si verificano code per traffico intenso nel tratto compreso tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. Attenzione poi ad un veicolo in panne segnalato sulla 4 Venezia-Padova nel tratto compreso tra Spinea e l'innesso con la tangenziale di Mestre in direzione Milano. Ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia-Trieste sono sempre a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. Con questo è tutto, più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.

Seconda parte di Glocal. In questa parte vi proporremo un'intervista, anzi una chiacchierata con due ospiti che sono venuti a trovarci in studio per parlare del progetto Neve che si sta concludendo. Saranno con noi i rappresentanti della Cancostiera e dell'Associazione Demetria, che è capofila di questo progetto. Sentiamo prima un brano musicale e poi saranno con noi i nostri ospiti.

0: Torniamo a parlare del progetto Neve che si sta per concludere. Pertanto in studio ci sono Giustino Alessandroni dell'Associazione Demetra di Roma, che è capofila di questo progetto. Ben ritrovato, Giustino.
1: Grazie, ben trovati anche a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori e grazie alla radio di ospitarci nuovamente nei suoi studi per per il racconto di questo nostro progetto.
0: Ci fa molto piacere, ci fa anche tantissimo piacere ritrovare il coordinatore per i progetti economici della CAN Costiera, Massimiliano Di Nardo. Ben ritrovato, Massimiliano.
2: Grazie e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Dicevamo, il progetto Neve che si sta per concludere, è iniziato il 4 ottobre del 2023 con data di chiusura 3 ottobre 2026. Non è il primo progetto che nasce dalla collaborazione tra l'Associazione Demetra e le nostre istituzioni, in questo caso la CAN Costiera. Giustino?
1: No, non è il primo e ci auguriamo che non sia neanche l'ultimo. Abbiamo già qualche altra progettazione in cantiere e speriamo di portarla a casa, perché la CAN Costiera è sempre un valido partner nello svolgimento di questi progetti che comunque poi devono impattare sul territorio e quindi è un valido tramite con il territorio.
0: Di cosa vi siete occupati? Cosa è successo in questi anni di progettazione?
1: Allora, in questi anni sono successe tante cose e diciamo che ci sembrava giusto in qualche modo chiudere a capodistria, perché il primo output di progetto, quindi la prima uscita pubblica, l'abbiamo fatta proprio qui a Capodistria con gli alunni del ginnasio Gian Rinaldo Carli, che hanno messo in scena il primo degli spettacoli teatrali scritti per questo progetto. Gli spettacoli sono stati tre e gli altri sono stati poi messi in scena nelle altre scuole che si trovano in Portogallo, in Croazia, in Romania, in Macedonia del Nord ed in Lituania. E quindi ci sembrava appunto giusto, no, venire il 3 ottobre, che è l'ottocentenario della ricorrenza della morte di San Francesco d'Assisi, si chiude il nostro progetto e quindi era naturale che venissimo qui ospiti da Radio Capodistria, perché quello che abbiamo fatto in questi tre anni è stato molto entusiasmante, perché malgrado lavorassimo con studenti di nazioni piuttosto diverse, no? Perché pensiamo alla minoranza italiana di Slovenia e Croazia, quindi diciamo vicini in qualche modo a quello che è il sentimento italiano nei confronti di San Francesco e dei suoi insegnamenti, il Portogallo che è un paese di profonda cultura e tradizione cattolica, la Lituania in realtà ha convissuto molto il paganesimo col cattolicesimo, quindi diciamo che forse il più recente dei paesi che hanno abbracciato parliamo del cattolicesimo perché parliamo di San Francesco e non perché è un progetto di religioso, per carità, e poi appunto la Romania e la Macedonia del Nord, che sono invece di tradizione ortodossa, quindi non hanno il sentimento nei confronti di queste figure, no? E devo dire che tutti gli studenti hanno lavorato con interesse, con passione, facendo ricerche, chi non era a conoscenza, diciamo, approfondita di quelli che erano gli insegnamenti francescani, è andato a fare delle ricerche, degli studi, anche autonomamente, una grande partecipazione. E devo dire che se il titolo di questo progetto è appunto creare un comune sentimento tra i giovani per una nuova visione dell'Europa, devo dire che secondo me questi giovani europei sono molto comuni gli uni agli altri, ecco, sono molto molto simili e tutti gran lavoratori.
0: Quindi possiamo stare tranquilli per il futuro, ottimisti, Giustino. Abbiamo ricordato gli studenti, qui menzioniamo il ginnasio Gian Rinaldo Carli di Capodistria. Massimiliano Di Nardo, com'è andata questa collaborazione, cosa è stato fatto qui a Capodistria, queste tappe capodistriane?
2: Allora, sicuramente è stato molto interessante anche per la CAN Costiera collaborare e partecipare a questo tipo di progetto. Come aveva già detto Giustino, non siamo un partner sicuramente, cioè non siamo un istituto scolastico, ma possiamo avere grande valore e dare grande impatto sul territorio con le nostre capacità tecniche e con le nostre capacità organizzative e di collegamento sul territorio. Cosa è stato fatto? Possiamo dire che in pratica abbiamo accompagnato, ma non soltanto a Capodistria, ma in generale in tutto il progetto abbiamo accompagnato in pratica i ragazzi di questi istituti scolastici nel crescere da un punto di vista culturale, sociale, aiutandoli a ottenere una migliore percezione di se stessi e di quelli che sono i valori comuni europei, come diceva Giustino. Ed è stata cosa bellissima scoprire che, nonostante abbiamo inserito partner da 7 paesi differenti, anche se magari noi e Croazia come minoranza italiana siamo più vicini all'Italia e forse al cattolicesimo, anche gli altri paesi hanno questa visione e questo senso culturale, sociale comune a quelli che sono i valori europei di oggigiorno. Sicuramente tutto il processo che ha portato, siamo partiti da ovvero in diversi step, con delle letture di testi preprogrammati per i ragazzi che si sono dovuti confrontare. Su questi testi i ragazzi hanno dovuto sviluppare e creare, dunque dar vita anche alla creatività, all'immaginazione, dunque lavorare in gruppo, delle forme e scritture teatrali che poi sono state rappresentate e anche mostrate all'ampio pubblico. Perciò è stato veramente bello, divertente e molto educativo, e spero specialmente educativo per i ragazzi in primis, per gli istituti scolastici, ma anche per noi, perché ci ha resi consapevoli del fatto di poter dare un modello replicabile sul territorio europeo.
0: Com'è stato lavorare con questi ragazzi in tanti paesi diversi, Giustino?
1: Ma devo dire, chiaramente l'inglese ci ha aiutato, no? Però io ho riconosciuto in ogni paese dei giovani liceali, cioè tutti, alla fine tutti, diciamo, non voglio dire tutti uguali, perché è brutto dire tutti uguali, però la dimensione in cui si muovevano gli studenti era comunque la dimensione anche interiore, perché chiaro che sei in una fase, no, di stai diventando adulto, ma non lo sei ancora, non sei più bambino, ma dentro, quindi vederli lavorare su quelle che poi sono appunto le parole chiave, diciamo, del progetto, no? Parliamo del rispetto della natura, la parità di genere, l'inclusione, l'accettazione della diversità, la cittadinanza, diciamo, la partecipazione civica. Quindi vedere lavorare su tutti questi queste parole ideali e vedere che tutti quanti avevano un approccio simile, anche se appunto con le diversità, ma sempre un approccio simile, è stato bello, insomma. C'è stata un'idea di Unione Europea, come dire, cioè, tradotta, no, in ci siamo sentiti uniti a casa, dovunque.
0: A proposito di casa, se posso permettermi questo aneddoto, quando è iniziato il progetto c'era anche tuo figlio che frequentava il ginnasio Carli di Capodistria, quindi protagonista anche di questo lavoro, Enea.
1: E in parte sì, è stato protagonista anche di questo. Vabbè, chiaramente lui collabora il più possibile, poi è sempre stato uno scolaro attivo, quindi io...
0: Quindi c'è questo legame con Capodistria particolare?
1: Certo,
0: ecco, Giustino,
1: certo.
0: Solo...
1: abbiamo scelto di fargli frequentare la scuola, prima la Vergerio e poi il Carli, perché fatte le opportune valutazioni dal genitore ci sono sembrate due buone scuole, valeva la pena fare un po' di tragitto in automobile. Noi abitiamo vicino al confine, quindi siamo a due passi, e quindi chiaramente lavorando con le scuole, perché non coinvolgere la scuola in cui c'è anche mio figlio, così posso anche valutare il livello di, no, di maturazione.
0: È un progetto che è servito anche per far crescere, sì, no, Enea e anche i suoi coetanei.
1: Sicuramente sì, sicuramente sì.
0: Massimiliano, ecco, questo rapporto insomma con le scuole con lingua di insegnamento italiano è molto stretto, ci sono, ecco, tante occasioni per collaborare, ecco, per portare avanti anche progetti appunto finanziati con i mezzi europei, non solo in questo caso Neve, ma insomma se guardiamo un po' in generale questa attività che è sempre molto insomma piena, molto attiva.
2: Sì, infatti l'essere minoranza sicuramente non è che ci penalizzi, anzi io penso che ci dia uno sprint in più. Infatti dobbiamo essere capaci di sfruttare questa nostra piccolezza, forse l'essere minoranza, specialmente dinanzi poi a una Commissione europea, ovvero in ambienti europei. Possiamo dare tanto, specialmente perché il nostro contesto territoriale, il contesto storico in cui sono cresciuti i nostri ragazzi, noi o anche i nostri genitori e nonni, può essere, anzi a mio avviso è diverso da un contesto di una persona che eventualmente è nata al centro di Parigi, ovvero dove c'è stato, dove in pratica siamo al centro di una nazione, no? Ma questo in generale, tutte le nazioni e tutti i popoli di confine sviluppano una resilienza e delle capacità che a mio avviso sono lodevoli e devono essere portate, devono essere fatte emerse e portate logicamente dinanzi o messe al servizio di progettazione europea. Prima volevo dire una cosa, mi è piaciuta che Giustino ha detto abbiamo lavorato con i ragazzi, e ragazzi dove stanno diventando adulti ma da un lato sono ancora bambini, vengono tirati sia per una manica, ovvero dall'età adulta, e dall'altra ancora dall'essere bambini. Volevo dire che è molto importante perché attraverso questo progetto, come ho detto subito all'inizio, abbiamo anche monitorato proprio la crescita culturale, personale di questi ragazzi, e qui devo fare anche una menzione al nostro partner Università Roma 3, che ci ha aiutato tanto a monitorare, a controllare questi risultati. E in pratica, se possiamo dire, nel piccolo abbiamo preso un ragazzo o una classe di ragazzi e abbiamo visto come questa crescita è stata possibile, ovvero partendo dalle prime classi fino alla quarta classe abbiamo visto effettivamente con risultati psicologici analizzabili che questi ragazzi sono cresciuti, con quali valori e come accettano questi valori.
0: Sono stati accompagnati appunto in questo, sì, percorso anche di crescita, Giustino, confrontandosi con temi molto anche difficili da capire, forse una certa età, insomma una età più giovanile, ecco.
1: Certo, sono temi che investono il quotidiano di ciascuno di noi, però fermarsi a riflettere su questi temi a volte appunto serve qualcuno che ti aiuti a farlo. Approfitto, se posso, per dare un indirizzo. Allora, il www.neveproject.eu è il sito di progetto. Su questo sito possiamo trovare tutti gli spettacoli teatrali, possiamo trovare le pubblicazioni fatte appunto dove, come diceva Massimiliano, ci sono anche dentro riportate le statistiche dei report fatti dagli studi fatti dall'Università di Roma 3, Facoltà di Scienza della Formazione, che ha, diciamo, curato la parte scientifica del progetto, e si possono trovare tutte le fotografie, le interviste e tutto su questo sito di progetto, che resterà attivo chiaramente anche dopo la chiusura del progetto in avanti, finché potremo. Tanto abbiamo insomma una nostra piattaforma per cui non chiuderà mai, quindi anche tra qualche anno potremo andarci a vedere questi bellissimi spettacoli che, devo dire, tutti gli studenti, qualcuno aveva il corso di teatro a scuola, qualcuno non c'ha, hanno lavorato egregiamente. Sembravano degli attori consumati.
0: E volevo proprio tornare allo spettacolo, l'ultimo, allo spettacolo teatrale che si è svolto proprio qui a Capodistria, alla Sala San Francesco, appunto, qui a Capodistria. È stato un grandissimo successo. Come è andata? Ecco, come hanno lavorato nel corso degli anni, dei mesi per preparare lo spettacolo?
1: Allora, Capodistria hanno lavorato come gli altri, ma con molto impegno, anche perché si sono trovati a lavorare durante le vacanze di primavera e sono venuti. C'era il primo maggio, comunque hanno lavorato anche fuori orario scolastico e devo dire che abbiamo avuto il supporto della dottoressa Kolaric, che è una degna insegnante di teatro, però i ragazzi si sono impegnati molto. Ma in Macedonia hanno messo in piedi una sorta di musical, erano più di 100 ragazzi sul palco con canzoni, balli, cioè un altro spettacolo ovviamente, che abbiamo fatto appunto tre spettacoli, cioè ogni scolaresca poi lavorato sul testo che gli era stato già lavorato prima nella scrittura del testo e poi anche nella messa in scena, e quindi gli spettacoli sono tutti diversi, andateli a vedere sul sito, sono tutti diversi. Il primo, che è stato fatto appunto a Capodistria e poi in Portogallo, è più storico sulla vita di Francesco. Il secondo, che è stato fatto in Lituania e in Macedonia, è stato uno spettacolo di fantasia, sempre imperniato sulla figura di Francesco. Insomma, non mi racconto la trama, per Francesco che fugge dal paradiso per andare sulla terra, quindi una storia di fantasia. Il terzo invece ha preso in considerazione anche una figura importante che è sempre collegata a Francesco, che è Santa Chiara, perché di solito se ne parla poco, però Francesco in realtà nella sua visione non vedeva differenza di genere, anche nella pratica della sua fede, no? Cosa che invece la Chiesa... no? Quindi l'ultimo spettacolo è su Chiara e Francesco, e anche lì magistralmente messo in scena dagli studenti della Leonardo da Vinci di Buie e della scuola in Romania, del liceo tecnologico rumeno.
0: Massimiliano, a Capodistria avete seguito i lavori, i ragazzi?
2: Sì, la Cancostiera, specialmente per quanto riguarda Capodistria, ha collaborato a stretto contatto con il ginnasio. Devo dire che è stato, a mio avviso, più difficile per i ragazzi del Carli, perché è stato il primo spettacolo teatrale. In pratica mi immagino che dei ragazzi barcollavano nel buio e hanno dovuto, con l'aiuto della professoressa e dei professori, hanno dovuto mettere in piedi una cosa da zero. Invece nelle altre nazioni, nulla togliendo agli altri, però hanno avuto qualcosa, qualche esperienza, un'ispirazione. Dunque hanno saputo prendere ispirazione da quello che è stato Capodistria. E devo dire, sono stati veramente bravi, siamo stati molto ma molto soddisfatti, spero e penso anche il pubblico, perché hanno avuto praticamente una standing ovation i ragazzi.
1: Ringraziamo anche la televisione che appunto ha effettuato le riprese durante lo spettacolo, e sono stati molto disponibili, con una grossa capacità tecnica. Nulla meno della RAI.
0: certo. Questa collaborazione tra l'Associazione Demetra, la Cancostiera, le istituzioni della CNI continuerà, Giustino?
1: Sì, continuerà. Ripeto, abbiamo già qualche cosa in pentola, e l'interesse, anche perché questi progetti creano poi dei rapporti umani. Allora, non voglio, adesso c'è qui presente Massimiliano, dire che è un amico, però si creano dei rapporti umani anche al di là delle attività lavorative, e quindi ci fa piacere lavorare insieme. Poi si parla, nascono idee, nascono progetti, quindi continuerà, ci auguriamo di sì, che vada in porto quello che è già stato messo in cantiere, e per le prossime banditure abbiamo sempre qualche idea. Non svelo nulla, però.
0: Quindi ci ritroveremo ancora negli studi di Radio Capodistria per parlare di questa collaborazione.
1: Ci auguriamo di sì e saremo molto felici di farlo.
0: Massimiliano?
2: Sicuramente, io tengo le dita incrociate, come ha detto Giustino, creano ottime collaborazioni, nuove amicizie, nuovi incontri da cui non può che nascere cosa buona.
0: Beh, quindi direi che abbiamo concluso con un messaggio d'auspicio di ritrovarci presto ancora assieme per parlare di nuovi progetti che vi vedranno partner a livello europeo, Giustino?
1: Sicuramente sì.
0: Allora, buon lavoro.
2: Sì. Grazie.
0: A presto, grazie a Giustino Alessandroni e a Massimiliano Di Nardo.
2: Grazie.
0: A presto, buona giornata.
1: Grazie,
2: arrivederci.
1: Arrivederci.

0: Parliamo di radio, parliamo di On Demand e lo facciamo con un ospite, una new entry per Glocal. Saluto e ringrazio per aver accettato il nostro invito Emanuele Scatarzi, presidente dell'Associazione Editori Italiani AM in Onde Medie Omi Italiane. Buongiorno Emanuele.
1: Ciao Lara, buongiorno e grazie per questa ospitata a Radio Capodistria.
0: Il tema delle onde medie ci sta molto a cuore, insomma sappiamo che Radio Capodistria trasmette anche in onde medie, il trasmettitore a croce bianca, ma di questo insomma parleremo più tardi. Io direi, Emanuele, di iniziare presentando Omi Italiane, di cosa vi occupate, quando siete nati, le vostre attività per farvi un po' conoscere anche dei nostri radioascoltatori.
1: Sì, allora, OM Italiane nasce dalla passione di un gruppo di operatori nel giorno, nel genetriaco di Guglielmo Marconi, cioè il 24 aprile 2018. Quindi sono 8 anni che noi siamo attivi e produttivi. Abbiamo passato un primo inizio particolarmente difficile, ora però dopo questi 8 anni di rodaggio, perché siamo sempre in rodaggio, siamo riusciti a ottenere effettivamente molto di più di quanto si potesse aspettare, perché le onde medie sono state normate con la legge 115 del 2015 e i primi decreti autorizzativi, quindi diritti d'uso, sono stati emanati nel 2017 con il bando per le onde medie, per la comparazione delle onde medie, il famoso bando del 2 febbraio del 2017, e da lì sono iniziate le prime attività radiofoniche. Gli operatori attualmente sono una trentina, sono attivi in locale, quindi bisogna un po' dimenticare quello che era il servizio della radio di Stato, che doveva garantire 12 impianti minimi per la copertura italiana. Qui si tratta di piccoli operatori, piccoli e medio-grandi operatori, che in qualche modo fanno opera mediale nei loro territori. Quindi il fatto, l'abitudine dell'ascoltatore in onde medie, che era di ascoltare in tutta Italia

0: kilowatt e kilowatt erogati dai trasmettitori RAI, è finita quell'epoca, ma è finita anche il modo con cui si può in qualche modo approcciare la tecnica. Quindi molti dicono: ah, ma non si ascolta, non si sente una radio che magari sta in centro Italia, si pretende di ascoltarla di giorno a Milano, e questo non è più possibile. Quindi il territorio, la radio locale è una grande sfida per le onde medie. Ecco, questa è sono le attività. Nel frattempo noi abbiamo innanzitutto un punto fondamentale, è quello che le onde medie non sono radiomuseo, oppure non servono a mandare in onda repliche o format degli anni 80 o addirittura cloni maldestri degli anni 70 della RAI.
1: Diciamolo, sì.
0: È un'occasione per sperimentare nuovi formati, preferibilmente verticali, sia dal punto di vista editoriale che musicale, per differenziarsi dalle altre piattaforme, perché sennò diventa una radio omogenea che non amplia in qualche modo proprio la fruizione del servizio. Quindi questo è il nostro punto di vista. La nostra intenzione è quella di difendere il comparto con azioni concrete e non con operazioni che possano ostacolare le onde medie e soprattutto la tecnologia. Noi stiamo portando avanti, grazie al nostro intervento con Agecom nella 390/24 Consel, la delibera riguardo alla prominence, stiamo portando avanti il protocollo DRM, ovvero la radio M digitale, che oltre a migliorare sensibilmente la qualità audio delle onde medie, fortemente interferite ultimamente soprattutto nelle città da elettrosmog, invece con il DRM si avrebbe una qualità sonora sicuramente migliore, una maggiore penetrazione in assoluto rispetto a FM e DAB, e soprattutto un servizio più capillare. La strada è difficile e anche lunga, ma noi stiamo comunque dibattendo al tavolo tecnico dell'Agecom appositamente per l'approvazione, per far introdurre anche ricevitori DRM, soprattutto in mobilità, negli autoveicoli, nei veicoli di classe MN, quindi tutti i veicoli fondamentalmente che possono avere a bordo un autoradio. E questa è una sfida che noi stiamo portando avanti, considerando che già 5 operatori hanno ottenuto il nulla osta per il DRM, per trasmettere il DRM, e noi stiamo facendo dei test off-air per verificare la strumentazione e iniziare le prime prove, crediamo entro fine anno. Quindi il DRM è una realtà, non sono solamente chiacchiere.
1: Quindi diciamo che si sta lavorando in questa direzione e possiamo dire che si parla, ecco, di questa nuova stagione di fermento, un settore vivo assolutamente, possiamo confermarlo anche noi, Emanuele.
0: Esatto, sì. L'idea è quella di proporre anche e di consigliare agli editori di non mandare segnali meramente ripetitivi, come stiamo ascoltando ultimamente da qualche operatore che ha un fischio da un anno e mezzo. Quindi l'idea è invece mettere dei contenuti, qualsiasi essi siano, l'importante è che vengano organizzati. Noi abbiamo un elenco che pubblichiamo semestralmente delle emittenti attive in onde medie che hanno una potenza superiore ai 20 watt, perché qui si parla di 20-30 watt per le emittenti locali, mentre per quelle chiamiamolo interregionale e regionale arriviamo al massimo un kilowatt. Ma naturalmente l'elenco premia coloro che inseriscono contenuti, quindi che fanno trasmissione radio o H12 o H24. Quindi l'intento è quello di consigliare, spingere gli editori, gli operatori a diventare editori e avere un profilo professionale per nobilitare anche questa banda che è un po' bistrattata anche dalle istituzioni, dal Ministero stesso, che in qualche modo il MIMIT vede le onde medie come una piattaforma marginale. In verità è una piattaforma viva dove operano quasi 30 operatori costantemente.
1: Emanuele, a livello internazionale, esclusa naturalmente Radio Capodistria, la situazione com'è? In che direzione si va? Soprattutto riguardo alle onde medie.
0: Diciamo che gli stati stanno abbandonando gradualmente le onde medie. La Spagna è una delle più attive per le onde medie, mentre gli altri paesi hanno in qualche modo abbandonato le onde medie, altri invece le stanno rafforzando. Radio Romania, per esempio, trasmette in DRM ed è molto attiva. Si sono aumentate, sono nuovamente riapparse, più che aumentate, emittenti radio nell'est europeo, appositamente per la guerra che c'è tra la Russia e l'Ucraina. Quindi si sono modificate, cioè sono nuovamente riattivate delle frequenze che erano quasi state dismesse, quindi aumento di potenza e allo stesso tempo una comunicazione più capillare. A quanto pare le onde medie servono in questi frangenti per comunicare, e allo stesso tempo si aumentano anche le radio, le emittenti, oppure riprendono nuovamente a trasmettere le emittenti anche dal continente asiatico, che è uno dei baluardi delle grandi potenze. Ecco, qui si parla di 600 kilowatt, 300 kilowatt, potenze che naturalmente in Italia non sarebbero neanche viste lontanamente, considerando anche che l'orografia italiana è completamente diversa da quella di tanti altri stati europei e extraeuropei.
1: Mi segnalavi che proprio Stati Uniti, Brasile e Cina stanno rivalutando le onde medie anche come strumento di sicurezza e resilienza. Insomma, il tema della radio nelle emergenze è un tema che è stato anche promosso dalle stesse Nazioni Unite durante una giornata mondiale della radio che ricorriamo il 13 di febbraio. Insomma, un tema molto importante questo della radio nelle emergenze, e l'onda media ancora di più, Emanuele, così?
0: È corretto. Allora, il 16 di questo mese, in effetti, in America è stata una data storica. Stiamo attendendo infatti che il Senato approvi il disegno di legge per introdurre obbligatoriamente in tutte le autoradio e i ricevitori automobilistici in America e negli States del ricevitore AM, appositamente come presidio unico per le emergenze. Questo si sta facendo anche in Italia. Noi abbiamo stretto con diverse protezioni, organismi di protezione civile locali, protocolli per mettere a disposizione le nostre antenne in caso di emergenza, perché quando, come è successo in Spagna lo scorso anno, il blackout, quando c'è un blackout totale dove non arriva nessun segnale perché non c'è energia elettrica, oppure non c'è la possibilità, i generatori non hanno più la capacità di sostenere un trasmettitore FM, DAB, la M arriva anche con 10 watt con questo silenzio. Quindi la M diventa un presidio fondamentale per la sicurezza. Questo lo si sta vedendo in America, ma in tanti altri stati. Quindi è fondamentale, tra l'altro, cominciare a utilizzare il DRM, perché il DRM è ancora più penetra ancora più di più, e quindi c'è la capacità di riceverlo anche meglio. Quindi questo è proprio dal punto di vista tecnologico. È un'evoluzione che è utile in casi di emergenza. Lo vediamo anche in Italia, quello che sta succedendo, emergenze di ogni tipo, soprattutto dal punto di vista climatico.
1: Emanuele, abbiamo ricordato a Radio Capodistria il trasmettitore Croce Bianca, i 1170, la nostra emittente è legata storicamente a questo trasmettitore. Sappiamo ci sono spesso problemi tecnici, il segnale viene interrotto appunto per manutenzione, va anche riparato, è una struttura abbastanza impegnativa da questo punto di vista. Ecco, qual è anche il valore di queste frequenze storiche come questa di Radio Capodistria in quest'era contemporanea? Ecco, tu segui l'evoluzione delle onde medie, sei qui insomma vicino a 300 km, insomma sei a Verona, insomma, dove Radio Capodistria, ecco, è conosciuta. Come valuti questa nostra realtà?
0: Allora, io credo che i 1170 debbano rimanere come presidio soprattutto per la diffusione della lingua italiana, nel senso che è assurdo. La RAI nel 2022, l'11 settembre, ha interrotto tutta la programmazione in onde medie, naturalmente buttando giù tutte le torri e trasformandole in data center delle loro postazioni, e non lasciare neanche un punto trasmissivo, faccio un esempio, 846 kHz, che può essere assegnato a un privato, la famosa frequenza dai 2 megawatt, quindi una frequenza europea, che possa dare la possibilità agli ascoltatori che sono fuori, italiani che sono fuori dall'Italia, o anche da coloro che vogliono ascoltare le trasmissioni in lingua italiana continuativi, non come fanno molte emittenti straniere, dedicare una parte alle trasmissioni, una trasmissione alla lingua italiana. Invece credo che sia opportuno mantenere la lingua italiana, quindi Radio Capodistria diventa un presidio unico per l'ascolto della radio in lingua italiana con contenuti. Ed è una frequenza storica che raggiunge quasi tutta l'Italia, e sarebbe anche il caso che si facesse sentire ancora meglio di quello che di quella che è adesso la trasmissione di Radio Capodistria, visto le potenzialità e le capacità trasmissive di Radio Capodistria.
1: Emanuele, insomma, anche dare questo messaggio di quanto è importante mantenere l'onda media, rispondere a chi dice che adesso con lo streaming, il DAB, le nuove tecnologie, questo sistema, queste frequenze non servono più. Non è così, Emanuele?
0: Non è sempre così, perché nel caso che vengono interrotte le comunicazioni tramite streaming, o ci siano delle problematiche di interruzione dei ponti anche locali in streaming, non si può accedere a nulla, e quindi l'onda media, come anche in parte la modulazione di frequenza, ma l'onda media penetra molto di più e arriva molto più distante, soprattutto di notte, per questioni fisiche, inevitabilmente è fondamentale, perché ad esempio noi abbiamo molti ascoltatori delle onde medie che ci ascoltano anche dall'Europa e ci dicono naturalmente che per loro è fondamentale ascoltare trasmissioni anche in lingua italiana, perché sono italiani o oriundi italiani o conoscono l'italiano. In questo momento dove si sta spingendo l'autenticità italiana, quindi lo spirito italiano, l'italianità, credo che sia fondamentale avere un presidio in lingua italiana che parli almeno al pubblico europeo. Ecco, credo che questo sia fondamentale. Radio Capodistria deve essere questo.
1: Emanuele, le attività future, ecco, adesso noi stiamo raccontando le iniziative della vostra associazione Radio Capodistria, ecco, diciamo che c'è anche un sito molto attivo dove appunto c'è anche un bello slogan: accendi la tua passione in onde medie, e tante altre informazioni. Che cosa possono trovare i nostri radioascoltatori, ecco, andando per esempio a visitare il sito di OM Italiane?
0: Sì, Lara. Allora, OM Italiane, omitaliane.it, ometto il www perché ormai diventa pleonastico. Su omitaliane.it ci sono tutti gli aggiornamenti su quelle che sono le nostre attività, su quello che sono le onde medie, almeno le nuove onde medie, come noi definiamo la nostra associazione, le nuove onde medie italiane, e quindi tutto quello che riguarda proprio le attività che noi stiamo svolgendo e quali sono le attività che in qualche modo sono intorno alle onde medie. E allo stesso tempo c'è la possibilità ancora di attivare un segnale in onde medie, naturalmente bisogna fare tutta una procedura presso il MIMIT, tramite noi, i nostri consulenti esterni, c'è possibilità di attivare un segnale in onde medie. È importante arricchire, più operatori sono e più importanza c'è nell'ascolto delle onde medie. Purtroppo, oltre a Radio Capodistria, proprio manca un grande player nelle stazioni in onde medie, un player che in qualche modo prima veniva rappresentato in Italia dalla RAI, ora non c'è più. Quindi un grande player sarebbe un incentivo, ma sarebbe molto più attrattiva la piattaforma, visto e considerato che ormai le onde medie, anche nell'ultimo TUSMA, sono comparate al DAB, all'FM, quindi sono piattaforme broadcast che hanno tutte la stessa importanza e lo stesso valore.
1: In chiusura, fortunatamente, ecco, ci sono associazioni come la tua, ma ricordo anche gli amici di Italradio, ecco, che si battono anche per il mantenimento delle onde medie e tutto il discorso, insomma, legato alla radio. Quindi anche voi, ecco, date un contributo per il mantenimento delle onde, in questo caso delle onde medie, Emanuele, in chiusura.
0: Sì, allora, io credo che le onde medie hanno un valore storico, ma allo stesso tempo hanno anche un futuro. Questa è una grande scommessa. Il futuro delle onde medie c'è. L'importante è che bisogna fare delle azioni incisive a livello amministrativo e a livello europeo, come stiamo facendo noi, per fare in modo che le onde medie vengano comparate e ci sia effettivamente un affollamento più sostanzioso, soprattutto da parte degli operatori italiani. Quindi tutto è in fase di, non dico che è in embrione, ma stiamo uscendo da una fase abbastanza oscura, che era quella soprattutto della normativa italiana, che non prevedeva la regolamentazione da 0 a 30 MHz, e quindi questo qui per noi il valore storico delle onde medie è fondamentale anche nel rispetto del genio italiano Guglielmo Marconi. Però ripeto, la storia deve anche rappresentare il presente e il futuro. Non si può stare dietro alla storia. La voce di Marconi è bella, sì, gli esperimenti, ma la radio non può diventare, la Radio M non può essere un museo, deve essere qualcosa di attuale, di sperimentale e soprattutto di coeso. Quindi il mio invito è sempre quello di dire agli operatori di unirsi, ma non iscrivendosi alla nostra associazione, ma di unirsi insieme per portare avanti battaglie che sono comuni e che valorizzano in qualche modo tutto quello che è il panorama delle onde medie. Quindi uscire fuori un po' da quegli atteggiamenti della radio anni 70 e 80, dove l'antenna era il non plus ultra, ognuno era più bravo, ognuno era migliore e gli altri erano tutti nulla. Quindi cercare di unire le persone, perché in questo momento serve unione e collaborazione.
1: Grazie Emanuele Scatarzi per essere stato con noi, presidente di OMI Italiane, associazione editori italiani AM in onde medie. Quindi ci risentiremo ancora sulle frequenze di Radio Capodistria e chi ci ascolterà, ecco, ci sentirà anche in onde medie sui mitici 1170.
0: Grazie Clara, molto gentile, un saluto a Radio Capodistria e speriamo di risentirci presto.
1: Assolutamente, buona giornata Emanuele, grazie, buon lavoro.
0: Grazie a voi.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati per un nuovo appuntamento traffico regolare lungo tutte le tratte di nostra competenza. Andiamo sulla A4 Brescia-Padova. Mercoledì 30 settembre dalle 24 alle 4 verrà chiusa l'autostrada per lavori nel tratto compreso tra Montebello e l'innesso con la superstrada Pedemontana Veneta in entrambe le direzioni di marcia. Nei medesimi orari Montebello chiuse l'entrata in direzione Venezia e chiuso il bivio per la superstrada Pedemontana Veneta da Treviso per chi si mette in A4 e deve proseguire in direzione Milano. È tutto, ricordiamo che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'applicazione gratuita Info Viaggiando. A dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buongiorno da Corrado Cimador della redazione Notiziari di Radio Capodistria. Ecco i principali titoli del nostro giornale radio, i fatti del giorno in onda alle 12.30. Conti pubblici, il Consiglio Fiscale lancia l'allarme, spesa oltre i limiti e deficit al 2,9%. Inter-Europa, Tadej Pojbič, nuovo presidente, il quinto in 4 anni. Boris Popovic apre il quartier generale, parte la corsa al municipio di Isola. Informazioni affidabili e accessibili, l'ONU sottolinea il ruolo dell'informazione nella democrazia. A un mese dalle elezioni in Israele, il Wall Street Journal rivela che il governo di Tel Aviv era stato avvertito dell'attacco del 7 ottobre. Grisignana, successo rinnovato per la 32esima extempore, trionfa il fiumano Bruno Paladin. Queste e altre notizie saranno ancora al centro della nostra informazione tra poco nel corso del giornale radio I Fatti del Giorno. A tra poco, restate con noi.

E in questa ultima e quarta parte di Glocal parleremo di turismo. È stata un'estate da record per il turismo sloveno. A luglio e agosto la Slovenia ha registrato 2,2 milioni di arrivi che hanno generato 6,3 milioni di pernottamenti. La crescita su base annua è stata quindi del 7% sia per gli arrivi sia per i pernottamenti. Sono dati diffusi dall'Organizzazione del Turismo Sloveno. In un contesto internazionale difficile quindi la Slovenia si conferma una destinazione attrattiva e affidabile. Ma non solo. Nei primi 7 mesi del 2026 il comune di Pirano risulta essere tra le 3 località più visitate della Slovenia assieme a Lubiana e Bled. Poi Pirano si riconferma leader per quanto riguarda il numero dei pernottamenti anche tra i 4 comuni costieri. E ieri 27 settembre è stata celebrata la giornata mondiale del turismo, un'iniziativa promossa dalle Nazioni Unite. A Pirano questa giornata verrà celebrata questo sabato 3 ottobre. Quindi noi parleremo di tutto questo tra pochissimo, dopo il brano musicale, con la direttrice dell'Ente per il Turismo di Portorose, Patrizia Gržinić, che è tornata a trovarci in studio.

0: Direttrice Patrizia Garcinic, ben ritrovata negli studi di Radio Capodistria.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Lo spunto è la prossima giornata mondiale del turismo che si celebrerà a Porto Rose questo sabato, ma di questo parleremo tra pochissimo perché vogliamo sapere com'è andata questa stagione estiva, Patrizia.
1: È andata anche quest'anno abbastanza bene. Da gennaio fino alla fine di agosto abbiamo effettuato nel comune di Pirano più di 1.500.000 pernottamenti, che significa il 2% in più rispetto all'anno 2025. Anche quest'anno naturalmente avevamo gli ospiti che provengono dalla Slovenia, la maggior parte, poi abbiamo ospiti stranieri che fanno prenotamenti di più, sono quelli che arrivano dall'Austria, dalla Germania, dall'Italia, ma quello che ci colpisce anche nel nostro territorio, nella nostra zona, ma anche nelle altre parti dell'Istria, è l'incremento proprio durante l'estate dei visitatori e dei prenotamenti dei visitatori che arrivano dall'Ungheria, dalla Repubblica Ceca e anche dalla Polonia. Questo è proprio un incremento già da diversi anni che lo troviamo anche noi a Porto Rose e Pirano.
0: Possiamo dire che i turisti italiani stanno tornando a Porto Rose, sono tornati, Patrizia?
1: Sono tornati a Porto Rose, però non sono tornati nei numeri che ci aspettavamo, perciò dobbiamo fare ancora tanto sul mercato italiano. Cerchiamo anche con la nostra agenzia, mi ripeto, abbiamo un'agenzia promozionale a Milano e con loro cerchiamo di promuovere ancora meglio la nostra destinazione. Abbiamo una lieta conferma anche della grandissima Simona Ventura, che è stata affascinata da Porto Rose e probabilmente l'anno prossimo ritorna con un suo evento, e anche lei sarà una grande promotrice della nostra destinazione.
0: Ecco, ne abbiamo già parlato di questa collaborazione appunto con l'agenzia di Milano. Approfitto, i giornalisti, i colleghi italiani torneranno a Porto Rose a farci visita, insomma visiteranno tutta la regione. Ogni anno ci sono vari appuntamenti di questo tipo organizzati appunto dall'agenzia di Milano, Patrizia.
1: Sì, la nostra agenzia, sia quella di Milano che quella di Monaco di Baviera, organizzano i gruppi di giornalisti, di blogger che arrivano nella nostra destinazione, così che ci sarà un fam trip proprio di giornalisti italiani a fine ottobre, anche quelli del mercato germanico, diciamo.
0: E poi a Milano c'è sempre anche l'ufficio del turismo sloveno, ufficio diretto da Alyosha Ota, con il quale collaborate molto molto bene.
1: Sì, proprio in questo periodo abbiamo forse l'intenzione, c'è, però vediamo, di fare un evento proprio a novembre a Milano. Non abbiamo ancora deciso completamente, ma ci pensiamo in questo, anche di fare questo evento, in cui ci saranno probabilmente anche tanti giornalisti, ma anche lavoratori anche delle agenzie turistiche e i tour operator.
0: Beh, insomma, un'ulteriore occasione per far conoscere questa destinazione. Direttrice, ecco, quali sono le attività, anche insomma cambiano le stagioni e cambia anche in qualche modo l'offerta che preparate per i turisti che vengono a trovarci?
1: Sì, è proprio così. La nostra promozione già da diversi anni non è concentrata per l'estate, ma per la fuori stagione, diciamo così, anche per l'autunno. In autunno sappiamo che abbiamo altri progetti. In primo piano, per esempio, c'è il benessere, le attività all'aperto, la gastronomia, le esperienze autentiche sia sul mare che nell'entroterra istriana, il turismo culturale. Se parliamo delle esperienze nel territorio che va da Ancarano a Pirano e naturalmente nell'entroterra, abbiamo più di 70 esperienze che si possono vedere, sono visibili sul nostro sito www.portorose.si. E ci sono anche lì, c'è anche la possibilità di prenotazioni. Abbiamo proprio il nostro Booking Love Istria. Non so, in questo periodo, per esempio, un'esperienza diversa è quella la Vespa tra gli olivetti, una cosa che non puoi trovarla in tutte le parti, sì, da noi nell'Istria sì, ma per esempio nell'entroterra non c'è, è una cosa un po' diversa. Abbiamo diverse altre esperienze, sia per il nostro clima mite, possiamo avere tutto l'anno dei prodotti diversificati, non c'è soltanto un prodotto ma tanti, tanti prodotti, e poi abbiamo anche un buon rapporto tra la qualità e il prezzo.
0: In autunno diciamo che anche periodo di congressi, e sicuramente sì, il comune di Pirano e la località di Portorose offrono, ci sono le strutture, le infrastrutture adatte per organizzare questo tipo di eventi.
1: Questo è un prodotto importantissimo, non soltanto durante l'autunno ma anche poi in primavera, è un prodotto che è anche un prodotto che lo cerchiamo, perché arrivano dei ospiti d'affari che hanno anche la possibilità di pagare magari un prezzo più alto del nostro prodotto, no? Così che sicuramente poi per questi ospiti si fanno vari eventi, gite, mostriamo tutte le cose che questo territorio ha la possibilità, è diverso dagli altri territori, non solo la nostra bellissima Pirano, poi come ho detto già prima, l'entroterra, non dimentichiamo mai i nostri paesini, la nostra gastronomia che è molto apprezzata anche dai nostri ospiti.
0: Ogni anno, ecco, tornano le giornate, ecco, dedicate ai prodotti tipici, ci sono tanti eventi spalmati durante tutto l'anno, come diceva lei, con anche Portorose punta alla destagionalizzazione, e quindi anche in estate tanti concerti, tanta musica. Patrizia?
1: Sì, sì, è vero, abbiamo passato un'estate piena di eventi diversi, per ognuno qualcosa, ognuno ha potuto trovare qualcosa, veramente cose diverse, dalla musica classica alla musica pop, diciamo così, così che abbiamo anche avuto degli eventi gastronomici, proprio il nostro ente ha preparato il lungomare dei sapori, poi ci sono state le notti di Portorose con tanti visitatori, veramente tanti eventi e tante possibilità di divertirsi anche da noi nella nostra destinazione Portorose Pirano.
0: Facciamo una pausa musicale, ha preparato lei la nostra scaletta musicale, la ringrazio per questo. Ci sentiamo Shakira, che è stata protagonista in estate ai mondiali di calcio, perché è l'inno di questi mondiali. Shakira non è stata a Portorose, però c'è stato Bryan Adams, ci sono stati tantissimi.
1: Un giorno,
0: intanto noi ce la sentiamo e poi torniamo a parlare con lei della prossima giornata, insomma del prossimo evento che sarà organizzato il 3 di ottobre.

0: Rientriamo dopo Shakira, abbiamo detto speriamo un giorno di vederla anche sui palchi sloveni, ecco, se non a Porto Rose, magari a Lubiana, ecco. Patrizia Gerginic, direttrice dell'Ente per il Turismo di Porto Rose, abbiamo fatto un po' il bilancio di questa stagione estiva parlando delle tantissime iniziative che portate avanti su questo territorio, e appunto sabato festeggerete la Giornata Mondiale del Turismo, che abbiamo ricordato in apertura, ricorre il 27 di settembre, un giorno di promozione globale del valore sociale, culturale, politico ed economico del settore turistico e del suo contributo al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, una giornata promossa dalle Nazioni Unite. È stata fatta una scelta di spostare la data al primo sabato utile, quindi il 3 di ottobre. Ecco, Patrizia, cosa succederà?
1: Sì, abbiamo scelto il 3 di ottobre, sabato, per la nostra giornata mondiale del turismo. Abbiamo un vario programma. L'evento si svolgerà sulla piazza principale di Porto Rose. Si incomincia alle 16 con il lungomare dei sapori, cioè la gastronomia. Poi si prosegue con la serata, l'elezione di Miss Turismo, incomincia dalle 18:30, e poi per il comune più importante della Slovenia in senso turistico c'è la solenne consegna dello stemma dell'eccellenza nel turismo, e poi naturalmente ci sarà tanta musica, perciò invitati il 3 ottobre, sabato, a Porto Rose, e benvenuti a Porto Rose e Pirano.
0: Direttrice, questo importante riconoscimento che viene conferito ogni anno, lo stemma dell'eccellenza nel turismo, è appunto un riconoscimento dedicato agli straordinari risultati ottenuti nel settore. Il nome è ancora segreto del vincitore di quest'anno?
1: Sì, è ancora segreto.
0: Però in questi anni sono state premiate tante persone che hanno contribuito anche a rendere Porto Rose più così riconosciuta a livello internazionale.
1: Sì, anche per la qualità del nostro prodotto, si parla tanto della qualità. Per esempio l'anno scorso avevamo lo chef Philippe Matias, che è uno dei più noti chef della Slovenia e che è anche già riconosciuto nel mondo internazionale.
0: Tra i premiati anche il fotografo paesaggista, che qui a Glocal conosciamo molto bene, Jaka Ivancic. E tra l'altro c'è una mostra fotografica di Jaka Ivancic allestita, se non sbaglio, fino a dicembre, dedicata al sale e alla memoria del mare. Patrizia?
1: Sì, è proprio così. Sul nostro bellissimo lungomare che va da Pirano a Porto Rose c'è questa mostra all'aperto.
0: Guardavo un po' anche il sito dell'Ente del Turismo, tante mostre allestite in quest'anno e sono ancora in corso, quindi occasione anche questa per visitare la località.
1: Sì, perché fanno parte del turismo culturale, è un turismo 365 giorni all'anno, è un importante prodotto che fa parte anche della nostra identità, perciò lo vogliamo ancora promuovere di più e questi eventi lo consentono.
0: A proposito di cultura, possiamo ricordare anche il contributo che viene dato dalla comunità degli italiani Giuseppe Tartini, grazie ai suoi gruppi, La Famea dei Salineri, oppure Al Tempo di Tartini, gruppi che in qualche modo valorizzano quelle che sono state, che sono le tradizioni locali, rientrano anche in tantissimi eventi.
1: Sì, rientrano negli eventi del comune di Pirano, se parliamo di Pirano, l'Ente per il Turismo di Porto Rose ha incluso proprio la comunità di Pirano nei nostri progetti di promozione.
0: Ormai anche questa è diventata una cosa tradizionale, insomma devono essere presenti anche i gruppi.
1: Sì, sì, sì, come ho detto già prima, questa è la nostra identità che dobbiamo ancora di più far conoscere ai nostri ospiti.
0: Patrizia, in chiusura ricordiamo sempre anche questa collaborazione con gli altri enti del territorio. Prima ha ricordato l'Ovistria, quindi la collaborazione continua.
1: Sì, la collaborazione continua anche nel 2027. Abbiamo già progetti in comune, abbiamo preparato anche una bozza del programma per il 2027, sicuramente ci saranno nuovamente tante promozioni sui nostri mercati principali, sia quello sloveno che anche mercati esteri. Ci sarà una collaborazione principalmente anche sulla promozione digitale, che è sempre più importante per la promozione turistica.
0: E c'è stato anche, ne abbiamo parlato probabilmente nell'ultima sua ospitata, di questa campagna online in forma digitale, quello che è più facilmente anche raggiungibile dall'ospite interessato a questo territorio.
1: Sì, come ho detto già prima, per esempio per le prenotazioni, per le nostre esperienze, abbiamo il Booking Clafis, dove si possono fare le prenotazioni, ma anche sul nostro sito si possono trovare le esperienze che vanno di più, oppure le esperienze che non sono proprio commerciali, ma sono un po' diverse dalle altre esperienze.
0: Quindi un invito a venirci a trovare, chiaramente. Poi l'autunno è anche una bella stagione.
1: Sì, è bellissima, non c'è tanto affollamento, le temperature da noi sono piacevoli, così che benvenuti.
0: Insomma, le temperature, poi i colori, tante cose che succederanno in questo autunno un po' in tutta l'Istria. Quindi grazie a Patrizia Garginic, direttrice dell'Ente per il Turismo di Porto Rose, per essere passata a trovarci negli studi di Radio Capodistria. È sempre un piacere.
1: Grazie a voi.
0: Auguro a lei e a tutta la sua squadra buon lavoro, e ci risentiamo, rivediamo prestissimo. E quindi si chiude qui questa puntata di Glocal. Ricordo la replica di questa sera a partire dalle 20:30, e poi tutta la trasmissione sarà riascoltabile sul sito, sul portale radiocapodistria.si. Dalla Radarci c'è tutto. Un saluto a tutti coloro che ci hanno seguito. Direttrice, insomma, chiudiamo con un'altra sua scelta musicale.
1: Sì,
0: la
1: sì.
0: Faccio diventare anche DJ.
1: Sì, grazie della possibilità. Allora chiudiamo con Jack Jones.
0: Grazie mille, a presto.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Situazione: su gran parte dell'Europa persiste un campo di alta pressione, sulle nostre regioni affluisce gradualmente aria più calda e secca. Previsioni: nel corso del pomeriggio soleggiato con qualche velatura, debole bora lungo la costa. Le temperature massime varieranno tra 18 e 26 gradi centigradi. Martedì e mercoledì cielo prevalentemente sereno, nebbia di primo mattino in alcune zone di pianura. Nella prima parte della giornata lungo la costa continuerà a soffiare debole bora. Giovedì annuvolamenti a partire da nord al mattino e nelle prime ore della giornata saranno possibili nebbie in alcune zone pianeggianti. Continuerà a soffiare localmente debole bora. La viabilità: traffico intenso sulle principali viabili della Slovenia. Si segnalano veicoli in panne sulla A1 prima di Senosece ed ancora sulla strada Capodistria Isola prima del tunnel Markovec in direzione di Isola. Code e rallentamenti causa la presenza di mezzi pesanti sull'autostrada della Gorenska in prossimità del tunnel delle Caravanche in direzione Austria. La coda ha raggiunto i 2 km. Rallentamenti anche sulla 1 prima di Postumia in direzione della costa e tra Castellez e Cosina in direzione di Lubiana. Rallentamenti anche sulle regionali Monte Capodistria, Smarie Capodistria e Strugnano Isola e ancora tra Capodistria e Bertocchi in direzione Lubiana. Ore 12:30 minuti.
0: I fatti del giorno.
1: Bentrovati con il radiogiornale di Radio Capodistria, i fatti del giorno, prima edizione datata lunedì 28 settembre. I titoli: conti pubblici, il Consiglio Fiscale lancia l'allarme, spesa oltre i limiti e deficit al 2,9%. Inter Europa, Tadej Pojbič, nuovo presidente, il quinto in 4 anni. Boris Popovic apre il quartier generale, parte la corsa al municipio di Isola. Informazioni affidabili e accessibili, l'ONU sottolinea il ruolo dell'informazione nella democrazia. A un mese dall'elezione in Israele, il Wall Street Journal rivela che il governo di Tel Aviv era stato avvertito dell'attacco del 7 ottobre. Grisignana, successo rinnovato per la 32esima ex tempore, trionfa il fiumano Bruno Paladin. Bentrovati da Corrado Cimadori. Il Consiglio Fiscale critica la proposta di assestamento del bilancio statale che questa settimana sarà al vaglio della Camera di Stato, secondo l'organismo indipendente.

0: Camera di Stato in seduta straordinaria prevede entrate di 16,5 miliardi di euro, il 6,3% in più rispetto al bilancio approvato lo scorso anno. Le uscite dovrebbero invece raggiungere i 18,8 miliardi con un incremento del 6,2%. Il disavanzo statale è così stimato a 2,2 miliardi di euro, pari al 2,9% del prodotto interno lordo, circa mezzo miliardo in più rispetto all'anno scorso. Rispetto alle previsioni precedenti, l'assestamento aumenta il deficit di circa 100 milioni di euro. L'incremento delle entrate è legato soprattutto a un andamento delle basi imponibili più favorevoli del previsto. Sul fronte della spesa pesano invece maggiori costi del lavoro nel settore pubblico, gli acquisti di equipaggiamenti militari e l'aumento delle risorse destinate ai progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nell'anno conclusivo dello strumento europeo varato dopo la pandemia. Il Consiglio Fiscale ritiene tuttavia ottimistiche alcune previsioni sulle entrate e segnala anche il rischio che determinate spese possano risultare superiori a quanto programmato. Il punto più critico riguarda la crescita della spesa netta. Secondo le proiezioni del Consiglio Fiscale e dello stesso Ministero delle Finanze, quest'anno dovrebbe attestarsi attorno all'8% a fronte di un limite del 4,4% stabilito dal piano fiscale di medio termine. Lo scostamento cumulativo dal percorso concordato dovrebbe così raggiungere entro la fine del 2026 l'1,2% del PIL, il doppio della soglia consentita dello 0,6%.
1: La Commissione parlamentare Sanità discuterà oggi il disegno di legge del Governo per l'istituzione di un fondo pubblico destinato a finanziare terapie avanzate per bambini e adolescenti fino ai 18 anni affetti da malattie rare quando la possibilità di cura disponibili in Slovenia siano esaurite. In caso di pareri medici discordanti, il fondo dovrà acquisire due pareri indipendenti dall'estero, di cui almeno uno proveniente da una rete europea di riferimento o da un centro internazionale specializzato. Tra le fonti di finanziamento sono previste anche le quote non assegnate dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, scelta contestata da numerose ONG e dall'opposizione. Sono inoltre previsti accordi volontari con aziende, donazioni e fondi europei e, secondo il ministro della Salute Tadej Ostertz, nella fase iniziale il fondo potrebbe finanziare trattamenti di circa 5-10 bambini all'anno. Dopo il fermo in Romania del direttore di Gen-I Sonze, Gregor Hudohmet, nell'ambito di un'indagine per presunta corruzione, la capogruppo Gen-I ha disposto una revisione dell'operazione legata al progetto per la realizzazione di un sistema di accumulo di energia a Gheorgheni in Romania e ha nominato due direttori ad interim. Il consiglio di amministrazione ha inoltre deciso di valutare la possibile sospensione del progetto fino al chiarimento di tutte le circostanze, sottolineando la propria tolleranza zero nei confronti della corruzione e di qualsiasi condotta illegale. Gen-I ha precisato di non aver finora ricevuto comunicazioni ufficiali dalle autorità rumene e assicurato che qualora emergessero irregolarità agirà nel rispetto della legge, mentre la vicenda non inciderebbe attualmente sull'operatività del gruppo. La Slovenia deve puntare sulla logistica e accelerare gli investimenti nelle infrastrutture per rafforzare la competitività dell'economia, ha dichiarato il ministro delle Infrastrutture e dell'Energia Jernej Vrtovec, annunciando modifiche normative per velocizzare i progetti. Tra le priorità figurano il completamento del secondo binario della tratta di Vaccia-Capodistria, la modernizzazione della rete ferroviaria e l'eliminazione dei colli di bottiglia stradali, mentre gli operatori del settore hanno evidenziato la necessità di rendere più resilienti le catene di approvvigionamento. Secondo 2TDK, il nuovo collegamento ferroviario più che raddoppierà la capacità della tratta verso il porto di Capodistria, la sua mancata realizzazione potrebbe costare l'economia slovena tra 3,4 e 5,3 miliardi di euro in 30 anni. Intereuropa ha nominato Tadej Pojbič nuovo presidente del Consiglio di amministrazione, il quinto alla guida dell'operatore logistico di Capodistria negli ultimi 4 anni, dopo l'uscita di Aleš Škraba, rimasto in carica per meno di un anno. Il presidente del Consiglio di sorveglianza, Marko Cegnar, ha definito il ricambio ai vertici parte dei normali processi di governance, mentre l'esperto di diritto societario, Borut Bratina, lo considera invece un segnale di criticità nella gestione delle nomine. Nel 2025 Intereuropa ha registrato ricavi per 138,7 milioni di euro, in crescita del 3,5%, e un utile netto di 3,3 milioni, più che raddoppiato rispetto all'anno precedente. Cambiamo

0: Tema, nel fine settimana l'ex sindaco di Capodistria Boris Popovic ha inaugurato sul lungomare, a pochi passi dal comune, la sede di Isola e Nostra, sancendo così l'inizio della campagna elettorale. Si voterà il 15 novembre, mentre il sindaco uscente Milan Bogatic non si ricandiderà per un secondo mandato e il quadro dei candidati è ancora da definire. Sentiamo Barbara Costamagna.
1: È ufficialmente partita la corsa di Boris Popovic al municipio di Isola. L'ex sindaco di Capodistria ha inaugurato questo sabato il quartiere generale della sua lista Isola e Nostra. L'apertura dell'ufficio dà il via all'organizzazione della campagna elettorale per le amministrative del 15 novembre. Popovic, che ha ufficializzato la candidatura nelle scorse settimane, vuole proporre un progetto di sviluppo per la città, valorizzazione del centro, infrastrutture e opportunità economiche nel rispetto, sostiene la sua lista, dell'identità e delle tradizioni locali. La sua discesa in campo arriva quando la sfida è ancora tutta da definire. Il sindaco uscente Milan Bogatic ha annunciato che non si ricandiderà. Quindi Isola avrà in ogni caso un nuovo primo cittadino. Tra i nomi in circolazione c'è quello del vice sindaco Vasilis Boger, mentre è già stata annunciata la candidatura di Daniel Radežić, appoggiato dal partito Movimento Libertà e dalla lista Isolani. Gli altri schieramenti stanno ancora lavorando a candidature e alleanze. Il nuovo quartier generale di Isole Nostre è dunque il primo segnale concreto della campagna di Popovic, che ora entra nella fase della mobilitazione sul territorio. Nelle prossime settimane si delineeranno anche gli altri protagonisti della corsa al municipio.
2: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
0: Informarsi, poter verificare le notizie, avere accesso ai dati di interesse pubblico sono condizioni essenziali per poter partecipare consapevolmente alla vita della comunità. E questo è il tema al centro della giornata internazionale per l'accesso universale all'informazione, che si celebra oggi, 28 settembre, in un'epoca segnata dalla rapida diffusione di contenuti online e dalla disinformazione. Il servizio di Beatrice Zizza.
3: Si celebra oggi, 28 settembre, la giornata internazionale per l'accesso universale all'informazione, dedicata quest'anno alla tutela dell'integrità dell'informazione nell'era digitale. L'accesso a informazioni pubbliche, affidabili e tempestive, è considerato fondamentale per garantire la trasparenza delle istituzioni e favorire una partecipazione consapevole dei cittadini alla vita democratica. Un principio che riguarda anche questioni di interesse collettivo, dalla tutela dell'ambiente alla difesa dei diritti. In questo contesto, segnato dalla crescente diffusione online di contenuti falsi e fuorvianti, le Nazioni Unite richiamano l'importanza di poter contare su fonti ufficiali attendibili e tempestive, ma anche sul ruolo dei media, delle tecnologie digitali e dell'alfabetizzazione informatica. Il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha avvertito che la diffusione in rete di odio e falsità può alimentare pregiudizi, violenza e divisioni. E proprio per rafforzare il diritto di cercare, ricevere e diffondere informazioni che è nata la Giornata Internazionale del Diritto di Sapere, proclamata dall'UNESCO nel 2015 e successivamente riconosciuta dalle Nazioni Unite. Il diritto all'informazione è infatti strettamente legato alla libertà di espressione e di stampa e comprende anche la possibilità di accedere ai dati pubblici. Tra gli obiettivi indicati dall'UNESCO figurano una maggiore trasparenza, l'inclusione digitale e una più diffusa alfabetizzazione mediatica per aiutare i cittadini a riconoscere le informazioni attendibili e a distinguere i fatti dai contenuti manipolati.
0: Dal mondo, l'esercito americano si sarebbe ormai completamente ritirato dall'Iraq, lo ha dichiarato l'agenzia di stampa tedesca DPA, un funzionario del governo iracheno rimasto anonimo. Tutte le unità da combattimento americane e le unità di supporto logistico avrebbero lasciato il paese, ma gli Stati Uniti non hanno per il momento confermato il ritiro. Baghdad e Washington avevano raggiunto nel 2024 un accordo sul ritiro delle forze americane entro il 30 settembre. La situazione della sicurezza in Iraq era peggiorata dall'inizio della guerra israelo-americana contro l'Iran. Alla fine di febbraio l'Iran ha compiuto in Iraq centinaia di attacchi diretti per lo più contro installazioni militari americane e obiettivi delle forze curde. Secondo il Wall Street Journal, prima del 7 ottobre 2023, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu sarebbe stato avvertito dai servizi egiziani e degli Emirati di un possibile attacco. Il governo di Tel Aviv, che fra un mese dovrà affrontare le elezioni, ha smentito la ricostruzione ripresa dalla stampa israeliana, ma conferme giungono da molti mezzi di informazione. Sentiamo Alessandro Martegani.
4: Il governo israeliano sarebbe stato avvertito più volte di un possibile imminente attacco da Gaza, ma avrebbe ignorato gli avvisi. La notizia pubblicata dal Wall Street Journal è stata immediatamente riportata da tutti i media in Israele, un paese che fra l'altro si sta avvicinando a un voto politico che potrebbe cambiare i destini dello Stato. Secondo il quotidiano economico americano, che riporta dichiarazioni di funzionari di un governo arabo, il capo dei servizi segreti egiziani Abbas Kamel avrebbe avvisato per due volte i funzionari israeliani di un imminente attacco, in seguito, non avendo ricevuto risposta, avrebbe telefonato direttamente al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Il capo dell'intelligence egiziana avrebbe anche compiuto una visita segreta in Israele per parlare con i vertici della sicurezza. Pochi giorni dopo Hamas scatenò l'attacco contro Israele, che ha causato 1200 morti e il sequestro di circa 250 persone, dando il via alla guerra a Gaza. La telefonata di Kamel non sarebbe però che uno dei tanti avvertimenti che Netanyahu e altri funzionari israeliani avrebbero ricevuto prima dell'attacco nel settembre del 2023. Anche il presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Zayed, aveva messo in guardia Netanyahu su possibili attacchi. Le ultime rivelazioni gettano ombre sulle responsabilità dello stesso governo di Tel Aviv, che finora aveva sempre scaricato ogni responsabilità sui vertici della sicurezza. Netanyahu ha sempre negato di essere stato avvisato su una mobilitazione a Gaza o possibili attacchi, ma ora più fonti accusano il premier di aver saputo e non aver passato l'informazione ai vertici della sicurezza, oltre che di aver permesso ad Hamas di armarsi e agire per giustificare un intervento nella striscia di Gaza, oltre che gli attacchi all'Iran.
0: Apertura di settimana in rialzo per i prezzi del petrolio sui mercati internazionali, con il greggio che sfiora $94 al barile e il Brent che punta ai $107. L'andamento è stato influenzato dal rifiuto da parte del presidente Trump dell'ultima proposta iraniana per la riapertura dello stretto di Hormuz. Trump ha dichiarato che non ammorbidirà le condizioni per la riapertura di Hormuz, spegnendo ancora una volta le speranze dei mercati di un rapido ritorno alla normalità del traffico nello stretto. L'Iran, da parte sua, ha dichiarato di attendere una risposta definitiva degli Stati Uniti alla sua proposta per la riapertura dello stretto, aggiungendo che non allenterà le proprie condizioni dopo il rifiuto di Washington. È scattato alle 3.30 lo sciopero dei lavoratori della ZET, azienda di trasporto pubblico di Zagabria, e della Cistocea, società municipalizzata per la raccolta dei rifiuti, dopo il fallimento delle trattative sul rinnovo del contratto collettivo e sugli aumenti salariali. La protesta coinvolge circa 9.200 dipendenti. I sindacati chiedono un incremento della base salariale del 12-13%, mentre le amministrazioni hanno proposto un aumento del 4,5%. E le prime corse dei tram sono state cancellate. Garantiti alcuni servizi essenziali, tra cui il trasporto per le persone con disabilità e la raccolta dei rifiuti presso ospedali, scuole, asili e case di riposo. La ZET ha avvertito di possibili forti disagi alla mobilità nella capitale croata. Il presidente serbo Aleksandar Vučić si è dimesso dall'incarico per candidarsi a primo ministro alle elezioni anticipate del 25 ottobre, convocate dopo quasi due anni di proteste guidate dagli studenti. Le manifestazioni sono nate in seguito al crollo della pensilina nella stazione ferroviaria di Novi Sad nel novembre 2024, che provocò 16 morti e alimentò accuse di corruzione e richieste di maggiore trasparenza. Poco prima delle dimissioni, Vučić ha inoltre concesso la grazia a 49 persone coinvolte nelle proteste, tra cui studenti e sostenitori del suo partito. La presidente del Parlamento, Ana Brnabić, assumerà ora la presidenza ad interim, mentre entro tre mesi dovranno essere indette le elezioni presidenziali. L'eruzione dell'Etna in Sicilia continua a provocare disagi sul traffico aereo. L'aeroporto di Catania rimarrà chiuso almeno fino alle 13 di oggi a causa della cenere vulcanica, lo ha confermato la SAC, società che gestisce lo scalo, sottolineando che la situazione resta legata all'evoluzione dell'attività vulcanica e alle condizioni del vento. 32esima edizione, successo rinnovato per l'extempore internazionale di pittura di Grisignana, manifestazione fra le più significative della comunità nazionale italiana, giunta ieri alla sua giornata conclusiva nel borgo dell'Alto Buiese, con l'esposizione delle opere e le premiazioni. La rassegna è stata vinta dall'artista fiumano Bruno Paladin. Il racconto di Ornella Rossetto.
5: Grisignana in festa con l'extempore, una domenica di sole dal sapore ancora estivo. Il grande flusso di visitatori hanno fatto da cornice alla popolare manifestazione pittorica giunta ieri alla sua giornata conclusiva. Tante persone si sono fermate ad osservare le opere esposte nelle strette vie di questo paese antico, spopolato dall'esodo e poi rigenerato dall'arte, al punto da potersi fregiare del titolo di città degli artisti. Una vocazione che l'extempore, ideata dall'Unione Italiana insieme all'Università Popolare di Trieste, realizzata con l'indispensabile supporto del Comune e della comunità degli italiani di Grisignana, nel tempo ha contribuito a rinsaldare. Nella tarda mattinata è scesa in campo la giuria incaricata di valutare i lavori, al solito molto vari quanto ad approccio espressivo, ma anche per ispirazione e tematiche, vista la novità del tema libero introdotta dalla precedente edizione. E se l'altro anno lo scettro del concorso andò a una pittrice austriaca, questa volta gli artisti del territorio si sono presi la rivincita. Sopra a tutte le 228 opere consegnate, frutto dell'estro e della creatività di 171 autori, è stato infatti apprezzato un particolarissimo acquarello di Bruno Paladin, ben noto artista connazionale di Fiume, che è anche uno degli amici più fedeli dell'extempore. Un primo premio assegnato, così le motivazioni, come riconoscimento per una carriera coerente e fruttuosa. Durante le premiazioni è stato sottolineato il rinnovato successo della rassegna, un appuntamento di respiro internazionale che valorizza la comunità nazionale italiana che lo promuove, un momento di approfondimento di quel dialogo interculturale di cui oggi si avverte più che mai il bisogno, come ha detto nel suo applaudito intervento il sindaco di Grisignana Claudio Stokovac, convinto che solo la bellezza ci salverà. Un saluto è venuto dalla console generale d'Italia Fiume Iva Palmieri, il plauso della regione istriana dalla vicepresidente Jessica Acquavita.
0: E con questo servizio si chiude la prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodiste, edizione redatta e condotta in studio da Corrado Cimador, in redazione Alessandro Martegani, realizzazione tecnica curata da Davorin Lovricic. Sono le 12:50 minuti primi. Per quanto riguarda l'informazione noi ci fermiamo qui, ma vi ricordo che l'informazione torna alle 13:30 con le notizie flash. Grazie per l'ascolto e buon proseguimento di giornata.

0: Hot Hits, la classifica delle 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria. In onda ogni venerdì alle 16 a cura di Tilly e Samuel.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ben ritrovati, nessuna criticità lungo la rete in gestione alle concessionarie autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Sulla tangenziale di Mestre vi informiamo che dalle ore 21 di mercoledì 30 settembre alle 5.30 di giovedì 1 ottobre verrà chiuso lo svincolo in uscita di Miranese in direzione Milano a causa di lavori. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando. Grazie dell'attenzione, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buon pomeriggio e bentrovati con il notiziario delle 13.30. Il Consiglio dell'Unione Europea ha nominato oggi la slovena Tanja Frank Eler nuova procuratrice europea per la Slovenia. Frank Eler, finora procuratrice europea delegata slovena, è stata scelta da una lista di 3 candidati e avrà un mandato di 6 anni non rinnovabile. La Procura Europea è un organismo indipendente incaricato di indagare sui reati contro gli interessi finanziari dell'Unione. La Slovenia ha impiegato più di un anno per trovare il successore della precedente procuratrice Jaka Bresigar. Il Consiglio europeo ha sottolineato che la nomina di Frank Eler rientra nel rinnovo di 7 membri del Consiglio dell'EPPO, il cui mandato è scaduto a luglio di quest'anno. Quest'anno hanno già nominato nuovi procuratori europei Belgio, Repubblica Ceca, Francia e Malta. Cala leggermente la disoccupazione in Slovenia, il tasso mensile di disoccupati ad agosto è stato del 3,4%, inferiore di 0,1 punti percentuali rispetto a luglio e di 0,8 punti percentuali rispetto ad agosto dello scorso anno. Secondo le stime dell'Ufficio Nazionale di Statistica, ad agosto erano disoccupate circa 35.000 persone di età compresa tra 15 e 74 anni, con una quota pressoché uguale di donne e uomini. Il tasso di disoccupazione rilevato attraverso i sondaggi era del 3,1% tra gli uomini e del 3,8% tra le donne. L'acqua di 3 fontane di Celje, Meškov Studenec, Dornov Studenec e Gabrovka è risultata contaminata da batteri nocivi per la salute. Analisi effettuate sulle 3 fonti molto nocivi per la salute. Analisi effettuate sulle 3 fonti molto frequentate e utilizzate dalla popolazione

0: Agricoltura, Janez Ziegler-Krall presenterà oggi ai ministri dell'Agricoltura dell'Unione Europea riuniti a Bruxelles le proposte slovene per una risposta europea alle conseguenze dei cambiamenti climatici sull'agricoltura. Krall ha sottolineato che quest'anno a danneggiare gravemente i raccolti è stato, più che la siccità in sé, il colpo di calore, vale a dire le temperature estremamente elevate. In questo contesto, ha detto, proporrò che il colpo di calore o ondata di calore venga riconosciuto come una calamità naturale specifica in agricoltura. Ed era questa l'ultima notizia. Prossimo appuntamento con l'informazione delle frequenze di Radio Capodistria alle 14.30 con le notizie flash. Grazie per l'ascolto e buon proseguimento di giornata.
1: Riccardo Pellegrini presenta Ora Musica.

0: la musica è la vetrina della musica indipendente, un contenitore di novità discografiche che va in onda tutti i giorni a quest'ora e che vi offre appunto musica nuova di ogni genere musicale con artisti indipendenti, spesso anche emergenti, debuttanti. Ben ritrovati, buona settimana, partiamo così.
1: Ora musica story.
0: 1993.

0: Joel oggi ad aprire Ora Musica, perché sì, questo è un contenitore di musica nuova, novità indipendenti, però si apre sempre con un classico e poi si passa alla novità al primo ascolto. Quella di oggi è il singolo di Gianni Fiorellino.
1: Che vita fosse se non t'esse mai incontrato, chi mai serato che la gamma sta mancando, a chi cercasse notte e giorno mi esestrate.

0: intervista.
1: Ora musica, le nostre interviste. Oggi mi sento proprio international perché abbiamo, posso dirlo perché non sto prendendo in giro nessuno, abbiamo in linea Peter Gabriel, vale a dire Pietro Gabriele, si chiama proprio così, da quel da Pantelleria. E allora vai, ciao Pietro, ben trovato.
2: Ciao, ciao a tutti e grazie per questa opportunità, è bello essere collegati con voi.
1: Grazie. Tra l'altro Pantelleria era anche il tuo sito che è stato scelto come sigla ufficiale di un programma di Rai 1.
2: Esatto, tra l'altro novità di ieri, è stata riconfermata anche per questa stagione.
1: Allora vai, bellissimo. Sì, allora, sì. Adesso però ci pensiamo a settembre, è perfetto per i giorni che stiamo vivendo. Come ci racconti questo nuovo singolo? Tra l'altro realizzato con un team di produttori importante.
2: Assolutamente sì. Sì, è stato bello produrre questo nuovo singolo che insomma nasce un po' dal desiderio di lasciarsi un po' alle spalle tutti quei pensieri che insomma appesantiscono un po' le giornate, no? Sul futuro che ognuno di noi giustamente si porta dietro, quindi magari sul fare la famiglia, far casa, avere un buon lavoro, e quindi invece aggiungere un po' di leggerezza, lasciare un po' tutte le spalle, e come si dice spesso quando arriva l'estate, ci pensiamo a settembre, lasciamo stare tutto adesso, insomma.
1: Poi diciamo che è forse l'ingrediente del quale abbiamo più bisogno, un po' di leggerezza, perché esatto. Tutto è talmente pesante, ogni roba che guardi, dove ti giri, dove leggi, dove ti informi.
2: Sì, la pressione, insomma.
1: E via dicendo. Senti, tu oramai parecchi anni fa, perché nel 2012 eri stato anche selezionato tra i finalisti nazionali di Sanremo Giovani, quindi da là a oggi di esperienza hai avuto modo di farne parecchie, perché comunque hai già sulle spalle un 14 anni e anche più di esperienza.
2: Diciamo che è partito così tutto un po' per scherzo in quell'anno, nel 2012. Ai tempi c'era Sanremo Social, Gianni Morandi aveva fatto questa edizione particolare dove aveva lasciato completamente al pubblico la possibilità di portare insomma i nuovi giovani a Sanremo, e a 6 giorni dallo scadere del termine dell'iscrizione avevo lanciato questo brano, fatto anche nello studio di casa senza grosse pretese, e per assurdo ero stato selezionato tra i 30 più votati in tutta Italia, e invitato quindi a fare la selezione finale a Roma in diretta Rai, e quel giorno era pure il giorno del mio compleanno.
1: Che bel regalo.
2: Era il 12 gennaio, Gianni Morandi mi cantò tanti auguri in diretta nazionale. È stato un giorno particolare che chiaramente ricordo con affetto.
1: Certo che sì. Noi adesso andiamo ad ascoltare Ci pensiamo a settembre, con te invece ci diamo appuntamento al prossimo singolo, ma prima diamo le coordinate per raggiungere Peter Gabriel.
2: Assolutamente, mi trovate su Instagram sotto il nome di It's Pietro Gabriele, come It's Peter Gabriel, non è un caso, e chiaramente sul canale YouTube.
1: Grazie per essere stato qui a Ora Musica.
2: Grazie, ciao.

0: Pietro Gabriele oggi qui a Ora Musica nello spazio interviste per presentare il suo singolo Ci pensiamo a settembre.
1: Ora Musica, le novità del giorno.
2: Very been together for many years. Very together working on our fears.

Nuovo singolo per gli U-Men, li abbiamo già avuti in programmazione con Some Is Ready, questa invece si chiama Very ed è la nuova canzone. Novità al primo ascolto qui a Ora Musica, sarà una settimana ricca di novità anche questa. Ve ne presento subito un'altra, il singolo di Michele Montani.

Milioni di isole, questo siamo noi, siamo milioni di isole. Il paradosso raccontato da questa canzone è che siamo costantemente connessi ma incapaci di comunicare davvero. Abbiamo tutto a disposizione ma tutto è sempre più freddo, distaccato. È una cosa che fa riflettere. Michele Montani, Ora Musica, ma andiamo a chiudere la puntata con un'altra novità ed è Le Sfilate.

0: Samuele D'Alessio, in arte semplicemente Samue, oggi a chiudere il nostro spazio Ora Musica con Le Sfilate, il suo nuovo singolo. Da Riccardo Pellegrini è tutto, Ora Musica torna domani, grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Un buon pomeriggio a tutti voi che siete in ascolto. Nessun problema al momento lungo la rete viaria del nord-est d'Italia, da Brescia a Trieste. Vi informiamo che sulla 4 Brescia-Padova, mercoledì 30 settembre, dalle 2 alle 4, quindi nella notte di martedì su mercoledì, lo svincolo di Padova Ovest, per consentire lo svolgimento di alcuni lavori, verrà chiuso in uscita per chi proviene da Venezia, chiuso anche in entrata in direzione Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrada Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram, e per iscrivervi potete accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sugli appositi banner. È tutto, grazie dell'attenzione.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Fiera, lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.

Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Da Radio Capodistria, le notizie flash delle 14.30. Il Ministero della Difesa sta completando le verifiche sui veicoli blindati 8x8 disponibili sul mercato, l'ha dichiarato il ministro Valentin Haidignac dopo la riunione dei ministri della difesa dell'UE riguardo a un possibile acquisto di questi veicoli blindati per l'esercito sloveno. Si prevede che la decisione sui prossimi passi in merito sarà presa entro la fine dell'anno. Il ministro non ha fornito dettagli su quali blindati di cui l'esercito sloveno ha bisogno per raggiungere gli obiettivi di capacità nell'ambito della NATO saranno acquistati. Il Parlamento ungherese ha revocato l'immunità al primo ministro Péter Magyar, lo ha chiesto lo stesso Magyar spiegando che ciò gli permetterà di difendersi dal tentativo di screditamento politico. Il procedimento contro il primo ministro riguarda un incidente avvenuto a giugno 2024 in un locale di Budapest, quando Magyar avrebbe sottratto il telefono cellulare a un uomo che lo stava riprendendo per poi presumibilmente gettarlo intenzionalmente nel Danubio. La Procura ha valutato che la condotta di Magyar integri gli estremi del reato di furto. I deputati hanno intanto revocato l'immunità anche a due ex ministri del governo di Viktor Orbán. Il Consiglio dell'Unione Europea ha definitivamente adottato un regolamento che aggiorna le norme sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nazionali a livello comunitario. L'obiettivo dell'aggiornamento è facilitare la fornitura di sicurezza sociale e l'esercizio dei diritti per i lavoratori distaccati nell'Unione. Il regolamento entrerà in vigore dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'UE. Il regolamento aggiorna la legislazione esistente sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale tra gli Stati membri. Le nuove norme rafforzeranno la mobilità equa dei lavoratori, rendendo più facile per chi si trasferisce in un altro Stato membro dell'UE per vivere e lavorare e far valere i propri diritti. È entrato in vigore oggi in Italia il tetto massimo ai

0: centesimi rispetto ai prezzi medi rilevati al momento dell'annuncio di Eni. L'obiettivo delle misure è aiutare famiglie e imprese a causa del rincaro dei prezzi dei carburanti, conseguenza diretta della guerra in Iran. Intanto in Croazia, a partire da domani, aumenterà di 2 centesimi il prezzo della benzina 95 ottani, stabilendosi a 1,76 euro. Il diesel subirà invece un calo di 5 centesimi, scendendo a 1,86 euro. E per il momento è tutto, prossimo appuntamento alle 15.30 con la seconda edizione dei Fatti del Giorno, sempre da Radio Capodistria.
1: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
2: L'ha definita la canzone più importante di tutta la sua vita. Ultimo l'ha scritta dopo il suo concerto di fronte a 250.000 di persone, con la malinconia nel cuore. Tutto.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto. A causa di un incidente si sono formate code sulla A4 Venezia-Trieste tra Cessalto e San Donà di Piave in direzione Venezia. Traffico regolare sugli altri principali percorsi del Nord-Est. Vi anticipiamo che a causa di lavori notturni, nella notte tra mercoledì e giovedì, verrà chiusa la A4 Brescia-Padova tra Montebello e Superstrada Pedemontana Veneta in entrambe le direzioni. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Città Fiera, lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
3: Souvenir d'Italie,
4: la collezione di sola musica italiana
3: su Radio Capodistria.

0: Souvenir d'Italie, solo musica italiana su Radio Capodistria.
1: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Vediamo la situazione. Su gran parte dell'Europa staziona un campo di alte pressioni. Sulle nostre regioni affluisce gradualmente aria più calda e secca. Le previsioni. Questo pomeriggio soleggiato con qualche velatura, debole bora localmente lungo la costa. Temperature massime da 19-26 gradi. Domani sereno con nebbia mattutina localmente a valle, ancora debole bora nel litorale, temperature minime da 0 a 12 gradi, massime sui valori odierni. Mercoledì ancora soleggiato, giovedì velature da nord si estenderanno gradualmente alle restanti regioni, in mattinata nebbia nelle vallate. Localmente nei litorali continuerà a soffiare una debole bora. La viabilità, traffico intenso in uscita dai grandi centri urbani e sulle tangenziali. Rallentamenti sull'autostrada A1 Lubiana-Capodistria in ambo le direzioni all'altezza del cantiere di Postumia, sempre per lavori, rallentamenti anche nei pressi della rotatoria di Belvedere tra Isola e Strugnano. Code di mezzi pesanti dinanzi al traforo delle Caravanche verso l'Austria. Ore 15 e 30 minuti.
0: I fatti del giorno.
1: Buon pomeriggio da Radio Capodistria, ben ritrovate all'appuntamento con l'informazione. In apertura, come di consueto, il sommario di questa seconda edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria. Il Consiglio Fiscale lancia l'allarme sui conti pubblici. Nuovo cambio ai vertici dell'Intereuropa. Boris Popovic apre il quartiere generale, parte la corsa al municipio di Isola. Giornata internazionale per l'accesso universale all'informazione. Il Parlamento ungherese revoca l'immunità al Premier Magyar. Ancora buon pomeriggio, Delio De Sardo in studio per questa seconda edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria. Il Consiglio Fiscale critica la proposta di assestamento del bilancio statale che questa settimana sarà il vaglio della Camera di Stato. Secondo l'organismo indipendente, la crescita della spesa resta superiore ai limiti previsti dal piano fiscale di medio termine e mancano misure strutturali per migliorare in modo duraturo i conti pubblici. Sentiamo Dionisi Bottar.
2: La proposta di assestamento del bilancio statale per 2026 rappresenta, secondo il Consiglio Fiscale, un ulteriore allontanamento dagli impegni assunti dalla Slovenia nell'ambito del piano di medio termine per garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche. Il documento approvato dal governo il 10 settembre è atteso giovedì all'esame della Camera di Stato in seduta straordinaria. Prevede entrate di 16,5 miliardi di euro, il 6,3% in più rispetto al bilancio approvato lo scorso anno. Le uscite dovrebbero invece raggiungere i 18,8 miliardi con un incremento del 6,2%. Il disavanzo statale, così stimato a 2,2 miliardi di euro, pari al 2,9% del prodotto interno lordo, circa mezzo miliardo in più rispetto all'anno scorso. Rispetto alle previsioni precedenti, l'assestamento aumenta il deficit di circa 100 milioni di euro. L'incremento delle entrate è legato soprattutto a un andamento delle basi imponibili più favorevoli del previsto. Sul fronte della spesa pesano invece maggiori costi del lavoro nel settore pubblico, gli acquisti di equipaggiamenti militari e l'aumento delle risorse destinate ai progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nell'anno conclusivo dello strumento europeo varato dopo la pandemia. Il Consiglio Fiscale ritiene tuttavia ottimistiche alcune previsioni sulle entrate e segnala anche il rischio che determinate spese possano risultare superiori a quanto programmato. Il punto più critico riguarda la crescita della spesa netta. Secondo le proiezioni del Consiglio Fiscale e dello stesso Ministero delle Finanze, quest'anno dovrebbe attestarsi attorno all'8% a fronte di un limite del 4,4% stabilito dal piano fiscale di medio termine. Lo scostamento cumulativo dal percorso concordato dovrebbe così raggiungere entro la fine del 2026 l'1,2% del PIL, il doppio della soglia consentita dello 0,6%.
1: Il Ministero della Difesa

0: di sorveglianza dell'operatore logistico di Capodistria ha nominato Tadej Pojbič nuovo presidente del consiglio di amministrazione, affidandogli il compito di guidare la società dopo l'uscita di Aleš Škraba, che aveva assunto l'incarico nell'agosto 2025 con un mandato quadriennale e ha lasciato dopo meno di un anno. Corrado Cebador.
1: Tadej Pojbič, che vanta oltre 30 anni di esperienza professionale in Slovenia e all'estero, ha maturato gran parte della propria esperienza nel settore della logistica, delle vendite, della catena di approvvigionamento e della gestione aziendale. Secondo il presidente del Consiglio di sorveglianza, Marko Cegnar, la sua esperienza dovrebbe contribuire allo sviluppo della società e al rafforzamento della sua competitività. La nuova nomina porta a 5 il numero dei presidenti del Consiglio di amministrazione succedutisi alla guida di Inter-Europa negli ultimi 4 anni. La frequente rotazione ha alimentato il dibattito sulla gestione delle nomine. Secondo l'esperto di diritto societario, Borut Bratina, i frequenti cambiamenti rappresentano un segnale di criticità nella gestione del personale da parte del Consiglio di sorveglianza. Cegnar respinge invece questa lettura e considera l'avvicendamento dei vertici parte dei normali processi di governance e di adattamento alle condizioni di mercato e alle strategie aziendali. Tra le questioni rilevanti figura anche il livello delle retribuzioni manageriali. Cegnar ha spiegato che Intereuropa offre circa 10.000 euro lordi mensili, una cifra che può essere significativamente inferiore a quella proposta dalle società logistiche internazionali. Il tema si inserisce in un quadro economico nel quale Intereuropa ha comunque registrato un miglioramento dei principali indicatori. Secondo i dati di Ebonitete, nel 2025 la società ha realizzato ricavi per 138,7 milioni di euro, il 3,5% in più rispetto all'anno precedente, mentre l'utile netto è più che raddoppiato, raggiungendo i 3,3 milioni di euro.
0: Nel fine settimana l'ex sindaco di Capodistria Boris Popovic ha inaugurato sul lungomare a pochi passi dal comune la sede di Isola e Nostra, segnando così l'inizio della campagna elettorale. Si voterà il 15 novembre, mentre il sindaco uscente Milan Bogatic non si ricandiderà per un secondo mandato e il quadro dei candidati è ancora da definire. Sentiamo Barbara Costamagna.
2: È ufficialmente partita la corsa di Boris Popovic al municipio di Isola. L'ex sindaco di Capodistria ha inaugurato questo sabato il quartiere generale della sua lista Isola e Nostra. L'apertura dell'ufficio dà il via all'organizzazione della campagna elettorale per le amministrative del 15 novembre. Popovic, che ha ufficializzato la candidatura nelle scorse settimane, vuole proporre un progetto di sviluppo per la città, valorizzazione del centro, infrastrutture e opportunità economiche nel rispetto, sostiene la sua lista, dell'identità e delle tradizioni locali. La sua discesa in campo arriva quando la sfida è ancora tutta da definire. Il sindaco uscente Milan Bogatic ha annunciato che non si ricandiderà. Quindi Isola avrà in ogni caso un nuovo primo cittadino. Tra i nomi in circolazione c'è quello del vice sindaco Vasilis Bogar, mentre è già stata annunciata la candidatura di Daniel Radežić, appoggiato dal partito Movimento Libertà e dalla lista Isolani. Gli altri schieramenti stanno ancora lavorando a candidature e alleanze. Il nuovo quartier generale di Isole Nostre è dunque il primo segnale concreto della campagna di Popovic, che ora entra nella fase della mobilitazione sul territorio. Nelle prossime settimane si delineeranno anche gli altri protagonisti della corsa al municipio.
3: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
0: Il Consiglio dell'Unione Europea ha nominato oggi la slovena Tania Frank-Ehler nuova procuratrice europea per la Slovenia. Frank-Ehler, finora procuratrice europea delegata slovena, è stata scelta da una lista di 3 candidati e avrà un mandato di 6 anni non rinnovabile. La Procura Europea è un organismo indipendente incaricato di indagare sui reati contro gli interessi finanziari dell'Unione. La Slovenia ha impiegato più di un anno per trovare il successore del precedente procuratore Jaka Bresigar. Il Consiglio europeo ha sottolineato che la nomina di Frank-Ehler rientra nel rinnovo di 7 membri del collegio dell'EPPO, il cui mandato è scaduto a luglio di quest'anno. Quest'anno hanno già nominato nuovi procuratori europei Belgio, Repubblica Ceca, Francia e Malta. Informarsi, poter verificare le notizie, avere accesso ai dati di interesse pubblico sono

0: condizioni essenziali per poter partecipare consapevolmente alla vita della comunità. E questo è il tema al centro della giornata internazionale per l'accesso universale all'informazione che si celebra oggi 28 settembre in un'epoca segnata dalla rapida diffusione di contenuti online e dalla disinformazione. Il servizio di Beatrice Zisa.
1: Si celebra oggi, 28 settembre, la giornata internazionale per l'accesso universale all'informazione, dedicata quest'anno alla tutela dell'integrità dell'informazione nell'era digitale. L'accesso a informazioni pubbliche, affidabili e tempestive, è considerato fondamentale per garantire la trasparenza delle istituzioni e favorire una partecipazione consapevole dei cittadini alla vita democratica. Un principio che riguarda anche questioni di interesse collettivo, dalla tutela dell'ambiente alla difesa dei diritti. In questo contesto, segnato dalla crescente diffusione online di contenuti falsi e fuorvianti, le Nazioni Unite richiamano l'importanza di poter contare su fonti ufficiali attendibili e tempestive, ma anche sul ruolo dei media, delle tecnologie digitali e dell'alfabetizzazione informatica. Il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha avvertito che la diffusione in rete di odio e falsità può alimentare pregiudizi, violenza e divisioni. E proprio per rafforzare il diritto di cercare, ricevere e diffondere informazioni che è nata la Giornata Internazionale del Diritto di Sapere, proclamata dall'UNESCO nel 2015 e successivamente riconosciuta dalle Nazioni Unite. Il diritto all'informazione è infatti strettamente legato alla libertà di espressione e di stampa e comprende anche la possibilità di accedere ai dati pubblici. Tra gli obiettivi indicati dall'UNESCO figurano una maggiore trasparenza, l'inclusione digitale e una più diffusa alfabetizzazione mediatica per aiutare i cittadini a riconoscere le informazioni attendibili e a distinguere i fatti dai contenuti manipolati.
0: Il Consiglio dell'Unione Europea ha definitivamente adottato un regolamento che aggiorna le norme sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nazionali a livello comunitario. L'obiettivo dell'aggiornamento è facilitare la fornitura di sicurezza sociale e l'esercizio dei diritti per i lavoratori distaccati nell'Unione. Il regolamento entrerà in vigore dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'UE. Il regolamento aggiorna la legislazione esistente sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale tra gli Stati membri. Le nuove norme rafforzeranno la mobilità equa dei lavoratori, rendendo più facile per chi si trasferisce in un altro Stato membro dell'UE per vivere o lavorare far valere i propri diritti. Il Parlamento ungherese ha revocato l'immunità al primo ministro Péter Magyar. L'ho chiesto lo stesso Magyar, spiegando che ciò gli permetterà di difendersi dal tentativo di screditamento politico. Il procedimento contro il primo ministro riguarda un incidente avvenuto a giugno 2024 in un locale di Budapest, quando Magyar avrebbe sottratto il telefono cellulare a un uomo che lo stava riprendendo per poi presumibilmente gettarlo intenzionalmente nel Danubio. La procura ha valutato che la condotta di Magyar integri gli estremi del reato di furto. I deputati hanno intanto revocato l'immunità anche a due ex ministri del governo di Viktor Orbán. Medio Oriente, secondo il Wall Street Journal, prima del 7 ottobre 2023 il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu sarebbe stato avvertito dai servizi egiziani e dagli Emirati di un possibile attacco. Il governo di Tel Aviv, che fra un mese dovrà affrontare le elezioni, ha smentito la ricostruzione ripresa dalla stampa israeliana, ma conferme giungono da molti mezzi di informazione. Alessandro Martegani.
2: Il governo israeliano sarebbe stato avvertito più volte di un possibile imminente attacco da Gaza, ma avrebbe ignorato gli avvisi. La notizia pubblicata dal Wall Street Journal è stata immediatamente riportata da tutti i media in Israele, un paese che fra l'altro si sta avvicinando a un voto politico che potrebbe cambiare i destini dello Stato. Secondo il quotidiano economico americano, che riporta dichiarazioni di funzionari di un governo arabo, il capo dei servizi segreti egiziani Abbas Kamel avrebbe avvisato per due volte i funzionari israeliani di un imminente attacco. In seguito, non avendo ricevuto risposta, avrebbe telefonato direttamente al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Il capo dell'intelligence egiziana avrebbe anche compiuto una visita segreta in Israele per parlare con i vertici della sicurezza. Pochi giorni dopo Hamas scatenò l'attacco contro Israele, che ha causato 1200 morti e il sequestro di circa 250 persone, dando il via alla guerra a Gaza. La telefonata di Kamel non sarebbe però che uno dei tanti avvertimenti che Netanyahu e altri funzionari israeliani avrebbero ricevuto prima dell'attacco nel settembre del 2023. Anche il presidente presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Zayed, aveva messo in guardia Netanyahu su possibili attacchi. Le ultime rivelazioni gettano ombre sulle responsabilità dello stesso governo di Tel Aviv, che finora aveva sempre scaricato ogni responsabilità sui vertici della sicurezza. Netanyahu ha sempre negato di essere stato avvisato su una mobilitazione a Gaza o possibili attacchi, ma ora più fonti accusano il premier di aver saputo e non aver passato l'informazione ai vertici della sicurezza, oltre che di aver permesso ad Hamas di armarsi e agire per giustificare un intervento nella striscia di Gaza, oltre che gli attacchi all'Iran.
0: È entrato in vigore oggi in Italia il tetto massimo ai prezzi dei carburanti per la durata di 30 giorni, annunciato la scorsa settimana dal colosso energetico statale Eni per le proprie stazioni di servizio in tutto il paese. Il prezzo del gasolio da autotrazione è limitato a 2,19 euro al litro, mentre quello della benzina senza piombo è a 1,99 euro. I prezzi del gasolio e della benzina risultano così inferiori di circa 17 centesimi rispetto ai prezzi medi rilevati al momento dell'annuncio di Eni. L'obiettivo della misura è aiutare le famiglie e le imprese a causa del rincaro dei prezzi dei carburanti, conseguenza diretta della guerra in Iran. Intanto in Croazia a partire da domani aumenterà di 2 centesimi il prezzo della benzina 95 ottani, stabilendosi a 1,76 euro. Il diesel subirà invece un calo di 5 centesimi, scendendo è 1,86 euro. E in Slovenia è arrivata da poco la notizia che domani scenderà il prezzo del diesel a 1,929 euro al litro, calo del prezzo di 8,3 centesimi. Un litro di benzina 95 ottani aumenterà invece di 1,2 centesimi a 1,760 euro al litro. Si chiude qui la seconda edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria. Edizione redatta e condotta in studio da Delio De Sardo, redazione Erika Paternus, in sala di regia Igor Vigini. Grazie dell'ascolto, prossimo appuntamento alle 16:30.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento. Sulla A4 Venezia-Trieste è risolto un incidente, permangono code per traffico sostenuto tra Portogruaro e Sanstino di Livenza in direzione Venezia. E tra Palmanova e San Giorgio di Nogaro, sempre verso Venezia, è al momento chiusa la corsia di marcia a causa della presenza di un mezzo pesante fermo all'altezza del bivio A23. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

sentite che inizio nobile del nostro pomeriggio di oggi, pomeriggio ore 4, edizione 28 di settembre 2026, con Andrea F qui al microfono, insieme a Igor Vigina, al di là del vetro, ci stiamo accarezzando la barba come fanno gli esperti di jazz, quando bisogna dire una parola, non si dice jazz, non jazz, ci stiamo bevendo un whisky, fumando un sigaro, nulla di tutto ciò naturalmente, siamo in diretta sulle frequenze della nostra emittente, ricordavamo con questo brano che oggi è l'anniversario della scomparsa di Miles Davis, che ci lasciava in questo giorno del 1986. Tutu era un grandissimo album che usciva, scusate, ci arrivava in questo giorno del 1991. Tutu era un grandissimo album che usciva nel 1986. Siete con Andrea F, papere a parte, sarò con voi solidamente per queste due ore di conduzione e di scelte musicali e di idee, di bizzarrie, di cose dalla storia della musica, di recensione, presentazione e ascolto insieme del nostro featured album, album della settimana di questa artista, che il cui nome si scrive Beabadubi, ma si legge Bibidubi. Come, in base a che logica, non me lo chiedete, andremo ad analizzare più avanti, esploriamo il suo nuovo disco, quarto album, penso che sia come nostro featured album, si chiama Pile On, dalle 17 alle 17:30 nel nostro terzo spicchio, la terza mezz'ora. Per chi ci ascolta in nottetempo, è un abbraccio fraterno subito ai miei amici nottambuli, svegli come me nelle ore più indicibili del giorno, in questo caso all'ascolto dalla mezzanotte alle 2, il featured album è dall'1 all'1 e mezza del mattino. Spero stiate bene, spero il vostro lunedì stia andando meglio di quello di tanti fra noi, spero la giornata si presenti buona e spero la vostra settimana venga alleggerita, anche allietata dalla musica qui di Radio Capodistria. Lunedì bisogna iniziare bene con Miles Davis, ricordando la scomparsa di questo grande, questa storica figura del jazz del XX secolo, una carriera di 5 decenni, un musicista che insomma ha lanciato cose, ha lanciato e ha definito generi come il bebop, il jazz, il hard bop, il jazz easy listening, se volete anche il modal jazz, ha fatto del pop jazz, del jazz elettronico, del jazz d'avanguardia, del jazz fusion, insomma è stata una delle figure anche più carismatiche del mondo della musica nera, del jazz e della cultura statunitense, che ci lasciava in questo giorno a 65 anni. Abbiamo aperto bene quindi con lui e vediamo di continuare altrettanto bene. Sapete che nei nostri pomeriggi vediamo sempre gli anniversari e le cose particolari o curiose o importanti da ricordare accadute in questa precisa data. Il 28 settembre è una data bella carica di cose importanti. Intanto però vado a ricordare che ieri mi ha fatto molto piacere, nello spazio di Album Charts, il programma che conduco la domenica alle ore 18, riservato alle classifiche degli album, quelle ufficiali più vendute in Inghilterra, America e in Italia, finalmente c'è stata un po' di ventilazione, come direbbe Ivano Fossati, nell'ambito della classifica italiana, dove al di là del disastro nella top 10 di rap e trap che la fanno da padrone, sono entrate per esempio l'album di Miley Cyrus, vabbè insomma è quello che è, ma è entrato anche Sono Lucio, questo disco di Lucio Dalla, un doppio CD, un'antologia straordinaria che celebra il suo genio intramontabile. La casa discografica dice un invito speciale all'ascolto dei suoi più grandi capolavori per rendere omaggio a uno dei più importanti cantautori della storia della musica italiana. È uscito il 18 settembre, contiene canzoni bellissime come appunto Canzone.

Canzone di Lucio Dalla. Fra gli autori qui c'è anche il bravissimo Samuele Bersani, non dimentichiamocelo mai. Per celebrare Sono Lucio, che entra nelle classifiche italiane, alleluia, un po' di buona musica, questa compilation doppio CD con i grandi successi di Lucio Dalla, che ne celebra, come dice la casa discografica, il genio, uno dei più importanti cantautori della storia della musica italiana. Siete su Radio Capodistra con Andrea F e con Lucio Dalla, in questo caso Igor Vigini al di là del vetro. Anche il mio amico Enrico mi ha scritto su Instagram dicendo: ma veramente avete entrambi la barbetta, siete dei maledetti hipster. No, non abbiamo la barbetta, stavo scherzando, stavo ironizzando sul fatto che, siccome abbiamo aperto con Miles Davis, no, se fossimo di quelli che sono i cultori del jazz, saremmo lì appunto a lisciarci, no, la barba, whisky, sigaro, tutti gli stereotipi. E invece no, siamo due ragazzi con gli occhiali che sono qui a portare a compimento questo programma sulle nostre frequenze, i leggendari 1170-1170 in AM, in onda media, in FM stereo RDS 97.7, 103.1, 103.6, 97.7, 103.1, 103.6, Radio Digitale DAB Capodistria, che è il nome di questo bel posto pieno di sole sulla costa adriatica, la nostra cittadina, è anche il nome dell'emittente, quindi Capodistria in Radio Digitale DAB. Ci trovate sul web in ascolto gratuito, in streaming completamente in chiaro, gratuito e semplice, ma in chiaro, senza account, senza password, senza registrazione. Non vogliamo diventate membri di alcunché, non siamo una setta, non vogliamo i vostri soldi, le vostre carte di credito, i dati del vostro codice fiscale, no, è tutto molto semplice, basta cliccare sul player digitando www.radiocapodistria.si. Più avanti vi do anche i nostri miei social, anzi ve li do subito, il mio su Instagram dove mi ha scritto Enrico, chiocciola this is Andrea F, tutto attaccato con la F finale in lettera, chiocciola this is Andrea F, uguale anche su X, che quando il mondo andava meglio si chiamava Twitter, e naturalmente c'è anche il nostro Facebook ufficiale, Radio Capodistria Musica, è musica che state ascoltando, è lì che dovete schiacciare un bel like, un bel mi piace e seguirci, Radio Capodistria Musica su Facebook. Fra le cose da ricordare di questa giornata c'è il compleanno di Saint Vincent, classe 1982, lei è una che è un pochino, un po' altezzosa, diciamo così. Annie Clark, conosciuta come Saint Vincent, ha fatto questo disco che abbiamo recensito tempo fa, che era la versione inglese di un suo album abbastanza pretenziosa, la versione spagnola, scusate, di un suo album in inglese, abbastanza pretenziosa, però non è che il suo spagnolo sia al massimo, voleva far contento il suo pubblico parlante spagnolo, il suo pubblico ispanico numeroso, ma forse insomma quelli erano già contenti così con i dischi in inglese. Lei fece parte dei Polyphonic Spree all'inizio, pubblicò singoli e dischi come Love This Giant, un album in collaborazione con il grande David Byrne dei Talking Heads, vincitrice di un Grammy per miglior album alternativo con Daddy's Home nel 2022, e anche spesso e volentieri fautrice di bei suoni, di chitarra, suoni molto avanti come produzione, sonorità particolarmente ricercate. Anche in questa canzone, che secondo me è una colonna sonora ideale del tempo, degli anni che stiamo vivendo, perché Saint Vincent parlava di Violent Times, tempi violenti, e noi l'ascoltiamo insieme volentieri nel giorno del suo compleanno.

American Pie, Madonna, siamo ritornati al 2000 dopo il compleanno di Saint Vincent. Questa canzone scritta da Don McLean, grande successo americano naturalmente del 1971. Questa è la versione di Madonna perché si sono svolti gli MTV Video Music Awards 2026 in cui Madonna ha stravinto. Io leggo dei titoli che dicono Madonna is back, le donne si prendono tutto, Taylor Swift ha scritto la storia. Ora, intanto gli MTV Video Music Awards un po' sono stucchevoli perché insomma MTV come televisione dei video musicali non esiste più, non funziona più praticamente, per cui un po' così. Poi vabbè, Madonna si prende tutto, dicono loro, sì, ci sono stati anni migliori, nel senso si è presa 7 statuette su 13 nomination, pure Taylor Swift ha scritto la storia. Io in realtà ho visto una in guêpière o in mutande e stivali lustrini fare una cosa molto da showbiz americano, che come piace a loro. Si è presa anche premi come miglior video dell'anno, Artist Director Honor, insomma è diventata l'artista di maggior successo degli MTV Video Music Awards, 33 affermazioni. Prima di lei il record era di Beyoncé con 30. Ragazzi, tutto bene, però non sono Beyoncé e Taylor Swift che scrivono la storia della musica, una storia della musica forse fatta anche di cose un tantino più nobili, un tantino più importanti che non questi lustrini e paillette che piacciono molto all'industria discografica americana. Gli MTV Video Music Awards sono diventati questi, infatti anche gli artisti che vengono ricordati e celebrati sono in gran parte made in USA. Abbiamo ascoltato Madonna per questo, anche perché per Madonna poi c'è un altro anniversario che la riguarda oggi, diciamo così, visto che noi ricordiamo l'anniversario nella storia della musica. Se andiamo a cercare all'indietro nel tempo, scopriremo che in questa stessa giornata del 2002 veniva votata la miglior cantante donna di tutti i tempi da 750.000 fan nell'ambito di un sondaggio fatto da VH1, meglio di Kylie Minogue, meglio di Annie Lennox, insomma tutta gente che non ha mai sentito parlare, non so, di Kate Bush o di Janis Joplin, vabbè ce n'è un paio che potremmo ricordare. Comunque diciamo che non è tutto oro quello che luccica, noi l'abbiamo ascoltata così e adesso invece continuiamo ricordando quella che è la scomparsa di un artista che era molto importante in questo particolare giorno della musica. Vi ricordate di questa canzone? Probabilmente vi dice qualcosa anche questa.

Gangsta's Paradise era il 1995, quando girava il mondo questo successo di Coolio, vinse anche un Grammy. Lui ci lasciava nella notte fra il 28 e il 29 settembre. Alcune biografie dicono così, altre così, a seconda del fuso orario, no? Di quando la notizia è stata diffusa ufficialmente per il pubblico dalle nostre parti. È il 29 di settembre che Coolio ci lasciava. Artist Leon Ivey Jr. era il suo vero nome, una figura importante e anche tragica del mondo del hip hop e del rap internazionale. Siamo prossimi alle news delle 16:30 per chi ci ascolta in diretta. In nottetempo la notte va avanti e la musica è avanti ininterrotta. Oggi nel 1953 nasceva Jim Diamond, cantante scozzese. Vi ricordate di un successo intitolato I Should Have Known Better nel 1984, ma lui fece parte dei PhD con i quali cantava I Won't Let You Down.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Da Radio Capodistria, le notizie flash delle 16.30. Più di 10 organizzazioni non governative hanno di nuovo sostenuto oggi in Piazza della Repubblica a Lubiana la creazione di un fondo per il trattamento delle malattie rare, ma al tempo stesso hanno invitato il governo a non utilizzare i mezzi per il suo funzionamento, togliendoli al fondo per lo sviluppo delle ONG. Una riduzione di finanziamenti infatti metterebbe a rischio diversi posti di lavoro e la qualità dei servizi delle ONG. Proprio oggi la Commissione Sanità del Parlamento discute la proposta di legge sul fondo pubblico per il trattamento avanzato delle malattie rare. Questa prevede che tale trattamento venga finanziato con fondi provenienti dalla percentuale dell'imposta sul reddito, che finora era stata la principale fonte di finanziamento del Fondo per lo sviluppo delle organizzazioni non governative. Dalla mezzanotte in Slovenia i prezzi dei carburanti e dei combustibili regolamentati dal governo subiranno una nuova modifica. Presso le stazioni di servizio fuori dalla rete autostradale, la diminuzione di 8,3 centesimi il prezzo del diesel, che costerà quindi 1,929 euro al litro. Scenderà sempre di 8,3 centesimi anche il prezzo del gasolio per riscaldamento, portandosi a 1,552 euro al litro. In aumento di 1,2 centesimi invece la benzina 95 ottani, che raggiungerà così 1,76 euro al litro. I nuovi prezzi rimarranno in vigore per una settimana. I ministri della difesa dell'UE oggi a Bruxelles hanno discusso la risposta congiunta dell'Unione Europea alle minacce ibride russe. Lo ha annunciato l'alto rappresentante UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Kaja Kallas. Secondo le sue parole, la Russia continua a compiere sabotaggi e a violare gli spazi aerei. Da parte dell'UE le sanzioni contro i responsabili sono state inasprite e le espulsioni di diplomatici russi sono diventate più frequenti. Tuttavia dobbiamo esaminare cosa altro possiamo fare, ha spiegato Kallas. In primo piano alla riunione anche la possibile istituzione di un nuovo protocollo di sicurezza d'emergenza modellato sull'articolo 4 del Trattato del Nord Atlantico, una misura suggerita dalla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen dopo una serie di incidenti che gli Stati membri hanno definito attacchi ibridi russi.

delle prospettive delle aziende legate all'intelligenza artificiale e della sostenibilità del loro debito potrebbe innescare correzioni sui mercati e avere ricadute sugli investimenti, sugli investitori dell'area euro e dell'economia e sull'economia più in generale, avverte Lagarde. E per il momento è tutto, prossimo appuntamento alle 17:30, sempre da Radio Capodistria.

tutto, lui è ultimo naturalmente, canzone scritta con il cuore in mano e la malinconia nel cuore dopo un concerto con un quarto di milione di persone, 250.000 persone. Lui garantisce che l'ha scritta subito dopo e dice: è la canzone più importante di tutta la mia vita. La nostra canzone della settimana, brano in promozione speciale per quanto riguarda la musica italiana qui su Radio Capodistria, romanticissimo, ultimo, malinconico, diciamoci la verità. Grande successo ovviamente, praticamente annunciato. Grande successo invece non garantito per Bryan Adams, che sta andando molto bene con questo singolo, ha fatto una scelta difficile, intanto quella di esporsi, che oggi è un discorso che per gli artisti sembra essere diventato impossibile e rischiosissimo, il grande business che sta soffocando anche questo valore, quello insomma di dire pane al pane, vino al vino, che la musica aveva, questo potere anche rivoluzionario che la musica aveva, se volete, negli anni 60, accompagnava i movimenti giovanili, le rivoluzioni sociali, i cambiamenti politici, eccetera, eccetera. Ha scritto un brano per il Canada.

Day, la festa nazionale del suo paese, mettendo molto in chiaro il fatto che al di là delle ambizioni del presidente Trump, delle sue minacce deliranti, eccetera, che lui e i suoi compaesani non hanno nessuna intenzione di diventare il 51esimo stato sotto la bandiera a stelle e strisce. E la canzone, che è diventata il nostro sigla single della settimana, direi più che giustamente per il coraggioso ed arrabbiatissimo in questo caso Bryan Adams, si intitola 51st State.

Non saremo mai il 51esimo stato, we'll never be the 51st state. Questo è il messaggio bello, forte e chiaro per quanto riguarda Bryan Adams. Nostro sigla single della settimana, brano in promozione speciale per quanto riguarda la musica internazionale qui sulle frequenze di Radio Capodistria, che già vi ho ricordato e forse vi ricordo più avanti. Intanto vi ricordo il nostro Facebook ufficiale, Radio Capodistria Musica. Se cercate il sottoscritto su Facebook non mi trovate, mi trovate invece su Instagram o su X, chiocciola this is Andrea F. Prima parlavo un po' male, in maniera un po' critica, degli MTV Video Music Awards, che oramai sono un po' passé, no? Visto che MTV come televisione musicale ha tirato i remi in barca, insomma, continuare a dare questi premi è un po' stucchevole, soprattutto quando poi il 90% degli artisti che vengono menzionati, nominati, celebrati e premiati sono tutti artisti americani, quindi un po' una specie di festino interno dell'industria discografica statunitense, che è molto brava poi a venderci tutte queste loro cose come grandi cose di rilevanza internazionale, anche quando insomma non lo sono. Ma ci sono anche dei momenti importanti qui all'interno, perché il Video Vanguard Award è andato ai Nirvana 34 anni dopo la loro prima apparizione ai VMAs. È uno dei momenti dedicati, per fortuna ce ne vuole qualcuno, alla storia della musica all'interno di questa edizione 2026. Praticamente una vera e propria reunion dei Nirvana. 34 anni di ritardo sono tantini, io ogni tanto arrivo in ritardo, ma 34 anni forse sono veramente molti. Ma già che ci sono, parlando dei VMAs, per non farvi ascoltare soltanto Madonna e parlare male dei lustrini di Taylor Swift, andiamo a ricordare un pezzo di questa storia della musica, un loro brano che a me piaceva tantissimo, era Heart Shaped Box.

Me and Bobby McGee, scritta da lui, Kris Kristofferson, che ci lasciava in questo giorno del 2024, due anni fa, a Maui, aveva le Hawaii, a casa sua aveva 88 anni, autore, interprete di brani leggendari come questo, del quale conosciamo insomma tante versioni, conoscete anche quella storica di Janis Joplin ad esempio, e poi canzoni bellissime come Help Me Make It Through the Night ad esempio. Fece parte di un super gruppo insieme a Willie Nelson, Johnny Cash, Waylon Jennings, ebbene sì, si chiamavano The Highwaymen, che una volta erano quelli che rubavano alle diligenze, no? I banditi che fermavano appunto per strada nell'epopea del Far West per derubare, si presume, i ricchi, o perlomeno quelli che potevano permettersi la diligenza. E a proposito dell'epopea del Far West, lui fece anche da attore in film celebri come Pat Garrett e Billy the Kid, e anche in altri film come Alice Doesn't Live Here Anymore e A Star Is Born 1976. In quel film faceva la parte dell'amante, l'innamorato di Barbara Streisand, che essendo un po' una tomberdom, si dice, non lo so, insomma una fatalona che sapeva il fatto suo, ci approfittò dell'occasione per intrecciare anche una piccola storia d'amore molto appassionata a quanto pare con lui prima e durante la lavorazione di questo film. Lo ricordiamo oggi quindi, anniversario della sua scomparsa, con un brano effettivamente storico e che ha fatto seguito a Heartshaped Box dei Nirvana. Per arrivare ai tempi moderni abbiamo anche da festeggiare insieme, se vi va, il compleanno di Hilary Duff, l'artista più giovane fra quelli che compiono gli anni oggi che mi è capitato di trovare. Classe 1987, star di uno show televisivo, Lizzie McGuire, naturalmente. Metamorphosis era un suo disco famosissimo, ai vertici delle classifiche. Most Wanted continuava questa stessa strada e lei insomma continua a inseguire il sole, diciamo così, a cavallo fra un certo vago ma proprio a malapena rintracciabile sentore di musica country e questo pop al femminile molto modello Taylor Swift, che onestamente lei aveva anche anticipato di qualche decennio, lo possiamo pure dire. Questa è la sua Chasing the Sun.

Chasing the Sun, buon compleanno a Hilary Duff. Noi inseguendo il sole inseguiamo anche l'orologio solare, quindi l'orologio, e quindi ci stiamo avvicinando al nostro terzo spicchio, terza mezz'ora, che è quella del Featured Album, il solo, unico, inconfondibile album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Ve lo annuncio domenica in coda ad Album Charts. Vi ho annunciato che si tratta di Pylon, il nuovo disco di questo artista, il cui nome si scrive Beabadubi. Si potrebbe leggere Beabadubi o Beabadubi, ma no, lei lo pronuncia Bibidubi. Non so come sia arrivata questa pronuncia, ma insomma forse più semplice, più onomatopeico, più simpatico così. Alcuni dicono la voce di una generazione, alcuni dicono un artista che confonde un po' le acque, e molti dicono un disco molto bello, del quale parleremo, soprattutto ce l'ascolteremo per mezz'ora. Ci arriviamo celebrando una importante voce della black music, Coco Taylor, alle volte chiamata la regina del blues per questo suo vocione molto ruvido, quasi maschile nella sua potenza. 11 Grammy Award di nomination, lo vinse finalmente nell'85 come Best Traditional Blues Album per Blues Explosion. Fece parte anche del cast, e questa ve la ricorderete da là, se un altro la sua presente, la sua voce, del film Blues Brothers e anche di Wild at Heart. Ci lasciava nel 2009, 80 anni, ma nasceva in questo giorno del lontano 1928. Se vi ricordate di Hound Dog, quella canzone che conoscete indubbiamente nella versione di Elvis Presley, beh, anche nella versione di Coco Taylor non è meno potente.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati all'ascolto. Sulla A4 Padova-Venezia in direzione Padova-Milano si viaggia a rilento tra il bivio per la A57 tangenziale di Mestre e l'innesto con la A13. Sulla stessa tangenziale di Mestre verso Padova code tra la rotatoria Milanese e Marghera. Sempre sulla tangenziale dalle 21 di mercoledì 30 settembre alle 5.30 di giovedì 1 ottobre verrà chiuso lo svincolo della Milanese in uscita in direzione Milano. Come uscita consigliata quella di Marghera. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Città Fiera, lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
3: Pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta. Le frequenze di Radio Capodistria.

Siamo entrati così nello strano mondo di Pylon, il quarto disco di BB Dubi. Ripeto, continuo a non spiegarmi questo nome scritto Bea Ba Dubi. Provo varie pronunce, ma come si è arrivata a BB Dubi non mi è chiaro. Lei si chiama Beatrice Christy Ilajay Laus. Beatrice Laus, anche questo era un bel nome. Comunque artista di origini filippine, però britannica. Arrivata al suo quarto album in studio. Pylon è il titolo del disco. Ho letto una recensione che inizia dicendo: ma cosa cavolo è un Pylon? Una cittadina in Estonia? No, in realtà lei pensa ai piloni come i tralicci dell'alta tensione, dicendo sono dei punti fissi in uno scenario sempre in movimento. Quando sei in viaggio, quando sei in tour, sono qualcosa che ti ricorda il collegamento, la connessione con casa, e ti ricorda anche un punto fermo quando il tuo mondo cambia, come cambia per un artista che ha 26 anni, quindi è giovane, il suo mondo sta cambiando intorno a lei. E questa canzone, che è il brano di apertura del disco, oltretutto che è il nostro featured album, l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria, è un'ottima introduzione perché illustra un po' quelle che sono le sonorità dell'album. Ci sono chitarre grunge, ci sono chitarre acustiche e cantautorali che sanno quasi di anni 70 o di folk, c'è questa sua voce che ricorda quella di Lene Marlin, di Sitting Down Here, brani di questo tipo, Unforgivable Sinner. Magari poi facciamo anche un piccolo, non dico confronto, ma un piccolo flashback, tanto per richiamarla alla memoria, per fare mente locale. E ci sono questi elementi che sanno di modernità, sanno di cantautorato contemporaneo e di pop dei giorni nostri, non anacquato però per piacioneria alle classifiche. Difatti questo è tutto fuorché un singolo, ma le cose cambiano naturalmente con quello che è stato il primo singolo dell'album, che è subito la seconda traccia, intitolata Sun Has Set.

Sun Has Set, il primo singolo ufficiale che precedeva e accompagnava l'uscita di Pylon, il quarto album di B.B. Dubin. Anche questa non so se sia la scelta migliore come singolo, brano che a me piace, devo dire, piace anche l'atmosfera, non è forse il massimo della radiofonicità. Ci sono altre canzoni che sono un po' più leggerine, fra virgolette, hanno una struttura meno grungy e più pop, a dire il vero, che quindi più si prestano a questo ruolo, come vedremo più avanti. Per esempio c'è una bella collaborazione, quella con Hayley Williams. Ci sono un sacco di collaborazioni sul disco. Compare Hayley Williams, che è la voce dei Paramore, lo sapete, una delle, non dico amiche, però quasi un idolo, no, di B.B. Dubin, che si è ritenuta fortunata a poterla invitare su questo suo disco, esattamente come Brendan Yates, dalle nostre parti forse meno conosciuto, comunque voce e autore principale dei Turnstile, che sono stati, dice B.B. Dubin, una grande influenza su di lei. Adesso è felicissima di averlo sul disco. Ma ci sono anche altri personaggi, secondo me forse anche più importanti. Per esempio c'è Chino Moreno dei Deftones che fa un'apparizione, c'è George Daniel, insomma ci sono dei nomi che ogni tanto compaiono nel ruolo di backing vocalist, di coautori, di chitarristi o di ospiti su quello che è un disco che sembra è stato realizzato aprendo anche le porte dello studio di registrazione, non a dei featuring infiniti per cercare la celebrità, ma più che altro a una collaborazione fra musicisti che lei ama, stima, eccetera eccetera. E questa è una bella cosa, un po' lo spirito con il quale nasce la bella e buona musica. Per provarvelo, una canzone che dice di non avere niente da provare, Nothing to Prove. Lei è B.B. Dubin featuring appunto Hayley Williams dei Paramore. We'll be right back.

Nothing to Prove, lei è Bebe Doobie featuring Hayley Williams dei Paramore. In questo caso avete notato questa voce, ricorda anche a voi quella di Lene Marlin? Non so se vi ricordate di Lene Marlin, questa artista che arrivava dalla Norvegia, uno dei pochi successi norvegesi insieme agli A-ha. Aveva 17 anni quando entrava nelle classifiche, adesso ne ha 46, con dei successi come Unforgivable Sinner o come questa. Vi faccio ascoltare giusto un pezzettino per fare mente locale. C'è proprio qualcosa nella timbrica, anche nella maniera di pronunciare, di enunciare le parole, che mi ricorda Bebe Doobie. Lene Marlin è questa, era Sitting Down Here.

Che mi dite allora, c'è qualche similitudine? Lene Marlin, bella voce, si sente poco in radio ultimamente, ma una volta insomma era una presenza fissa, devo dire, di questa talentuosissima artista, giovane, che combatteva quella che è anche un po' la malinconia, no, di queste notti in cui metà dell'anno è buio praticamente nella zona in cui è nata lei, in Norvegia, scrivendo canzoni bellissime come questa ed altre ancora. Ecco, qualcosa nella voce di Bibi Dubi mi ricorda questa cantante, questa artista del nostro passato non tanto lontano. C'è una particolarità sul disco di Bibi Dubi, Pylon, questi piloni dell'elettricità, i tralicci che lei dice sono il simbolo perfetto di un album che affronta le ansie che si hanno quando si attraversano i vent'anni, come dicevo prima. Lei si domanda nel testo di una canzone se fossi destinata a restare sempre così, se la vita fosse solo un susseguirsi infinito di tralicci lungo la strada, questi tralicci che le ricordano praticamente il legame con gli amici, la famiglia rimasti a casa e l'isolamento, la disconnessione e connessione, questa cosa che capita e di continuo quando si è in tournée continuamente in movimento da un posto all'altro senza mettere radici, senza avere un attimo di pace, però sul palcoscenico ci si trova poi improvvisamente connessi a centinaia oppure, se tutto va bene, anche migliaia di persone. Ecco, questi piloni, questi pylon compaiono anche simbolicamente dal punto di vista sonoro nelle tracce del disco, perché quasi tutti i brani si aprono con questi strani suoni che abbiamo sentito anche nella traccia di apertura, questi suoni di elettricità statica, questi rumori che sembrano un po' quelli che si colgono a stare sotto i tralicci dell'alta tensione. Vi faccio ascoltare questa, che è una delle canzoni di nuovo più simpaticamente pop, diciamo così, del disco. Si intitola Radio, lei nel ritornello dice sentirai questa canzone in radio, cosa molto furba da dire, così ci convince un po' subliminalmente a trasmettere il suo brano, e parte appunto anche questa con dei suoni così. Lei è Bibi Dubi e questo è il nostro featured album, l'album della settimana di Radio Capodistria.

Radio, una delle mie canzoni preferite dall'album di B.B. Doobie. Un'altra, una canzone che lei e tutto il suo team dicono è forse il brano più positivo, più allegro del disco. Si intitola Memories, non so se sia la canzone più felice dal punto di vista del testo, però dal punto di vista sonoro ci sarebbe di che essere d'accordo. Un artista arrivato al suo quarto album, una raccolta di canzoni che sono nate, lei dice, inizialmente come pagine proprio di un diario personale, che poi lei pensava neanche di riuscire mai a pronunciare ad altra voce, e poi pian piano ha messo in musica e, come dice, aveva aperto le porte dello studio di registrazione a queste varie collaborazioni con varie persone, soprattutto il suo collaboratore di creativo di lunga data, Jake Earland, e ne è uscito un disco che influenza il grunge classico, anzi porta le influenze del grunge classico, del rock radiofonico degli anni 90, di questo cantautorato pop del nuovo millennio, di questo emo, c'è anche un po' di questo naturalmente, si può dire che ci siano tutte queste tracce all'interno di un disco che è difficile da definire. E forse questa è una bella cosa, nel caso di B.B. Doobie questo si traduce in un album interessante, che sta ottenendo delle recensioni molto belle, devo dire, forse non a 5 stelle, però insomma sono tutti che le danno 4 stelle o di più, tutti che danno un punteggio da 0 a 100, si aggirano fra i 70 e gli 80 punti, che sono molti per un album nato tutto sommato senza grandi pretese radiofoniche o discografiche, ma semplicemente, dicevo, come diario di una 26enne che evidentemente ha molte cose da dire. Io sono andato a vedermi un paio di sue interviste in video e lì sono rimasto un po' deluso, perché lei ha questo atteggiamento molto da ragazzina, molto sbarazzina, che quando racconta il disco sembra quasi lo sminuisca, no? Nel senso, se facesse insomma un po' più se avesse un ruolo, un carattere, o si presentasse in maniera un po' più sofferta, anche volutamente, no? Sofferta e particolarmente pensosa, sembrerebbe, ci darebbe l'impressione che abbiamo di fronte a noi un disco pesantissimo. Invece lei lo alleggerisce forse anche fin troppo, ma d'altra parte il suo carattere è questo, quello che importa è la musica che porta sull'album, e questa, come dicevo, è forse la canzone più felice del disco, tanto per darvi un po' anche questa immagine, questo lato del nostro album della settimana. Ripeto, si intitola Pylon, il quarto album di B.B. Doobie, questa è Memories.

Ok, la canzone più felice e più allegra dell'album, con questa chitarrina acustica che la porta, però avete sentito sia inizialmente che nel finale questi suoni che si fondono sempre in questo piccolo mare di elettricità statica, di suoni elettrici, che richiamano anche dal punto di vista sonoro i piloni, i tralicci dell'alta tensione, i pylon del titolo. Questa mi sembra una bella cosa, un bel accorgimento che hanno fatto anche a livello di produzione, cercando di dare all'album pure una veste, non dico di concept album, no, ma un qualcosa che facesse un po' da fil rouge attraverso i brani, anche più dei testi, anche oltre quelle che sono le collaborazioni o il suono del disco globale, ma proprio a livello di effetti sonori, che è quasi un accorgimento un po' Pink Floydiano, non che ci sia nulla di Pink Floydiano nella musica di BB Doobie, però è un qualcosa che dà una piccola nobiltà d'animo, diciamo così, in più all'album. Noi ci concediamo dal nostro featured album, entriamo poi, arriviamo alle news delle 17:30 per chi ci segue in diretta, è nottetempo, la musica avanti tranquillamente ininterrotta, ce ne concediamo con un'ultima canzone che dice It's Alright, se il disco vi è piaciuto va bene, se non vi è piaciuto, beh, tranquilli, va bene lo stesso, perché la settimana prossima ve ne presento un altro annunciandolo in coda ad Album Charts la domenica e poi per mezz'ora qui in pomeriggio ore 4. It's Alright, un disco interessante, un brano interessante da un disco interessante, pylon di un artista interessante, BB Doobie, protagonista dello spazio Featured Album qui su Radio Capodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Da Radio Capodistria, le notizie flash delle 17.30. I ministri della difesa dell'Unione Europea oggi a Bruxelles hanno discusso tra l'altro la possibile istituzione di un nuovo protocollo di sicurezza di emergenza. Secondo il capo di Castero sloveno Valentin Hajdiniak, questo però non dovrebbe ripetere o ricalcare i meccanismi già esistenti in ambito UE e NATO. Non siamo contrari a priori, ha dichiarato, aggiungendo però che sarebbero auspicabili ulteriori informazioni in merito. Per quanto riguarda le minacce ibride russe, Hajdiniak ha valutato che la Slovenia non è così minacciata, avvertendo però che ciò non significa che sia al sicuro. Pertanto, ha affermato, anche in quest'ottica è necessario essere adeguatamente preparati e agire come se qualcosa potesse accadere domani. Il Centro per la Ricerca Scientifica e l'Accademia Slovena per l'Arte e la Scienza avvertono che la proposta di abolizione del canone RTV, su cui i cittadini decideranno in ottobre con un referendum, mette a rischio il futuro del media pubblico, senza un finanziamento alternativo chiaramente definito. In una dichiarazione firmata da più della metà dei dipendenti, si sottolinea che RTV Slovenia svolge un ruolo cruciale nell'informare sulla scienza. Indebolire il funzionamento della radio televisione pubblica può causare danni irreparabili allo spazio pubblico sloveno, hanno evidenziato, aggiungendo che per la comunità scientifica è di fondamentale importanza informare il pubblico sulle ricerche in corso e sulle nuove scoperte. Il diritto di accesso alle informazioni di interesse pubblico è un diritto umano fondamentale che contribuisce a una società più aperta e democratica e permette ai singoli e alla società civile di partecipare attivamente a questioni pubbliche importanti. È quanto sottolinea l'autorità garante per l'informazione in occasione dell'odierna giornata internazionale del diritto di sapere. Durante la consultazione dal titolo Il potere dei dati ambientali è stato evidenziato che se i dati sono affidabili, completi e rapidamente accessibili, i cittadini, i ricercatori e la comunità più ampia possono verificare i fatti, pianificare politiche e misure ambientali adeguate, partecipando anche al processo decisionale. La polizia antiterrorismo britannica sta indagando su un possibile legame dell'Iran con il presunto piano di attacco terroristico contro una base aerea militare. Il governo di Londra non ha confermato l'indiscrezione né fornito dettagli sulla natura o l'origine della minaccia. Ieri intanto 5 uomini sono stati arrestati con l'accusa di aver pianificato un attacco alla base di Fairford utilizzata dagli Stati Uniti. Gli indagati restano in custodia cautelare mentre sul luogo della caduto sono stati avvistati gli artificieri. Teheran comunque nega qualsiasi coinvolgimento. E per il momento è tutto, prossimo appuntamento alle 19.30 con il giornale della sera, sempre da Radio Capodistria.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
0: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
3: La Carnia ospita 2 giornate di confronto sulla crisi della democrazia e sulle possibilità di ricostruirla attraverso partecipazione, diritti e nuove forme di iniziativa politica. Venerdì 25 e sabato 26 settembre nella sala del Consiglio Comunale di Paluzza si terrà Oltre la crisi, ricostruire la democrazia, percorsi di analisi, conflitto, utopia, il seminario annuale della Società della Ragione con il patrocinio del Comune di Paluzza. L'appuntamento unirà studiosi, giuristi, esponenti della politica e dell'associazionismo per discutere di rappresentanza, legge elettorale, violenza e dell'associazionismo, per discutere di rappresentanza, legge elettorale, violenze di Stato e futuro.

Siamo rientrati sotto l'ombra dell'albero delle noci, Bruno Risas, bellissima canzone questa da un festival di Sanremo dove il suo brano venne giustamente notato e naturalmente arrivò anche terzo vincendo il premio per il migliore testo Sanremo 2025. Ben ritrovati, ben ritornati all'ultima mezz'ora, ultimo spicchio di pomeriggio ore 4 con voi in diretta fino alle ore 18 con Andrea F, al di qua del vetro, scelte musicali, parole, follie eccetera eccetera, dall'altra parte del vetro Igor Vigini che mi segue invece per la parte tecnica e per chi ci sta ascoltando la notte con noi arriverete anche alle 2 del mattino qui sulle frequenze di Radio Capodistria. Oggi è il compleanno di Bruno Risas, nato in questa giornata del 1977, compie oggi 49 anni questo artista, devo dire molto apprezzato, questo artista che con i suoi dischi insomma si è guadagnato tutta una serie di non soltanto di proseliti e di fan ma anche di premi, per esempio anche il premio Ciampi e a Ciampi

arriveremo più avanti, a Piero Ciampi arriveremo più avanti, sempre nell'ambito di questa ultima parte del nostro programma. Con un po' di musica italiana era giusto aprire, dopo il nostro featured album, l'album della settimana, che è il quarto disco di Bibi Dubi, si scrive Beaba Dubi, ma si legge Bibi Dubi, a quanto pare artista londinese di origini filippine, Beatrice Laus, arrivata a questo quarto disco Pylon, che spero abbiate gradito. Strano, fra cantautorato, suoni contemporanei, suoni pop nuovo millennio, suoni addirittura grunge e rumoristica, effetti sonori che sanno un po' di elettricità statica, di tralicci, ispirata appunto a questi piloni, questi pylon dell'alta tensione che hanno ispirato a lei il titolo dell'album. La prossima settimana ve ne anticipo un altro in coda ad Album Charts la domenica, e lunedì poi questa bella mezz'ora corposa per scoprire gli aspetti migliori con 6, 7, 8 brani del disco a seconda del minutaggio delle canzoni. Da Bruno Risas, che compie gli anni oggi, a un'artista leggendaria, la leggendaria BB, ovvero sia Brigitte Bardot, che è un nome insomma storico non soltanto per quel che riguarda il cinema, il costume e tutto quello che volete nella storia della musica, ma anche per quel che riguarda le canzoni, no? Perché Brigitte Bardot era un personaggio poliedrico sotto tanti punti di vista, che in questi giorni va ricordata, perché Brigitte Bardot è un nome che oramai insomma tutti conoscono e direi fa parte del nostro immaginario collettivo, anche come look, se ci pensate, a questa biondona spettacolare che lei era. Brigitte Bardot era nata il 28 settembre del 1934 a Parigi, ci ha lasciati il 28 dicembre del 2025, un artista anche famosa per tutto questo suo attivismo a favore degli animali, a favore della natura, della conservazione della natura e soprattutto della non crudeltà nei confronti dei nostri amici animali. Per lei non era mai un giorno come un altro, anche se una delle sue canzoni, uno dei suoi successi con i quali la ricordiamo, oltre alle varie collaborazioni con tante persone nel mondo della musica francese, non soltanto, era un brano che diceva un jour comme un autre, cioè un giorno come un altro.

Bravissima la signora o signorina Heidi Stern. Voi direte, ma chi è Heidi Stern? Questa è Jennifer Rush, è il suo nome d'arte. Lei in realtà si chiama Heidi Stern, nata in questo giorno 28 settembre del 1960, compie oggi 66 anni. Fece tutta una serie di successi negli Stati Uniti e soprattutto in Gran Bretagna, nonostante fosse un'artista statunitense come Ring of Ice, Destiny, Higher Ground, 25 Lovers, eccetera, eccetera. Ma poi arrivò questo brano, di cui lei fra l'altro è anche coautrice, quindi una leggera soddisfazione, che vendette milioni e milioni di singoli. Era il 1984, il suo maggior successo, il brano per il quale il suo nome viene ricordato nella storia della musica e per il quale anche le auguriamo buon compleanno qui nell'ambito del nostro pomeriggio insieme. A proposito di giornate storiche, ci sono un bel po' di dischi importanti che sono usciti in questo giorno nella storia della musica. Per esempio Stevie Wonder pubblicava il suo 18° disco importantissimo, Songs in the Key of Life, che era un album veramente molto bello. E nel 1991 i Guns N' Roses, Kate Bush arrivava nelle classifiche, non penso lo pubblicasse oggi, ma arrivava la numero uno nelle classifiche con un disco bellissimo intitolato The Hounds of Love, con Running Up That Hill, Cloud Busting, brani che sono rimasti fra i più belli della sua discografia e anche di questo tipo di rock sofisticato, quasi progressive pop, direi, dell'ambito della musica britannica. Nel 1991 i Guns N' Roses pubblicavano due album contemporaneamente. A loro piaceva esagerare con il whisky, con i volumi, con gli amplificatori, con le performance sul palco, con i litigi, con le uscite un po' fuori di testa del cantante sempre problematico, no, naturalmente, di Axl Rose, e con i tatuaggi eccetera eccetera di Slash, e gli piaceva esagerare anche discograficamente, quindi non bastava pubblicare un disco ma ne uscivano due contemporaneamente, Use Your Illusion 1 e Use Your Illusion 2, che debuttarono per esempio in Inghilterra contemporaneamente, rispettivamente alla numero 1 e alla numero 2 delle classifiche. Sarebbero stati probabilmente entrambi numero 1 ma non ci stavano, quindi un exequo non ci poteva. Era un disco ambiziosissimo, conteneva brani come November Rain, una canzone che dura, non mi ricordo se 7 o 11 minuti, comunque un'eternità, You Could Be Mine, c'era Live and Let Die per esempio, questa loro cover di un brano anche di Paul McCartney e dei suoi Wings, 5 milioni di copie vendute in giro per il mondo, con un artwork particolarmente ricercato, firmato da Mark Kostabi, questo artista penso fosse dell'Estonia o penso fosse estone però trapiantato negli Stati Uniti, che firmava queste due copertine parallele, una delle tinte rosso-nero, una delle tinte blu e nere, con un dettaglio raffaellita che diventava quindi la copertina di questa band. Secondo me loro non se ne accorsero neanche che lui aveva fatto tutte queste figate in quanto a copertina, probabilmente stavano sbevazzando allegramente ed erano molto più contenti di tirare su il volume dei loro amplificatori per una cover storica, per esempio, di un brano di Bob Dylan, che di questi tempi, Guerra Fondai, in giro per il mondo, ci sta benissimo e che ci dovremmo ricordare tutti. Sto parlando di Knocking on Heaven's Door.

Knocking on Heaven's Door, Bob Dylan, interpretato dai Guns N' Roses nell'anniversario dell'uscita di Use Your Illusion 1 e 2 contemporaneamente in questo giorno, penso fosse il loro quarto album. In questo giorno nasceva anche Piero Ciampi, 28 settembre 1934 a Roma, ci avrebbe lasciati sempre a Roma nel gennaio del 1980, un artista che ha lasciato un segno importante nel mondo del cantautorato italiano. Era fra l'altro stato compagno, penso, di leva militare di Gianfranco Reverberi, quindi già lì, insomma, nonostante fosse un poeta e un personaggio dai pensieri e dalle capacità espressive musicali molto poetiche, manifestava un carattere un po' difficile che l'avrebbe reso un po' non facile da gestire nell'ambito della discografia italiana, perlomeno non così come i suoi discografici avrebbero voluto, ma un appassionato anche dei grandi chansonnier francesi, ad esempio di Brassens, eccetera eccetera, e un personaggio che nel mondo del cantautorato italiano ha iniziato a significare con gli anni qualità, al punto che c'è anche un premio intitolato a lui, come dicevamo, un premio che è stato anche vinto da Bruno Risas, che ascoltavamo prima. Cosa resta di Piero Ciampi? Beh, resta un ricordo, restano tante grandi canzoni, resta una traccia indelebile nel mondo del cantautorato, e cosa resta è anche uno dei suoi brani più belli.

Cosa resta Piero Ciampi? A noi restano pochissimi minuti, siamo addirittura ad arrivo, devo salutarvi, ringraziare tutti voi per l'attenzione, l'ascolto, la fedeltà, i messaggi sul mio Instagram o X o Twitter che dir si voglia, @ThisIsAndrea, chi ci ha seguiti sul nostro Facebook Radio Capodistria Musica, ringraziare Igor Vigini al di là del vetro per la parte tecnica, la compagnia nel corso di questo pomeriggio in diretta, ringraziare quelli che ci stanno ascoltando la notte, tengono alta la bandiera di Radio Capodistria anche negli orari notturni, in questo caso dalla mezzanotte alle 2 e naturalmente non mi rimane che lasciarvi con una grande canzone. Nasceva in questo giorno del 1938 Benjamin Earl King, lo conoscete come Benny King, ci avrebbe lasciati nel 2015 una voce dei Drifters indimenticabile con grandi successi come There Goes My Baby, Save the Last Dance for Me, fa parte anche della Rock and Roll Hall of Fame, fa parte della Vocal Group Hall of Fame che non sapevo nemmeno esistesse, nel mondo del soul e dell'R&B una voce della black music indimenticabile, quella di Stand By Me. Voi siete stati con me in tutto questo pomeriggio, in tutta questa nottata, e io questa ve la dedico volentieri. Un abbraccio a tutti da Andrea F.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un rinnovato saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Per incidente sulla A4 Brescia-Padova, code tra Montebello e Verona Est in direzione Milano. Restiamo sulla A4 in direzione Milano-Padova, rallentamenti tra il bivio per la tangenziale di Mestre e l'innesto con la A13. Sulla stessa tangenziale di Mestre verso Padova-Milano, code tra Castellana e Marghera. Ci spostiamo oltre competenza su un tratto in gestione ad ANAS. La statale 434 Transpolesana è provvisoriamente chiusa in località Angiari in direzione della A4 a causa di un mezzo pesante in fiamme. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'ascolto.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Va ora in onda Sconfinamenti, la trasmissione a cura della sede regionale RAI del Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto!

0: Cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola,
3: la tempra dalmata,
4: la parte settentrionale dell'Istria,
5: la Repubblica di Venezia, la civiltà istriano-dalmata, la cosiddetta zona B,
6: una questione di Trieste,
7: ferrovia Rovigno-Canfanaro,
8: Rovigno a Capodistria.
0: E finché la fede, la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria nostra.

Un buon pomeriggio da Francesco Zardini, da Riccardo Stoic, alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla sede RAI per il Friuli Venezia Giulia a cura di Massimo Gobessi.

0: Oggi a Sconfinamenti, storia della letteratura italiana di Fiume di Cristina Benussi, un lavoro edito da Fabrizio Serra, editore per il quale abbiamo già l'autrice con noi, ospite in studio, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi, grazie.
0: In chiusura di puntata un collegamento radiofonico con la comunità degli italiani di Palazzo Modello in occasione della consegna al sodalizio della ciliegia di Fiume, riconoscimento dell'ente per il turismo della città di Fiume. Ma cominciamo appunto con la letteratura italiana di Fiume, con Maria Cristina Benussi, vicepresidente del Circolo della Cultura e delle Arti di Trieste. Potremmo cominciare forse, Benussi, proprio definendo il soggetto di questo lavoro, letteratura italiana Fiume.
1: Certo, letteratura italiana è qualcosa di diverso dalla scrittura, no? Italiana di Fiume, anche se si innesta su una serie di documenti che letterari non sono, evidentemente. La letteratura si definisce come finzione, quindi non è la trasposizione, diciamo così, sentimentale, emotiva di un qualcosa, un'invenzione pura, ma deve essere un sistema regolato su delle corrispondenze precise tra quello che si dice, tra i personaggi che si creano e il senso che si vuole dare, cioè come dire, l'illuminazione di un aspetto della realtà che ha bisogno, per essere in qualche modo resa tangibile, di una narrazione che comporta appunto un lavoro molto, molto duro e molto serrato su quelli che sono i principi filosofici, i principi storici, le teorie della letteratura, per dar modo al lettore colto soprattutto, di cogliere attraverso una storia, magari anche apparentemente semplice, ma il senso di quello che si vuole raccontare. Quindi è un'operazione piuttosto complessa.
0: Quale metodo viene utilizzato in questo lavoro per raccontare la storia della letteratura italiana fiumana?
1: Beh, la storia della letteratura italiana fiumana ha una, come dire, degli antecedenti di cui è necessario accennare, perché non si spiegherebbe la presenza di una maggioranza linguistica italiana se non si sapesse appunto un minimo di storia di Fiume, che è appunto eredita il latino dell'impero romano, poi nonostante tutte le invasioni barbariche e i cambiamenti di status, questo latino viene mantenuto con l'arrivo di chi organizza la cultura, cioè i gesuiti nel 600, e questo spiega perché una fonia italofona in qualche modo persiste. In questo lavoro ho dovuto, per forza di cose, cominciare a raccontare i primi secoli attraverso il rapporto tra antropologia e lingue del commercio, per capire come si siano innestate poi dei linguaggi istroveneti o istrioti piuttosto che altri. E quindi è un studio, diciamo, antropologico dei rapporti commerciali che si sono sviluppati tra Fiume, Venezia, Austria, Carniola, eccetera, eccetera. E questo spirito commerciale di scambio continuo è presentissimo, per esempio, in tutti gli aspetti linguistici del poi, perché il dialetto fiumano è un dialetto ricchissimo di prestiti dal tedesco, dall'ungherese, dal veneto. Sullo sfondo di questa storia che scorre, diciamo così, grosso modo da quando si focalizza l'interesse per la letteratura italiana dal 400, poi passa attraverso il 600 e il 700, ecco, su questa storia poi si innestano alcuni medaglioni monografici degli autori che sono stati più importanti, o se non monografici, perlomeno dei medaglioni su alcuni fenomeni letterari che non hanno la dignità, diciamo, dei singoli per essere considerati un'opera a sé, ma che costituiscono un grumo di espressioni, di esperienze e di narrazioni di sé, perché la letteratura poi serve anche a narrare di sé, a darsi in qualche modo, come dire, un ruolo, una funzione nel contesto di cui si fa parte. E allora in questo senso questi autori minori, che però formano un gruppo, sono importanti e significativi.
0: Questo lavoro arriva fino all'oggi, arriva fino al 2025.
1: Sì, perché se avessi avuto qualche mese in più sarei andata al 26, ma l'editore mi ha chiuso ovviamente la narrazione e il racconto, e si capisce lo sviluppo che ha avuto, lo sviluppo e la storia che ha avuto questa letteratura, che come fictio, come finzione, quindi non come documento commerciale o statuto eccetera eccetera, nasce grosso modo nell'Ottocento e nasce come occasione di madrigali, nasce per festeggiare un matrimonio, nasce per ringraziare qualcuno, molte volte in fiumano, cioè non ha ancora la autoconsapevolezza della funzione che la narrazione letteraria la acquisterà, però abbastanza presto, perché la storia di Fiume è una storia complessissima, tormentata e tormentosa. Una città che vive di diverse etnie in accordo, per esempio la minoranza italiana andava d'accordissimo con gli ungheresi, meno con i croati e così via. Quando sono arrivati i francesi c'è stata una rivolta che poi ha rafforzato ancora di più la presenza e l'uso dell'italiano, ma con una forte simpatia e adesione per gli Asburgo. Quindi anche in questo senso l'italianità di Fiume è un'italianità che tiene conto degli altri, non è nazionalismo. Sì. Ecco.
0: Quali sono questi primi esempi di produzione letteraria italiana di Fiume e com'è l'italiano che si parla a Fiume in questo Ottocento, in questo secondo Ottocento?
1: Ma i primi componimenti, posso fare qualche nome, Antonio Fulvi per esempio, che fa degli epigrammi dedicati ai mesi, o Antonio Fonda per un contratto matrimoniale. Il più interessante forse è Mario Schittar, che ha come pseudonimo Zuane della Marseccia e che scrive Il trionfo del San Michel, e qui è abbastanza interessante perché c'è un richiamo alla tradizione letteraria italiana, perché riprende l'Ariosto, l'Orlando Furioso, ma i personaggi sono personaggi popolani, no? Ecco, sono quindi le donne, i cavalieri, gli armi e l'amore vengono raccontati invece, no? Con le donne sono casalinghe semplicemente, sì. Ecco. E quindi abbassa la tonalità, ma in chiave chiaramente consapevole e in chiave ironica, e chiaramente è ricco di rimandi dialettali, cioè la bellezza del dialetto fiumano, anche quando diventerà poesia più raffinata nello scorcio finale, no? Della sua produzione, è un dialetto che mantiene questa caratteristica di prestiti linguistici da un po' da tutte le lingue che passano attraverso Fiume, così come quando si farà letteratura in senso un po' più tecnico, in senso un po' più proprio, il rapporto con gli altri non è quasi mai conflittuale, e c'è questa idea, no? Del commercio linguistico, tanto sì. È vero che a Fiume ci sono dei traduttori stupendi. Ecco, direi che con l'Ottocento, quando comincia la revanche romantica, in cui i singoli popoli vorrebbero avere, no? Una certa libertà di espressione, ecco, cominciano ad essere raccolte sicuramente le fiabe, le tradizioni delle varie etnie, ma anche cominciano delle traduzioni interessantissime, comincia la narrazione della storia, la narrazione delle tradizioni popolari, che sono operazioni molto belle, cioè, pubblicazione di storie di Fiume scritte nel 500 e che vengono poi invece pubblicate nell'Ottocento, oppure i magiaristi che traducono le opere italiane e gli italianisti che lo traducono in magiaro. Quindi c'è sempre questo aspetto di rispetto reciproco, sì. E di autonomia dentro un tessuto linguistico culturale molto vario.
0: Ci concentreremo nel corso di questa puntata magari maggiormente sul secondo dopoguerra, per quanto riguarda chiaramente il Novecento, ma potremmo forse riassumere quello che è la prima metà del Novecento nella letteratura italiana di Fiume.
1: Certo, cominciano la prima metà, ci si avvia verso la prima guerra mondiale, quindi è chiaro che comincia qualche aspetto così di revanche nazionalistica, però sono pochi. Ecco, per esempio c'è Mario Angeben, un autore molto famoso, che viene spedito in Galizia ma passa il fronte e entra nelle file dell'esercito italiano e scrive sul modello però di autori che in Italia sono ormai messi da parte, sul modello di D'Annunzio, Carducci o Pascoli, no? Però studia anche Wagner e non è invece un verdiano, quindi c'è questa complessità, diciamo così. Oppure Vincenzo Ost, che celebra la fine con nostalgia dell'impero austriaco, ecco, perché era un impero che a loro pareva molto più interessante di quella, diciamo così, tendenza ad essere monoculturale che verrà dopo la prima guerra, prima con Fiume, poi con il fascismo, insomma. C'è un racconto molto interessante di Morovic che spiega anche, Morovic è uno che poi se n'è andato a Chiavari, è venuto in Italia, ha gironzolato un po' per vari uffici, poi si è fermato a Chiavari dove era impiegato in un ente di turismo e lui dice sì, per me il trauma è stato quando è stato bloccato il ponte di Sussac che separava la parte italiana di Fiume da quella croata. Ecco, lì ho capito che Fiume non era più la stessa, mancava questa dinamica complementare di culture e lì ho cominciato a elaborare la mia poetica pensando che solo i fantasmi potessero passare indenni un ponte dove prima chiunque poteva andare a comprare le sigarette da un'altra parte o spingersi fino a Lubiana. Ecco, quindi il trauma degli scrittori fiumani è proprio quello di avere interrotto una comunicazione culturale che prima era molto forte.
0: Siamo in studio con Cristina Benussi, autrice di Storia della letteratura italiana di Fiume, un lavoro edito da Fabrizio Serra. Dopo un intermezzo musicale proseguiremo questo approfondimento concentrandoci sul secondo Novecento, sul secondo dopoguerra, sulla letteratura italiana di chi rimase a Fiume, sulla letteratura italiana fiumana di chi lasciò invece la propria città.

0: Professoressa Benussi, il secondo Novecento, per la letteratura italiana di Fiume, parliamo di chi appunto rimase nella propria città, ma anche del mondo dell'esodo in questo discorso letterario, e possiamo già chiederle una piccola anticipazione: ci sarà una distinzione fra autori ed autrici, sia nel gestire il rimanere in una propria città cambiata, trasmutata, sia nel doverla lasciare?
1: Certo, questa è una domanda molto interessante. Devo aggiungere che c'è anche un gruppo di scrittori però che dall'Italia va a Fiume, e quindi sono tre le situazioni tipo, diciamo. Chi va a Fiume, qualcuno ha già combattuto durante la resistenza e quindi rimane lì, però molti più giovani vanno perché in Jugoslavia si è costituito un regime politico comunista che a loro sembrava ideale per poter continuare a vivere. Ecco, poi ci sono stati ovviamente dei ripensamenti e delle critiche, però di fatto c'è questo gruppo di italiani che va. Ecco, sono Lucifero Martini e Ero Sequi, che sono due personaggi importanti per quanto riguarda poi la gestione della comunità italiana di Fiume, che hanno fatto la resistenza lì e sono rimasti, ma poi Sergio Turconi, Alessandro Damiani, Mario Schiavati e Giacomo Scotti, che sono andati in un secondo momento. Questa memoria, il racconto che loro fanno della loro esperienza, si limita evidentemente agli anni che hanno vissuto a Fiume, quindi manca tutto il retroterra che invece viene usato, sfruttato e in qualche modo ridefinito da chi rimane. E il rimasto più famoso è Osvaldo Ramù, che anche lui poi farà parte, diciamo così, del gruppo di italiani che tendono a legarsi a quelli che sono le istituzioni politiche italiane di Fiume, e racconta in un romanzo che è uscito postumo. Prima aveva fatto delle poesie, aveva lavorato tanto, ma il romanzo forte postumo è Il cavallo di cartapesta, dove lì si capisce che la sua è una memoria fondante, cioè una memoria che arriva all'oggi dopo essere passato dalle origini di Fiume e aver capito quali sono i caratteri fondamentali. Ecco, il rimanere per lui è uno shock, perché evidentemente cambia tutto, cioè ha una reazione simile agli esuli che vanno fuori e che non si ritrovano. Sì. Ecco. Però, ecco, c'è, per rispondere alla sua domanda, una differenza abbastanza significativa tra chi rimane e chi va, in senso maschile e in senso femminile. Come sappiamo, le donne, essendo state escluse dalla gestione della polis, non hanno una visione politica e non lavorano sull'ideologia, guardano cioè a quello che è il concreto dell'esistere, che è nascita, crescita, morte, biologicamente nutrimento, eccetera, eccetera, anche se hanno degli impieghi, anche se lavorano fuori casa. E quindi il rapporto che diciamo le donne, sia che rimangano sia che vanno esuli, con il mondo slavo, il mondo croato e anche il comunismo, è un rapporto di compromesso, di accettazione, non è mai un rapporto antagonistico, ecco. E tant'è vero che molte sposano poi un croato e vivono felici e contente, e cominciano questo lavoro di integrazione che ha come scopo principale quello di assicurare un avvenire ai figli, che non ci sia un'altra guerra, che vengano mantenute le tradizioni di famiglia, la cucina, ecco, sono molti testi, sono ricette di cucina che ritornano. E quindi direi così, un tentativo di non creare barriere e di non voler vedere o comunque assorbire questa frattura che c'è stata. Io penso, come donna esule esemplare, Marisa Madieri a Trieste, che non ha mai parlato male, diciamo così, della cultura croata e esule, eccetera, così. E poi ci sono certamente, diciamo così, degli autori che cambiano col tempo. Ecco, per esempio, se all'inizio lo spaesamento degli esuli, e parlo appunto di Morovic o anche di Sant'Arcangeli, è qualcosa di duro, insomma, cioè soffrono molto nel vedere che il loro mondo non c'è più, non è riproducibile da nessuna parte, senza mai odiare, appunto, come dicevo prima, il croato, ma facendo vedere che la differenza è enorme. Ecco, man mano che si procede nel tempo, e penso a Franco Vegliani, figlio di un giudice, quindi giurista anche lui, che ha avuto modo di studiare un po' anche il funzionamento della logica delle varie culture, ecco, comincia a insinuarsi il dubbio che in realtà tutti siamo misti, no? Questo corroborato anche da filosofie che nel frattempo cambiano, e ai nazionalismi si succede appunto questa idea dell'identità come qualcosa di misto, qualcosa che non è assoluto, no? Penso per esempio a Gino Brazzoduro, che diventa che studia a Pisa e che appunto fa giornalista, oppure anche a Vegliani e agli altri. Man mano che si va avanti e che questi profughi, come dire, sono sempre più giovani, perché sì, magari nascono già in esilio, vengono via da piccoli come Diego Zandel o come appunto Valentino Zaiken, è chiaro che qui la memoria che loro attivano non è più diretta, non raccontano più gli eventi che hanno vissuto, ma è una memoria che ricostruisce un ambiente e che fa molte volte dei parallelismi tra i loro genitori profughi, la sofferenza che hanno avuto adesso, e i nuovi profughi degli anni 90, come per esempio con la crisi della Jugoslavia. Zandel dice sì, probabilmente i miei genitori avevano gli stessi atteggiamenti che vedo adesso, appunto, in quelli che se ne vanno, e quindi ricostruiscono però la loro identità tenendo presente che un'identità non è che venga data dalla natura, ma è un qualcosa che si conquista. Glissant dice appunto: tutti noi abbiamo un'identità multipla, e addirittura, arrivando ancora più vicino a noi, abbiamo degli autori che sono nati e sono stati educati nel regime comunista, cioè hanno imparato il croato da piccolo, sì, per cui l'italiano sì c'è, ma non è più la lingua madre, in parte può essere la lingua madre, ma col tempo hanno introiettato evidentemente, no? Una lingua che pari all'altra, cioè la usano di più, forse ancora di più. E qui allora abbiamo delle reazioni abbastanza importanti, abbastanza significative. Cioè c'è il famoso sociologo Bauman, dice che l'identità va inventata, non c'è, una se la sceglie in base alle competenze che ha avuto, agli incontri che ha fatto, e in base anche appunto a delle scelte emotive, delle scelte ideologiche, no? E quindi abbiamo una serie di autori perfettamente bilingui, sì, addirittura trilingui, ormai sono giovani che hanno vissuto l'educazione socialista, e hanno una carica di ironia che i genitori non avevano, invece i genitori rimasti, perché i genitori rimasti sono rimasti pensando che il comunismo potesse essere un'ideologia propositiva e positiva, sono rimasti invece profondamente delusi dal fatto che non soltanto era un regime poliziesco, ma che poi in fondo si è evoluto verso un libero mercato, un capitalismo di stampo occidentale assolutamente. Questi che hanno fatto le giornate, no? In onore di Tito, le gare ginniche, eccetera, eccetera, e che sono stati in qualche modo istruiti fin dai primissimi anni, e hanno visto, come dire, l'evoluzione di uno Stato che li ha portati a essere poi alla pari con gli altri giovani d'Europa, e quindi hanno un atteggiamento così molto molto più sereno. Però c'è una differenza, perché tutti, soprattutto le donne, ecco, forse sono più le donne che hanno subito questa metamorfosi e questa trasformazione, no? Per esempio penso a Ken Kalekovic, sì, che scrive I speak Gulash, io parlo Gulash, che è un titolo abbastanza significativo per dire che lei parla indifferentemente le lingue. e che racconta come questa fratellanza socialista, questo egualitarismo dei socialismi, poi è finito per produrre la guerra balcanica, che è stata una delle cose dei socialismi, poi è finito per produrre la guerra balcanica, che è stata una delle cose più violente che abbiamo conosciuto.

0: diceva che da piccola voleva diventare italiana. Ecco, Lekovic non è proprio un cognome italiano, no? Però ha avuto un padre putativo che era italiano e lei, in questo marasma di possibili identità, ha scelto quella italiana. Ecco. Diverso, ma non per questo meno significativo, è il caso di Laura Markić,
1: sì.
0: Anche lei una, come dire, una intellettuale in qualche modo, che si occupa, ha diretto il teatro, lavora per l'Edit, eccetera, eccetera, no? E il primo lavoro organico che ha scritto è Lilith, no?
1: Sì.
0: Che è un scritto in dialetto, ma non è il dialetto fiumano, è il dialetto materno, che la madre era di Fiume ma aveva origini balcaniche, cioè ancora più orientali. E quindi lei usa appunto questo dialetto. Il dialetto è uno strumento molto duttile, perché può essere il dialetto della comunicazione quotidiana, può essere il dialetto materno, quindi con preziosismi, può essere il dialetto lirico, quindi eliminare tutti i termini un po' più bassi e tenersi, no, un po' in alto come espressione linguistica, e può essere invece, come è successo, come sta succedendo con alcuni istriani che non hanno mai conosciuto il dialetto, hanno mai parlato il dialetto, e nel frattempo si è perso, ricostruzione filologica di un dialetto. E quindi un altro tipo di dialetto, quindi come la lingua anche il dialetto ha infinite sfaccettature, e Laura Markić appunto ha questo dialetto che non è parlato da nessuno se non dalla madre, però un dialetto che poi lo si capisce leggendo,
1: sì.
0: Ecco. E anche lei ha scritto un Snoopy Polka, un noir balcanico, dove racconta delle musiche della gioventù croata, è molto interessante questo romanzo, perché fa capire quanto influenzi la cultura, diciamo così, di massa nell'elaborazione della propria identità. E la musica balcanica, lei la legge come un qualcosa ritmico che però finisce nei ritmi del Kalashnikov. Ecco, quindi è un noir veramente, ecco. E addirittura poi abbiamo, questa è forse l'ultima manifestazione interessante che posso citare, alcune scrittrici italiane, italofone, eccetera, sì. Come per esempio una per tutte, Doriana Segnan, ecco, che lei addirittura da italiana sente il richiamo del mondo dell'est, eppure essendo italiana cerca di riconquistare le sue radici orientali.
1: E questo quanto emerge, parte chiaramente di quanto emerge da Storia della letteratura italiana di Fiume, il lavoro di Cristina Benussi, che ci porta dalle radici, dalla nascita di questa particolare letteratura fino alla contemporaneità, come abbiamo potuto sentire. Noi restiamo in compagnia dell'autrice, dopo un intermezzo musicale continueremo questa puntata e resteremo a Fiume, cogliendo anche alcuni spunti, gli spunti della multiculturalità, dell'importanza dell'identità, dell'importanza della lingua e del dialetto. Rimanete con noi.

0: Siamo a Sconfinamenti e ci colleghiamo radiofonicamente con Enea De Sardo, presidente della Comunità degli Italiani di Fiume. Buon pomeriggio e ben ritrovato.
1: Buon pomeriggio a te e a tutti i nostri ascoltatori, grazie per l'invito.
0: È un piacere, l'occasione di questo incontro, di questo invito, è la consegna della ciliegia di Fiume, il premio consegnato dall'ente per il turismo della città di Fiume, anche in questa edizione alla comunità degli italiani di Palazzo Modello. Potremmo chiedere però a De Sardo di cominciare raccontandoci che cosa sia, chi sia destinato il premio La Ciliegia di Fiume.
1: Allora, diciamo che si tratta di un premio che è stato istituito qualche anno fa e che viene assegnato quindi ogni anno a degli individui o a delle istituzioni che hanno contribuito in modo particolare a migliorare l'offerta turistica o culturale della città di Fiume. Quindi, per dire, negli anni scorsi il premio è stato consegnato al miglior cameriere piuttosto che alla miglior receptionist oppure al miglior albergo. E tra i vari premiati sono stati anche il Museo di Storia Marittima della città di Fiume e quest'anno appunto anche la Comunità degli Italiani in occasione del nostro 80° anniversario.
0: Qual è la motivazione con la quale vi è stato consegnato questo premio? Qual è il riconoscimento effettivo che vi è stato fatto?
1: Allora, diciamo che sono andati, la giuria del premio è andata a valorizzare soprattutto tutto l'apporto che abbiamo dato all'offerta culturale cittadina, non solo negli ultimi anni, ma appunto dalla fondazione della nostra comunità degli italiani che è avvenuta nel lontano 1946. Pian pianino nel tempo siamo riusciti a diventare, soprattutto negli ultimi anni, uno dei punti di riferimento culturali aperti a tutta la cittadinanza e riconosciuti non solo dai cittadini di Fiume, ma sempre di più anche dalle persone che vengono dall'esterno e che quindi si ritrovano a Fiume per un concerto piuttosto che una rappresentazione teatrale o anche magari solo per visitare gli spazi e conoscere la nostra storia. Ecco, di recente, negli ultimi anni, anche grazie al supporto del Ministero dell'Istruzione e del Merito, al Viaggio del Ricordo, è aumentato anche il numero di scolaresche che visitano, ma non quotidianalmente, ma settimanalmente, sì, ecco, mensilmente la nostra comunità degli italiani e che quindi hanno occasione di vedere gli spazi, scoprire meglio la nostra storia, parlare con noi della comunità che siamo ancora qui presenti e che teniamo alto l'onore dell'italianità della nostra città e quindi ecco siamo veramente riusciti a entrare un po' nel circuito culturale ma anche in parte ecoturistico della città di Fiume, il che è stato riconosciuto e ci ha fatto molto piacere ricevere questo riconoscimento.
0: De Sardo, negli ultimi anni, anche a sua memoria, c'è stato un incremento nel turista che arriva a Fiume, un incremento dell'interesse per la cultura poliedrica della città, ma anche in particolare proprio per la cultura italiana che si può respirare a Fiume.
1: Ma sicuramente, Fiume storicamente non è stata una città molto turistica, è stata piuttosto una grande città industriale, una città di porto, di transito magari, non una città che si visitava in modo particolare, ma negli ultimi anni ecco, tutta la città si sta un po' trasformando, sta scoprendo anche questa vena turistica e qui la comunità degli italiani, non solo come istituzione ma anche come presenza storica e culturale, gioca un ruolo molto importante, anche perché sempre di più, no? Il turismo culturale sta diventando un aspetto molto importante, no? Il turista moderno, contemporaneo, che non cerca necessariamente solo la spiaggia e il mare, sì, ma vuole anche trovare qualcosa di interessante, qualcosa di inusuale, qualcosa di inaspettato. Poi l'anno scorso, anche grazie al successo del film Fiume o Morte, che è stato veramente un film visto da tutte le parti in tutto il mondo, è aumentata un po' anche la consapevolezza di quella parte lì della nostra storia. Poi a noi ovviamente non piace focalizzarci solamente sull'aspetto dell'impresa d'annunziana della storia di Fiume, perché noi come italiani siamo presenti da secoli in questa città, però è un bel modo di partire in certi discorsi per aprire una porta e poi spiegare quanto in realtà la cultura italiana ha da offrire nella nostra città.
0: ci sono turisti che magari arrivano già cercando la cultura italiana, ma ci sono anche degli esempi del sardo di persone che si rendono conto quasi casualmente di questa presenza e che così vengono a conoscenza, a contatto magari personalmente con la comunità degli italiani, con lei, con tutte le persone appunto che fanno parte di questa realtà.
1: Assolutamente sì, direi che non ci sono solamente quelli che vengono già preparati, che magari hanno già letto qualcosa, che hanno approfondito a casa l'argomento prima di partire, ma grazie a diversi progetti, per esempio anche quello delle tabelle con gli omonimi storici nel centro storico di Fiume, è stata un'iniziativa promossa qualche anno fa dalla nostra comunità di italiani in collaborazione con il comune di Fiume, si nota benissimo anche per una persona venuta a caso che la città come è concepita oggi e come è vista oggi nasconde molto di più se si riesce un po' a vedere oltre la superficie, e quindi anche quello è un po' un input che il turista può ricevere, ovviamente per scoprire poi più avanti anche quella che è la realtà della nostra comunità, che spesso organizza eventi culturali di vario tipo aperti a tutti e quindi ci permette anche di interagire con i turisti.
0: C'è anche un'attività editoriale che la comunità degli italiani promuove da diverso tempo e che permette magari di portare a casa, no, qualcosa di scritto, qualcosa che rimarrà di questa presenza culturale anche magari per chi arriva molto lontano e la porta con sé molto lontano.
1: Assolutamente sì, tutte le nostre pubblicazioni sono sempre molto ben viste, non solo dai nostri soci, dai nostri attivisti, ma anche appunto da chi magari viene a visitare la nostra comunità e l'ha appena scoperta. Poi mi preme anche sottolineare l'importanza di tutte le pubblicazioni fatte nel mondo degli esuli, ovvero dall'Associazione Fiumani Italiani nel Mondo, dall'AFIM, ma anche dalla Società di Studi Fiumani, per dire. Ecco, Giovanni Stelli e Marino Micic hanno pubblicato dei lavori importantissimi che riguardano la storia di Fiume e soprattutto la parte italiana della storia di Fiume, che purtroppo per molti storici contemporanei, soprattutto da parte croata, viene ignorata, no? Quindi anche il loro è stato un lavoro fondamentale per far conoscere meglio tutti questi aspetti.
0: Allora noi salutiamo Enea De Sardo, presidente della comunità degli italiani di Fiume, facciamo nuovamente le congratulazioni per questo riconoscimento che premia un impegno costante, sfaccettato, poliedrico, crea chiaramente una ricchezza in più per chi anche casualmente si imbatte nella cultura italiana di Fiume. De Sardo, grazie e buon lavoro.
1: Grazie a te Francesco, alla prossima.
0: Siamo in chiusura di puntata, approfittiamo per salutare e ringraziare anche Cristina Benussi con noi in studio, autrice di Storia della letteratura italiana di Fiume, lavoro edito da Fabrizio Serra, grazie.
2: Grazie a voi.
0: E così siamo al termine dell'appuntamento odierno, ma ci trovate per riascoltarci o scaricare la puntata sul sito internet Rai Play Sound alla pagina Sconfinamenti. Da Francesco Zardini, Massimo Gobessi, Riccardo Stoic, un caro saluto, grazie per essere stati in nostra compagnia.
3: Della settimana.
4: Pubblicato in occasione del Canada Day, la festa nazionale del suo paese, un Bryan Adams particolarmente arrabbiato ed impegnato come raramente capita di sentire da parte degli artisti di questi tempi, canta forte e chiaro che al di là delle minacce o le mire deliranti di chi che sia, non hanno nessuna intenzione di diventare il 51esimo stato a stelle e strisce. 51st State.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati all'ascolto, al momento le uniche segnalazioni riguardano la 4 Brescia-Padova, dove per traffico intenso si verificano rallentamenti con code tra Montebello e Verona Est in direzione Milano. Ci spostiamo oltre competenza sulla statale 434 Transpolesana, chiusa al traffico a causa di un mezzo pesante in fiamme in località Angiari in direzione A4 Verona. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Ci risentiamo per un nuovo aggiornamento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Painted Black, un viaggio di Radio Capodistria nell'anima nera della musica, a cura di Giuseppe Signorelli.

0: Melo d'Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi.
1: Della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.
0: Ogni domenica mattina dalle 10 alle 11.
2: Giuseppe, la replica.
0: Ah sì, e la sera dalle 21 alle 22.
3: Well then, che chitarre, eh? Chitarre veramente stravolgenti, e questo suono potete ancora ascoltarlo a London Calling, un programma di musica alternativa, di musica rock che va onda ogni sabato sera dal 18:45 con il sottoscritto Mimmo Cacchiamo alle frequenze radio Capodistria. The best music, the best live in concert, a bit of interviews now and then. Don't forget, come on, yeah, ogni sabato. Bye.
4: Il meteo e la viabilità.
5: Vediamo la situazione. Su gran parte dell'Europa staziona un campo di alte pressioni. Sulle nostre regioni affluisce gradualmente aria più calda e secca. Le previsioni in serata, nella notte e domani cielo sereno, nebbia mattutina localmente a valle e debole bora nel litorale. Temperature minime da intorno a 0 a 12, massime da 19 a 26 gradi. Mercoledì ancora soleggiato, giovedì e venerdì sereno con velature, in mattinata nebbia nelle vallate, localmente nel litorale continuerà a soffiare una debole bora. La viabilità, traffico generalmente scorrevole sulle principali viarie del paese, rallentamenti sull'autostrada A1 Lubiana-Capodistria in ambo le direzioni, all'altezza del cantiere di Postumia, sempre per lavori, rallentamenti anche nei pressi della rotatoria di Belvedere tra Isola e Strugnano. Ore 19:30.
4: Il giornale della sera.
5: Buonasera da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura, come di consueto, il sommario di questa edizione serale del GR da Radio Capodistria. In Slovenia, divisioni sui finanziamenti alle organizzazioni non governative. Scende il costo del gasolio per autotrazione da riscaldamento. Unione Europea, una difesa comune contro le minacce ibride russe. Norme aggiornate per la sicurezza sociale nell'UE. In Italia, tetto ai prezzi dei carburanti. Il Parlamento ungherese revoca l'immunità al Premier Magyar. Ancora buonasera, Delio De Sardo in studio per questa edizione serale del GR da Radio Capodistria. Il destino dei finanziamenti pubblici per le organizzazioni non governative e di un nuovo fondo per le malattie rare è strettamente legato. Nel disegno di legge discusso in Commissione Sanità, infatti, figurano circa 15 milioni di euro che, secondo la proposta della maggioranza, vengono reindirizzati alla copertura delle malattie rare non ancora coperte dal sistema sanitario pubblico. Sentiamo Valerio Fabbri.
6: Il governo intende dar vita a un fondo pubblico destinato a finanziare terapie avanzate per bambini e adolescenti fino ai 18 anni affetti da malattie rare. Una norma che dovrebbe mettere d'accordo tutti, ma il cortocircuito è nella copertura finanziaria designata dalla maggioranza, che prevede accordi volontari con aziende, donazioni, fondi europei, ma anche le quote non assegnate dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Una misura questa contestata dall'opposizione, così come da numerose organizzazioni non governative che si sono date appuntamento numerose per protestare davanti alla sede della Camera di Stato. Intervenendo in commissione parlamentare, il ministro della Salute Tadej Osterz ha spiegato che nella fase iniziale il fondo potrebbe finanziare i trattamenti di circa 5-10 bambini all'anno. L'opposizione si è limitata a sollevare perplessità sulla procedura d'urgenza decisa dalla maggioranza, che però ha ribattuto spiegando di voler reperire fondi per permettere ai bambini di ricevere quanto prima le terapie appropriate. Ma la preoccupazione delle organizzazioni non governative rimane intatta. Secondo loro, infatti, la natura della legge è condivisibile, ma non dovrebbe mettere a rischio posti di lavoro e qualità dei servizi di chi opera nel terzo settore. Per questo hanno chiesto al governo un incontro per assicurare la stabilità finanziaria e la continuità del loro impegno quotidiano al fianco delle categorie sociali più vulnerabili.
5: I ministri della difesa dell'UE riuniti a Bruxelles hanno discusso la risposta congiunta dell'Unione Europea alle minacce ibride russe. Lo ha annunciato l'alto rappresentante UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Kaja Kallas. In primo piano anche la possibile istituzione di un nuovo protocollo di sicurezza d'emergenza. Sentiamo il servizio di Erika Paternosch.
7: L'alto rappresentante UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Kaja Kallas, ha affermato che la Russia continua a compiere sabotaggi e a violare gli spazi aerei in Europa. Da parte dell'UE ha aggiunto le sanzioni contro i responsabili sono state inasprite e le espulsioni di diplomatici russi sono diventate più frequenti. Tuttavia, ha spiegato, è necessario valutare cos'altro è possibile fare. A tal proposito, Kallas si è espressa a favore di una limitazione delle capacità di Mosca di finanziare la guerra anche attraverso misure contro la flotta ombra russa. In primo piano la riunione dei ministri della difesa, anche la possibile istituzione di un nuovo protocollo di sicurezza d'emergenza, una misura suggerita dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen dopo una serie di incidenti che gli stati membri hanno definito attacchi ibridi russi. Il protocollo si baserebbe sul modello dell'articolo 4 del trattato Nord Atlantico. Questo stabilisce che le parti si consulteranno ogni volta che l'integrità territoriale e l'indipendenza politica o la sicurezza di uno dei paesi sarà minacciata. Uno Stato membro dell'Unione Europea potrebbe quindi attivare il nuovo meccanismo in caso di un incidente che non raggiunga il livello di un'aggressione aperta, per poi coordinare insieme agli altri membri la risposta dell'Europa all'accaduto. Secondo Kaja Kallas, un meccanismo di questo genere fornirebbe un quadro di coordinamento per la risposta. Questo, ha precisato, integrerebbe anche la NATO e consentirebbe a Bruxelles di rispondere con maggiore fermezza agli attacchi ibridi russi. Secondo il ministro della difesa sloveno Valentin Hajdinjak, il nuovo protocollo però non dovrebbe ripetere o ricalcare i meccanismi già esistenti. Non siamo contrari a priori, ha dichiarato, aggiungendo però che sarebbero auspicabili ulteriori informazioni in merito. Per quanto riguarda le minacce ibride russe, Hajdinjak ha valutato che la Slovenia non è così minacciata, avvertendo però che ciò non significa che sia al sicuro. Pertanto, ha detto, anche in quest'ottica è necessario essere adeguatamente preparati e agire come se qualcosa potesse accadere domani.
5: Il Consiglio dell'Unione Europea ha approvato intanto i primi 5 progetti di difesa europei di interesse comune volti a rafforzare la prontezza militare e le capacità industriali del blocco. I progetti integreranno i Paesi membri nello sviluppo di tecnologie strategiche, tra cui droni e sistemi antidrone, difesa marittima, spazio, scudi aerei e la protezione del fianco orientale. A prendervi parte anche la Slovenia, che partecipa ad un progetto del fianco orientale. A prendervi parte anche la Slovenia, che partecipa ad un progetto incentrato sui droni. Secondo

0: Ottani, che raggiungerà così 1,76 euro al litro. I nuovi prezzi rimarranno in vigore per una settimana. E in Italia è entrato in vigore il tetto massimo ai prezzi dei carburanti, annunciato nei giorni scorsi dall'ENI. Il limite, valido per 30 giorni nelle stazioni del gruppo, arriva mentre i prezzi di benzina e gasolio restano elevati, soprattutto sulla rete autostradale. Sentiamo Beatrice Zizza.
1: È scattato il tetto ai prezzi dei carburanti sulla rete Ente Nazionale Idrocarburi, che resterà in vigore per 30 giorni. Il limite è fissato a 1,99 euro al litro per la benzina e a 2,19 euro per il gasolio. Anche la rete IP ha annunciato un intervento per contenere i prezzi con l'applicazione progressiva di un tetto ai propri distributori. La misura arriva mentre i prezzi restano elevati, anche se si è registrato una lieve diminuzione. Secondo i dati del Ministero delle imprese e del Made in Italy, il prezzo medio del self-service sulla rete stradale è di 2,15 euro al litro per la benzina e di 2,36 euro per il gasolio. In autostrada la media è invece di 2,21 euro per la benzina e 2,42 per il diesel. Il nuovo limite ha già portato a un aumento degli automobilisti nelle stazioni ENI, con code segnalate in diverse zone d'Italia e alcuni distributori rimasti temporaneamente senza carburante. Intanto le associazioni di gestori e le categorie maggiormente interessate dai rincari continuano a chiedere interventi per contenere l'aumento dei costi. Tra le proteste annunciate c'è anche quella degli autotrasportatori siciliani, che hanno proclamato un fermo dei trasporti dal 16 al 20 ottobre, chiedendo al governo interventi sul caro carburante e risposte sui pagamenti del C-Modal Shift, il programma di incentivi per il trasporto combinato strada-mare. Per 5 giorni gli autotrasportatori hanno annunciato che non movimenteranno i propri semirimorchi nei porti della Sicilia. Il caro carburante resta legato alle tensioni sui mercati energetici provocate dal conflitto in Medio Oriente e continua a preoccupare soprattutto autotrasportatori, tassisti e imprese per i quali il costo del carburante incide direttamente sulle spese di attività.
2: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
0: Il Consiglio dell'Unione Europea ha definitivamente adottato un regolamento che aggiorna le norme sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nazionali a livello comunitario. L'obiettivo dell'aggiornamento è facilitare la fornitura di sicurezza sociale e l'esercizio dei diritti per i lavoratori distaccati nell'Unione. Il regolamento entrerà in vigore dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'UE. Il regolamento aggiorna la legislazione esistente sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale tra gli Stati membri. Nuove norme rafforzeranno la mobilità equa dei lavoratori, rendendo più facile far valere i propri diritti per chi si trasferisce in un altro Stato membro dell'UE per vivere o lavorare. Dalla nostra ultima riunione i tassi di interesse a lungo termine sono aumentati notevolmente e questo rallenterà la crescita più di quanto previsto nelle proiezioni di settembre, lo afferma la Presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, nel suo discorso per la Commissione Economia del Parlamento Europeo. Lagarde sottolinea che la crescita si è finora mostrata resiliente, ma l'aumento dei tassi a lungo termine sui mercati avrà un effetto frenante maggiore di quanto stimato dalla BCE. Torniamo in Slovenia, dalla regione. Intereuropa cambia nuovamente guida. Il Consiglio di sorveglianza dell'operatore logistico di Capodistria ha nominato Tadej Pojbič nuovo presidente del consiglio di amministrazione, affidandogli il compito di guidare la società dopo l'uscita di Aleš Škraba, che aveva assunto l'incarico nell'agosto 2025 con un mandato quadriennale e ha lasciato dopo meno di un anno. Corrado Cebador.
3: Tadej Pojbič, che vanta oltre 30 anni di esperienza professionale in Slovenia e all'estero, ha maturato gran parte della propria esperienza nel settore della logistica, delle vendite, della catena di approvvigionamento e della gestione aziendale. Secondo il presidente del Consiglio di sorveglianza, Marko Cegnar, la sua esperienza dovrebbe contribuire allo sviluppo della società e al rafforzamento della sua competitività. La nuova nomina porta a 5 il numero dei presidenti del Consiglio di amministrazione, succedutisi alla guida di Intereuropa Europa negli ultimi 4 anni. La frequente rotazione ha alimentato il dibattito sulla gestione delle nomine. Secondo l'esperto di diritto societario, Borut Bratina, i frequenti cambiamenti rappresentano un segnale di criticità nella gestione del personale da parte del Consiglio di sorveglianza. Zegnar respinge invece questa lettura e considera l'avvicendamento dei vertici parte dei

0: Normali processi di governance e di adattamento alle condizioni di mercato e alle strategie aziendali. Tra le questioni rilevanti figura anche il livello delle retribuzioni manageriali. Zegner ha spiegato che Intereuropa offre circa 10.000 euro lordi mensili, una cifra che può essere significativamente inferiore a quella proposta dalle società logistiche internazionali. Il tema si inserisce in un quadro economico nel quale Intereuropa ha comunque registrato un miglioramento dei principali indicatori. Secondo i dati di Ebonitete, nel 2025 la società ha realizzato ricavi per 138,7 milioni di euro, il 3,5% in più rispetto all'anno precedente, mentre l'utile netto è più che raddoppiato, raggiungendo i 3,3 milioni di euro.
1: Il diritto di accesso alle informazioni di interesse pubblico è un diritto umano fondamentale che contribuisce a una società più aperta e democratica e permette ai singoli e alla società civile di partecipare attivamente a questioni pubbliche importanti. È quanto sottolinea l'autorità garante per l'informazione in occasione dell'odierna giornata internazionale del diritto di sapere. Durante la consultazione del titolo Il potere dei dati ambientali è stato evidenziato che se i dati sono affidabili, completi e rapidamente accessibili, i cittadini, i ricercatori e la comunità più ampia possono verificare i fatti, pianificare politiche e misure ambientali adeguate, partecipando anche al processo decisionale. Il Centro per la Ricerca Scientifica e l'Accademia Slovena per l'Arte e la Scienza avvertono che la proposta di abolizione del canone RTV, su cui i cittadini decideranno in ottobre con un referendum, mette a rischio il futuro del media pubblico senza un finanziamento alternativo chiaramente definito. In una dichiarazione firmata da più della metà dei dipendenti si sottolinea che RTV Slovenia svolge un ruolo cruciale nell'informare sulla scienza. Indebolire il funzionamento della radiotelevisione pubblica può causare danni irreparabili allo spazio pubblico sloveno, hanno evidenziato, aggiungendo che per la comunità scientifica è di fondamentale importanza informare il pubblico sulle ricerche in corso e sulle nuove scoperte. Il Parlamento ungherese ha revocato l'immunità al primo ministro Péter Magyar. Lo ha chiesto lo stesso Magyar, spiegando che ciò gli permetterà di difendersi dal tentativo di screditamento politico. Il procedimento contro il primo ministro riguarda un incidente avvenuto a giugno 2024 in un locale di Budapest, quando Magyar avrebbe sottratto il telefono cellulare a un uomo che lo stava riprendendo, per poi presumibilmente gettarlo intenzionalmente nel Danubio. La procura ha valutato che la condotta di Magyar integri gli estremi del reato di furto. La polizia antiterrorismo britannica sta indagando su un possibile legame dell'Iran con il presunto piano di un attacco terroristico contro una base aerea militare. Il governo di Londra non ha confermato l'indiscrezione né fornito dettagli sulla natura o l'origine della minaccia. Ieri intanto 5 uomini sono stati arrestati con l'accusa di aver pianificato un attacco alla base di Fairford utilizzato dagli Stati Uniti. Gli indagati restano in custodia cautelare, mentre sul luogo dell'accaduto sono stati avvistati gli artificieri. Teheran comunque nega qualsiasi coinvolgimento. Si chiude qui il giornale della sera da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Delio De Sardo, in redazione Erika Paternus, in sala di regia Igor Vigini. Vi ricordiamo che alle 20 trasmetteremo TG Sport, la rubrica realizzata dalla redazione di TV Capodistria. In studio questa sera Arden Stancic. Buona serata.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buona serata, si viaggia senza incontrare problemi particolari lungo i tratti coperti dall'informazione del servizio Info Viaggiando. Vi anticipiamo che sulla tangenziale di Mestre dalle 21 di mercoledì 30 settembre alle 5.30 di giovedì 1 ottobre verrà chiuso lo svincolo della Miranese in uscita in direzione Milano per attività di manutenzione dei giunti stradali. Come uscita consigliata quella di Marghera. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buon proseguimento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio e TV Noi presenta il notiziario sportivo quotidiano curato dai colleghi di TV Capodistria.
3: Titolo d'apertura per il 28enne statunitense Brandon McNulty, il nuovo campione del mondo di ciclismo su strada che succede nell'albo d'oro al suo capitano nella UAE Emirates, Tadej Pogacar, che causa la rovinosa caduta alla Vuelta non ha potuto difendere la maglia conquistata a Zurigo e difesa con successo lo scorso anno a Kigali in Ruanda. Per gli Stati Uniti il quarto titolo in 99 anni, un successo atteso da 33 anni, dal trionfo di Lance Armstrong a Oslo nel 1993 con Greg LeMond che nel 1983 e 1989 aveva messo a segno le prime due vittorie. Una lunga attesa spezzata ieri sera dal baffo del team USA che è stato il grande protagonista sui 273 km e 400 metri tra Brossard e Montreal. Già campione del mondo juniores a cronometro nel 2016, McNulty aveva sfiorato più volte il podio iridato tra Under 23 ed Elite e un anno fa aveva già vinto proprio il Gran Premio di Montreal che Pogacar aveva voluto regalargli per il suo impegno come gregario al Tour de France. Si sapeva che l'assenza di Pogacar avrebbe inciso sulla corsa e sul comportamento delle squadre. La gara ha così vissuto tanti cambi di scenario, tanto che la Slovenia con Primož Roglič a 50 km dal traguardo sognava in grande, ma poi le forze sono mancate alla fine. È arrivato il 21esimo posto a 3 minuti e 29 secondi di ritardo da McNulty, a cui va dato merito di essere stato paziente nel momento del disordine, scaltro quando i rivali speravano di mobilizzare la gara con uno scatto nel tratto in pianura a poco meno di 33 km dalla linea di traguardo, con il gruppo che ha reagito in ritardo tanto che ad un certo punto il ritardo era oltre un minuto. Alla fine Brandon McNulty vincerà l'oro con 13 secondi di vantaggio sull'australiano Michael Matthews, d'argento come nel 2015 a Richmond negli Stati Uniti, che ha la meglio allo sprint sull'olandese Matthew Van Der Poel, di bronzo come nel 2024 con lo statunitense Keen Simmons, che nonostante la quarta piazza è raggiante per il successo del compagno alla pari di Matteo Jorgensen, ottavo e fondamentale a contenere i tentativi di rimonta del gruppo. Nono l'italiano Giulio Ciccone. Il prossimo anno, il 5 settembre, il titolo si assegnerà in Francia, in Alta Savoia. Per il calcio, seconda tornata di 8 partite nella seconda giornata della Nations League, con la partita di cartello nel gruppo A1 tra Belgio e Francia di Bruxelles, coi francesi privi della stella Kylian Mbappé infortunatosi dopo aver segnato il gol della vittoria contro la Turchia. Turchi che alle 20.45 ospitano a Bursa l'Italia nella sfida del fondo classifica tra due tecnici italiani, Roberto Mancini e Vincenzo Montella, che devono rispondere alle critiche con una vittoria. Se Mancini è fresco di nomina, Montella dopo aver fallito il mondiale uscendo di scena di fatto dopo due partite è sempre più in discussione.
4: Io, se stiamo parlando di sport, io sono coinvolto e mi auguro di vincere e faremo di tutto per vincere la partita.
3: Per quanto riguarda i risultati di ieri, nel secondo gruppo della Lega A in testa al raggruppamento c'è a sorpresa la Grecia con due vittorie dopo il 2-1 in rimonta a Belgrado con la Serbia. Ieri arriva il successo sempre in trasferta ad Augusta con la Germania di Jürgen Klopp per 1-0 con eroe della serata Kurt Bellis, autore del gol vittoria al 74esimo, mentre nell'altro confronto i Paesi Bassi con la prima doppietta nazionale del 23enne della Z Alkmaar, Max Mrdnik, vincono pure in trasferta 2-1 con la Serbia. Anche nel gruppo 4 c'è una sola squadra a punteggio pieno, i campioni in carica del Portogallo, che sbancano per 2-1 Oslo imponendosi per 2-1 con la Norvegia in virtù delle reti di João Félix al 17esimo e Gonzalo Ramos al 54esimo con il gol del solito Haaland alla 67esima segnatura al 51esimo, che aveva momentaneamente pareggiato il conto, ma tre minuti dopo un erroraccio del portiere Nilan permetteva ai lusitani, che hanno lasciato in panchina Ronaldo, di conquistare un'importantissima vittoria. Nell'altro incontro la Danimarca vince col Galles 2-0. Nella Lega B, nel girone 3, Austria punteggio pieno dopo il 3-1 al Kosovo, ma tenere banco non è tanto per lo 0-3 tra Israele e Irlanda sul neutro di Debrecen, ma la clamorosa protesta degli irlandesi, che dopo aver rinunciato al boicottaggio scendono in campo dopo un sondaggio interno favorevole con la fascia nera al braccio in ricordo delle vittime di Gaza. Poi arriva l'inno di Israele, durante il quale i calciatori irlandesi chinano la testa, sempre a sottolineare il lutto per gli oltre 70.000 morti palestinesi. Infine il gesto più eclatante, il capitano Dara O'Shea, dopo aver salutato l'arbitro e assistenti, non stringe la mano al suo corrispettivo israeliano Manor Solomon, rifiutando anche il tradizionale scambio di gagliardetti. Tornando al calcio giocato, nella Lega D, nel girone 1, Gibilterra-Andorra 0-0 e nel girone 2, Lituania-Azerbaigian 1-1. La Spagna Under 20 femminile conquista per la seconda volta il mondiale, superando nella finalissima di Luoj la Corea del Nord, campione uscente alla lotteria dei rigori. Come accaduto 24 ore prima con la Colombia, che conquistava il bronzo ai danni dell'Italia, anche per il titolo non c'era un vincitore dopo 120 minuti di gioco, con l'estremo numero 1 della Spagna, Laia López, poi eletta miglior giocatrice della partita, a salvare la propria squadra su un tiro di Ho Kyung. E quindi sull'altro versante, al 78esimo, Pau Comendador, che con 6 reti ha vinto la classifica marcatori, che si vede fermare il tiro da Pak Yu Gyeong, la 18enne portiera, che poi nei supplementari salverà il risultato sulla conclusione di Marisa Garcia. Ma i rigori, dopo essere entrata nella storia della FIFA, visto che in 7 partite non ha subito un gol, mantenendo inviolata la porta per 660 minuti, non riuscirà a neutralizzare nemmeno un rigore, mentre sull'altro versante Laia López è capace di neutralizzare la conclusione nella seconda serie a Iona, cioè nella quinta a Isimpac, con la Spagna che segna invece tutti e 4 i tiri, festeggiando nuovamente a 4 anni dal primo successo e negando alla Corea del Nord, 3 volte campione, la possibilità di diventare la prima squadra in 12 edizioni a confermare il titolo. E in chiusura parliamo di un altro mondiale vinto, quello della Superbike, dall'italiano Nicolò Bulega, che con 2 gare d'anticipo a Cremona festeggia il titolo. Il 26enne emiliano in sella ad una Ducati, nato a Montecchio Emilia, è sufficiente chiudere secondo, preceduto dallo spagnolo Iker Lecuona Gascon, in gara per essere premiato dalla matematica proprio a danno dell'iberico, staccato di 133 punti a 2 gran premi dalla conclusione, per un titolo che l'Italia attendeva da 14 anni, dal secondo trionfo di Max Biaggi. Bulega ha condotto una stagione perfetta, siglando ben 25 vittorie consecutive, se si tiene in conto anche il finale della scorsa, e le sue prestazioni non sono passate inosservate, visto che la prossima stagione debutterà come pilota ufficiale con la Ducati VR46 in MotoGP. Un sogno soltanto sfiorato ad inizio carriera e poi accarezzato con 2 sostituzioni la scorsa stagione al posto dell'infortunato Marc Marquez con la scuderia di Borgo Panigale. Come curiosità, per la Ducati è il 17esimo titolo della storia in Superbike, ma è il primo vinto con un pilota italiano.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio e TV Noi, il notiziario sportivo curato dai colleghi di TV Capodistria.

0: Gentili amici in ascolto, buongiorno e ben ritrovati dalla Radar Cicce e dal tecnico Davorin Lovrecic. Iniziamo subito parlando di sport, di minoranze, del recente congresso annuale del FUEN, l'Unione Federalista delle Nazionalità Europee, ma parleremo naturalmente anche tanto di sport assieme al collega Arden Stancic. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: E a due graditissimi ospiti, il presidente dell'Assemblea di Unione Italiana, Marco Gregoric, che ci ha raggiunto in studio. Buongiorno Marco, grazie per essere stamane con noi.
2: Buongiorno Lara, Arden e a tutte le radioascoltatrici e radioascoltatori.
0: E andiamo subito a salutare anche il nostro ospite al telefono, Eugen Ban, oggi in veste di segretario dell'Unione delle Associazioni Sportive Slovene in Italia. Buongiorno Eugen, benvenuto anche a te.
3: Buongiorno a tutti voi e chiaramente a chi ci ascolta da casa. Salve a tutti.
0: Allora Arden,
1: allora questo 70° congresso a Helsinki è stata l'occasione, oltre che per parlare di minoranze politiche e così via, è stata l'occasione per presentare ufficialmente la 6ª edizione di Europeada.

0: L'accoglienza è stata molto buona. Noi siamo andati su per presentare lo stato delle cose o comunque per presentare alcune novità per quanto riguarda l'organizzazione dell'evento del 2028. Quando dico noi, significa che eravamo i rappresentanti, insomma, del nostro mondo sportivo tra gli sloveni d'Italia ed altrettanto, diciamo, tra quelli che rappresentano la comunità friulana del Friuli Venezia Giulia, perché sì, forse non l'avete già detto, ma insomma va sottolineato ancora una volta, il Friuli Venezia Giulia ospita questa manifestazione che sarà organizzata appunto da queste due comunità. E quindi oltre al sottoscritto anche Igor Tomasetic per l'Unione delle Associazioni Sportive Slovene in Italia e poi il direttore non solo della Filologica Friulana ma anche dell'Associazione Temporanea di Scopo Europea da 28, quindi l'organo organizzativo di questa grande festa, che è Feliciano Medeot. È stata quindi un'occasione per presentare quelle che sono le novità per quanto ci riguarda e il pubblico ha risposto molto bene, c'è tanta attesa quindi per questa manifestazione, non solo perché insomma è una manifestazione sportiva che piace tanto a livello europeo tra le comunità minoritarie, ma anche perché sarà la prima europeada sul Mediterraneo e si sa che insomma il mare Adriatico e il sole delle nostre coste sono piuttosto interessanti per chi è solito a vivere in zone un po' più piovose piuttosto che un po' più fredde come può essere il centro Europa. Quindi sì, è stata la presentazione, è stato un successo. Se vuoi ti dico che cosa abbiamo presentato.
1: Ma ovviamente voglio fare solo coinvolgere un Marco. secondo Marco. Marco, tu che ascoltavi e un po' vedevi anche la reazione, diciamo, degli altri delegati presenti, che idea ti sei fatta?
2: Positiva, ma perché è anche facile farsela così, perché gli amici, insomma, organizzatori, quindi la comunità slovena, la comunità friulofona, friulanofona, il Friuli Venezia Giulia, stanno facendo un ottimo lavoro, lo stanno facendo assieme, il che sta dando anche un valore aggiunto all'iniziativa e quindi ho visto sì grande entusiasmo, interesse. E poi va ricordato, ecco, non voglio anticipare un attimino troppo le cose, che un po' sul discorso delle minoranze europee, quindi il FUEN, no? Che forse è bene ricordarlo velocemente, è un'organizzazione europea fondata nel 49 che riunisce tutte le minoranze nazionali e linguistiche non dell'Unione Europea ma proprio dell'Europa intesa come continente, quindi a tutela di queste minoranze, di questa diversità europea. Dicevo, un po' il baricentro si sta spostando verso la nostra regione e credo che dobbiamo esserne tutti quanti molto fieri. Prima con insomma la vittoria della candidatura dell'Europea da 2028 nel Friuli Venezia Giulia, ma anche, insomma, ne parleremo per il 2027, in cui proprio noi, Unione Italiana, organizzeremo il 71esimo congresso qui, insomma, nell'Istria settentrionale. Quindi, ecco, abbiamo due anni in cui un po' l'Europa e l'Europa delle minoranze guarda alla nostra regione e non possiamo essere che soddisfatti.
1: Unione Italiana che fa parte dal 2021 come membro ordinario del FUEN, oltre 100 le associazioni provenienti da oltre 40 paesi europei. Eugen, cosa cambia rispetto alla quinta edizione?
3: Cosa avete preparato, appunto, presentato a Helsinki?
0: Avete tre ore di tempo? Perché
1: no,
0: ne potremmo parlare per tutta la
1: tu
0: giornata.
1: Non hai tempo, noi abbiamo tempo.
3: Sì, esatto. Dobbiamo lasciarti un po' prima.
0: Sì. Sulla Parcolana,
3: ecco, altro appuntamento importantissimo. Sì.
0: Allora, devo essere sincero che la quinta edizione in Germania non è stata particolarmente fortunata, ma non dal punto di vista sportivo. Sì, la nostra squadra non ha brillato. Proprio dal punto di vista organizzativo, e questa non è solo la mia opinione, ma opinione di tanti, tant'è che la stessa FUEN ha preparato un documento che è una specie di vademecum, una guida per i prossimi organizzatori, perché vogliono appunto puntare su tutta una serie di cose, aspetti che in Germania non sono stati curati al meglio. E il caso vuole che noi ci troviamo d'accordo su tutti i punti che propone la FUEN. E quindi siamo ben contenti di in qualche modo accontentare quelle che sono le desiderata della presidenza della FUEN, ma allo

0: stesso tempo siamo orgogliosi di aver concepito un'Europeada che secondo noi piacerà tanto. Quali sono le differenze? Beh, innanzitutto gli eventi collaterali o comunque gli eventi extrasportivi che sono per la FUEN molto importanti, come la cerimonia d'apertura. In Germania la cerimonia d'apertura è stata fatta così, alla veloce, era un evento piuttosto politico, all'interno del teatro c'erano i politici locali che si parlavano uno con l'altro, tutte le altre squadre aspettavano fuori su un campo di calcio e poi alla meno peggio, insomma, in fretta e furia le hanno messe tutte insieme per fare una foto collettiva e basta. Noi invece puntiamo su una cerimonia d'apertura in stile, diciamo, più olimpico, in centro città a Trieste, con tutta una serie di elementi che siamo convinti che piaceranno al pubblico. Tra questi elementi c'è anche una canzone che io ho presentato a Helsinki, così proprio in esclusiva. La canzone non è neanche finita, la stiamo ancora scrivendo, però così mi sono buttato a presentare quello che è il ritornello di questo brano per concludere la presentazione con un trick, con un, così, con un po' di spettacolo, ed è quello che è piaciuto di più. Quindi ecco, stiamo lavorando su un'Europeada che speriamo sia molto divertente, non solo con tante partite di calcio, ma anche tanti momenti conviviali, affinché tutte queste delegazioni che arriveranno da mezza Europa possano interagire e divertirsi tra loro sotto il sole dell'Adriatico.
1: E possano tornare a casa, appunto, come dire, contenti per questa edizione.
2: La domanda più importante, avete già deciso la data per iscriversi? Ricordiamo, non ci sono qualificazioni per accedere all'europeo, c'è però un numero chiuso.
0: Esatto, questa è stata una delle informazioni principali che abbiamo proprio presentato al congresso ad Helsinki. Questa è una decisione che abbiamo preso insieme alla direzione, anzi alla presidenza della FUEN. E quindi le iscrizioni saranno possibili l'anno prossimo, nella prima metà dell'anno. Diciamo che la data d'inizio non è stata ancora decisa, ma sappiamo la data in cui le iscrizioni saranno chiuse. Questo è il 30 giugno del 2027. La stessa federazione vuole, insomma, che le iscrizioni avvengano con largo anticipo, in modo tale da poterci poi organizzare per tempo se dovessero esserci o troppo poche iscrizioni o troppe, perché sì, come hai tu stesso sottolineato, c'è un numero chiuso che è stato deciso già l'anno scorso insieme alla FUEN, ma anche a un tavolo in cui hanno partecipato altre delegazioni, un tavolo aperto a cui hanno potuto appunto partecipare tutte le squadre, e si è deciso insieme che il numero massimo di squadre che possono partecipare è 24 per il torneo maschile e 12 per il torneo femminile. Le delegazioni che sono già iscritte alla FUEN hanno in qualche modo la precedenza, ma si possono iscrivere anche squadre o comunque gruppi che non hanno ancora un'iscrizione o comunque un rappresentante nella FUEN. Certo è che se raggiungeremo il tetto massimo delle 24 squadre, coloro che non hanno l'iscrizione nella FUEN e se nel caso in cui ci fossero già 24 squadre tra quelle iscritte, ovvero con rappresentante nella FUEN, ci sarà un problema, significa che alcuni resteranno fuori. Vediamo un po' come risponderanno le varie delegazioni. Fino ad ora ci sono stati casi in cui di squadre ce n'erano più di 24 o casi in cui ce n'erano meno di 24. Quello che per noi è importante è di avere una lista sicura e decisa al 100% al momento in cui andiamo a fare l'estrazione del calendario di gioco del torneo. L'estrazione in questo caso sarà a marzo, non a dicembre come è solitamente successo, ma a marzo, perché noi leghiamo,
2: diciamo, marzo 2028.
0: Esatto, 8. Sì, scusa, marzo 2028, perché noi leghiamo l'iscrizione al torneo anche alla poi avvenuta all'avvenuto booking, quindi al momento in cui come squadra ti trovi dove andrai a prenoti, insomma, l'albergo piuttosto che il campeggio, insomma prenoti il luogo in cui andrai a dormire, perché in passato cos'è successo? Si iscrivevano con largo anticipo, poi capivano che non avevano soldi per poter partecipare e tentennavano un po', e poi all'ultimo momento a sorteggio già avvenuto decidevano di non partecipare, e questo è successo all'ultima Europeada, in cui c'erano gironi con meno squadre il che dava ad alcune squadre un determinato vantaggio, specialmente nel momento in cui passavano anche le migliori terze con la differenza reti, e quindi avevi gironi con diverse squadre materasso, mi si passi il termine, e quindi alcune squadre più forti giocavano contro queste senza pietà, vincendo 20-0, e quindi anche risultando terze, migliori terze, insomma, potevano in qualche modo poi essere in questo avvantaggiate, infatti sono passate nel turno. Ecco, noi vorremmo evitare tutte queste storie, o insomma tutte queste dinamiche, quindi facendo un sorteggio tardivo con le squadre che sono al 100% sicure di partecipare, e quindi 24 squadre con gironi da 3 squadre in ciascun girone.
1: Quindi speriamo, ecco, che tutto vada secondo programma. Eugen, è ora di lasciarti, perché come hai detto tra poco condurrai anche un'altra conferenza stampa in merito alla Barcolana, quindi noi ti ringraziamo, esatto. Ti auguriamo buon lavoro anche per la Barcolana, e poi naturalmente ci sentiremo ancora in merito alla Europeada, tutto quello che si farà.
0: Grazie mille per l'invito, con piacere ci sono quando volete. Intanto buona trasmissione, buon lavoro e buon lunedì a tutti voi.
1: Grazie altrettanto Eugen Ban, segretario dell'Unione delle Associazioni Sportive Slovene in Italia. E a Helsinki, oltre a Marco Gregoric a rappresentare la comunità nazionale italiana, c'era anche Enea De Sardo, titolare del settore arte e cultura della giunta esecutiva dell'Unione Italiana.
2: Ecco, Marco, al 71esimo congresso annuale sicuramente si parlerà anche di Europeada, qui a due passi, ma mi interessa questi i temi che vengono decisi, da chi vengono decisi? Dall'organizzazione, oppure c'è un esecutivo che decide quali sono i temi?
3: Vengono concordati quindi dalla presidenza del FUEN e poi dalla, insomma, organizzazione che ospita l'evento, quindi quello è ancora tutto un aspetto da definire. Di solito è una commistione tra la realtà della minoranza, della comunità che ospita l'evento, e quelli che sono un po' i temi attuali a livello europeo per quanto riguarda la tutela delle minoranze. Ad esempio ci ha fatto un po' così quasi sorridere a Helsinki, che all'ultimo congresso si parlava molto di broadcasting, quindi di TV, di radio e TV minoritarie, e del problema della localizzazione, cioè del blocco tramite internet, tramite segnale, delle trasmissioni TV e radio, un tema a noi molto molto caro e noi vicinissimo, però ecco, è stato più volte, insomma, ricordata l'importanza di cercare di lavorare per evitare certi blocchi, perché i media adesso, non voglio fare quello perché siamo in radio, però è stato proprio sottolineato il ruolo delle radio per quanto riguarda la promozione delle lingue minoritarie e quant'altro, però ecco, loro sono ancora molto a livello di questa cosa non ci sembra giusta, dobbiamo fare qualcosa, no? E magari ignorando tutto l'aspetto che riguarda i diritti, soprattutto per non so, le trasmissioni, diciamo, che non vengono realizzate al 100% presso le sedi, no? Quindi però è un aspetto noto alla FUEN, che potrebbe, ecco, essere sviluppato anche proprio qui, vista la nostra, insomma, lunga tradizione e l'esperienza che abbiamo con RTV Capodistria, ma anche ovviamente l'Edit, La Voce del Popolo e quant'altro, e poi definiremo i temi che reputeremo così più salienti in quel momento e magari importanti per smuovere qualcosa a livello europeo, perché lo ricordiamo un po' la Commissione Europea e l'Unione Europea, questo è un po' il mio punto di vista, cerca di fare tanto per evitare la discriminazione delle svariate minoranze. Però quel che chiediamo noi, che chiede anche il FUEN, è non solo di lavorare contro la discriminazione, ma proprio di tutelare, salvaguardare e promuovere queste minoranze finché esistano ancora e abbiano modo di preservarsi.
2: Ecco, con Eugen ne avevamo parlato nel momento della segnazione di Europeada e anche prima della loro partenza per la quinta edizione degli europei, e parlando siamo arrivati alla stessa conclusione, Eugen fa, ma voi di Unione Italiana potreste fare una squadra per partecipare a Europeada? Ne avete parlato sicuramente a Helsinki.
1: C'è questa proposta sul tavolo?
3: Sì, allora io mi auspico di sì, avendo Europeada a pochi passi, e io credo che la nostra comunità sia in grado di partecipare a questo.
2: Di sfornare.
1: Abbiamo qui il CT già.
3: Noi abbiamo, sì. Poi deciderà la giunta e l'assemblea la partecipazione, perché ha anche un costo e su questo non posso anticipare. Però io penso che noi, è nostro dovere almeno tentare di vedere se riusciamo a creare una squadra e quindi anche di partecipare, perché secondo me sarebbe anche un momento, oltre ai classici discorsi da sport, così anche un momento identitario per noi. Intanto posso dire che abbiamo sguinzagliato alcuni talent scout, di cui uno è anche
1: qui, no?
3: il nostro Arden, sì. Ovviamente è un uomo di sport e conosce molto bene la nostra comunità e i nostri sportivi. Vediamo se troviamo questi, insomma, calciatori, che ricordiamo non devono essere professionisti,
2: non possono essere professionisti.
1: C'è un limite d'età?
2: C'è un limite che possono giocare
3: dai 18.
2: I professionisti possono giocare, però non devono avere un contratto professionistico negli ultimi 2 anni. Quindi possiamo prendere ex professionisti.
1: Quindi diceva Marco, dai 18
3: fino a quando
2: 99,
3: uno ne ha,
2: sì. Fino ai 99.
3: Insomma, così che vediamo di se riusciamo a trovare questa squadra di 18-20 calciatori, che ricordiamo poi bisogna anche essere una settimana liberi, perché l'evento si svolge in una settimana
2: dal 24 di giugno al 1 di luglio. Però il bello è quello che ha sottolineato anche Eugen, sono gli eventi collaterali. E qui noi potremmo andare a brodo di giuggiole con i giovani che stanno facendo sbrego.
3: Ma noi abbiamo tante cose da mostrare, cultura, cibo, arte, adesso lavoriamo anche per lo sport, quindi quello sicuramente è un aspetto importante, ma tutto il discorso legato al congresso fu in 2027, Europeada 2028, non bisogna solo guardarli come un costo, però questa è una grande opportunità di promozione delle nostre comunità qui nell'Alto Adriatico, per tutti quanti noi. E quindi spero che con questo spirito, insomma, ci approcceremo anche avanti. E, ecco, penso che dobbiamo essere soddisfatti, orgogliosi di avere questi eventi qui, ecco, insomma.
2: È un evento grossissimo, anche perché, diciamo, ci presentiamo per la prima volta con chi verrà, che vedrà con i propri occhi com'è veramente la situazione qui in Istria.
3: Sì, perché a tanti dobbiamo anche renderci conto, noi abbiamo degli esempi positivi, diciamo area Danimarca e confine con la Germania, anche gli stessi svedesi in Finlandia, dove la tutela delle minoranze è veramente progredita. Ma abbiamo anche molte realtà come, non so, Centro Europa o Balcani, dove il discorso è veramente diverso, e anche noi a volte, insomma, non ci ricordiamo, ci dimentichiamo un po' che comunque viviamo in un contesto abbastanza positivo con mille difficoltà, però c'è veramente chi sta anche peggio a livello di comunità nazionale. Quindi ecco, presenteremo anche noi, come fanno i colleghi per il Friuli Venezia Giulia, presenteremo anche noi l'Istria nel migliore dei modi possibili.
1: Beh, comunque vada, sarà un successo.
2: Sì, sarà un successo.
1: Siamo sicuri.
2: Speriamo, io spero sinceramente che riusciamo a mettere su questa nazionale di calcio, che poi tra l'altro la mia idea è fare un inno, fare le magliette,
1: il merchandising,
2: sì, coinvolgere i ragazzi più piccoli.
1: Può essere un'ottima occasione questa,
2: e quindi rappresentare degnamente Unione Italiana di qua e al di là del confine, perché ricordiamo che siamo,
3: ma infatti sì,
2: quindi abbiamo la possibilità di
3: poi bisognerà capire anche il nome, perché l'Unione Italiana potrebbe essere l'organizzatore, però come nome noi siamo italiani di Slovenia e Croazia, no? Così si presentano insomma tutte le minoranze, col nome della comunità, non tanto dell'organizzazione, che
2: quindi sotto questo aspetto potremmo avere sulle magliette il nome più lungo di tutti.
3: Sì, siamo esperti.
1: Arden già si vede in questo ruolo di CT, di talent scout.
2: No, io vorrei veramente visto che è il sogno nel cassetto, ma da anni, ma non solo da quando Marco ha preso questa funzione, ma noi ne parlavamo ancora quando giocavamo, dicevamo, ma è un'idea ancora di 15, 20, 20 anni fa e più, di fare una squadra
3: così
2: che inglobi tutti e che poi si giochi non solo una comunità, ma tante comunità messe assieme. È un compito gravoso, è un compito difficile, perché ci vuole tempo, ci sono i figli, c'è il lavoro.
1: Tutta una serie di varianti. Variabili.
2: Ah, gratis, non è come i giocatori della nazionale che vengono convocati per far panchina, anche se
1: anche un
2: non giocano mai. Beh sì, bisogna
1: tante cose,
2: bisogna prepararsi per non far brutta figura.
3: Eh sì, dobbiamo trovare la nostra Coverciano e quant'altro.
1: Bene, e noi seguiremo naturalmente da vicino l'evolversi della situazione. Grazie mille Arden Stancic, ci rivediamo qui lunedì prossimo.
2: Sì, io penso che lunedì prossimo, Lara, parleremo di ciclismo. Cosa dici?
1: Probabilmente.
2: Visto che ci sarà l'europeo in Slovenia.
1: Tanto ieri è finito
2: il mondiale.
1: Il mondiale a Montreal con la vittoria dell'americano Brandon McNulty. Vabbè, bravo.
2: Che storia.
1: Mondiale pazzesco.
2: Il gregario di Pogacar.
1: Esatto. Grazie mille anche a Marco Gregoric, presidente dell'Assemblea di Unione Italiana. Buon lavoro Marco e a presto.
3: Grazie mille.
1: E noi diamo subito la linea alla regia.

Seconda parte di Glocal. In questa parte vi proporremo un'intervista, anzi una chiacchierata con due ospiti che sono venuti a trovarci in studio per parlare del progetto Neve che si sta concludendo. Saranno con noi i rappresentanti della Cancostiera e dell'Associazione Demetria, che è capofila di questo progetto. Sentiamo prima un brano musicale e poi saranno con noi i nostri ospiti.

0: Torniamo a parlare del progetto Neve che si sta per concludere. Pertanto in studio ci sono Giustino Alessandroni dell'Associazione Demetra di Roma, che è capofila di questo progetto. Ben ritrovato, Giustino.
1: Grazie, ben trovati anche a voi. Buongiorno a tutti gli ascoltatori e grazie alla radio di ospitarci nuovamente nei suoi studi per per il racconto di questo nostro progetto.
0: Ci fa molto piacere, ci fa anche tantissimo piacere ritrovare il coordinatore per i progetti economici della CAN Costiera, Massimiliano Di Nardo. Ben ritrovato, Massimiliano.
2: Grazie e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Dicevamo, il progetto Neve che si sta per concludere è iniziato il 4 ottobre del 2023 con data di chiusura 3 ottobre 2026. Non è il primo progetto che nasce dalla collaborazione tra l'Associazione Demetra e le nostre istituzioni, in questo caso la CAN Costiera. Giustino?
1: No, non è il primo e ci auguriamo che non sia neanche l'ultimo. Abbiamo già qualche altra progettazione in cantiere e speriamo di portarla a casa, perché la CAN Costiera è sempre un valido partner nello svolgimento di questi progetti che comunque poi devono impattare sul territorio e quindi è un valido tramite con il territorio.
0: Di cosa vi siete occupati? Cosa è successo in questi anni di progettazione?
1: Allora, in questi anni sono successe tante cose. Diciamo che ci sembrava giusto in qualche modo chiudere a capodistria, perché il primo output di progetto, quindi la prima uscita pubblica, l'abbiamo fatta proprio qui a Capodistria con gli alunni del ginnasio Gian Rinaldo Carli, che hanno messo in scena il primo degli spettacoli teatrali scritti per questo progetto. Gli spettacoli sono stati tre e gli altri sono stati poi messi in scena nelle altre scuole che si trovano in Portogallo, in Croazia, in Romania, in Macedonia del Nord ed in Lituania. E quindi ci sembrava appunto giusto, no, venire il 3 ottobre, che è l'ottocentenario della ricorrenza della morte di San Francesco d'Assisi, si chiude il nostro progetto e quindi era naturale che venissimo qui ospiti da Radio Capodistria, perché quello che abbiamo fatto in questi tre anni è stato molto entusiasmante, perché malgrado lavorassimo con studenti di nazioni piuttosto diverse, no? Perché pensiamo alla minoranza italiana di Slovenia e Croazia, quindi diciamo vicini in qualche modo a quello che è il sentimento italiano nei confronti di San Francesco e dei suoi insegnamenti, il Portogallo, che è un paese di profonda cultura e tradizione cattolica, la Lituania in realtà ha convissuto molto il paganesimo col cattolicesimo, quindi diciamo che forse il più nei secoli, il più recente dei paesi che hanno abbracciato parliamo del cattolicesimo perché parliamo di San Francesco e non perché è un progetto di religioso, per carità. E poi appunto la Romania e la Macedonia del Nord, che sono invece di tradizione ortodossa, quindi non hanno il sentimento nei confronti di queste figure, no? E devo dire che tutti gli studenti hanno lavorato con interesse, con passione, facendo ricerche, chi non era a conoscenza, diciamo, approfondita di quelli che erano gli insegnamenti francescani, è andato a fare delle ricerche, degli studi, anche autonomamente, una grande partecipazione. E devo dire che se il titolo di questo progetto è appunto creare un comune sentimento tra i giovani per una nuova visione dell'Europa, devo dire che secondo me questi giovani europei sono molto comuni gli uni agli altri, ecco, sono molto molto simili e tutti gran lavoratori.
0: Quindi possiamo stare tranquilli per il futuro, ottimisti, Giustino. Abbiamo ricordato gli studenti, menzioniamo il ginnasio Gian Rinaldo Carli di Capodistria. Massimiliano Di Nardo, com'è andata questa collaborazione, cosa è stato fatto qui a Capodistria, queste tappe capodistriane?
2: Allora, sicuramente è stato molto interessante anche per la CAN Costiera collaborare e partecipare a questo tipo di progetto. Come aveva già detto Giustino, non siamo un partner sicuramente, cioè non siamo un istituto scolastico, ma possiamo avere grande valore e dare grande impatto sul territorio con le nostre capacità tecniche e con le nostre capacità organizzative e di collegamento sul territorio. Cosa è stato fatto? Possiamo dire che in pratica abbiamo accompagnato, ma non soltanto a Capodistria, ma in generale in tutto il progetto abbiamo accompagnato in pratica i ragazzi di questi istituti scolastici nel crescere da un punto di vista culturale, sociale, aiutandoli a ottenere una migliore percezione di se stessi e di quelli che sono i valori comuni europei, come diceva Giustino. Ed è stata cosa bellissima scoprire che, nonostante abbiamo inserito partner da 7 paesi differenti, anche se magari noi e Croazia come minoranza italiana siamo più vicini all'Italia e forse al cattolicesimo, anche gli altri paesi hanno questa visione e questo senso culturale, sociale comune a quelli che sono i valori europei di oggigiorno. Sicuramente tutto il processo che ha portato, siamo partiti da ovvero in diversi step, con delle letture di testi preprogrammati per i ragazzi che si sono dovuti confrontare. Su questi testi i ragazzi hanno dovuto sviluppare e creare, dunque dar vita anche alla creatività, all'immaginazione, dunque lavorare in gruppo, delle forme e scritture teatrali che poi sono state rappresentate e anche mostrate all'ampio pubblico. Perciò è stato veramente bello, divertente e molto educativo, e spero specialmente educativo per i ragazzi in primis, per gli istituti scolastici, ma anche per noi, perché ci ha resi consapevoli del fatto di poter dare un modello replicabile sul territorio europeo.
0: Com'è stato lavorare con questi ragazzi in tanti paesi diversi, Giustino?
1: Ma devo dire, chiaramente l'inglese ci ha aiutato, no? Però io ho riconosciuto in ogni paese dei giovani liceali, cioè tutti, alla fine tutti, diciamo, non voglio dire tutti uguali, perché è brutto dire tutti uguali, però la dimensione in cui si muovevano gli studenti era comunque la dimensione anche interiore, perché chiaro che sei in una fase, no, di stai diventando adulto, ma non lo sei ancora, non sei più bambino, ma dentro, quindi vederli lavorare su quelle che poi sono appunto le parole chiave, diciamo, del progetto, no? Parliamo del rispetto della natura, della parità di genere, l'inclusione, l'accettazione della diversità, la cittadinanza, diciamo, la partecipazione civica. Quindi vedere lavorare su tutti questi queste parole ideali e vedere che tutti quanti avevano un approccio simile, anche se appunto con le diversità, ma sempre un approccio simile, è stato bello, insomma. C'era un'idea di Unione Europea, come dire, cioè, tradotta, no, ci siamo sentiti uniti a casa, dovunque.
0: A proposito di casa, se posso permettermi questo aneddoto, quando è iniziato il progetto c'era anche tuo figlio che frequentava il ginnasio Carli di Capodistria, quindi protagonista anche di questo lavoro, Enea.
1: E in parte sì, è stato protagonista anche di questo. Vabbè, chiaramente lui collabora il più possibile, poi è sempre stato uno scolaro attivo, quindi
0: c'è questo legame con Capodistria particolare.
1: Certo,
0: ecco,
1: certo, certo, certo.
0: Solo...
1: abbiamo scelto di fargli frequentare la scuola, prima la Vergerio e poi il Carli, perché fatte le opportune valutazioni dal genitore ci sono sembrate due buone scuole, valeva la pena fare un po' di tragitto in automobile. Noi abitiamo vicino al confine, quindi siamo a due passi, e quindi chiaramente lavorando con le scuole, perché non coinvolgere le scuole in cui c'è anche mio figlio, così posso anche valutare il livello di, no, di maturazione.
0: È un progetto che è servito anche per far crescere, sì, no, Enea e anche i suoi coetanei.
1: Sicuramente sì, sicuramente sì.
0: Massimiliano, ecco, questo rapporto insomma con le scuole con lingua di insegnamento italiano è molto stretto, ci sono, ecco, tante occasioni per collaborare, ecco, per portare avanti anche progetti appunto finanziati con i mezzi europei, e non solo in questo caso Neve, ma insomma se guardiamo un po' in generale questa attività che è sempre molto insomma piena, molto attiva.
2: Sì, infatti l'essere minoranza sicuramente non è che ci penalizzi, anzi io penso che ci dia uno sprint in più. Infatti dobbiamo essere capaci di sfruttare questa nostra piccolezza, forse l'essere minoranza, specialmente dinanzi poi a una Commissione europea, ovvero in ambienti europei. Possiamo dare tanto, specialmente perché il nostro contesto territoriale, il contesto storico in cui sono cresciuti i nostri ragazzi, noi o anche i nostri genitori e nonni, può essere, anzi a mio avviso è diverso da un contesto di una persona che eventualmente è nata al centro di Parigi, ovvero dove c'è stato, dove in pratica siamo al centro di una nazione, no? Ma questo in generale, tutte le nazioni e tutti i popoli di confine sviluppano una resilienza e delle capacità che a mio avviso sono lodevoli e devono essere portate, devono essere fatte emerse e portate logicamente dinanzi o messe al servizio di progettazione europea. Prima volevo dire una cosa, mi è piaciuta che Giustino ha detto abbiamo lavorato con i ragazzi, e ragazzi dove stanno diventando adulti ma da un lato sono ancora bambini, vengono tirati sia per una manica, ovvero dall'età adulta, e dall'altra ancora dall'essere bambini. Volevo dire che è molto importante, perché attraverso questo progetto, come ho detto subito all'inizio, abbiamo anche monitorato proprio la crescita culturale, personale di questi ragazzi, e qui devo fare anche una menzione al nostro partner Università Roma 3, che ci ha aiutato tanto a monitorare, a controllare questi risultati. E in pratica, se possiamo dire, nel piccolo abbiamo preso un ragazzo o una classe di ragazzi e abbiamo visto come questa crescita è stata possibile, ovvero partendo dalle prime classi fino alla quarta classe abbiamo visto effettivamente, con risultati psicologici analizzabili, che questi ragazzi sono cresciuti, con quali valori e come accettano questi valori.
0: Sono stati accompagnati appunto in questo, sì, percorso anche di crescita, Giustino, confrontandosi con temi molto anche difficili da capire, forse una certa età, insomma una età più giovanile, ecco.
1: Certo, sono temi che investono il quotidiano di ciascuno di noi, però fermarsi a riflettere su questi temi a volte appunto serve qualcuno che ti aiuti a farlo. Approfitto, se posso, per dare un indirizzo. Allora, il www.neveproject.eu è il sito di progetto. Su questo sito possiamo trovare tutti gli spettacoli teatrali, possiamo trovare le pubblicazioni fatte appunto dove, come diceva Massimiliano, ci sono anche dentro riportate le statistiche dei report fatti dagli studi fatti dall'Università di Roma 3, Facoltà di Scienza della Formazione, che ha, diciamo, curato la parte scientifica del progetto, e si possono trovare tutte le fotografie, le interviste e tutto su questo sito di progetto, che resterà attivo chiaramente anche dopo la chiusura del progetto in avanti, finché potremo. Tanto abbiamo insomma una nostra piattaforma per cui non chiuderà mai, quindi anche tra qualche anno potremo andarci a vedere questi bellissimi spettacoli, che devo dire tutti gli studenti, qualcuno aveva il corso di teatro a scuola, qualcuno non c'ha, hanno lavorato egregiamente. Sembravano degli attori consumati.
0: Io volevo proprio tornare allo spettacolo, l'ultimo, allo spettacolo teatrale che si è svolto proprio qui a Capodistria, alla Sala San Francesco, appunto, qui a Capodistria. È stato un grandissimo successo. Come è andata, ecco, come hanno lavorato nel corso degli anni, dei mesi, per preparare lo spettacolo?
1: Allora, Capodistria hanno lavorato come gli altri, ma con molto impegno, anche perché si sono trovati a lavorare durante le vacanze di primavera e sono venuti. C'era il primo maggio, comunque hanno lavorato anche fuori orario scolastico e devo dire che abbiamo avuto il supporto della dottoressa Kolaric, che è una degna insegnante di teatro, però i ragazzi si sono impegnati molto. Ma in Macedonia hanno messo in piedi una sorta di musical, erano più di 100 ragazzi sul palco con canzoni, balli, cioè un altro spettacolo, ovviamente, che abbiamo fatto appunto 3 spettacoli, ogni scolaresca ha poi lavorato sul testo che gli era stato, già lavorato prima nella scrittura del testo e poi anche nella messa in scena, e quindi gli spettacoli sono tutti diversi, andateli a vedere sul sito, sono tutti diversi. Il primo, che è stato fatto appunto a Capodistria e poi in Portogallo, è più storico sulla vita di Francesco. Il secondo, che è stato fatto in Lituania e in Macedonia, è stato uno spettacolo di fantasia, sempre imperniato sulla figura di Francesco. Insomma, non mi racconto la trama, per Francesco che fugge dal paradiso per andare sulla terra, quindi una storia di fantasia. Il terzo invece ha preso in considerazione anche una figura importante che è sempre collegata a Francesco, che è Santa Chiara, perché di solito se ne parla poco, però Francesco in realtà nella sua visione non vedeva differenza di genere, anche nella pratica della sua fede, no? Cosa che invece la Chiesa, no? Quindi l'ultimo spettacolo è su Chiara e Francesco, e anche lì magistralmente messo in scena dagli studenti della Leonardo da Vinci di Buie e della scuola in Romania, del liceo tecnologico rumeno.
0: Massimiliano, Capodice, avete seguito i lavori, i ragazzi?
2: Sì, la Can Costiera, specialmente per quanto riguarda Capodistria, ha collaborato a stretto contatto con il ginnasio. Devo dire che è stato, a mio avviso, più difficile per i ragazzi del Carli, perché è stato il primo spettacolo teatrale. In pratica mi immagino che dei ragazzi barcollavano nel buio e hanno dovuto, con l'aiuto della professoressa e dei professori, hanno dovuto mettere in piedi una cosa da zero. Invece nelle altre nazioni, nulla togliendo agli altri, però hanno avuto qualcosa, qualche esperienza, un'ispirazione, dunque hanno saputo prendere ispirazione da quello che è stato Capodistria, e devo dire sono stati veramente bravi, siamo stati molto ma molto soddisfatti, spero e penso anche il pubblico, perché hanno avuto praticamente una standing ovation i ragazzi.
1: Ringraziamo anche la televisione che appunto ha effettuato le riprese durante lo spettacolo, e sono stati molto disponibili, con una grossa capacità tecnica, nulla meno della RAI.
0: Questa collaborazione tra l'Associazione Demetra, la Can Costiera, le istituzioni della CNI continuerà, Giustino?
1: Sì, continuerà. Ripeto, abbiamo già qualche cosa in pentola, e l'interesse, anche perché questi progetti creano poi dei rapporti umani. Allora, non voglio, adesso c'è qui presente Massimiliano, dire che è un amico, però si creano dei rapporti umani anche al di là delle attività lavorative, e quindi ci fa piacere lavorare insieme. Poi si parla, nascono idee, nascono progetti, quindi continuerà, ci auguriamo di sì, che vada in porto quello che è già stato messo in cantiere, e per le prossime banditure abbiamo sempre qualche idea. Non svelo nulla, però.
0: Quindi ci ritroveremo ancora negli studi di Radio Capodistria per parlare di questa collaborazione.
1: Ci auguriamo di sì e saremo molto felici di farlo.
0: Massimiliano?
2: Sicuramente, io tengo le dita incrociate, come ha detto Giustino, creano ottime collaborazioni, nuove amicizie, nuovi incontri da cui non può che nascere cosa buona.
0: Beh, quindi direi che abbiamo concluso con un messaggio d'auspicio di ritrovarci presto ancora assieme per parlare di nuovi progetti che vi vedranno partner a livello europeo, Giustino?
1: Sicuramente sì.
0: Allora, buon lavoro.
2: Sì. Grazie.
0: A presto, grazie a Giustino Alessandroni e a Massimiliano Di Nardo.
2: Grazie.
0: A presto, buona giornata.
2: Grazie, arrivederci.
1: Arrivederci.

0: Parliamo di radio, parliamo di On Demand e lo facciamo con un ospite, una new entry per Glocal. Saluto e ringrazio per aver accettato il nostro invito Emanuele Scatarzi, presidente dell'Associazione Editori Italiani AM in Onde Medie Omi Italiane. Buongiorno Emanuele.
1: Ciao Lara, buongiorno e grazie per questa ospitata a Radio Capodistria.
0: Il tema delle onde medie ci sta molto a cuore, insomma sappiamo che Radio Capodistria trasmette anche in onde medie, il trasmettitore a croce bianca, ma di questo insomma parleremo più tardi. Io direi, Emanuele, di iniziare presentando Omi Italiane. Di cosa vi occupate, quando siete nati, le vostre attività, per farvi un po' conoscere anche dei nostri radioascoltatori.
1: Sì, allora, OM Italiane nasce dalla passione di un gruppo di operatori nel giorno, nel genetriaco di Guglielmo Marconi, cioè il 24 aprile 2018, quindi sono 8 anni che noi siamo attivi e produttivi. Abbiamo passato un primo inizio particolarmente difficile, ora però dopo questi 8 anni di rodaggio, perché siamo sempre in rodaggio, siamo riusciti a ottenere effettivamente molto di più di quanto si potesse aspettare, perché le onde medie sono state normate con la legge 115 del 2015 e i primi decreti autorizzativi, quindi i diritti d'uso, sono stati emanati nel 2017 con il bando per le onde medie, per la comparazione delle onde medie, il famoso bando del 2 febbraio del 2017, e da lì sono iniziate le prime attività radiofoniche. Gli operatori attualmente sono una trentina, sono attivi in locale, quindi bisogna un po' dimenticare quello che era il servizio della radio di Stato, che doveva garantire 12 impianti minimi per la copertura italiana. Qui si tratta di piccoli operatori, piccoli e medio-grandi operatori, che in qualche modo fanno opera mediale nei loro territori. Quindi il fatto, l'abitudine dell'ascoltatore in onde medie, che era di ascoltare in tutta Italia con kilowatt e kilowatt erogati dai trasmettitori Rai, è finita quell'epoca, ma è finita anche il modo con cui si può in qualche modo approcciare la tecnica. Quindi molti dicono: ah, ma non si ascolta, non si sente una radio che magari sta in centro Italia, si pretende di ascoltarla di giorno a Milano, e questo non è più possibile. Quindi il territorio, la radio locale è una grande sfida per le onde medie. Ecco, questa è sono le attività. Nel frattempo noi abbiamo, innanzitutto, un punto fondamentale è quello che le onde medie non sono radiomuseo, oppure non servono a mandare in onda repliche o format degli anni 80 o addirittura cloni maldestri degli anni 70 della Rai.
0: Diciamolo, sì.
1: È un'occasione per sperimentare nuovi formati, preferibilmente verticali, sia dal punto di vista editoriale che musicale, per differenziarsi dalle altre piattaforme, perché sennò diventa una radio omogenea che non amplia in qualche modo proprio la fruizione del servizio. Quindi questo è il nostro punto di vista. La nostra intenzione è quella di difendere il comparto con azioni concrete e non con operazioni che possano ostacolare le onde medie e soprattutto la tecnologia. Noi stiamo portando avanti, grazie al nostro intervento con Agecom nella 390/24 Conse, la delibera riguardo alla Prominas, stiamo portando avanti il protocollo DRM, ovvero la radio M digitale, che oltre a migliorare sensibilmente la qualità audio delle onde medie, fortemente interferite ultimamente soprattutto nelle città da elettrosmog, invece con il DRM si avrebbe una qualità sonora sicuramente migliore, una maggiore penetrazione in assoluto rispetto a FM e DAB, e soprattutto un servizio più capillare. La strada è difficile e anche lunga, ma noi stiamo comunque dibattendo al tavolo tecnico dell'AGCOM appositamente per l'approvazione, cioè per far introdurre anche ricevitori DRM, soprattutto in modo

0: nuove, crediamo entro fine anno. Quindi il DRM è una realtà, non sono solamente chiacchiere.
1: Quindi diciamo che si sta lavorando in questa direzione e possiamo dire che si parla, ecco, di questa nuova stagione di fermento, un settore vivo assolutamente, possiamo confermarlo anche noi, Emanuele.
0: Esatto, sì. L'idea è quello di proporre anche e di consigliare agli editori di non mandare segnali meramente ripetitivi, come stiamo ascoltando ultimamente da qualche operatore che ha un fischio da un anno e mezzo. Quindi l'idea è invece mettere dei contenuti, qualsiasi essi siano, l'importante è che vengano organizzati. Noi abbiamo un elenco che pubblichiamo semestralmente delle emittenti attive in onde medie che hanno una potenza superiore ai 20 watt, perché qui si parla di 20-30 watt per le emittenti locali, mentre per quelle che chiamiamolo interregionale e regionale arriviamo al massimo un kilowatt. Ma naturalmente l'elenco premia coloro che inseriscono contenuti, quindi che fanno trasmissione radio o H12 o H24. Quindi l'intento è quello di consigliare, spingere gli editori, gli operatori a diventare editori e avere un profilo professionale per nobilitare anche questa banda che è un po' bistrattata anche dalle istituzioni, dal Ministero stesso, che in qualche modo il MIMIT vede le onde medie come una piattaforma marginale. In verità è una piattaforma viva dove operano, ecco, quasi 30 operatori costantemente.
1: Emanuele, a livello internazionale, esclusa naturalmente Radio Capodistria, la situazione, ecco, com'è? In che direzione si va? Soprattutto, ecco, riguardo le onde medie.
0: Diciamo che gli stati stanno abbandonando gradualmente le onde medie. La Spagna è una delle più attive per le onde medie, mentre gli altri paesi hanno in qualche modo abbandonato le onde medie, altri invece le stanno rafforzando. Radio Romania per esempio trasmette in DRM ed è molto attiva. Si sono aumentate, sono nuovamente riapparse, più che aumentate, emittenti radio nell'est europeo, appositamente per la guerra che c'è tra la Russia e l'Ucraina. Quindi si sono modificate, cioè sono nuovamente riattivate delle frequenze che erano quasi state dismesse, quindi aumento di potenza e allo stesso tempo una comunicazione più capillare. A quanto pare le onde medie servono in questi frangenti per comunicare, e allo stesso tempo si aumentano anche le radio, le emittenti, oppure riprendono nuovamente a trasmettere le emittenti anche dal continente asiatico, che è uno dei baluardi delle grandi potenze. Ecco, qui si parla di 600 kilowatt, 300 kilowatt, potenze che naturalmente in Italia non sarebbero neanche viste lontanamente, considerando anche che l'orografia italiana è completamente diversa da quella di tanti altri stati europei e extraeuropei.
1: Mi segnalavi che proprio Stati Uniti, Brasile e Cina stanno rivalutando le onde medie anche come strumento di sicurezza e resilienza. Insomma, il tema della radio nelle emergenze è un tema che è stato anche promosso dalle stesse Nazioni Unite durante una giornata mondiale della radio che ricorriamo il 13 di febbraio. Insomma, è un tema molto importante questo della radio nelle emergenze, e l'onda media ancora di più, Emanuele, così?
0: È corretto. Allora, il 16 di questo mese, in effetti, in America è stata una data storica. Stiamo attendendo infatti che il Senato approvi il disegno di legge per introdurre obbligatoriamente in tutte le autoradio e i ricevitori automobilistici in America e negli States del ricevitore M, appositamente come presidio unico per le emergenze. Questo si sta facendo anche in Italia. Noi abbiamo stretto con diverse protezioni, organismi di protezione civile locali, protocolli per mettere a disposizione le nostre antenne in caso di emergenza, perché quando, come è successo in Spagna lo scorso anno, il blackout, quando c'è un blackout totale dove non arriva nessun segnale perché non c'è energia elettrica, oppure non c'è la possibilità, i generatori

0: hanno più la capacità di sostenere un trasmettitore FM, DAB, la M arriva anche con 10 watt con questo silenzio, quindi la M diventa un presidio fondamentale per la sicurezza. Questo lo si sta vedendo in America, ma in tanti altri stati. Quindi è fondamentale, tra l'altro, cominciare a utilizzare il DRM, perché il DRM è ancora più penetra ancora più di più, e quindi c'è la capacità di riceverlo anche meglio. Quindi questo è proprio dal punto di vista tecnologico, è un'evoluzione, che è utile in casi di emergenza. Lo vediamo anche in Italia, quello che sta succedendo, emergenze di ogni tipo, soprattutto dal punto di vista climatico.
1: Emanuele, abbiamo ricordato a Radio Capodistria il trasmettitore Croce Bianca, i 1170, la nostra emittente è legata storicamente a questo trasmettitore. Sappiamo ci sono spesso problemi tecnici, il segnale viene interrotto appunto per manutenzione, va anche riparato, è una struttura abbastanza impegnativa da questo punto di vista. Ecco, qual è anche il valore di queste frequenze storiche come questa di Radio Capodistria in quest'era contemporanea? Ecco, tu segui l'evoluzione delle onde medie, sei qui insomma vicino a 300 km, insomma sei a Verona, insomma, dove Radio Capodistria, ecco, è conosciuta. Come valuti questa nostra realtà?
0: Allora, io credo che i 1170 debbano rimanere come presidio soprattutto per la diffusione della lingua italiana, nel senso che è assurdo, la RAI nel 2022 l'11 settembre ha interrotto tutta la programmazione in onde medie, naturalmente buttando giù tutte le torri e trasformandole in data center delle loro postazioni, e non lasciare neanche un punto trasmissivo, faccio un esempio, 846 kHz, che poi è stato assegnato a un privato, la famosa frequenza dai 2 megawatt, quindi una frequenza europea, che possa dare la possibilità agli ascoltatori che sono fuori, italiani che sono fuori dall'Italia, o anche da coloro che vogliono ascoltare le trasmissioni in lingua italiana continuativi, non come fanno molte emittenti straniere, dedicare una parte alle trasmissioni, una trasmissione alla lingua italiana. Invece credo che sia opportuno mantenere la lingua italiana, quindi Radio Capodistria diventa un presidio unico per l'ascolto della radio in lingua italiana con contenuti, ed è una frequenza storica che raggiunge quasi tutta l'Italia, e sarebbe anche il caso che si facesse sentire ancora meglio di quello che di quella che è adesso la trasmissione di Radio Capodistria, visto le potenzialità e le capacità trasmissive di Radio Capodistria.
1: Emanuele, insomma, anche dare questo messaggio di quanto è importante mantenere l'onda media, rispondere a chi dice che adesso con lo streaming, il DAB, le nuove tecnologie, questo sistema, queste frequenze non servono più, non è così, Emanuele?
0: Non è sempre così, perché nel caso che vengono interrotte le comunicazioni tramite streaming, o ci siano delle problematiche di interruzione dei ponti anche locali in streaming, non si può accedere a nulla, e quindi l'onda media, come anche in parte la modulazione di frequenza, ma l'onda media penetra molto di più e arriva molto più distante, soprattutto di notte, per questioni fisiche, inevitabilmente è fondamentale, perché ad esempio noi abbiamo molti ascoltatori delle onde medie che ci ascoltano anche dall'Europa e ci dicono naturalmente che per loro è fondamentale ascoltare trasmissioni anche in lingua italiana, perché sono italiani o riunti italiani o conoscono l'italiano. In questa, come dire, in questo momento dove si sta spingendo l'autenticità italiana, quindi lo spirito italiano, l'italianità, credo che sia fondamentale avere un presidio in lingua italiana che parli almeno al pubblico europeo. Ecco, credo che questo sia fondamentale. Radio Capodistria dovrebbe essere, deve essere questo.
1: Emanuele, le attività future, ecco, adesso noi stiamo raccontando le iniziative della vostra associazione Radio Capodistria, ecco, diciamo che c'è anche un sito molto attivo dove appunto c'è anche un bello slogan: accendi la tua passione in onde medie, e tante altre informazioni. Che cosa possono trovare i nostri radioascoltatori, ecco, andando per esempio a visitare il sito di OM Italiane?
0: Sì, Lara. Allora, OM Italiane, omitaliane.it, non prometto il www perché ormai diventa pneumastico. Su omitaliane.it ci sono tutti gli aggiornamenti su quelle che sono le nostre attività, su quello che sono le onde medie, almeno le nuove onde medie, come noi definiamo la nostra associazione, le nuove onde medie italiane, e quindi tutto quello che riguarda proprio le attività che noi stiamo svolgendo e quali sono le attività che in qualche modo sono intorno alle onde medie. E allo stesso tempo c'è la possibilità ancora di attivare un segnale in onde medie. Naturalmente bisogna fare tutta una procedura presso il MIMIT, tramite noi, i nostri consulenti esterni, c'è possibilità di attivare un segnale in onde medie. È importante arricchire, più operatori sono e più importanza c'è nell'ascolto delle onde medie. Purtroppo, oltre a Radio Capodistria, proprio manca un grande player nelle stazioni in onde medie, un player che in qualche modo prima veniva rappresentato in Italia dalla RAI, ora non c'è più. Quindi un grande player sarebbe un incentivo, ma sarebbe molto più attrattiva la piattaforma, visto e considerato che ormai le onde medie, anche nell'ultimo TUSMA, sono comparate al DAB, all'FM, quindi sono piattaforme broadcast che hanno tutte la stessa importanza e lo stesso valore.
1: In chiusura, fortunatamente, ecco, ci sono associazioni come la tua, ma ricordo anche gli amici di Italradio, ecco, che si battono anche per il mantenimento delle onde medie e tutto il discorso, insomma, legato alla radio. Quindi anche voi, ecco, date un contributo per il mantenimento delle onde, in questo caso delle onde medie. Emanuele, in chiusura.
0: Sì, allora, io credo che le onde medie hanno un valore storico, ma allo stesso tempo hanno anche un futuro. Questa è una grande scommessa. Il futuro delle onde medie c'è. L'importante è che bisogna fare delle azioni incisive a livello amministrativo e a livello europeo, come stiamo facendo noi, per fare in modo che le onde medie vengano comparate e ci sia effettivamente un affollamento più sostanzioso, soprattutto da parte degli operatori italiani. Quindi tutto è in fase di, non dico che è in embrione, ma stiamo uscendo da una fase abbastanza oscura, che era quella soprattutto della normativa italiana, che non prevedeva la regolamentazione da 0 a 30 MHz, e quindi questo qui per noi il valore storico delle onde medie è fondamentale anche nel rispetto del genio italiano Guglielmo Marconi. Però ripeto, la storia deve anche rappresentare il presente e il futuro. Non si può stare dietro alla storia. La voce di Marconi è bella, sì, gli esperimenti, ma la radio non può diventare, la radio M non può essere un museo, deve essere qualcosa di attuale, di sperimentale e soprattutto di coeso. Quindi il mio invito è sempre quello di dire agli operatori di unirsi, ma non iscrivendosi alla nostra associazione, ma di unirsi insieme per portare avanti battaglie che sono comuni e che valorizzano in qualche modo tutto quello che è il panorama delle onde medie. Quindi uscire fuori un po' da quegli atteggiamenti della radio anni 70 e 80, dove l'antenna era il non plus ultra, ognuno era più bravo, ognuno era migliore e gli altri erano tutti nulla. Quindi cercare di unire le persone, perché in questo momento serve unione e collaborazione.
1: Grazie, grazie Emanuele Scatarzi per essere stato con noi, presidente di OMI Italiane, Associazione Editori Italiani AM in Onde Medie. Quindi ci risentiremo ancora sulle frequenze di Radio Capodistria, e chi ci ascolterà, ecco, ci sentirà anche in Onde Medie sui mitici 1170.
0: Grazie Clara, molto gentile, un saluto a Radio Capodistria e speriamo di risentirci presto.
1: Assolutamente, buona giornata Emanuele, grazie, buon lavoro.
0: Grazie, grazie a voi.

E in questa ultima e quarta parte di Glocal parleremo di turismo. È stata un'estate da record per il turismo sloveno. A luglio e agosto la Slovenia ha registrato 2,2 milioni di arrivi che hanno generato 6,3 milioni di pernottamenti. La crescita su base annua è stata quindi del 7% sia per gli arrivi sia per i pernottamenti. Sono dati diffusi dall'Organizzazione del Turismo Sloveno. In un contesto internazionale difficile quindi la Slovenia si conferma una destinazione attrattiva e affidabile, ma non solo. Nei primi 7 mesi del 2026 il comune di Pirano risulta essere tra le 3 località più visitate della Slovenia assieme a Lubiana e Bled. Poi Pirano si riconferma leader per quanto riguarda il numero dei pernottamenti anche tra i 4 comuni costieri. E ieri 27 settembre è stata celebrata la giornata mondiale del turismo, un'iniziativa promossa dalle Nazioni Unite. A Pirano questa giornata verrà celebrata questo sabato 3 ottobre. Quindi noi parleremo di tutto questo tra pochissimo, dopo il brano musicale, con la direttrice dell'Ente per il Turismo di Porto Rose, Patrizia Garginic, che è tornata a trovarci in studio.

0: Direttrice Patrizia Gersinic, ben ritrovata negli studi di Radio Capodistria.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Lo spunto è la prossima giornata mondiale del turismo che si celebrerà a Porto Rose questo sabato, ma di questo parleremo tra pochissimo perché vogliamo sapere com'è andata questa stagione estiva, Patrizia.
1: È andata anche quest'anno abbastanza bene. Da gennaio fino alla fine di agosto abbiamo effettuato nel comune di Pirano più di 1.500.000 pernottamenti, che significa il 2% in più rispetto all'anno 2025. Anche quest'anno naturalmente avevamo gli ospiti che provengono dalla Slovenia, la maggior parte, poi abbiamo ospiti stranieri che fanno prenotamenti di più, sono quelli che arrivano dall'Austria, dalla Germania, dall'Italia, ma quello che ci colpisce anche nel nostro territorio, nella nostra zona, ma anche nelle altre parti dell'Istria, è l'incremento proprio durante l'estate dei visitatori e dei prenotamenti dei visitatori che arrivano dall'Ungheria, dalla Repubblica Ceca e anche dalla Polonia. Questo è proprio un incremento già da diversi anni che lo troviamo anche noi a Porto Rose e Pirano.
0: Possiamo dire che i turisti italiani stanno tornando a Porto Rose, sono tornati, Patrizia?
1: Sono tornati a Porto Rose, però non sono tornati nei numeri che ci aspettavamo, perciò dobbiamo fare ancora tanto sul mercato italiano. Cerchiamo anche con la nostra agenzia, mi ripeto, abbiamo un'agenzia promozionale a Milano e con loro cerchiamo di promuovere ancora meglio la nostra destinazione. Abbiamo una lieta conferma anche della grandissima Simona Ventura, che è stata affascinata da Porto Rose e probabilmente l'anno prossimo ritorna con un suo evento, e anche lei sarà una grande promotrice della nostra destinazione.
0: Ecco, ne abbiamo già parlato di questa collaborazione appunto con l'agenzia di Milano. Approfitto, i giornalisti, i colleghi italiani torneranno a Porto Rose a farci visita, insomma visiteranno tutta la regione. Ogni anno ci sono vari appuntamenti di questo tipo organizzati appunto dall'agenzia di Milano, Patrizia.
1: Sì, la nostra agenzia, sia quella di Milano che quella di Monaco di Baviera, organizzano i gruppi di giornalisti, di blogger che arrivano nella nostra destinazione, così che ci sarà un fam trip proprio di giornalisti italiani a fine ottobre, anche quelli del mercato germanico, diciamo.
0: E poi a Milano c'è sempre anche l'ufficio del turismo sloveno, ufficio diretto da Alyosha Ota, con il quale collaborate molto molto bene.
1: Sì, proprio in questo periodo abbiamo forse l'intenzione, c'è, però vediamo, di fare un evento proprio a novembre a Milano. Non abbiamo ancora deciso completamente, ma ci pensiamo in questo, anche di fare questo evento, in cui ci saranno probabilmente anche tanti giornalisti, ma anche lavoratori anche delle agenzie turistiche e i tour operator.
0: Beh, insomma, un'ulteriore occasione per far conoscere questa destinazione. Direttrice, ecco, quali sono le attività, anche insomma cambiano le stagioni e cambia anche in qualche modo l'offerta che preparate per i turisti che vengono a trovarci?
1: Sì, è proprio così. La nostra promozione già da diversi anni non è concentrata per l'estate, ma per la fuori stagione, diciamo così, anche per l'autunno. In autunno sappiamo che abbiamo altri progetti. In primo piano, per esempio, c'è il benessere, le attività all'aperto, la gastronomia, le esperienze autentiche sia sul mare che nell'entroterra istriana, il turismo culturale. Se parliamo delle esperienze nel territorio che va da Ancarano a Pirano e naturalmente nell'entroterra, abbiamo più di 70 esperienze che si possono vedere, sono visibili sul nostro sito www.portorose.si e ci sono anche lì, c'è anche la possibilità di prenotazioni, abbiamo proprio il nostro Booking Love Istria. Non so, in questo periodo, per esempio, un'esperienza diversa è quella la Vespa tra gli oliveti, una cosa che non puoi trovarla in tutte le parti, sì, da noi nell'Istria sì, ma per esempio nell'entroterra non c'è, è una cosa un po' diversa. Abbiamo diverse altre esperienze, sia per il nostro clima mite, possiamo avere tutto l'anno dei prodotti diversificati, non c'è soltanto un prodotto ma tanti, tanti prodotti, e poi abbiamo anche un buon rapporto tra la qualità e il prezzo.
0: In autunno diciamo che anche periodo di congressi e sicuramente sì, il comune di Pirano e la località di Porto Rose offrono, ci sono le strutture, le infrastrutture adatte per organizzare questo tipo di eventi.
1: Questo è un prodotto importantissimo, non soltanto durante l'autunno ma anche poi in primavera, è un prodotto che è anche un prodotto che lo cerchiamo, perché arrivano dei ospiti d'affari che hanno anche la possibilità di pagare magari un prezzo più alto del nostro prodotto, no? Così che sicuramente poi per questi ospiti si fanno vari eventi, gite, mostriamo tutte le cose che questo territorio ha la possibilità, è diverso dagli altri territori, non so, la nostra bellissima Pirano, poi come ho detto già prima, l'entroterra, non dimentichiamo mai i nostri paesini, la nostra gastronomia che è molto apprezzata anche dai nostri ospiti.
0: Ogni anno, ecco, tornano le giornate, ecco, dedicate ai prodotti tipici, ci sono tanti eventi spalmati durante tutto l'anno, come diceva lei, con anche Porto Rose punta alla destagionalizzazione, e quindi anche in estate tanti concerti, tanta musica. Patrizia?
1: Sì, sì, è vero, abbiamo passato un'estate piena di eventi diversi, per ognuno qualcosa, ognuno ha potuto trovare qualcosa, veramente cose diverse, dalla musica classica alla musica pop, diciamo così, così che abbiamo anche avuto degli eventi gastronomici, proprio il nostro ente ha preparato il lungomare dei sapori, poi ci sono state le notti di Porto Rose con tanti visitatori, veramente tanti eventi e tante possibilità di divertirsi anche da noi nella nostra destinazione Porto Rose e Pirano.
0: Facciamo una pausa musicale, ha preparato lei la nostra scaletta musicale, la ringrazio per questo. Ci sentiamo Shakira, che è stata protagonista in estate ai mondiali di calcio, perché è l'inno di questi mondiali. Shakira non è stata a Porto Rose, però c'è stato Bryan Adams, ci sono stati tantissimi.
1: Un giorno,
0: intanto noi ce la sentiamo e poi torniamo a parlare con lei della prossima giornata, insomma del prossimo evento che sarà organizzato il 3 di ottobre.

0: Rientriamo dopo Shakira, abbiamo detto speriamo un giorno di vederla anche sui palchi sloveni, se non a Portorose, magari a Lubiana, ecco. Patrizia Gerginic, direttrice dell'Ente per il Turismo di Portorose, abbiamo fatto un po' il bilancio di questa stagione estiva parlando delle tantissime iniziative che portate avanti su questo territorio, e appunto sabato festeggerete la Giornata Mondiale del Turismo, che abbiamo ricordato in apertura, ricorre il 27 di settembre, un giorno di promozione globale del valore sociale, culturale, politico ed economico del settore turistico e del suo contributo al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, una giornata promossa dalle Nazioni Unite. È stata fatta una scelta di spostare la data al primo sabato utile, quindi il 3 di ottobre. Ecco, Patrizia, cosa succederà?
1: Sì, abbiamo scelto il 3 di ottobre, sabato, per la nostra giornata mondiale del turismo. Abbiamo un vario programma. L'evento si svolgerà sulla piazza principale di Portorose. Si incomincia alle 16 con il lungomare dei sapori, cioè la gastronomia. Poi si prosegue con la serata, l'elezione di Miss Turismo, incomincia dalle 18:30, e poi per il comune più importante della Slovenia in senso turistico c'è la solenne consegna dello stemma dell'eccellenza nel turismo, e poi naturalmente ci sarà tanta musica, perciò invitati il 3 ottobre, sabato, a Portorose, e benvenuti a Portorose Pirano.
0: Direttrice, questo importante riconoscimento che viene conferito ogni anno, lo stemma dell'eccellenza nel turismo, è appunto un riconoscimento dedicato agli straordinari risultati ottenuti nel settore. Il nome è ancora segreto del vincitore di quest'anno?
1: Sì, è ancora segreto.
0: Però in questi anni sono state premiate tante persone che hanno contribuito anche a rendere Portorose più così riconosciuta a livello internazionale.
1: Sì, anche per la qualità del nostro prodotto, si parla tanto della qualità. Per esempio l'anno scorso avevamo lo chef Filip Matjaž, che è uno dei più noti chef della Slovenia e che è anche già riconosciuto nel mondo internazionale.
0: Tra i premiati anche il fotografo paesaggista, che qui a Glocal conosciamo molto bene, Jaka Ivancic. E tra l'altro c'è una mostra fotografica di Jaka Ivancic allestita, se non sbaglio, fino a dicembre, dedicata al sale e alla memoria del mare, Patrizia.
1: Sì, è proprio così. Sul nostro bellissimo lungomare che va da Pirano a Portorose c'è questa mostra all'aperto.
0: Guardavo un po' anche il sito dell'Ente del Turismo, tante mostre allestite in quest'anno e sono ancora in corso, quindi occasione anche questa per visitare la località.
1: Sì, perché fanno parte del turismo culturale, è un turismo 365 giorni all'anno, è un importante prodotto che fa parte anche della nostra identità, perciò lo vogliamo ancora promuovere di più e questi eventi lo consentono.
0: A proposito di cultura, possiamo ricordare anche il contributo che viene dato dalla comunità degli italiani Giuseppe Tartini, grazie ai suoi gruppi, La Famea dei Sali Neri, oppure Al Tempo di Tartini, gruppi che in qualche modo valorizzano quelle che sono state, che sono le tradizioni locali, rientrano anche in tantissimi eventi.
1: Sì, rientrano negli eventi del comune di Pirano, se parliamo di Pirano, l'Ente per il Turismo di Portorose ha incluso proprio la comunità di Pirano nei nostri progetti di promozione.
0: Ormai anche questa è diventata una cosa tradizionale, insomma devono essere presenti anche i gruppi.
1: Sì, sì, sì, come ho detto già prima, questa è la nostra identità che dobbiamo ancora di più far conoscere ai nostri ospiti.
0: Patrizia, in chiusura ricordiamo sempre anche questa collaborazione con gli altri enti del territorio. Prima ha ricordato l'Ovistria, quindi la collaborazione continua.
1: Sì, la collaborazione continua anche nel 2027. Abbiamo già progetti in comune, abbiamo preparato anche una bozza del programma per il 2027. Sicuramente ci saranno nuovamente tante promozioni sui nostri mercati principali, sia quello sloveno che anche mercati esteri. Ci sarà una collaborazione principalmente anche sulla promozione digitale, che è sempre più importante per la promozione turistica.
0: E c'è stato anche, ne abbiamo parlato probabilmente nell'ultima sua ospitata, di questa campagna online in forma digitale, quello che è più facilmente anche raggiungibile dall'ospite interessato a questo territorio.
1: Sì, come ho detto già prima, per esempio per le prenotazioni, per le nostre esperienze, abbiamo il Booking Clafis, dove si possono fare le prenotazioni, ma anche sul nostro sito si possono trovare le esperienze che vanno di più, oppure le esperienze che non sono proprio commerciali, ma sono un po' diverse dalle altre esperienze.
0: Quindi un invito a venirci a trovare, chiaramente. Poi l'autunno è anche una bella stagione.
1: Sì, è bellissima, non c'è tanto affollamento, le temperature da noi sono piacevoli, così che benvenuti.
0: Insomma, le temperature, poi i colori, tante cose che succederanno in questo autunno un po' in tutta l'Istria. Quindi grazie a Patrizia Garginic, direttrice dell'Ente per il Turismo di Porto Rose, per essere passata a trovarci negli studi di Radio Capodistria. È sempre un piacere.
1: Grazie a voi.
0: Auguro a lei e a tutta la sua squadra buon lavoro, e ci risentiamo, rivediamo prestissimo. E quindi si chiude qui questa puntata di Glocal. Ricordo la replica di questa sera a partire dalle 20:30, e poi tutta la trasmissione sarà riascoltabile sul sito, sul portale radiocapodistria.si. Dalla Radarci c'è tutto. Un saluto a tutti coloro che ci hanno seguito. Direttrice, insomma, chiudiamo con un'altra sua scelta musicale.
1: Sì,
0: la
1: sì.
0: Faccio diventare anche DJ.
1: Sì, grazie della possibilità. Allora chiudiamo con Jack Jones.
0: Grazie mille, a presto.

0: Late Night Grooves, la musica serale di Radio Capodistria che ti cambia la notte. A cura di Samuel Simonovic.
1: Rieccoci, autunno, la stagione in cui tutto marcisce con dignità, in cui le foglie cadono come piccole promesse infrante e in cui la luce si ritira e lascia il posto a qualcosa di più onesto, il buio. Non il buio estivo, quell'afoso pieno di zanzare e desideri impossibili. No, il buio autunnale, quello vero, quello che ti entra nelle ossa e ti dice ok, adesso parliamo seriamente. Benvenuti su Late Night Grooves, prima puntata autunnale e come avete intuito non sarà una passeggiata, niente dolcezze, niente carezze. Stasera si scava, stasera si scende giù nel fango, nel rumore, in quel post-punk che non chiede permesso e che non addolcisce la pillola, che ti guarda dritto negli occhi e ti dice hai voluto la notte e allora prenditela tutta. Puntata ruvida quindi, abissale, post-punk come dicevo. Pronti? Bene. Ma non basta essere pronti, bisogna essere disposti a sporcarsi, cari amici, perché la prima fermata è Dublino, o forse è meglio dire l'Irlanda che non ti aspetti, quella che non ha voglia di fare il folklore da pub, che non ha intenzione di venderti il biglietto per il tour delle scogliere di Moher, ma l'Irlanda incavolata, l'Irlanda che guarda il mondo andare a fuoco e decide di accendere un altro fiammifero per vedere meglio. Garriers, Nobody's Coming to Save You è il titolo dell'album, un titolo che è già una sentenza. Non c'è nessun eroe in arrivo, nessun salvatore, nessuna mano tesa. Solo tu, il tuo disagio e la scelta di soccombere oppure trasformare la rabbia in qualcosa di utile. E i Garriers hanno scelto e l'hanno fatto con un album che surclassa nettamente il suo predecessore. Non stiamo parlando di un passo avanti, stiamo parlando di un salto nel vuoto con gli occhi aperti e le mani che afferrano tutto quello che trovano. La produzione è affidata a Mark Bowen degli Idols e a Lauren Humphrey, già al lavoro su Getting Killed dei Geese, per esempio, un connubio perfetto, direi, un matrimonio tra due mondi che si capiscono al volo. La rabbia chirurgica degli Idols e l'inquietudine notturna dei Geese. Il risultato, cari amici, è devastante. Brani come Nothing Happens Twice e Party Lines hanno una potenza d'urto che ti lascia senza fiato. Ma la vera forza dei Garriers è un'altra, la capacità di portare su disco l'energia del live. Molte band faticano a trasporre quella scarica di adrenalina in studio, loro no. Sembrano veterani e invece hanno pubblicato il loro primo singolo appena 5 anni fa. Direi che la loro naturalezza è quasi irritante. Il titolo dell'album è un manifesto, la speranza non è un sussurro, è un'ascia con cui abbattere le porte, per esempio, ecco, e questo messaggio permea ogni brano. Shades, per esempio, è una canzone che punta il dito contro gli artisti che scelgono il silenzio, timidi, nepotisti e liberi, così li hanno definiti, una critica feroce senza sconti a chi ha una voce e decide di non usarla. E poi c'è l'ansia, una costante in quest'album, un rumore di fondo che attraversa tutto il disco. In Drones esplode in autocommiserazione. Cito il testo: non riesco nemmeno a mantenere un lavoro senza piangere sul cuscino, condannato a un'espressione perennemente imbronciata, tutti mi credono uno stronzo, ecco, tanto per citarlo. Un inno per chi è schiacciato dalla quotidianità, quindi per chi sente il peso del capitalismo sulle spalle come un macigno. E via dicendo, poi ci sono altre canzoni e l'album si chiude, chiudiamo pure, ecco, la parte dedicata a questo grande album dei Garriers con Cry Baby, la chiusura, una riflessione personale struggente che ti lascia con il fiato sospeso. Perché dopo tanta rabbia, tanta urgenza, tanta voglia di abbattere porte, resta la vulnerabilità, resta l'umano, resta il fatto che forse, ecco, nessuno ci salverà, ma noi possiamo provare a salvarci a vicenda. Quindi non è un lavoro per i deboli di cuore, i Garriers sanno che dimostrare di avere carattere e una spina dorsale conta più di ogni altra cosa. Potrebbero essere la band più affamata dell'emergente scena irlandese. Hanno sicurezza, lucidità di visione e brani che colpiscono con la potenza di una mazza. I compromessi quindi non ci salveranno, abbiamo bisogno di musica che come questa non scenda a patti con nulla. E i Garriers, cari amici, sono pronti a restare senza voce pur di perseguire solidarietà e speranza, perché tutto ciò merita di essere salvato. In scaletta, Nobody's Coming to Save You, Party Lines, Pins, Today It's Not Enough, Shades, Nothing Happens Twice e chiudiamo appunto con Cry Baby. Garriers nella prima parte di Late Night Grooves. Buon ascolto.

E da Dublino spostiamoci, attraversiamo l'oceano e arriviamo a Detroit, la città che è stata il sogno americano e poi il suo incubo. La città che ha visto la ricchezza trasformarsi in ruggine, le fabbriche chiudere, le strade svuotarsi. La città che ancora oggi porta i segni di una ferita che non guarisce. I Proto Martyrs sono qui con Hotel Usona. 7 album e ancora implacabili. Negli anni 2010 ricordo un'andata di gruppi influenzati dal post-punk con testi sarcastici e canzoni cantate a mezza voce, ecco, hanno invaso la scena. I Proto Martyrs sono sempre stati l'eccezione, quelli che avevano davvero qualcosa da dire e, come dire, a 7 album di distanza continuano a dirlo. Joe Casey, prossimo ai 50 anni, è ancora lì e sembra forse meno ottimista che mai, diciamo, ecco, non solo riguardo alla sua situazione ma riguardo anche alle condizioni degli Stati Uniti. Hotel Usona è un disco disperato, ma la disperazione, quando è così ben raccontata, diventa qualcosa di più, diventa verità. L'aspetto più intrigante di quest'album è la decisione della band di ampliare significativamente il proprio sound. Sentiamo fiati, archi, strumenti che nel post-punk tradizionale non troveresti. Eppure questo Hotel Usona rimane a tutti gli effetti un album post-punk, solo che ora, ecco, la ferocia non passa solo dalle chitarre, dal basso e dalla batteria, ma passa anche da un sassofono che urla, da un violino che piange, da un arrangiamento che ti costringe a guardare nell'abisso insieme a loro. Brani come Feed the Sewer, per esempio, oppure The Knife Dream, mantengono l'inquietudine del vecchio suono, ma ora c'è ancora di più e c'è la lezione della musica classica, come dicevo c'è anche poi il jazz, c'è una ricchezza strumentale che sorprende, che disorienta, che ti fa capire che i Proto Martyr non hanno, come dire, nessuna intenzione di ripetersi. E con Hotel Usona la band ti costringe a guardare nell'abisso insieme a loro, non ti offre una via d'uscita, non ti dice che andrà tutto bene, ti dice: ecco, questo è il mondo, questa è l'America, questa è la nostra disperazione e tu sei qui con noi, non puoi scappare. Cari amici, così la prima notte d'autunno si chiude su due mondi che non potrebbero essere più diversi, ma che condividono la stessa urgenza. L'Irlanda che non ha più pazienza, la rabbia che diventa inno e via dicendo, ecco, con i Guardians e i Proto Martyr, con Detroit che affonda, l'America che si sgretola, il post punk che si arricchisce di sassofoni e archi per raccontare un abisso che non finisce mai. Due modi di dire no, due modi di rifiutare il compromesso, due modi di fare musica che non scende a patti con nulla. E mentre fuori le foglie continuano a cadere, il vento si fa più freddo, noi restiamo qui con loro perché la notte è lunga e la rabbia non si spegne mai. Late Night Grooves, la notte è piena di abissi e di assi, scegliete la vostra arma. Buon ascolto e buonanotte.

Ciao.

spada da un secondo. Non spada.

grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

sentite che inizio nobile del nostro pomeriggio di oggi, pomeriggio ore 4, edizione 28 di settembre 2026, con Andrea F qui al microfono, insieme a Igor Vigina al di là del vetro. Ci stiamo accarezzando la barba come fanno gli esperti di jazz, quando bisogna dire una parola non si dice jazz, non jazz. Ci stiamo bevendo un whisky, fumando un sigaro, nulla di tutto ciò naturalmente. Siamo in diretta sulle frequenze a nostra emittente. Ricordavamo con questo brano che oggi è l'anniversario della scomparsa di Miles Davis, che ci lasciava in questo giorno del 1986. Tutu era un grandissimo album che usciva, scusate, ci lasciava in questo giorno del 1991. Tutu era un grandissimo album che usciva nel 1986. Siete con Andrea F, papere a parte, sarò con voi solidamente per queste due ore di conduzione e di scelte musicali e di idee, di bizzarrie, di cose dalla storia della musica, di recensione, presentazione e ascolto insieme del nostro featured album, album della settimana di questa artista, che il cui nome si scrive Beabadubi ma si legge Bibidubi. Come, in base a che logica, non me lo chiedete, andremo a analizzare più avanti. Esploriamo il suo nuovo disco, quarto album penso che sia, come nostro featured album, si chiama Pile On, dalle 17 alle 17:30 nel nostro terzo spicchio, la terza mezz'ora. Per chi ci ascolta in nottetempo, è un abbraccio fraterno subito ai miei amici nottambuli svegli come me nelle ore più indicibili del giorno, in questo caso all'ascolto dalla mezzanotte alle 2, il featured album è dall'una all'una e mezza del mattino. Spero stiate bene, spero il vostro lunedì stia andando meglio di quello di tanti fra noi, spero la giornata si presenti buona e spero la vostra settimana venga alleggerita, anche allietata dalla musica qui di Radio Capodistria. Il lunedì bisogna iniziare bene con Miles Davis, ricordando la scomparsa di questo grande, questa storica figura del jazz del XX secolo, una carriera di 5 decenni, un musicista che insomma ha lanciato cose, ha lanciato e ha definito generi come il bebop, il jazz, il hard bop, il jazz easy listening, se volete anche il modal jazz, ha fatto del pop jazz, del jazz elettronico, del jazz d'avanguardia, del jazz fusion, insomma è stata una delle figure anche più carismatiche del mondo della musica nera, del jazz e della cultura statunitense, che ci lasciava in questo giorno a 65 anni. Abbiamo aperto bene quindi con lui e vediamo di continuare altrettanto bene. Sapete che nei nostri pomeriggi vediamo sempre gli anniversari e le cose particolari o curiose o importanti da ricordare accadute in questa precisa data. Il 28 settembre è una data bella carica di cose importanti. Intanto però vado a ricordare che ieri mi ha fatto molto piacere, nello spazio di Album Charts, il programma che conduco la domenica alle ore 18, riservato alle classifiche degli album, quelle ufficiali più vendute in Inghilterra, America e in Italia, finalmente c'è stata un po' di ventilazione, come direbbe Ivano Fossati, nell'ambito della classifica italiana, dove al di là del disastro nella top 10 di rap e trap che la fanno da padrone, sono entrate per esempio l'album di Miley Cyrus, vabbè insomma è quello che è, ma è entrato anche Sono Lucio, questo disco di Lucio Dalla, un doppio CD, un'antologia straordinaria che celebra il suo genio intramontabile. La casa discografica dice un invito speciale all'ascolto dei suoi più grandi capolavori per rendere omaggio a uno dei più importanti cantautori della storia della musica italiana. È uscito il 18 settembre, contiene canzoni bellissime come appunto Canzone.

canzone di Lucio Dalla. Fra gli autori qui c'è anche il bravissimo Samuele Bersani, non dimentichiamocelo mai. Per celebrare Sono Lucio, che entra nelle classifiche italiane, alleluia, un po' di buona musica, questa compilation doppio CD con i grandi successi di Lucio Dalla, che ne celebra, come dice la casa discografica, il genio, uno dei più importanti cantautori della storia della musica italiana. Siete su Radio Capodistra con Andrea F e con Lucio Dalla, in questo caso Igor Vigini al di là del vetro. Anche il mio amico Enrico mi ha scritto su Instagram dicendo: ma veramente avete entrambi la barbetta, siete dei maledetti hipster. No, non abbiamo la barbetta, stavo scherzando, stavo ironizzando sul fatto che, siccome abbiamo aperto con Miles Davis, no, se fossimo di quelli che sono i cultori del jazz, saremmo lì appunto a lisciarci, no, la barba, whisky, sigaro, tutti gli stereotipi. E invece no, siamo due ragazzi con gli occhiali che sono qui a portare a compimento questo programma sulle nostre frequenze, i leggendari 1170 1170 in AM, in onda media, in FM stereo RDS 97.7, 103.1, 103.6, 97.7, 103.1, 103.6, Radio Digitale DAB Capodistria, che è il nome di questo bel posto pieno di sole sulla costa adriatica, la nostra cittadina, è anche il nome dell'emittente, quindi Capodistria in Radio Digitale DAB. Ci trovate sul web in ascolto gratuito, in streaming completamente in chiaro, gratuito e semplice, ma in chiaro, senza account, senza password, senza registrazione. Non vogliamo diventate membri di alcunché, non siamo una setta, non vogliamo i vostri soldi, le vostre carte di credito, i dati del vostro codice fiscale, no, è tutto molto semplice, basta cliccare sul player digitando www.radiocapodistria.si. Più avanti vi do anche i nostri miei social, anzi ve li do subito, il mio su Instagram dove mi ha scritto Enrico, chiocciola this is Andrea F, tutto attaccato con la F finale in lettera, chiocciola this is Andrea F, uguale anche su X, che quando il mondo andava meglio si chiamava Twitter, e naturalmente c'è anche il nostro Facebook ufficiale, Radio Capodistria Musica, è musica che state ascoltando, è lì che dovete schiacciare un bel like, un bel mi piace e seguirci, Radio Capodistria Musica su Facebook. Fra le cose da ricordare di questa giornata c'è il compleanno di Saint Vincent, classe 1982, lei è una che è un pochino, un po' altezzosa, diciamo così. Annie Clark, conosciuta come Saint Vincent, ha fatto questo disco che abbiamo recensito tempo fa, che era la versione inglese di un suo album abbastanza pretenziosa, la versione spagnola, scusate, di un suo album in inglese, abbastanza pretenziosa, perché non è che il suo spagnolo sia al massimo, voleva far contento il suo pubblico parlante spagnolo, il suo pubblico ispanico numeroso, ma forse insomma quelli erano già contenti così con i dischi in inglese. Lei fece parte di Polyphonic Spree all'inizio, pubblicò singoli e dischi come Love This Giant, un album in collaborazione con il grande David Byrne dei Talking Heads, vincitrice di un Grammy per miglior album alternativo con Daddy's Home nel 2022, e anche spesso e volentieri fautrice di bei suoni, di chitarra, suoni molto avanti come produzione, sonorità particolarmente ricercate. Anche in questa canzone, che secondo me è una colonna sonora ideale del tempo, degli anni che stiamo vivendo, perché Saint Vincent parlava di violent times, tempi violenti, e noi l'ascoltiamo insieme volentieri nel giorno del suo compleanno.

American Pie, Madonna, siamo ritornati al 2000 dopo il compleanno di Saint Vincent. Questa canzone scritta da Don McLean, grande successo americano naturalmente del 1971. Questa è la versione di Madonna perché si sono svolti gli MTV Video Music Awards 2026, in cui Madonna ha stravinto. Io leggo dei titoli che dicono: Madonna is back, le donne si prendono tutto, Taylor Swift ha scritto la storia. Ora, intanto gli MTV Video Music Awards un po' sono stucchevoli perché sono MTV come televisione dei video musicali, non esiste più, non funziona più praticamente, per cui un po' così. Poi vabbè, Madonna si prende tutto, dicono loro, sì, ci sono stati anni migliori, nel senso si è presa 7 statuette su 13 nomination, pure Taylor Swift ha scritto la storia. Io in realtà ho visto una in Gepier o in mutande e stivali lustrini fare una cosa molto da showbiz americano, che come piace a loro. Si è presa anche premi come miglior video dell'anno, Artist Director Honor, insomma è diventata l'artista di maggior successo degli MTV Video Music Awards, 33 affermazioni. Prima di lei il record era di Beyoncé con 30. Ragazzi, tutto bene, però non sono Beyoncé e Taylor Swift che scrivono la storia della musica, una storia della musica forse fatta anche di cose un tantino più nobili, un tantino più importanti, che non questi lustrini e paillette che piacciono molto all'industria discografica americana. Gli MTV Video Music Awards sono diventati questi, infatti anche gli artisti che vengono ricordati e celebrati sono in gran parte made in USA. Abbiamo ascoltato Madonna per questo, anche perché per Madonna poi c'è un altro anniversario che la riguarda oggi, diciamo così, visto che noi ricordiamo gli anniversari nella storia della musica. Se andiamo a cercare all'indietro nel tempo, scopriremo che in questa stessa giornata del 2002 veniva votata la miglior cantante donna di tutti i tempi da 750.000 fan nell'ambito di un sondaggio fatto da VH1, meglio di Kylie Minogue, meglio di Annie Lennox, insomma tutta gente non ha mai sentito parlare, non so, di Kate Bush o di Janis Joplin, vabbè ce n'è un paio che potremmo ricordare. Comunque diciamo che non è tutto oro quello che luccica, noi l'abbiamo ascoltata così e adesso invece continuiamo ricordando quella che è la scomparsa di un artista che era molto importante in questo particolare giorno della musica. Vi ricordate di questa canzone? Probabilmente vi dice qualcosa anche questa.

Gangsta's Paradise era il 1995, quando girava il mondo questo successo di Coolio, vinse anche un Grammy. Lui ci lasciava nella notte fra il 28 e il 29 settembre, alcune biografie dicono così, altre così, a seconda del fuso orario, no? Di quando la notizia è stata diffusa ufficialmente per il pubblico dalle nostre parti. Artis Leon Ivey Jr. era il suo vero nome, una figura importante e anche tragica del mondo del hip hop e del rap internazionale. Siamo prossimi alle news delle 16:30 per chi ci ascolta in diretta. In nottetempo la notte va avanti e la musica avanti ininterrotta. Oggi nel 1953 nasceva Jim Diamond, cantante scozzese. Vi ricordate di un successo intitolato I Should Have Known Better nel 1984, ma lui fece parte dei PhD con i quali cantava I Won't Let You Down.

tutto, lui è ultimo naturalmente, canzone scritta con il cuore in mano e la malinconia nel cuore dopo un concerto con 250.000 di persone, 250.000 persone, lui garantisce che l'ha scritta subito dopo e dice è la canzone più importante di tutta la mia vita, la nostra canzone della settimana, brano in promozione speciale per quanto riguarda la musica italiana qui su Radio Capodistria, romanticissimo, ultimo, malinconico, diciamoci la verità, grande successo ovviamente praticamente annunciato, grande successo invece non garantito per Bryan Adams che sta andando molto bene con questo singolo, ha fatto una scelta difficile, intanto quella di esporsi, che oggi è un discorso che per gli artisti sembra essere diventato impossibile e rischiosissimo, il grande business che sta soffocando anche questo valore, quello insomma di dire pane al pane, vino al vino, che la musica aveva, questo potere anche rivoluzionario che la musica aveva, se volete, negli anni 60, accompagnava i movimenti giovanili, le rivoluzioni sociali, i cambiamenti politici, eccetera eccetera. Ha scritto un brano per il Canada Day, la festa nazionale del suo paese, mettendo molto in chiaro il fatto che al di là delle ambizioni del presidente Trump, delle sue minacce deliranti eccetera, che lui e i suoi compaesani non hanno nessuna intenzione di diventare il 51esimo stato sotto la bandiera a stelle e strisce. E la canzone che è diventata il nostro sigla stato sotto la bandiera a stelle e strisce. E la canzone che è diventata il nostro sigla single della settimana, direi più che giusto.

Non saremo mai il 51esimo stato, we'll never be the 51st state. Questo è il messaggio bello, forte e chiaro per quanto riguarda Bryan Adams. Nostro sigla single della settimana, brano in promozione speciale per quanto riguarda la musica internazionale qui sulle frequenze di Radio Capodistria, che già vi ho ricordato e forse vi ricordo più avanti. Intanto vi ricordo il nostro Facebook ufficiale, Radio Capodistria Musica. Se cercate il sottoscritto su Facebook non mi trovate, mi trovate invece su Instagram o su X, @thisisandreaf. Prima parlavo un po' male, in maniera un po' critica, degli MTV Video Music Awards, che oramai sono un po' passé, no? Visto che MTV come televisione musicale ha tirato i remi in barca, insomma, continuare a dare questi premi è un po' stucchevole, soprattutto quando poi il 90% degli artisti che vengono menzionati, nominati, celebrati e premiati sono tutti artisti americani, quindi è un po' una specie di festino interno dell'industria discografica statunitense, che è molto brava poi a venderci tutte queste loro cose come grandi cose di rilevanza internazionale, anche quando insomma non lo sono. Ma ci sono anche dei momenti importanti qui all'interno, perché il Video Vanguard Award è andato ai Nirvana 34 anni dopo la loro prima apparizione ai VMAs. È uno dei momenti dedicati, per fortuna ce ne vuole qualcuno, alla storia della musica all'interno di questa edizione 2026. Praticamente una vera e propria reunion dei Nirvana. 34 anni di ritardo sono tantini, io ogni tanto arrivo in ritardo, ma 34 anni forse sono veramente molti. Ma già che ci sono, parlando dei VMAs, per non farvi ascoltare soltanto Madonna e parlare male dei lustrini di Taylor Swift, andiamo a ricordare un pezzo di questa storia della musica, un loro brano che a me piaceva tantissimo, era Heart-Shaped Box.

Union Bobby McGee, scritta da lui, Kris Kristofferson, che ci lasciava in questo giorno del 2024, due anni fa, a Maui, aveva le Hawaii, a casa sua aveva 88 anni, autore e interprete di brani leggendari come questo, del quale conosciamo insomma tante versioni, conoscete anche quella storica di Janis Joplin ad esempio, e poi canzoni bellissime come Help Me Make It Through the Night ad esempio. Fece parte di un super gruppo insieme a Willie Nelson, Johnny Cash, Waylon Jennings, ebbene sì, si chiamavano The Highwaymen, che una volta erano quelli che rubavano alle diligenze, no? Quei banditi che fermavano appunto per strada nell'epopea del Far West per derubare, si presume, i ricchi, o perlomeno quelli che potevano permettersi la diligenza. E a proposito dell'epopea del Far West, lui fece anche da attore in film celebri come Pat Garrett e Billy the Kid, e anche in altri film come Alice Doesn't Live Here Anymore e A Star Is Born 1976. In quel film faceva la parte dell'amante, l'innamorato di Barbara Streisand, che essendo un po' una Tom Bird Home, si dice, non lo so, insomma una fatalona che sapeva il fatto suo, oggi approfittò dell'occasione per intrecciare anche una piccola storia d'amore molto appassionata a quanto pare con lui prima e durante la lavorazione di questo film. Lo ricordiamo oggi quindi, anniversario della sua scomparsa, con un brano effettivamente storico e che ha fatto seguito a Heart Shaped Box dei Nirvana. Per arrivare ai tempi moderni abbiamo anche da festeggiare insieme, se vi va, il compleanno di Hilary Duff, l'artista più giovane fra quelli che compiono gli anni oggi che mi è capitato di trovare. Classe 1987, star di uno show televisivo, Lizzie McGuire, naturalmente. Metamorphosis era un suo disco famosissimo ai vertici delle classifiche, Most Wanted continuava questa stessa strada e lei insomma continua a inseguire il sole, diciamo così, a cavallo fra un certo vago ma proprio a malapena rintracciabile sentore di musica country e questo pop al femminile molto modello Taylor Swift, che onestamente lei aveva anche anticipato di qualche decennio, lo possiamo pure dire. Questa è la sua Chasing the Sun. We'll be right back.

Chasing the Sun, buon compleanno a Hilary Duff. Noi inseguendo il sole inseguiamo anche l'orologio solare, quindi l'orologio, quindi ci stiamo avvicinando al nostro terzo spicchio, terza mezz'ora, che è quella del featured album, il solo, unico, inconfondibile album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Ve lo annuncio domenica in coda ad Album Charts. Vi ho annunciato che si tratta di Pylon, il nuovo disco di questo artista, il cui nome si scrive Beabadubi. Si potrebbe leggere Beabadubi o Beabadubi, ma no, lei lo pronuncia Bibidubi. Non so come sia arrivata questa pronuncia, ma insomma forse più semplice, più onomatopeico, più simpatico così. Alcuni dicono la voce di una generazione, alcuni dicono un artista che confonde un po' le acque e molti dicono un disco molto bello, del quale parleremo, soprattutto ce l'ascolteremo per mezz'ora. Ci arriviamo celebrando una importante voce della black music, Coco Taylor, alle volte chiamata la regina del blues per questo suo vocione molto ruvido, quasi maschile nella sua potenza. 11 Grammy Award di nomination, lo vinse finalmente nell'85 come Best Traditional Blues Album per Blues Explosion. Fece parte anche del cast, e questa ve la ricorderete da là, se non altro la sua presenza e la sua voce, del film Blues Brothers e anche di Wild at Heart. Ci lasciava nel 2009, 80 anni, ma nasceva in questo giorno del lontano 1928. Se vi ricordate di Hound Dog, quella canzone che conoscete indubbiamente nella versione di Elvis Presley, beh, anche nella versione di Coco Taylor non è meno potente.

Radio Capodistria.

Siamo entrati così nello strano mondo di Pylon, il quarto disco di BB Dubi. Ripeto, continuo a non spiegarmi questo nome scritto Bea Ba Dubi. Provo varie pronunce, ma come si è arrivata a BB Dubi non mi è chiaro. Lei si chiama Beatrice Christy Ilajay Laus. Beatrice Laus, anche questo era un bel nome. Comunque artista di origini filippine, però britannica, arrivata al suo quarto album in studio. Pylon è il titolo del disco. Ho letto una recensione che inizia dicendo: ma cosa cavolo è un Pylon? Una cittadina in Estonia? No, in realtà lei pensa ai piloni come i tralicci dell'alta tensione, dicendo sono dei punti fissi in uno scenario sempre in movimento. Quando sei in viaggio, quando sei in tour, sono qualcosa che ti ricorda il collegamento, la connessione con casa, e ti ricorda anche un punto fermo quando il tuo mondo cambia, come cambia per un artista che ha 26 anni, quindi è giovane, il suo mondo sta cambiando intorno a lei. E questa canzone, che è il brano di apertura del disco, oltretutto che è il nostro featured album, l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria, è un'ottima introduzione perché illustra un po' quelle che sono le sonorità dell'album. Ci sono chitarre grunge, ci sono chitarre acustiche cantautorali che sanno quasi di anni 70 o di folk, c'è questa sua voce che ricorda quella di Lene Marlin, di Sitting Down Here, brani di questo tipo, Unforgivable Sinner. Magari poi facciamo anche un piccolo, non dico confronto, ma un piccolo flashback, tanto per richiamarla alla memoria, per fare mente locale. E ci sono questi elementi che sanno di modernità, sanno di cantautorato contemporaneo e di pop dei giorni nostri, non anacquato però per piacioneria alle classifiche. Difatti questo è tutto fuorché un singolo, ma le cose cambiano naturalmente con quello che è stato il primo singolo dell'album, che è subito la seconda traccia, intitolata Sun Has Set.

Sun Has Set, il primo singolo ufficiale che precedeva e accompagnava l'uscita di Pylon, il quarto album di B.B. Dubin. Anche questa non so se sia la scelta migliore come singolo, brano che a me piace, devo dire, piace anche l'atmosfera, non è forse il massimo della radiofonicità. Ci sono altre canzoni che sono un po' più leggerine, fra virgolette, hanno una struttura meno grungy e più pop, a dire il vero, che quindi più si prestano a questo ruolo, come vedremo più avanti. Per esempio c'è una bella collaborazione, quella con Hayley Williams. Ci sono un sacco di collaborazioni sul disco, compare Hayley Williams, che è la voce dei Paramore, lo sapete, una delle, non dico amiche, però quasi un idolo, no, di B.B. Dubin, che si è ritenuta fortunata a poterla invitare su questo suo disco, esattamente come Brendan Yates, dalle nostre parti forse meno conosciuto, comunque voce e autore principale dei Turnstile, che sono stati, dice B.B. Dubin, una grande influenza su di lei. Adesso è felicissima di averlo sul disco, ma ci sono anche altri personaggi, secondo me forse anche più importanti. Per esempio c'è Chino Moreno dei Deftones che fa un'apparizione, c'è George Daniel, insomma ci sono dei nomi che ogni tanto compaiono nel ruolo di backing vocalist, di coautori, di chitarristi o di ospiti su quello che è un disco che sembra è stato realizzato aprendo anche le porte dello studio di registrazione, non a dei featuring infiniti per cercare la celebrità, ma più che altro a una collaborazione fra musicisti che lei ama, stima, eccetera eccetera. E questa è una bella cosa, un po' lo spirito con il quale nasce la bella e buona musica. Per provarvelo, una canzone che dice di non avere niente da provare, Nothing to Prove, lei è B.B. Dubin featuring appunto Hayley Williams dei Paramore.

Nothing to Prove, lei è Bibi Doobie featuring Hayley Williams dei Paramore in questo caso. Avete notato questa voce? Ricorda anche a voi quella di Lene Marlin? Non so se vi ricordate di Lene Marlin, quest'artista che arrivava dalla Norvegia, uno dei pochi successi norvegesi insieme agli A-ha. Aveva 17 anni quando entrava nelle classifiche, adesso ne ha 46 con dei successi come Unforgivable Sinner o come questa che vi faccio ascoltare giusto un pezzettino per fare mente locale. C'è proprio qualcosa nella timbrica, anche nella maniera di pronunciare, di enunciare le parole, che mi ricorda Bibi Doobie. Lene Marlin è questa. Sitting down here.

Che mi dite allora, c'è qualche similitudine? Lene Marlin, bella voce, si sente poco in radio ultimamente, ma una volta insomma era una presenza fissa, devo dire, di questa talentuosissima artista, giovane, che combatteva quella che è anche un po' la malinconia, no, di queste notti in cui metà dell'anno è buio praticamente nella zona in cui è nata lei, in Norvegia, scrivendo canzoni bellissime come questa ed altre ancora. Ecco, qualcosa nella voce di Bibi Dubi mi ricorda questa cantante, questa artista del nostro passato non tanto lontano. C'è una particolarità sul disco di Bibi Dubi, Pylon, questi piloni dell'elettricità, i tralicci che lei dice sono il simbolo perfetto di un album che affronta le ansie che si hanno quando si attraversano i vent'anni, come dicevo prima. Lei si domanda nel testo di una canzone se fossi destinata a restare sempre così, se la vita fosse solo un susseguirsi infinito di tralicci lungo la strada, questi tralicci che le ricordano praticamente il legame con gli amici, la famiglia rimasti a casa e l'isolamento, la disconnessione e connessione, questa cosa che capita e di continuo quando si è in tournée, continuamente in movimento da un posto all'altro senza mettere radici, senza avere un attimo di pace, però sul palcoscenico ci si trova poi improvvisamente connessi a centinaia, oppure se tutto va bene anche migliaia di persone. Ecco, questi piloni, questi pylon compaiono anche simbolicamente dal punto di vista sonoro nelle tracce del disco, perché quasi tutti i brani si aprono con questi strani suoni che abbiamo sentito anche nella traccia di apertura, questi suoni di elettricità statica, questi rumori che sembrano un po' quelli che si colgono a stare sotto i tralicci dell'alta tensione. Vi faccio ascoltare questa, che è una delle canzoni di nuovo più simpaticamente pop, diciamo così, del disco. Si intitola Radio, lei nel ritornello dice sentirai questa canzone in radio, cosa molto furba da dire, così ci convince un po' subliminalmente a trasmettere il suo brano, e parte appunto anche questa con dei suoni così. Lei è Bibi Dubi e questo è il nostro featured album, l'album della settimana di Radio Capodistria.

Radio, una delle mie canzoni preferite dall'album di B.B. Doobie. Un'altra, una canzone che lei e tutto il suo team dicono è forse il brano più positivo, più allegro del disco. Si intitola Memories. Non so se sia la canzone più felice dal punto di vista del testo, però dal punto di vista sonoro ci sarebbe di che essere d'accordo. Un artista arrivato al suo quarto album, una raccolta di canzoni che sono nate, lei dice, inizialmente come pagina proprio di un diario personale, che poi lei pensava neanche di riuscire mai a pronunciare ad altra voce, e poi pian piano ha messo in musica e, come dicevo, ha aperto le porte dello studio di registrazione a queste varie collaborazioni con varie persone, soprattutto il suo collaboratore di creativo di lunga data, Jake Earland, e ne è uscito un disco che porta le influenze del grunge classico, del rock radiofonico degli anni 90, di questo cantautorato pop del nuovo millennio, di questo emo. C'è anche un po' di questo, naturalmente. Si può dire che ci siano tutte queste tracce all'interno di un disco che è difficile da definire, e forse questa è una bella cosa. Nel caso di B.B. Doobie questo si traduce in un album interessante che sta ottenendo delle recensioni molto belle, devo dire, forse non a 5 stelle, però insomma sono tutti che le danno 4 stelle o di più, tutti che danno un punteggio da 0 a 100, si aggirano fra i 70 e gli 80 punti, che sono molti per un album nato tutto sommato senza grandi pretese radiofoniche o discografiche, ma semplicemente, dicevo, come diario di una 26enne che evidentemente ha molte cose da dire. Io sono andato a vedermi un paio di sue interviste in video e lì sono rimasto un po' deluso, perché lei ha questo atteggiamento molto da ragazzina, molto sbarazzina, che quando racconta il disco sembra quasi lo sminuisca, no? Nel senso, se facesse insomma un po' più se avesse un ruolo, un carattere, o si presentasse in maniera un po' più sofferta, anche volutamente, no? Sofferta e particolarmente pensosa, sembrerebbe, ci darebbe l'impressione che abbiamo di fronte a noi un disco pesantissimo. Invece lei lo alleggerisce forse anche fin troppo, ma d'altra parte il suo carattere è questo, quello che importa è la musica che porta sull'album, e questa, come dicevo, è forse la canzone più felice del disco, tanto per darvi un po' anche questa immagine, questo lato del nostro album della settimana. Ripeto, si intitola Pylon, il quarto album di B.B. Doobie, questa è Memories.

Ok, la canzone più felice e più allegra dell'album, con questa chitarrina acustica che la porta, però avete sentito sia inizialmente che nel finale questi suoni che si fondono sempre in questo piccolo mare di elettricità statica, di suoni elettrici, che richiamano anche dal punto di vista sonoro i piloni, i tralicci dell'alta tensione, i pylon del titolo. Questa mi sembra una bella cosa, un bel accorgimento che hanno fatto anche a livello di produzione, cercando di dare all'album pure una veste, non dico di concept album, no, ma un qualcosa che facesse un po' da fil rouge attraverso i brani, anche più dei testi, anche oltre quelle che sono le collaborazioni o il suono del disco globale, ma proprio a livello di effetti sonori, che è quasi un accorgimento un po' Pink Floydiano, non che ci sia nulla di Pink Floydiano nella musica di BB Doobie, però è un qualcosa che dà una piccola nobiltà d'animo, diciamo così, in più all'album. Noi ci concediamo dal nostro featured album, entriamo poi, arriviamo alle news delle 17:30 per chi ci segue in diretta, è nottetempo, la musica avanti tranquillamente ininterrotta, ce ne concediamo con un'ultima canzone che dice It's All Right, se il disco vi è piaciuto va bene, se non vi è piaciuto, beh, tranquilli, va bene lo stesso, perché la settimana prossima ve ne presento un altro annunciandolo in coda ad Album Charts la domenica e poi per mezz'ora qui in pomeriggio ore 4. It's All Right, un disco interessante, un brano interessante da un disco interessante, pylon di un artista interessante, BB Doobie, protagonista dello spazio featured album qui su Radio Capodistria.

musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria. Sono cresciuta

Siamo rientrati sotto l'ombra dell'albero delle noci, Brunori Sas, bellissima canzone questa da un festival di Sanremo dove il suo brano venne giustamente notato e naturalmente arrivò anche terzo vincendo il premio per il migliore testo Sanremo 2025. Ben ritrovati, ben ritornati all'ultima mezz'ora, ultimo spicchio di pomeriggio ore 4 con voi in diretta fine ore 18 con Andrea F. Al di qua del vetro, scelte musicali, parole, follie eccetera eccetera, dall'altra parte del vetro Igor Vigini che mi segue invece per la parte tecnica, e per chi ci sta ascoltando la notte con noi arriverete anche alle 2 del mattino qui sulle frequenze di Radio Capodistria. Oggi è il compleanno di Brunori Sas, nato in questa giornata del 1977, compie oggi 49 anni questo artista, devo dire molto apprezzato, questo artista che si è guadagnato tutta una serie di non soltanto di proseliti e di fan ma anche di premi, per esempio anche il premio Ciampi, e a Piero Ciampi arriveremo più avanti sempre nell'ambito di questa ultima parte del nostro programma. Con un po' di musica italiana era giusto aprire dopo il nostro featured album, l'album della settimana, che è il quarto disco di Bibi Dubi, si scrive Beaba Dubi ma si legge Bibi Dubi, a quanto pare artista londinese di origini filippine, Beatrice Laus, arrivata a questo quarto disco Pylon che spero abbiate gradito, strano fra cantautorato, suoni contemporanei, suoni pop nuovo millennio, suoni addirittura grunge e rumoristica, effetti sonori che sanno un po' di elettricità statica, di tralicci, ispirata appunto a questi piloni, questi pylon dell'alta tensione che hanno ispirato a lei il titolo dell'album. La prossima settimana viene, anticipo, un altro in coda ad Album Charts la domenica e lunedì poi questa bella mezz'ora corposa per scoprire gli aspetti migliori con 6, 7, 8 brani del disco a seconda del minutaggio delle canzoni. Da Brunori Sas, che compie gli anni oggi, a un'artista leggendaria, la leggendaria BB, ovvero sia Brigitte Bardot, che è un nome insomma storico non soltanto per quel che riguarda il cinema, il costume, ma anche per quel che riguarda le canzoni, no? Perché Brigitte Bardot era un personaggio poliedrico sotto tanti punti di vista che fa parte del nostro immaginario collettivo anche come look, se ci pensate, a questa biondona spettacolare che lei era. Brigitte Bardot era nata il 28 settembre del 1934 a Parigi, ci ha lasciati il 28 dicembre del 2025, un'artista anche famosa per tutto questo suo attivismo a favore degli animali, a favore della natura, della conservazione della natura e soprattutto della non crudeltà nei confronti dei nostri amici animali. Per lei non era mai un giorno come un altro, anche se una delle sue canzoni, uno dei suoi successi con i quali la ricordiamo, oltre alle varie collaborazioni con tante persone nel mondo della musica francese, non soltanto, era un brano che diceva un jour comme un autre, cioè un giorno come un altro.

Bravissima la signora o signorina Heidi Stern. Voi direte, ma chi è Heidi Stern? Questa è Jennifer Rush, è il suo nome d'arte. Lei in realtà si chiama Heidi Stern, nata in questo giorno 28 settembre del 1960, compie oggi 66 anni. Fece tutta una serie di successi negli Stati Uniti e soprattutto in Gran Bretagna, nonostante fosse un artista statunitense come Ring of Ice, Destiny, Higher Ground, 25 Lovers, eccetera, eccetera. Ma poi arrivò questo brano, di cui lei fra l'altro è anche coautrice, quindi una leggera soddisfazione, che vendette milioni e milioni di singoli. Era il 1984, il suo maggior successo, il brano per il quale il suo nome viene ricordato nella storia della musica e per il quale anche le auguriamo buon compleanno qui nell'ambito del nostro pomeriggio insieme. A proposito di giornate storiche, ci sono un bel po' di dischi importanti che sono usciti in questo giorno nella storia della musica. Per esempio Stevie Wonder pubblicava il suo 18° disco importantissimo, Songs in the Key of Life, che era un album veramente molto bello. E nel 1991 i Guns N' Roses, Kate Bush arrivava nelle classifiche, non penso lo pubblicasse oggi, ma arrivava la numero uno nelle classifiche con un disco bellissimo intitolato The Hounds of Love, con Running Up That Hill, Cloud Busting, brani che sono rimasti fra i più belli della sua discografia e anche di questo tipo di rock sofisticato, quasi progressive pop, direi, dell'ambito della musica britannica. Nel 1991 i Guns N' Roses pubblicavano due album contemporaneamente. A loro piaceva esagerare con il whisky, con i volumi, con gli amplificatori, con le performance sul palco, con i litigi, con le uscite un po' fuori di testa del cantante sempre problematico, no? Naturalmente di Axl Rose, e con i tatuaggi eccetera eccetera di Slash, e gli piaceva esagerare anche discograficamente, quindi non bastava pubblicare un disco ma ne uscivano due contemporaneamente, Use Your Illusion 1 e Use Your Illusion 2, che debuttarono per esempio in Inghilterra contemporaneamente rispettivamente alla numero 1 e alla numero 2 delle classifiche. Sarebbero stati probabilmente entrambi numero 1 ma non ci stavano, quindi un exequo non ci poteva. Era un disco ambiziosissimo, conteneva brani come November Rain, una canzone che dura, non mi ricordo se 7 o 11 minuti, comunque un'eternità, You Could Be Mine, c'era Live and Let Die per esempio, questa loro cover di un brano anche di Paul McCartney e dei suoi Wings, 5 milioni di copie vendute in giro per il mondo con un artwork particolarmente ricercato, firmato da Mark Kostabi, questo artista penso fosse dell'Estonia o penso fosse

Boston, però trapiantato negli Stati Uniti, che firmava queste due copertine parallele, una delle tinte rosso-nero, una delle tinte blu e nere, con un dettaglio raffaellita che diventava quindi la copertina di questa band. Secondo me loro non se ne accorsero neanche che lui aveva fatto tutte queste figate in quanto a copertina, probabilmente stavano sbevazzando allegramente ed erano molto più contenti di tirare su il volume dei loro amplificatori per una cover storica, per esempio, di un brano di Bob Dylan, che di questi tempi, Guerra Fondai, in giro per il mondo, ci sta benissimo e che ci dovremmo ricordare tutti. Sto parlando di Knockin' on Heaven's Door.

Knocking on Heaven's Door, Bob Dylan interpretato dai Guns N' Roses nell'anniversario dell'uscita di Use Your Illusion 1 e 2 contemporaneamente in questo giorno, penso fosse il loro quarto album. In questo giorno nasceva anche Piero Ciampi, 28 settembre 1934 a Roma, ci avrebbe lasciati sempre a Roma nel gennaio del 1980, un artista che ha lasciato un segno importante nel mondo del cantautorato italiano. Era fra l'altro stato compagno, penso, di leva, militare, di Gianfranco Reverberi, quindi già lì, insomma, nonostante fosse un poeta e un personaggio dai pensieri e dalle capacità espressive, musicali, molto poetiche, manifestava un carattere un po' difficile che l'avrebbe reso un po' non facile da gestire nell'ambito della discografia italiana, perlomeno non così come i suoi discografici avrebbero voluto, ma un appassionato anche dei grandi chansonnier francesi, ad esempio di Brassens, eccetera, eccetera, e un personaggio che nel mondo del cantautorato italiano ha iniziato a significare con gli anni qualità, al punto che c'è anche un premio intitolato a lui, come dicevamo, un premio che è stato anche vinto da Bruno Rissas che ascoltavamo prima. Cosa resta di Piero Ciampi? Beh, resta un ricordo, restano tante grandi canzoni, resta una traccia indelebile nel mondo del cantautorato, e cosa resta è anche uno dei suoi brani più belli.

Cosa resta Piero Ciampi? A noi restano pochissimi minuti, siamo addirittura ad arrivo, devo salutarvi, ringraziare tutti voi per l'attenzione, l'ascolto, la fedeltà, i messaggi sul mio Instagram o X o Twitter che dir si voglia, @ This is Andrea F, chi ci ha seguiti sul nostro Facebook Radio Capodistria Musica, ringraziare Igor Vigini al di là del vetro per la parte tecnica, la compagnia nel corso di questo pomeriggio in diretta, ringraziare quelli che ci stanno ascoltando la notte, tengono alta la bandiera di Radio Capodistria anche negli orari notturni, in questo caso dalla mezzanotte alle 2 e naturalmente non mi rimane che lasciarvi con una grande canzone. Nasceva in questo giorno del 1938 Benjamin Earl King, lo conoscete come Benny King, ci avrebbe lasciati nel 2015 una voce dei Drifters indimenticabile con grandi successi come There Goes My Baby, Save the Last Dance for Me, fa parte anche della Rock and Roll Hall of Fame, fa parte della Vocal Group Hall of Fame che non sapevo nemmeno esistesse, ha nel mondo del soul e dell'R&B una voce della black music indimenticabile, quella di Stand By Me. Voi siete stati con me in tutto questo pomeriggio, in tutta questa nottata e io questa ve la dedico volentieri. Un abbraccio a tutti da Andrea F.

0: Questa è Radio Capodistria.
1: Ogni domenica Album Charts vi porta le classifiche degli album in Inghilterra, Stati Uniti e Italia. È l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Album Charts con Andrea F. Tutte le domeniche alle ore 18, in replica.